0: tu incominci, sì, il dottore ha detto che tu c'hai questa malattia proprio iniziata, quando è iniziata. Ci vuole mesi a volte e prendi l'attrezzatura e il supporto che ti serve. Se sei anche in un aged care package, non è subito che tu hai questa moneta, e la moneta non è abbastanza, perché, come ha detto Dr. Sam, la sedia a rotelle automatic a volte può costare più di $50.000. Se tu stai sul package più grande, $80.000, dopo subito se ne va i soldi. Invece questa organizzazione aiuta a prendere e può dare questo supporto di 2 o 3 settimane invece di mesi aspettando, eh? Questo è importante.
1: Lei ha detto, Rosalese, un NDIS,
0: yes.
1: Disability
0: Yeah.
1: Support,
0: Yeah.
1: quello ti danno più monete.
0: Sì.
1: Se tu sei più di
0: Sì.
1: 65 anni, non puoi
0: Non
1: prendere
0: puoi
1: il
0: prendere
1: disability.
0: disability, sì.
1: Dovevi
0: Yeah.
1: aspettare per i pacchetti del governo.
0: Sì.
1: Questo ci vuole tempo. Questa compagnia MNGSA
0: Yeah.
1: subito vengono
0: Yeah.
1: e vedono cosa
0: E anche per la
1: devono
0: famiglia,
1: fare.
0: vedono
1: La
0: che
1: famiglia.
0: serve, perché non è solo la persona che ha, anche la famiglia. Now, we'll go for a little break and then we'll come back and continue.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Paynham. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
4: Have you visited the Nonna's Cucina Cafe in Holden Hill? Drop in for a great coffee, delicious meals and fantastic catering services, all while supporting a not-for-profit organisation helping the community across Adelaide. Every coffee, every meal and every catering order helps keep meals affordable for those who need them most. And if you'd love to give back to the community, Nonna's Cucina is always looking for volunteer drivers and assistant drivers. Become part of one of the most beautiful Italian community organisations in South Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: Bentornato a Radio Italiana 531 con cugina Liliana, io Rosalia, and our wonderful guest CEO Dr. Sam Mead and Michelle Ward from the MNDSA. Now, Michelle, we're talking about wheelchairs and how quickly you can provide support. Sorry, Michelle. I keep talking to Michelle. She's right over here. But we'll talk to Michelle in a minute about fundraising. Dr. Sam, about the equipment. So let's talk a little bit about the types of equipment that you can provide for sufferers, and also what sort of support can you give in terms of emotional and social for their well-being and the family. Let's start with the equipment first. Wheelchairs is one thing. What else can you provide for them?
1: We provide every bit of equipment that you need if okay. you've got MND. So you'll need toilet raisers. You will need shower chairs. You may need a specialist bed. Everything that you can possibly need, starting off from when you can imagine yourself that you are unable to move in a certain way, you might need a walker to start off with.
0: Yes, yes.
1: But then the thing about motor neurone disease is nobody understands how quickly it's going to progress. So we know in some people it progresses quite slowly, but the majority of people will find out from the time that they're diagnosed that they will probably pass away within 18 to 20 months.
0: Right.
1: So you could be going from, a support to actually needing a wheelchair, a powered wheelchair, and what we call an eye gaze device, which is something that's operated only by your eyes because the rest of you can't move. And that's the cost of about two new cars. And we provide that to you for $250.
0: Wow. So really, and we'll come back to Michelle in a minute, because really you need money.
1: Yes.
0: You need donations to be able to
2: support
0: the supply of this sort of equipment to the family and to the patient at a much reduced price that they can actually afford.
1: Absolutely. So we have 1,200 pieces of equipment.
0: Wow.
1: And at any one time, at least a quarter to a half of that is rented out. And sometimes people will progress at similar rates, which might mean that we have wheelchairs, you know, that are all being used at a particular time. So we basically need to have on hand the supports that are required by any person in this state. So we look after people in South Australia at any time so they can live at home. And if they don't have that equipment, they will end up in hospital.
0: Okay, questo è molto importante a capisce che MNDSA supporta la gente che hanno queste malattie in Sud Australia, non in Australia, in Sud Australia, e devono avere questo attrezzamento, qualsiasi attrezzamento che ci serva, a disposizione per quella famiglia che serva subito.
2: Ogni giorno.
0: Ogni giorno. Non devono aspettare, se no non possono stare più a casa.
2: Dovevano andare all'ospedale.
0: Ospedale. E queste persone a volte quando ci hanno detto il diagnosis, che il dottore dice che ha questa malattia, ogni persona è diversa, Liliana, significa che per una persona subito avanza a un punto che non può camminare più, un'altra persona è diverso, ma ogni punto cambia questa malattia.
2: Allora cambia anche
0: anche il supporto che loro gli serve.
2: Yeah, so io posso telefonare una giornata per dire mi serve una a walking stick e poi la giornata dopo ho bisogno di un wheelchair.
0: Della sede rodella, sì. E loro vogliono che ogni persona che le contatta, che vuole questo attrezzamento, è subito, credo, ci può notare questo attrezzamento. Yes. Significa che questo, loro, giusto per dire una serie, te la danno per $250.
2: Invece $50,000.
0: Invece $50,000 che ti costa. Yes. So, quindi questa organizzazione fa un
2: lavoro
0: tanto, tanto grande per queste persone. E hanno 1,200 pezzi di attrezzamento, anche per andare al gabinetto, perché non puoi, la persona deve essere più alta per fare la dolce, tante, tante cose.
2: It's amazing.
0: That's amazing what you do, and clearly le donazioni sono importanti. So now we're going to talk about a little bit. I want to get on to the donations, Michelle. Now, I think we are going to talk to you now. Is that right, Michelle? You've got the right person now. So what's your role, Michelle, at MNDSA?
3: So I'm the fundraising and partnerships manager. I've been in the role for about 6 months. And my role is to obviously fundraise as much as we can to support the staff and the need for the equipment. The one thing I'm not sure if we even mentioned, is that our small office supports the whole of South Australia. Mm. So we have staff that travel all over the state with different pieces of equipment which is, it was also very costly. Mm. So, my role is to really support the money that comes in and to try and raise as much as we can to allow our equipment to be upgraded, to allow us to purchase more equipment and to be able to provide that to anyone that needs it.
0: That's fantastic. So do you rely primarily on donations? Do you do fundraising events? What do you do?
3: It's quite varied because obviously some people like to make a donation, and that is ultimately what we're after is a straight donation is amazing. People can go to our website and we have a little donate button on there, and those donations are really important to us. Some people like to support that way. Other people like to attend events that we do run. We run a number of amazing events every year. So we've just had our Walk to Defeat MND. In September we had a gala dinner. We've got a quiz night coming up and hopefully in April next year. And we also will be putting a good team into City to Bay next year. So there's a number of ways that if someone wants to support and come along, they can do that, which is great fun. You get to meet all our team, get to meet the community, and we find that those events are really quite moving because everyone's there for a good reason and they're all there to support people with MND and their families.
0: So Liliana, ci vuole ricerca per queste cose, ci vuole ricerca ma anche ci vuole attrezzamenti. So quindi i fondi che Michelle aiuta l'organizzazione a fare, ci sono balli, ci sono quiz night, ci sono tante cose, che eventi, pranzi che potete andare, ma anche se volete fare la donazione potete andare sul website, fare la donazione, perché loro devono comprare questi attrezzamenti, loro devono pagare quelle $50,000 per darle a noi per $250.
2: Right.
0: So quindi servono i fondi per andare. E questi, Michelle ha detto anche che la gente from MDSA vanno per tutto il Sud Australia, anche regionali, a portare questo attrezzamento per quelli che li serve. Perché la gente che soffre di questa malattia non sono soltanto in Adelaide,
2: sono regionali,
0: le macchine per portare questo attrezzamento.
2: How many people do you have, Michelle, working? Is it 20 people you have?
3: We have about 20 staff.
2: Yes, hanno solo 20 persone che lavorano, Rosalie, per tutto lo staff.
0: That's amazing.
2: Right, which is amazing. Yeah. And I'm taking you do emotional support as well?
0: Social and emotional support,
3: A big part of what we do is we care for the client, the person with MND, but then we acknowledge that the people around them also need that support. And we do have amazing volunteers. We have a great volunteer coordinator, Bea, who coordinates volunteers who can support the carers as well. So exactly like you said, the group around the person are just as important to keep going and to stay positive. So there's a number of different ways that volunteers can help the family through a listen and support program. We have a memories program where we collate a book of memories, because it's just those things that as a family you don't think about at that time because you're so busy caring for the person. We have carers walks that carers can come along to, and Bea also organises some carers events throughout the year so that person and the people around are getting support.
0: I think we underestimate all of us who don't and live with someone with MND, the toll that it would take on a family to see your loved one. Not only do you have grieving the loss of everything that they were, but also the care that you don't have to give. And so it's important that care is also given to the carer, because otherwise it's just a very difficult time.
2: They would just end up in hospital
0: Molto importante che c'è anche per una che prende la cura di questa persona,
2: la famiglia
0: che MDSA aiuta anche a loro, queste persone, anche volontari per aiutare la famiglia. And this memory book, that's beautiful. Tell me a little bit more about the memory book, Gift of Time This Christmas. Can you explain that a bit more?
3: Yeah, so we all have millions of photos of our families.
0: Yes.
3: And what our volunteers do is they work with the family to try and collate a memory of the person with MND, and they take all the photos, the stories, and put it into a beautiful booklet, and then we get those printed up to present to the family.
0: Oh, that's beautiful.
2: That's just amazing.
0: That's making me quite emotional. So hanno anche fanno questi book di memoria,
2: yes.
0: Okay? Che una volontaria può andare nella famiglia, prende le fotografie di questa persona,
2: sì,
0: e dopo le mettono in un bel libro, MDSA dopo lo pubblica,
2: lo mettono insieme
0: e dopo lo danno come un regalo alla famiglia, perché questa è una cosa molto, perché loro non possono fare più.
2: No.
0: So it's been an amazing honor to have you here today, actually.
2: We'll just go to a quick break,
0: we'll go to a break
2: we
0: and then we'll finish
2: goodbye.
0: Off, yeah.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Bentornata a Radio Italiana 531. Questi ospiti, Rosalia, oggi te ne fate pensare di tutto il lavoro che loro fanno per quelli che con questa malattia in Sud Australia.
0: Sì.
2: Quanto è importante che loro continuino con questo lavoro che
0: loro
2: fanno.
0: È molto importante che tutti quanti conoscano questa organization, perché loro dicono che fino che si trova la cura ci serve la serve l'accoglienza, ci serve qualcuno che guarda queste persone, quindi loro aiutano. So let's we have to finish off soon. So it's been a wonderful morning. Thank you so much for coming. We've learned a lot ourselves, and I'm sure our listeners have as well. Michelle, can you tell us how we get in touch? How do our listeners get in touch with MNDSA if they would like to get more information or make a donation?
3: So they can visit our website, which is mndsa.org.au, or they can give our office a call, which is 8234 8448, and they can ask to speak to me.
0: Yep.
3: And be happy to have a chat to them. If you go onto the website, you can make a donation. There's a button on an orange button to make a donation, and you can also sign up for the newsletter, because it just means that you can then be kept up to date with what's happening, what's coming up, the events that we have, if you'd like to support them in any way.
0: Fantastic. So mndsa.org.au, questo website, potete andare lì, potete fare una donazione o anche prendere la newsletter, sì, come l'informazione ogni mese. Può darsi che tu sai quello che sta succedendo, o potete anche telefonare l'ufficio. Michelle risponde, che chiamate a lei 8234 8448. It's MND Sud Australia, South Australia. Perché loro aiutano le persone in Sud Australia, not in that, tutta Australia. We got another important bit of information.
2: Perché Rosalie, tutti conoscono a Rosa Matto.
0: That's right.
2: Now, Rosa Matto, lei è il patron di MNDSA, and Rosa Matto is very heavily involved. She was one of the first to set up the Radio Italiana 531. So she is a patron.
0: Big connection.
2: So thank you to Rosa Matto for all the work that she does, and next time we're going to have her in as well, and we can talk about the importance of her role to keep promoting MNDSA.
0: E noi sappiamo anche, vogliamo di nuovo dice that Ross, Ross tiene tutta questa attrezzatura, aiuto da MNDSA, e lui c'ha anche tecnologia avanzata, che lui adesso, quando voi ascoltate domenica mattina, voi dovete sapere che lui non sta parlando lui stesso.
2: No.
0: C'ha la tecnologia che lui scrive nella computer quello che lui ha fatto ricerco, e dopo questo viene converted della sua voce.
2: Si cambia da parole
0: in voce.
2: Tutte fatte sulla computer.
0: E questo di nuovo è un altro attrezzamento che lui ha,
2: bisogno,
0: che può fare così, perché la mente è ancora uguale.
2: È tanto
0: positivo, però ci vuole questa aiuta. Appunto, questa organizzazione aiuta, perché questa attrezzatura è molto, molto costosa. Noi parliamo 50, 60, 30 mila dollari a volte. Dr. Sam ha detto che la moneta che loro hanno hanno un gap di 500 mila dollari. Ci vuole ancora 500 mila dollari all'anno per continuare a aiutare tutte queste persone che hanno questa malattia. Thank you very, very much once
2: thank
0: again.
2: You.
0: We've
2: yes.
0: had a wonderful morning. We've learned a lot. Our listeners have learned a lot. And we look forward to having you back perhaps later this year at another time to continue our journey of learning and awareness raising. Thank you very much.
2: Thank you. Ross, I know you're listening. We all love you, and take care.
0: And we look forward to our virtual interview, Ross. We haven't given up on that yet. Okay, have a good day, Ross. Ciao a tutti i nostri ascoltatori. Ci vediamo domani, Liliane.
2: Ciao,
0: buona giornata.
7: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 6 ottobre. Partiamo dalla tecnologia e dai trasporti. Amazon sta muovendo i primi passi per introdurre in Australia un servizio di consegne tramite droni. L'azienda sta cercando una figura specializzata che possa seguire il processo per ottenere le autorizzazioni necessarie. Prima che il servizio possa diventare realtà, restano però diverse questioni da affrontare, tra cui la sicurezza, il rumore e la privacy. Soprattutto nelle aree urbane. Secondo alcuni esperti, potrebbero essere necessari ancora diversi anni prima di vedere i droni utilizzati regolarmente per le consegne nelle città australiane. Passiamo all'economia e alla tutela dei consumatori. JB Hi-Fi deve affrontare una class action legata alla vendita di garanzie estese su prodotti elettronici. Secondo lo studio legale Maurice Blackburn, alcune di queste garanzie avrebbero offerto ai clienti protezioni già previste gratuitamente dalla legge australiana a tutela dei consumatori. La causa riguarda garanzie acquistate tra il 2011 e il 2023 e potrebbe coinvolgere milioni di australiani. JB Hi-Fi respinge le accuse e ha annunciato che si difenderà in tribunale. Torniamo ora nel Sud Australia, dove oggi si conclude il mandato della governatrice Frances Adamson. Dopo 5 anni a Government House, Adamson termina il suo incarico come 36esima governatrice del Sud Australia. Aveva assunto la carica nell'ottobre del 2021. Nei mesi scorsi aveva comunicato di aver deciso di non accettare l'invito del premier Peter Malinauskas a proseguire oltre la scadenza del suo mandato. E chiudiamo la cronaca locale con un arresto nei sobborghi occidentali di Adelaide. La polizia ha arrestato a West Hindmarsh il 38enne Bo Colborne, ricercato in relazione a presunti reati gravi. L'operazione si è svolta domenica e ha visto la presenza di agenti tattici nella zona. L'uomo è stato arrestato senza incidenti e successivamente accusato, tra le altre cose, di aggressione con gravi lesioni, reati legati alle armi da fuoco e violazione della libertà su cauzione. La cauzione gli è stata negata. E ora uno sguardo al meteo. Ad Adelaide oggi cielo parzialmente nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio, soprattutto durante la mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. La temperatura massima sarà intorno ai 20 gradi, con venti che cambieranno direzione nel corso della giornata. Nel resto del Sud Australia, condizioni variabili, con temperature più miti nelle zone settentrionali dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
4: In questa notte...
2: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: 11:05 minuti di questo martedì mattina, 6 ottobre. Buongiorno a tutti dal vostro Marco. Un saluto e un abbraccio a Liliana e Rosalia per la bellissima intervista per l'MND di questa mattina. Veramente un piacere avere due rappresentanti così importanti nel nostro studio. Ma siamo live qui dello studio Sanremo. Voglio salutare Daniela che è in vacanza e questo mese ho preso la briga di prendere il suo posto, perché sapete benissimo che ogni mese abbiamo con noi i nostri amici di Life Care. Quindi un saluto a Daniela, un abbraccio e buone vacanze. Ma oggi I have the pleasure to welcome him back in studio because we've had Nigel back on here. Nigel, welcome again on Radio Italiana 531.
6: Thanks so much, Marco. And my son is learning a bit of Italian, told me to say buongiorno.
5: I was going to say, what have you learned from last time? But buongiorno, you said that really well.
6: Oh, good. Thank you.
5: So, buongiorno a te. It's good to have you back. Today we talk about spiritual care and life care.
6: That's
5: we
6: right.
5: Already established in the last segment with Daniela that it's not very common to have spiritual care in home care services.
6: That's right.
5: It's quite common in care, obviously, in different environments. But you provide that in home care, and that's what it is. Life care is all about, trying to keep people staying at home provide the support that's needed in their home, and it's fantastic. Tell us more about spiritual care.
6: It's really important to us, Marco, because we recognize that a person is more than just their body. It's more, and their needs are more than what might be doing around the house. We obviously do provide all those kind of services when people reach an age or they're living with a chronic disease that means they might need some support with cooking, cleaning, nursing care and those sort of things. But what keeps a person getting up in the morning? You know, what is life in them? Because life is for living. So we think that understanding what keeps a person connected to the things that are meaningful for them, is just an essential part of the kind of care that we should offer. And so we do.
5: And again, it's not just about the usual services that you just mentioned. And sometimes, especially in our community, we have a stigma about talking about ourselves and what our spiritual inner sense of understanding what we need and what we want to be in our life. Even at an age where we feel sometimes left out, we feel sometimes that we are not worth the company of other people anymore.
6: Yeah.
5: So I guess your team does an amazing job. Really understanding and talking to people to understand where are they at in their life.
6: That's absolutely it. So, Marco, I lead a team with 7 other chaplains, and the most important skill that they have is that they're excellent listeners.
5: Correct.
6: So sometimes people hear the word chaplain and they assume that we are religious figures and just want to talk about faith, and obviously that's important for some people. But we start with who you are. What's important to you? Who's the people in your life that make your life worth living and keep yourself connected with what is important to you? So we take the time when we're asked and when we're invited to get to know each person and their story, because everyone has a story.
5: And how many stories have you learned in your career?
6: It's
5: incredible.
6: It's such a privilege. It's such a privilege. And people carry with them stories of incredible strength and courage, particularly listening to people who have had that migrant experience.
5: Of course.
6: Who have lived through difficult seasons in another place and have set out bravely to make a new life for themselves and their family. And but people at this later in their life also sometimes struggle with the changes that happen for them, with the losses that come
5: of
6: with
5: course,
6: aging.
5: Grief.
6: Exactly.
5: A lot of people that we lose in our life, and the more we age, the more people that obviously, then they're no longer with us. So that's not an easy thing to navigate.
6: Absolutely. And if you're a person who's lived your whole life closely connected to family, then as your role changes in the family, or if people move away, or if people pass away, sometimes that can leave you going, well, who am I now? What's my identity?
5: Yeah, what's my purpose?
6: Absolutely.
5: What's my purpose?
6: Absolutely.
5: Especially sometimes some of the people you might see, they might have lost their children. They might have lost people that are very close to them they used to care for back in the days.
6: Yeah.
5: Or now they have to be cared for by their kids, you know.
6: Yes.
5: They're all changed so much.
6: Yes.
5: Nigel, can I ask you, what would be... This is a very... when we look at a question about spiritual care... What's the difference between spiritual care and counseling? What would you say would be a difference? Because I feel like, you know, you talk to someone as someone that can listen to your story.
6: Yes.
5: And that could be a counselor. How would you understand the difference between them?
6: Yeah, absolutely. Well, there are similarities. Absolutely. And some of our chaplains are trained counselors. But what we're offering, I guess the counseling is focused on people's emotional experience.
5: Okay.
6: And some of the thinking behind that, and about where they would like to change that specific part of their life.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è martedì 6 ottobre. Partiamo dalla tecnologia e dai trasporti. Amazon sta muovendo i primi passi per introdurre in Australia un servizio di consegne tramite droni. L'azienda sta cercando una figura specializzata che possa seguire il processo per ottenere le autorizzazioni necessarie. Prima che il servizio possa diventare realtà, restano però diverse questioni da affrontare, tra cui la sicurezza, il rumore e la privacy, soprattutto nelle aree urbane. Secondo alcuni esperti, potrebbero essere necessari ancora diversi anni prima di vedere i droni utilizzati regolarmente per le consegne nelle città australiane. Passiamo all'economia e alla tutela dei consumatori. JB Hi-Fi deve affrontare una class action legata alla vendita di garanzie estese su prodotti elettronici. Secondo lo studio legale Maurice Blackburn, alcune di queste garanzie avrebbero offerto ai clienti protezioni già previste gratuitamente dalla legge australiana a tutela dei consumatori. La causa riguarda garanzie acquistate tra il 2011 e il 2023 e potrebbe coinvolgere milioni di australiani. JB Hi-Fi respinge le accuse e ha annunciato che si difenderà in tribunale. Torniamo ora nel Sud Australia, dove oggi si conclude il mandato della governatrice Frances Adamson. Dopo 5 anni a Government House, Adamson termina il suo incarico come 36esima governatrice del Sud Australia. Aveva assunto la carica nell'ottobre del 2021. Nei mesi scorsi aveva comunicato di aver deciso di non accettare l'invito del premier Peter Malinauskas a proseguire oltre la scadenza del suo mandato. E chiudiamo la cronaca locale con un arresto nei sobborghi occidentali di Adelaide. La polizia ha arrestato a West Hindmarsh il 38enne Bo Colborne, ricercato in relazione a presunti reati gravi. L'operazione si è svolta domenica e ha visto la presenza di agenti tattici nella zona. L'uomo è stato arrestato senza incidenti e successivamente accusato, tra le altre cose, di aggressione con gravi lesioni, reati legati alle armi da fuoco e violazione della libertà su cauzione. La cauzione gli è stata negata. E ora uno sguardo al meteo. Ad Adelaide oggi cielo parzialmente nuvoloso, con possibilità di qualche rovescio, soprattutto durante la mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. La temperatura massima sarà intorno ai 20 gradi, con venti che cambieranno direzione nel corso della giornata. Nel resto del Sud Australia, condizioni variabili, con temperature più miti nelle zone settentrionali dello Stato. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Tilde, col programma Mi ritorno in mente. Come avete capito, il nostro dottore non può essere qui con noi oggi. Sarete con me fino a lunedì, dopo ci sarà il nostro Santino. Perciò ho bisogno tanto della vostra compagnia e io cercherò di farvi tanta compagnia. Alle vostre richieste preferite delle del passato, del presente o qualcosa che vi ricorda le cose belle. 83407700. Allora, adesso andiamo a salutare la nostra Jessica, che lei vuole ascoltare Coach Isu. Figurati, quando lei era una teenage, ascoltava sempre a questo gruppo di Coach Isus. Buon ascolto, Jessica, buona giornata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paris.

0: Paradise, Ingolf Farm, Fullerton, Goodwood and Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
1: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.

Eccoci qua con voi di nuovo e adesso voglio ricordarvi, siamo sulla Radio Italiana 531, io sono Tilde col programma Mi ritorna in mente. Il nostro dottore si scusa tanto perché non può essere qui con noi oggi per altri impegni. Si scusa molto. Io voglio farvi tanta compagnia con le belle canzoni. 8340 7700, le 12:22 minuti. E adesso andiamo a salutare Vivian. Ciao Vivian, buona giornata. Lei vuole ascoltare, vuole ancora ballare. Grazie, grazie della tua telefonata. Buon ascolto e goditi questa bella giornata. Cioè, è un po' nuvoloso, però non è tanto freddo. Buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17. Sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531. Adesso andiamo a salutare la nostra cara Maria. Ciao Maria, buon ascolto e buona giornata. Ho scelto per te l'immensità, che lei ha dato la scelta a me. Buon ascolto Maria, ciao ciao.

Eccoci qua di nuovo con voi. Io sono Tilde col programma Mi Ritorno in Mente. Adesso andiamo a salutare caramente la nostra Maria Crasantis. Ciao Maria, fai una bella giornata e lei vuole ascoltare Terra Straniera. Buon ascolto e buon pomeriggio.

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Terra straniera da Claudio Villa per la nostra cara Maria Santis, Crisanti. E adesso andiamo a salutare caramente la nostra cara Anna Morelli. Ciao Anna, grazie a tutti voi delle vostre belle telefonate. E lei vuole ascoltare, la nostra Anna Morelli vuole ascoltare La Zarella, cantata da Aurelio Fierre. Allora, buon ascolto Anna e buona giornata.

Eccoci qua con voi, Radio Italiana 531. Adesso andiamo a salutare la cara nostra Anita. Ciao Anita, buona giornata e buon ascolto. Lei vuole ascoltare Felicità da Albano. Buon ascolto. No, Lazzarella di nuovo, no, per carità. Lei vuole ascoltare Felicità.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.eu. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Eccoci qua, un saluto cara alla nostra cara Enza. Ciao bella, buona giornata e buon ascolto. Ascoltiti questa bella canzone che ho scelto per te.

Eccoci, adesso andiamo a salutare il nostro caro Santino di Vita Aba. Ciao Santino, lui ha detto che oggi è qui in Adelaide e dopo torna a Vita Aba. E lui vuole ascoltare Nonno Alpino. Buon ascolto.

Eccoci qua con voi. Adesso andiamo a salutare il nostro caro Angelo. Ciao Angelo, e buona giornata e buon ascolto. Grazie della telefonata. Lui vuole ascoltare Il cielo è sempre più blu.

Eccoci qua, dobbiamo andare a salutare caramente la nostra cara Italia Vella. Ciao Italia e buon ascolto, lei vuole ascoltare Firenze Sogna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Speed camera locations per martedì 6 ottobre. Military Road West Beach, May Terrace Lockleys, Valletta Road Kidman Park, Press Road Brooklyn Park and Ashwood Parade Torrensville.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Eccoci qua di nuovo con me, che sono Tilde, con il mio programma meritoriamente concluso, e adesso siamo qui con il nostro Santino. Facciamo la sigla, se la troviamo dopo.
6: No,
5: vogliamo dire buongiorno a te, Santino, e benvenuto al tuo programma della pillola.
6: Pillole. Il programma si chiama Pillole e basta, senza la, solo pillole.
5: Pillole.
6: Piccoline, pillole, sì. A plurale. Quindi niente, dai, cominciamo, la sigla la faremo la prossima volta, quindi... Vi dico semplicemente che oggi volevo parlarvi di un libro che è stato un fenomeno, uscito nel 1968, alla fine del 68, all'inizio del 69, un fenomeno a livello mondiale, perché niente poco di meno che 2001, Odissea nello spazio, scritto a quattro mani da Stanley Kubrick, che ne fece anche un film, e Arthur C. Clarke, uno scrittore inglese del secolo scorso. Che dire... Il lancio fu univoco, le due cose uscirono insieme, uscì il libro, contemporaneamente il film fu distribuito a livello mondiale e diciamo l'interesse fu subito enorme, perché era una rottura con molti dei modi di raccontare del passato. Dietro la macchina da presa c'era un gigante come Stanley Kubrick, che ricordiamo per film come Arancia Meccanica, Il Dottor Stranamore, Lo Shining, l'ultimo, quello prima di scomparire un po' di anni fa, con la nostra Nicole Kidman e suo marito di allora nel Eyes Wide Shut. E quant'altro, insomma, qualsiasi cosa che abbia fatto è diventato una pietra miliare nella storia del cinema. Quindi questa cosa qua irrompe nel pubblico, tra il pubblico di tutto il mondo, già abbastanza eccitato da tutte quelle che erano le avventure che allora la televisione raccontava. Tito Stagno per noi in Italia ci raccontava ogni impresa dell'Apollo e della Gemini, prima delle Gemini e poi tutti i lanci dell'Apollo fino all'Apollo 11, che fu quello che arrivò sulla Luna. Quindi c'era un grande fervore rispetto diciamo alle tematiche dello spazio, dell'uomo che insomma si avventurava un po' più al di là dei confini ristretti del pianetino, grande come un granello di sabbia nell'immenso universo. E quindi niente, è fantascienza ed è diciamo il racconto in maniera diversa quello che avrebbe potuto essere, attraverso la fantasia degli autori, l'evoluzione dall'uomo, dalle caverne, a quello che poi è diventato. Nella prima parte di questo libro, non possiamo leggere tutto il libro per ovvi motivi, nella prima parte di questo libro siamo nel Pleistocene, siamo tra i 25 e 30 mila anni fa, prima ancora della... il paleolitico, prima ancora del paleolitico, forse ancora più di 30.000 anni fa, e abbiamo questi ominidi evolutisi dai primati, dalle scimmie, e la prima scena che racconteremo tra un poco li vede all'opera nelle loro occupazioni quotidiane. Comunque il libro è una premessa che andiamo a leggere. Dietro ogni uomo oggi vivente stanno 30 spettri, perché questo è il rapporto con il quale i morti superano i vivi, il numero dei vivi. dagli albori del tempo, grosso modo, 100 miliardi di esseri umani hanno camminato sul pianeta Terra. Orbene, e questo è un numero interessante, in quanto, per una coincidenza bizzarra, esistono approssimativamente 100 miliardi di stelle nel nostro universo locale, la Via Lattea. Così per ogni uomo che abbia vissuto in questo universo splende una stella, si potrebbe dire. Ma ognuna di queste stelle è un astro, spesso di gran lunga più brillante, più luminoso della piccola stella a noi vicina che chiamiamo il Sole. E molti, la maggior parte, forse, di questi astri estranei hanno pianeti che ruotano attorno ad essi. Così quasi certamente esistono abbastanza terre nel firmamento per offrire a ciascun componente della specie umana, tornando indietro nel tempo fino al primo uomo scimmia, il suo paradiso o il suo inferno personale, grande come il nostro mondo. Non abbiamo alcun modo di supporre quanti di questi potenziali inferni e paradisi siano attualmente abitati e da quale specie di creature. Il più prossimo è un milione di volte più lontano di Marte o di Venere, le mete ancora remote della prossima generazione. Ma le barriere della distanza stanno crollando. Un giorno incontreremo i nostri pari o i nostri padroni tra le stelle. Gli uomini hanno tardato ad affrontare tale prospettiva. Alcuni sperano ancora che non possa avverarsi mai, ma altri, in numero sempre più grande, si stanno domandando perché questi incontri non si sono già determinati, dato che noi stessi siamo sul punto di avventurarci nello spazio. Perché no, infatti? Ecco una possibile risposta a questo interrogativo ragionevolissimo, ma vi prego di ricordarlo: il libro è soltanto frutto dell'immaginazione. La verità, come sempre, sarà di gran lunga più strana. La siccità si protraeva ormai da 10 milioni di anni e il regno delle terribili lucertole era finito da molto tempo. Lì, sull'equatore, nel continente che un giorno sarebbe stato chiamato Africa, la lotta per la vita aveva raggiunto un nuovo diapason di ferocia e il vincitore ancora non si intravedeva. In quella terra sterile e arida, soltanto le creature piccole o fulminee o feroci o potevano prosperare o appena sperare di sopravvivere. Gli uomini scimmia del Veldt non possedevano alcuna di queste caratteristiche e non stavano prosperando, si trovavano anzi già molto avanti sulla via dell'estinzione della razza. Una cinquantina di loro occupava un gruppo di caverne che dominavano una valletta riarsa, percorsa da un pigro torrente alimentato da nevi delle montagne 320 km più a nord. Nei tempi cattivi il torrente svaniva del tutto e la tribù viveva all'ombra della sete. Erano sempre affamati gli uomini scimmia e ora stavano morendo di fame. Quando il primo tenue chiarore dell'alba si insinuò nella caverna, Guarda la Luna, che è il nome del nostro unico personaggio finora, gli altri sono comparse, gli altri della tribù di cui sentiremo tra poco, vide che suo padre era morto. Questo Guarda la Luna vide che suo padre era morto durante la notte. Ignorava che il vecchio fosse suo padre, poiché un simile rapporto di parentela era completamente al di là delle sue capacità di comprensione. Ma, mentre contemplava il corpo emaciato, provò un'inquietudine vaga, l'antenata della tristezza. I due piccoli già uggiolavano, chiedendo cibo, ma tacquero quando Guarda la Luna ringhiò contro di essi. Una delle madri, per difendere il poppante che non riusciva ad allattare a sufficienza, ringhiò a sua volta irosamente. A lui mancò la forza anche soltanto di percuoterla per la sua presunzione. Ormai faceva abbastanza chiaro per andarsene. Guarda la Luna sollevò il cadavere abbizzito e lo trascinò dietro di sé, mentre si chinava sotto la bassa volta della caverna. Una volta fuori, si caricò il corpo sulle spalle e assunse una posizione eretta, l'unico animale in quel mondo che ne fosse capace. Tra le creature della sua razza, Guarda la Luna era quasi un gigante, alto forse 1,5 metri, e sebbene assai denutrito, pesava più di 50 kg. Il suo corpo peloso e muscoloso era una via di mezzo tra la scimmia e l'uomo, ma la testa si avvicinava molto di più a quella dell'uomo che a quella della scimmia. La fronte era bassa, con sporgenze ossee sopra le orbite. Eppure egli possedeva inequivocabilmente nei propri geni la promessa dell'umanità. Mentre contemplava, fuori dalla caverna, il mondo stile del Pleistocene, v'era già qualcosa nel suo sguardo che trascendeva le capacità di qualsiasi scimmia. In quegli occhi scuri, profondamente infossati, si celava una nascente consapevolezza. I primi barlumi di un'intelligenza cui ancora, per epoche, non sarebbe stato possibile estrinsecarsi e che presto si sarebbe potuto estinguere per sempre. Non si vedeva alcun indizio del pericolo e così guardò la luna, cominciò a strisciare giù per il pendio, quasi verticale, fuori dalla caverna, ostacolato soltanto in modo trascurabile dal suo fardello. Quasi avessero aspettato il suo segnale, gli altri della tribù sbucarono fuori dai loro rifugi, più in basso, sulla parete rocciosa, e incominciarono a affrettarsi verso le acque melmose del torrente per la beverata mattutina. Guarda da luna spinse lo sguardo oltre la valle per vedere se gli altri fossero visibili, ma non se ne scorgeva traccia. Forse non erano ancora usciti dalle loro caverne, oppure stavano già foraggiando più avanti lungo il fianco della collina, poiché rimanevano invisibili. Guarda la luna li dimenticò, era incapace di crucciarsi per più di una cosa alla volta. Anzitutto doveva sbarazzarsi del vecchio, ma questo era un problema che richiedeva poca riflessione. Vi erano state molte morti in quella stagione, una di esse nella sua caverna. Doveva soltanto lasciare il cadavere dove aveva abbandonato l'ultimo piccolo all'ultimo quarto di luna e le iene avrebbero fatto il resto. Già erano in attesa, ove la valletta si apriva a ventaglio nella savana, quasi avessero saputo che lui stava arrivando. Guarda la luna lasciò il cadavere sotto un piccolo cespuglio, tutte le ossa di prima erano già scomparse, e si affrettò a tornare indietro per raggiungere la tribù. Non doveva pensare mai più a suo padre. Le sue due femmine, gli adulti delle altre caverne, e quasi tutti i giovani stavano foraggiando tra gli alberi resistenti dalla siccità, più a monte nella valle, in cerca di bacche, di radici succulente, di foglie, nonché occasionalmente di

0: era così goduto la suprema ghigliottoneria che il suo popolo potesse mai conoscere. Seguitava a leccarsi le dita di tanto in tanto nel tardo pomeriggio, guidando il gruppo verso la caverna. Naturalmente gli era toccato anche un bel numero di punture, ma quasi non ci aveva badato. Si trovava adesso tanto vicino al completo soddisfacimento quanto forse non lo sarebbe mai stato. Infatti, sebbene fosse ancora affamato, non era effettivamente indebolito dalla fame. Questo era il massimo per cui un uomo scimmia potesse mai aspirare. La sua contentezza svanì quando giunse al torrente. Gli altri erano già là. Vi si trovavano ogni giorno, ma non per questo la cosa sembrava meno esasperante. Apriamo una piccola parentesi dicendo, per chiarire agli ascoltatori, che gli altri si riferisce alla tribù, diciamo, rivale, di quella di Guarda la Luna. Allora, questa tribù rivale, gli altri, era una trentina circa, e sarebbe stato impossibile distinguere dagli appartenenti alla tribù di Guarda la Luna. Venendolo sopraggiungere, incominciarono a danzare, e a agitare le braccia e a strillare. Dal loro lato del torrente, e il popolo di Guarda la Luna rispose nello stesso modo. Non accadde altro. Sebbene gli uomini scimmia si battessero e lottassero spesso gli uni con gli altri, le loro dispute davano luogo molto di rado a gravi ferite. Non possedendo artigli né denti canini per battersi ed essendo ben contenti ben protetti dal pelo, non potevano farsi un gran male a vicenda. In ogni caso, avevano ben poca energia. In sovrappiù, per un comportamento così improduttivo, ringhiare e minacciarsi era una maniera assai più efficiente di far valere il proprio punto di vista.
1: Andiamo un po', un piccolo stacco, torniamo fra
0: Certo, sì.
1: poco.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Baking Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
4: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostilini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Edelet Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
4: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ

Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: siamo di ritorno con voi, okay. E con nostro Santino.
1: Vediamo cosa stanno facendo i nostri trogloditi cavernicoli. Allora, si confrontano con la tribù degli altri. Il confronto si protrasse per circa 5 minuti, poi l'esibizione cessò rapidamente come era cominciata e tutti bevvero a sazietà l'acqua melmosa. Il senso dell'onore era stato appagato, ciascun gruppo aveva affermato i suoi diritti sul proprio territorio. Una questione così importante, essendo stata risolta, la tribù proseguì lungo il suo lato del torrente. Il pascolo più vicino si trovava adesso a oltre 1,5 km dalle caverne ed essi dovevano condividerlo con un branco di grosse bestie simili ad antilopi, le quali a malapena tolleravano la loro presenza. Non potevano essere scacciate, poiché erano armate con pugnali feroci sulla fronte, armi naturali che gli uomini scimmia non possedevano. Così guarda la luna e i suoi compagni masticavano bacche di frutta e foglie e scacciavano le fitte della fame, mentre tutto intorno a loro, in competizione con loro e per lo stesso cibo, esistevano riserve di viveri superiori a quanto avrebbero mai potuto sperare di mangiare. Eppure, le migliaia di tonnellate di carne succulenta che vagabondavano nella savana e attraverso la boscaglia non erano soltanto al di là della loro portata, ma anche al di là della loro immaginazione. In piena abbondanza, essi stavano lentamente morendo di fame. La tribù tornò alle caverne senza alcun incidente nell'ultima parte del giorno. La femmina ferita, rimasta al riparo, tubò di piacere mentre guarda la luna le dava un ramo coperto di bacche che aveva portato sin lì e cominciò ad attaccarlo famelica. Il nutrimento era ben scarso, ma le avrebbe consentito di sopravvivere fino a quando la ferita infertale dal leopardo non si fosse cicatrizzata, consentendole di tornare per suo conto in cerca di foraggio. Sulla valle stava sorgendo la luna piena e un vento gelido soffiava dai monti lontani. Avrebbe fatto molto freddo quella notte, ma il freddo come la fame non era causa di gravi preoccupazioni, era soltanto un aspetto dell'ambiente in cui si svolgeva la loro esistenza. Guarda la luna, si mosse appena quando udì degli urli e gli strilli riecheggianti dal versante della montagna e proveniente da una delle caverne più in basso. Non aveva bisogno di sentire i ringhi saltuari del leopardo per rendersi conto di quanto stava già accadendo. Laggiù nelle tenebre, il vecchio Pelo Bianco e la sua famiglia stavano combattendo e morendo, e l'idea che egli avrebbe potuto aiutarli in qualche modo non balenò nemmeno per un attimo nella mente di Guarda la Luna. La logica feroce della sopravvivenza escludeva tali fantasticherie e non una voce si levò per protestare dal fianco in ascolto dell'altura. In ogni caverna regnava il silenzio per non attrarre il disastro anche da quella parte. Il tumulto cessò e di lì a poco Guarda la Luna udì il fruscio di un corpo trascinato sulle rocce. Si protrasse soltanto per pochi secondi, poi il leopardo riuscì ad afferrare saldamente la preda. Non causò altri rumori mentre si allontanava silenziosamente sulle zampe di velluto, portando senza fatica la vittima tra le mascelle. Per un giorno o due non vi sarebbero stati nuovi pericoli lì, ma potevano esservi altri nemici in giro, approfittando di quel piccolo sole freddo che splendeva soltanto durante la notte. Se v'era un preavviso sufficiente, i predatori più piccoli potevano a volte essere spaventati e allontanati con urla e strilli. Guarda la luna strisciò fuori dalla caverna, si arrampicò su un grosso macigno accanto all'imboccatura e là si accosciò a sorvegliare la valle. Tra tutte le creature che avevano camminato fino a quel giorno sulla terra, gli uomini scimmia erano i primi a contemplare costantemente la luna e sebbene non potesse ricordarlo, Guarda la luna, quando era stato molto giovane, aveva cercato a volte di protendersi e toccare quella faccia spettrale che saliva nel cielo sopra i monti. Non vi era mai riuscito e ormai aveva abbastanza anni per capire perché. Anzitutto, naturalmente, doveva trovare un albero sufficientemente alto su quale arrampicarsi. A volte osservava la valle e a volte osservava la luna, ma sempre rimaneva in ascolto. Una o due volte si appisolò, ma il suo sonno era leggerissimo e il minimo suono lo avrebbe disturbato. Nell'avanzatissima età di 25 anni possedeva ancora appieno tutte le sue facoltà, se la fortuna avesse continuato a essergli propizia e se fosse riuscito a evitare incidenti, malattie, animali da preda e la morte per fame, avrebbe potuto sopravvivere per altri 10 anni. La notte continuò a trascorrere gelida e limpida, senza altri allarmi, e la luna salì adagio tra le costellazioni equatoriali che nessuno sguardo umano avrebbe mai veduto. Nelle caverne, tra periodi di sonno intermittente e di timorosa attesa, nascevano gli incubi e di generazioni di là da venire. E per 2 volte il puntino luminoso, abbacinante, più vivido di ogni stella, attraversò adagio il cielo, salendo fino allo zenith e discendendo poi ad oriente. A notte alta, guardò la luna, improvvisamente si destò, esausto dopo le fatiche e i disastri della giornata. Aveva dormito più profondamente del solito, eppure fu istantaneamente allerta al primo fioco raschio giù nella valle. Si drizzò a sedere nella fetida oscurità della caverna, tendendo i propri sensi verso l'esterno, verso la notte. La paura si insinuò adagio nell'anima sua. Mai nel corso della sua esistenza, già 2 volte più lunga di quanto potessero aspettarsi quasi tutti gli appartenenti alla specie, aveva udito un suono come quello. I grandi felini si avvicinavano silenziosi e la sola cosa che li tradisse era un raro frenare di terriccio o lo schianto occasionale di un ramo. Ma questo era un suono scricchiolante e ininterrotto che andava divenendo sempre più forte. Si sarebbe detto che qualche animale enorme si stesse muovendo nella notte, senza tentare in alcun modo di nascondersi e ignorando tutti gli ostacoli. Ad un certo punto, guarda la luna, udì il rumore inequivocabile di un cespuglio sradicato. Gli elefanti e i dinoteri sradicavano abbastanza spesso cespugli, ma a parte questo si muovevano silenziosamente come felini. E poi vi fu un suono che guardo alla luna non avrebbe potuto riconoscere perché non era mai stato udito prima nella storia del mondo. Era un cozzare di metallo contro la pietra. Guardo alla luna venne a trovarsi faccia a faccia con la nuova pietra quando guidò la tribù giù al fiume nella prima luce dell'alba. Aveva quasi dimenticato i terrori di quella notte perché nulla era accaduto dopo lo strepitio iniziale, per cui egli non associò neppure la strana idea, la strana cosa con il pericolo o la paura. Essa non aveva, in fin dei conti, alcunché di allarmante. Si trattava di un monolito rettangolare, 3 volte più alto di lui, ma stretto abbastanza perché potesse cingerlo con le braccia, ed era fatto di un materiale completamente trasparente. Invero, non fu facile scorgerlo, tranne quando il sole nascente scintillò sui suoi spigoli. Poiché guarda la luna non aveva mai veduto il ghiaccio e nemmeno l'acqua limpida come cristallo, non esistevano oggetti naturali quasi a quali egli potesse paragonare questa apparizione. Era senz'altro piuttosto allettante, e sebbene egli fosse prudentemente circospetto di fronte a quasi tutte le cose nuove, non esitò a lungo prima di avvicinarsi. Poiché non accadeva nulla, sporse una mano e tastò una superficie fredda e dura. Dopo parecchi minuti di intense riflessioni pervenne a una spiegazione brillante. Era una pietra, naturalmente, e doveva essere cresciuta durante la notte. Esistevano molte piante che facevano altrettanto, piante bianche, carnose, dalla forma di ciottoli, che sembravano crescere durante le ore di oscurità. Si trattava di piante piccole e rotonde, questo sì, mentre la pietra era grande e aveva orli affilati. Ma filosofi più grandi e più tardi di guardo alla luna sarebbero stati disposti a ignorare eccezioni altrettanto notevoli alle loro teorie.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Pena. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Pena. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 8269-6567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Ecco, siamo di ritorno con voi. Rieccoci. Abbiamo ascoltato la casetta, vero?
1: La casa di Sergio Endrigo, eh? Che ha fatto anche altre canzoni. Mi viene in mente per fare il tavolo. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare...
0: Ma non la conosco.
1: No, la sentiamo la prossima volta.
0: Sì, senz'altro.
1: Allora, torniamo ai nostri cavernicoli. Questo esempio davvero superbo di pensiero astratto condusse Guarda la Luna, dopo 3 o 4 minuti appena, a una deduzione che egli mise immediatamente alla prova. Le piante ciottoli, bianche e rotonde, erano molto saporite, sebbene alcune di esse provocassero violente malesseri. Fosse quest'altra cosa così alta? Alcune leccatine, alcuni morsi esitanti lo disillusero rapidamente. Non si poteva mangiare, non si poteva masticare, non ci si poteva nutrire con la nuova pietra. E pertanto, da uomo scimmia, ragionevole, egli proseguì il cammino fino al torrente e dimenticò ogni cosa del monolito cristallino durante la routine quotidiana degli strilli contro gli altri. La ricerca di foraggio quel giorno rese pochissimo. E la tribù dovette allontanarsi di parecchi chilometri dalle caverne per trovare un po' di cibo. Durante la calura spietata del mezzogiorno, una delle femmine più deboli crollò, lontano da ogni possibile rifugio. Le compagne le si riunirono attorno, squittendo e gemendo, comprensive, ma nessuno poteva far niente. Se gli uomini scimmia fossero stati meno spossati, avrebbero potuto trasportarla con loro. Ma non esistevano energie in eccesso per simili atti di bontà. La femmina dovette essere lasciata indietro e ristabilirsi, possibilmente con le proprie risorse. Tornando alle caverne quella sera, passarono accanto allo stesso luogo, non si vedeva nemmeno più un osso. Ne deduciamo che non si ristabilì. Nell'ultima luce del giorno, guardandosi attorno ansiosamente, timorosi dei primi predatori, bevvero frettolosamente al torrente e incominciarono l'ascesa verso le caverne. Si trovavano ancora a 100 metri dalla nuova pietra quando il suono incominciò. Era appena percettibile, eppure li indusse a immobilizzarsi, per cui rimasero come paralizzati sulla pista con le mascelle pendule. Semplice vibrazione che si ripeteva in modo esasperante. Il suono pulsava fuori dal cristallo e ipnotizzava chiunque venisse a trovarsi entro il suo incantesimo. Per la prima volta, e l'ultima durante 3 milioni di anni, il suono dei tamburi venne udito in Africa. La pulsazione divenne più forte, più insistente. Di lì a poco gli uomini scimmie incominciarono ad avanzare come sonnambuli verso la sorgente di quel suono coercitivo. A volte eseguivano piccoli passi di danza, mentre il loro sangue reagiva a ritmi che i loro discendenti non avrebbero creato ancora per epoche. Completamente estasiati, si riunirono intorno al monolito, dimenticando le privazioni della giornata, i pericoli del crepuscolo imminente e la fame che avevano nel ventre. Il tambureggiare divenne più forte. La notte si fece più scura e mentre le ombre si allungavano la luce si dilegava dal cielo, il cristallo cominciò a splendere. Perdette dapprima la propria trasparenza e si soffuse in una luminescenza pallida e lattea. Fantasmi allettanti, mal definiti, si muovevano sulla sua superficie e nelle profondità. Si fusero in fasci di luce e ombre, poi formarono disegni intersecati, raggiati, che incominciarono adagio a ruotare. Sempre e sempre più rapide girarono le ruote di luce e il pulsare dei tamburi accelerò con esse. Ormai del tutto ipnotizzati, gli uomini scimmia potevano soltanto fissare con le mascelle pendule quello stupefacente sfoggio pirotecnico. Avevano già dimenticato gli istinti dei progenitori e le lezioni di un'intera vita. Non uno di essi normalmente sarebbe rimasto così lontano dalla caverna a un'ora così tarda della sera. Poiché la boscaglia circostante era piena di forme immobili e di occhi fissi, mentre le creature della notte sospendevano la loro attività per vedere che cosa sarebbe accaduto ancora. A questo punto le turbinanti ruote di luce incominciarono a fondersi e i raggi si unirono formando fasci luminosi che adagio indietreggiarono in lontananza, ruotando intanto sui loro assi. Si suddivisero a coppie. E la conseguente serie di linee cominciò a oscillare, una linea sull'altra diagonalmente, mutando adagio gli angoli dell'intersezione. forme geometriche fantastiche, fuggevoli, apparivano e scomparivano baluginanti, mentre le splendenti griglie si intrecciavano e si districavano e gli uomini scimmia stettero a guardare prigionieri ipnotizzati dal cristallo numiloso. Non avrebbero mai potuto supporre che le loro menti venivano sondate, i loro corpi disegnati, le loro reazioni studiate e le loro capacità potenziali valutate. A tutta prima l'intera tribù rimase semiaccosciata, formando un immobile quadro quasi fosse eternata nella pietra. Poi l'uomo scimmia più vicino al monolito improvvisamente si riscosse. Non modificò la propria posizione, ma il suo corpo perdette la rigidità di stato, di trance, e si animò come se fosse stato di un burattino azionato da fili invisibili. La testa si voltò da un lato e dall'altro, la bocca silenziosamente si aprì e si richiuse, le mani si strinsero a pugno e tornarono ad aprirsi. Poi si chinò, strappò un lungo stelo d'erba e con dita goffe cercò di formare un nodo. Sembrava una creatura posseduta, in lotta contro uno spirito o un demonio che avesse assunto il dominio del suo corpo. Ansimava, respirando a stento, e aveva gli occhi colmi di terrore, mentre cercava di costringere le proprie dita a compiere movimenti più complessi di ogni altro mai tentato prima. Scusate. Nonostante tutti i suoi tentativi, riuscì soltanto a fare a pezzi lo stelo d'erba. Mentre i frammenti cadevano al suolo, l'influsso che lo dominava lo abbandonò ed egli tornò a rigidirsi nell'immobilità. Un altro uomo scimmia si riscosse ed eseguì gli stessi gesti. Questo era un esemplare più giovane, più duttile. Riuscì là dove il più vecchio aveva fallito. Sul pianeta Terra il primo rozzo nodo era stato formato. Altri fecero cose più strane e ancora più inutili. Alcuni tennero le mani in avanti, a braccia tese, e tentarono di accostare la punta delle dita, dapprima con tutti e due gli occhi aperti e poi con un occhio chiuso. Altri furono costretti a fissare disegni quadrettati nel cristallo, disegni che si suddivisero sempre più minutamente finché le linee non furono confuse in una chiazza grigia. E tutti udirono singoli e puri suoni di timbro variabili che rapidamente calavano al di sotto della soglia dell'udibilità. Quando venne la volta di guardare la luna, egli si sentì ben poco impaurito. La più intensa delle sue sensazioni fu un vago risentimento, mentre i suoi muscoli si contraevano e le sue membra si muovevano, ubbidendo a ordini che non erano del tutto suoi. Senza sapere perché, si chinò e prese un piccolo sasso. Quando si raddrizzò, vide che nel monolito di cristallo vi era una nuova immagine. Le griglie e i disegni danzanti in movimento erano scomparsi. Si vedeva ora, invece, una serie di circoli concentrici intorno a un piccolo disco nero. Ubbidendo agli ordini silenziosi del suo cervello, egli lanciò il sasso con un movimento goffo del braccio dall'alto. Mancò il bersaglio di parecchie decine di centimetri. «Riprova», disse l'ordine. Egli cercò intorno a sé finché non ebbe trovato un altro ciottolo. Questa volta colpì il monolito con una vibrazione squillante da campana. Era ancora lontano dal bersaglio, ma la mira stava migliorando. Al quarto tentativo colpì a pochi centimetri appena il centro del bersaglio. Una sensazione indescrivibile di piacere, quasi sessuale, tanto era intensa, gli pervase la mente. Poi l'influsso che lo dominava cessò. Egli non sentì più alcun impulso di fare qualcosa tranne che rimanere in piedi ed aspettare. Ad uno tutti gli appartenenti alla tribù furono fuggevolmente posseduti. Alcuni riuscirono, altri fallirono nei compiti loro affidati e tutti furono opportunamente retribuiti con spasimi di piacere o di dolore. Ormai non rimaneva che un bagliore uniforme e senza caratteristiche nel grande monolito, per cui esso si levava simile a un blocco di luce sovrapposto alla circostante oscurità. Cose se si fossero destati da un sonno profondo, gli uomini scimmia scossero la testa e di lì a poco ripresero a muoversi lungo la pista verso il loro rifugio. Non voltarono la testa a guardarsi indietro, né si meravigliarono della strana luce che li stava guidando verso le caverne e verso un avvenire ancora ignoto, ma anche dalle stelle.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nei Romeo Fulden di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95. 5 al chilo. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga. Si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò. E sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Bah, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata. Sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: Il nostro De André. Allora, niente, siamo all'ultima, nell'ultimo segmento, abbiamo circa 5 minuti per leggerci ancora qualche paginetta, però per chiarire agli ascoltatori tutto questo misterioso parlare del monolite non è altro che, insomma, simboleggia nel romanzo, diciamo, un incipit extraterreno per gli uomini primitivi, perché ci scoccasse la prima scintilla di, diciamo, di intelligenza, di come dire, di deduzione logica. Quindi vediamo che lanciano la prima pietra, cercano di fare il primo nodo. Qualcosa è successo con l'arrivo di questo monolite, perché il loro comportamento è improvvisamente cambiato. Comunque, vediamo cos'altro fanno. Guarda la luna e i suoi compagni non ricordarono affatto quanto avevano veduto. Dopo che Cristallo ebbe cessato di esercitare l'incantesimo ipnotico sulle loro menti e di effettuare esperimenti con i loro corpi, il giorno dopo, uscendo in cerca di cibo, gli passarono accanto senza quasi ripensarvi. Faceva ormai parte del loro sfondo, inosservato, nella loro esistenza. Non potevano cibarsene, né esso poteva divorare loro. Per conseguenza non rivestiva alcuna importanza. Giù al fiume gli altri fecero le consuete inefficaci minacce. Il loro capo, un uomo scimmia con un solo orecchio, dalla stessa statura, la stessa età di guarda la luna, ma in condizioni peggiori di lui, osò persino una breve incursione verso il territorio della tribù, strillando forte e agitando le braccia nel tentativo di spaventare il nemico e di chiamare a raccolta il proprio coraggio. L'acqua del torrente non era in alcun punto più profonda di 30 centimetri, ma quanto più avanti si portava un orecchio, tanto più diventava incerto e inquieto. Ben presto rallentò fino a fermarsi e infine tornò indietro con dignità per riunirsi ai suoi compagni. Per il resto non vi fu alcun mutamento nella normale routine. La tribù raccolse quel tanto di cibo che bastava per sopravvivere un altro giorno e nessuno perì. Quella sera il monolito di cristallo era ancora lì, in attesa, circondato dalla sua aureola pulsante di luce e di suono. Il programma che aveva escogitato, però, fu ora diverso, in modo sottile. Alcuni degli uomini scimmia ignorarono del tutto il cristallo, quasi che esso stesse concentrandosi sui soggetti più promettenti. Uno di costoro era guarda la luna. Una volta di più egli sentì viticci indagatori insinuarsi nei meandri inutilizzati del suo cervello, e di lì a poco incominciò ad avere visioni. Sarebbero potute essere all'interno del blocco di cristallo, oppure esclusivamente nella sua mente. In ogni modo, per guarda la luna, furono del tutto reali. Eppure, in qualche modo, il consueto automatico impulso di scacciare gli invasori del suo territorio era stato placato e ridotto all'acquiescenza. Mentre una fila di facoceri attraversava annusando e grugnendo la pista, guarda la luna si fermò di colpo. Facoceri e uomini scimmie si erano sempre ignorati a vicenda, in quanto non esisteva alcun contrasto di interessi tra di loro. Come quasi tutti gli animali che non gareggiavano per lo stesso cibo, essi si limitavano a tenersi lontani gli uni dagli altri. Eppure adesso guarda la luna rimase immobile a guardarli, titubando, avanzando, indietreggiando, incerto, mentre veniva sferzato da impulsi che non riusciva a capire. Poi, come in sogno, cominciò a cercare il suolo. Pur non essendo in grado di spiegare che cosa, anche se fosse stato capace di esprimersi, avrebbe riconosciuto la cosa non appena l'avesse veduta. Era un sasso pesante, appuntito, lungo circa 15 centimetri, e sebbene non si adattasse perfettamente alla sua mano, poteva andare. Facendo oscillare il braccio, interdetto dal peso improvvisamente accresciuto della mano, provò una sensazione piacevole di potenza e di autorevolezza. Incominciò a muoversi verso il facocero più vicino. Era un animale giovane e stupido, anche in base all'esiguo metro di intelligenza dei facoceri. Pur avendo osservato guarda la luna con la coda dell'occhio, lo prese sul serio soltanto di gran lunga troppo tardi, perché avrebbe dovuto sospettare quelle creature innocue d'una qualsiasi cattiva intenzione. Continuò a strappare erba fino a quando il sasso appuntito non lo privò del tutto del suo barlume di coscienza. Gli altri componenti del branco continuarono a pascolare senza allarmarsi, perché l'uccisione era stata fulminea e silenziosa. Tutti gli altri uomini scimmie del gruppo si erano fermati a guardare e ora si raccolsero intorno a guardare la luna e alla sua vittima con ammirato stupore. Di lì a poco uno di essi raccattò l'arma imbrattata di sangue e prese a vibrarla sul facocero morto. Gli altri lo imitarono con tutti i bastoni e i sassi che riuscirono a trovare finché la loro preda non fu maciullata. Poi si annoiarono. Alcuni si allontanarono mentre gli altri rimanevano esitanti intorno alla carogna irriconoscibile. Ed il futuro del mondo dipendeva dalla loro decisione. Passò un intervallo di tempo sorprendentemente lungo prima che una delle femmine che allattavano incominciasse a leccare il sasso insanguinato che aveva tra le dita. E occorse ancora più tempo prima che guarda la luna, nonostante ciò che gli era stato mostrato, si rendesse realmente conto di non dover mai più soffrire la fame.
0: Sì, mi dispiace, siamo arrivati al termine del nostro programma. È stato molto bello averti qui dopo un'assenza che hai fatto due settimane fa, vero?
1: Sì, sì.
0: Grazie, grazie.
1: Ci siamo sentiti l'ultima volta il mese scorso.
0: Sì, infatti.
1: Comunque spero di aver stimolato la curiosità. Andatevelo a leggere, 2001, l'Odissea nello spazio, è molto bello. Poi vediamo l'evoluzione dell'uomo più avanti, i giorni più vicini a noi, e poi c'è l'ipotesi dell'uomo futuro, cioè comincia a viaggiare. Prima abbiamo l'uomo che si occupa strettamente del suo ambiente, e poi piano piano, ai giorni nostri, come si è visto, cerchiamo di uscire da dove ci hanno messi su questo pianeta,
0: certo,
1: e allargarci verso orizzonti più vasti. Arrivederci a tutti, grazie Tilde.
0: Piacere.
1: A risentirci su Radio Italiana 531, va bene?
0: A risentirci, ciao ciao, grazie a tutti voi della vostra compagnia e del vostro ascolto. A risentirci, ciao ciao.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per martedì 6 ottobre. Military Road West Beach, May Terrace Lockleys, Valletta Road Kidman Park, Press Road Brooklyn Park and Ashwood Parade Torrensville.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
5: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
4: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
5: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
4: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
6: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For tailor-made financial solutions, call Dino Penner on 0403 035 651. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.

0: You're listening to Radio Italiana 531.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il

0: Buon pomeriggio ed eccoci ancora una volta Roberto al Salotto del Gusto con Radio Italiana 531. Ciao!
1: Buon pomeriggio a te Ida e tutti i radioascoltatori che ci stanno ascoltando da casa. Spero abbiate passato un buon weekend. Vediamo giusto il tempo lunedì per riprendervi e il martedì per essere sintonizzati con noi, quindi ben ritrovati.
0: Cosa hai mangiato di buono questo weekend?
1: Ah, bella mia, sono andato a Port Elliot questo weekend.
0: Ah,
1: e sì, è un posto che a me piace moltissimo. E di solito quando vado lì vado a mangiare all'Elliot Hotel, che fanno mangiare molto bene. Di solito tutte le persone del Port Elliot e Victor Harbour tante volte vanno lì.
0: A
1: me piacciono gli squid che preparano là. L'ho mangiato con una insalata mediterranea che era molto buona, quindi insomma se avete modo di provare, se siete da quelle parti, ve lo consiglio veramente.
0: Noi invece siamo andati a Munta, siamo partiti sabato pomeriggio tanto per cambiare, e tornati domenica nel pomeriggio. Dopo la sera assieme ad Angela siamo andati a farci una pizza, una vaschetta in città, come si fa in Italia, però, niente di particolare,
1: però insomma nella semplicità delle volte sono le cose più belle, vero, con famiglia e con buon cibo. E anche beata te che puoi andare a Munta Bay così regolarmente.
0: Ah beh, adesso guarda, hanno dimezzato anche la pesca, sai che
1: hanno fatto delle restrizioni
0: col discorso delle alghe. Allora se prima potevamo pescare 10 whiting, adesso 5 a testa,
1: certo.
0: Non mi ricordo i squid quanti erano e neanche
1: però è importante seguire anche queste cose qua. Ida, noi siamo proprio vicinissimi alla vigilia dell'apertura
0: dell'Italian Festival.
1: Infatti le scorse settimane abbiamo avuto l'onore di conoscere due chef e due persone che comunque contribuiranno all'Adelaide Italian Festival. Abbiamo infatti parlato con Luca Guiotto due settimane fa e settimana scorsa abbiamo parlato con Gabriele Pezzimenti, tutti e due degli chef acclamati che hanno viaggiato tanto, hanno fatto esperienze all'estero e adesso se non l'avete ancora fatto potete anche registrarvi ed iscrivervi alle attività che faranno al festival. In particolare ricordiamo che Gabriele Pezzimenti farà una dining experience il venerdì 14 novembre. Si intitola A Taste of Bergamo, a Modern Northern Italian Dining Experience. Ricordiamo che ha un costo questa attività di $99
0: e non è una spesa eccessiva, vero Roberto?
1: Assolutamente. Poi ci aveva parlato del menù che presenterà, quindi davvero
0: molto nordico comunque nordico. Perché non si può trovare dappertutto quel tipo di cibo.
1: Esatto.
0: È un'esperienza nuova e
1: che vale la pena di provare.
0: Esatto.
1: Invece per le persone che invece vogliono partecipare all'attività di Luca, questa qua sarà gratuita e verrà il sabato 15 novembre al Central Market e in questo caso sarà una cooking class e lui ci presenterà alcune ricette della sua tradizione, che ricordiamo è veneto anche lui, quindi anche lui è uno dei nostri.
0: Mi sembra che lui ha detto che è specializzato nel kingfish, giusto?
1: Sì, però ha detto anche che faceva qualcosa col baccalà mantecato, se non sbaglio.
0: È vero.
1: Quindi
0: in
1: quell'occasione farà qualcosa con quello. Quindi veramente date un'occhiata a queste attività e come tante altre, perché come abbiamo detto anche nelle scorse puntate, ci sono veramente tantissime attività che spaziano dalla cucina, dall'arte, dalla musica. Quindi veramente basta che date un'occhiata al programma e decidiate dove andare.
0: Ricordiamo Roberto inoltre che saremo noi presenti per il broadcast sabato 8 novembre dalle 11 alle 13. Se volete passare a
1: salutarci saremo lì. Non vediamo l'ora di conoscere persone nuove, ecco.
0: Esatto.
1: E magari date un volto a queste due persone che sentite ogni martedì pomeriggio.
0: Sì, è vero.
1: Però Ida, oggi abbiamo uno di quegli argomenti che io vado matto.
0: Di cosa vuoi parlare oggi? Sentiamo.
1: Vediamo qualche indizio. È una bevanda che non manca mai dalla mattina e in Italia fino alla sera tardi.
0: Ho capito, ho capito.
1: C'è qualcuno che dopo le due non la beve più, però io non capisco.
0: No,
1: cosa.
0: Io la bevo anche prima di andare a letto,
1: esatto.
0: Se serve.
1: E è una bevanda che insomma aiuta un po' il nostro cervello a risvegliarsi alla mattina, ma esatto, è anche secondo me un linguaggio d'amore e di convivialità. Ovviamente parliamo del
0: caffè.
1: Caffè, oggi caffè,
0: parliamo
1: caffè.
0: Del caffè.
1: Diciamo che è una di quelle bevande che in Italia è apprezzata da un po' da tutti, io direi anche quasi da bambini. Io ho iniziato a bere il caffè quando avevo 4 anni, sono rimasto scioccato quando l'ho scoperto da mia madre, però effettivamente il caffè latte era qualcosa che bevevo da quando ero piccino. Non appena finito l'allattamento, subito si passa alla caffeina in Italia. E è una di quelle bevande che oggi un po' andremo un po' a scoprire questo prodotto,
0: la storia, cosa
1: si tratta, eccetera. Ma anche capire un po' qual è il ruolo del caffè nella nostra tradizione italiana, perché è così conosciuto un po' in tutto il mondo, come si beve, quali sono un po' gli aspetti.
0: E anche delle curiosità, perché ho dato un'occhiatina e ho scoperto delle curiosità che non immaginavo.
1: Bene, bene, quindi avremo modo un po' di scartare questo mondo e condividerlo insieme a voi. E, il caffè, non so se sai Ida, però non ha una tradizione, non è uno di quei prodotti che sono stati scoperti migliaia di anni fa. È comunque alla sua veneranda età, perché parliamo di circa 600 anni, però il vino e i formaggi eccetera sono dei prodotti che invece hanno delle radici ancora più antiche. Però il caffè di per sé è un po' andato di moda, diciamo, anche se no non è proprio la parola giusta, però ha cominciato a diffondersi tantissimo 600 anni fa. E sai dove è nato un po'?
0: Posso provare a indovinare? Dimmi se sbaglio. Dimmi. Nell'America, in Brasile, Colombia, no?
1: Guarda, no? Questo, tu sei andata, hai passato un po' di un paio di 100 anni in più.
0: Ah, ok.
1: Però la pianta del caffè è nativa dell'Etiopia. Posso dirvi una curiosità? L'Etiopia è anche, nella zona dell'Etiopia, è anche dove proprio l'essere umano un po' si è sviluppato, proprio i nostri predecessori, i nostri gli ominidi si sono proprio sviluppati nell'Etiopia.
0: Okay,
1: e
0: ho capito.
1: Ovviamente anche il caffè, quindi probabilmente siamo nati contemporaneamente. L'Etiopia quindi è il luogo in cui il caffè si trova nella forma proprio originale, anche quella più selvatica. Ovviamente, dopo ne andremo a parlare un po' più in dettaglio, il caffè poi ha trovato un'evoluzione e ha avuto una storia incredibile, perché un po' va a combinarsi un po' con vicende storiche importanti, che però poi hanno visto il caffè diventare un prodotto così conosciuto in tutto il mondo, e anche c'è stato un periodo in cui aveva un valore come l'oro. Quindi andremo tra non molto a capire quali sono stati questi passaggi salienti della produzione del caffè.
0: Ok.
1: Fai conto, Ida, che quando 600 anni fa il caffè è stato un po' scoperto, la popolazione etiopia ha cominciato a utilizzarla come bevanda. Ovviamente non è un caffè come lo conosciamo noi oggi, perché noi il caffè espresso necessita di una certa tecnologia per la produzione. Però già da allora il caffè era stato un po' scoperto, perché aveva queste capacità stimolanti, energizzanti.
0: È vero.
1: E quindi ovviamente noi sappiamo adesso che contiene caffeina, ma allora le popolazioni del posto avevano scoperto che questa caffeina, questo caffè, dava un'azione energizzante. Ti dava la carica. E ovviamente questa aveva anche a quel tempo riscosso un po' di successo. Infatti, da una varietà di caffè molto ampia, c'erano tantissime varietà di caffè disponibili allo stato naturale, hanno cominciato poi a selezionare. C'è stata una prima selezione del caffè, che è avvenuta un po' dalle persone, basata su magari delle caratteristiche che aveva quella pianta, ed è stata trasportata alcune di queste varietà sono state trasportate dall'Etiopia allo Yemen. E quindi già in quegli anni, quindi verso 600 anni fa, una prima selezione genetica è avvenuta, perché dal pool genetico che c'era del caffè
2: in Etiopia sono state selezionate alcune varietà che magari avevano delle caratteristiche, magari erano

0: poi è stato commercializzato con l'Egitto, e l'Egitto è stato un po' quello che ha fatto conoscere il caffè all'Europa, perché già l'Egitto aveva un certo commercio con l'Europa. Mm-hmm. E pensa che il primo caffè in Europa è arrivato proprio a Venezia. Venezia, oh. Abbiamo parlato anche in passato, quando sì. abbiamo parlato di Venezia, era un porto molto importante.
1: Esatto.
0: E c'erano commercializzazioni di spezie, c'era commercializzazione di prodotti alimentari, e tra questi c'era proprio il caffè. Ma adesso, Ida, prima di avventurarci in questo mondo, cosa ne dici? Facciamo una canzone.
1: Tu hai scelto la canzone Fai rumore di Diodato. Ok?
0: Certo, a tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Scopri di più chiamando Adelaide

0: Cemeteries all'81397400.
1: Hai bisogno di aiuto per il tuo testamento? Belperio O'Connell Lawyers ti assisterà durante tutto il procedimento, che come si sa è molto complicato. Un testamento ben pianificato assicura la distribuzione del patrimonio secondo le tue volontà, con la massima attenzione ai rischi e alle tue finanze. Ci occupiamo anche delle pratiche legali in assenza di testamento, ma non aspettare. Chiama l'81021322. Belperio O'Connell, Advice, Empower, Resolve.
2: Radio Italiana 531.

0: Bentornati a Radio Italiana 531 e siamo in compagnia di Ida e di Roberto al Salotto del Gusto. Come avete sentito nei primi 15 minuti, abbiamo introdotto il caffè, le origini del caffè. Tu ci hai insegnato, Roberto, che le origini sono dell'Etiopia.
1: Sì.
0: Io avrei giurato fossero dell'Arabia, non so perché.
1: Perché comunque forse sai che si chiama caffè arabica.
0: Ma non lo
1: o
0: so.
1: O anche tante persone pensano al Sud America, perché effettivamente adesso i produttori più grandi sono
0: in Sud America.
1: Però ovviamente noi qua parliamo proprio delle origini iniziali, da dove è iniziato tutto questo percorso, e finora abbiamo solo sviluppato tre piccoli passaggi. Abbiamo detto che dall'Etiopia è stato poi c'è stata la prima selezione del caffè, è arrivata in Yemen, dallo Yemen è stata poi commercializzato il caffè in Egitto. L'Egitto era già un centro di commercializzazione più sviluppato e anche più connesso con l'Europa, ed ecco che finalmente il caffè arriva in Europa, che da moltissimi anni, da tantissime centinaia di anni, è una bevanda prelibata e riconosciuta da tutti. Ma pensa che l'Italia, anche se ora è riconosciuta come uno dei paesi che più famosa per il caffè, per la produzione del caffè, eccetera, o meglio per la torrefazione del caffè, in realtà non ha avuto subito un ruolo fondamentale nella commercializzazione, bensì l'Olanda. L'Olanda ha riconosciuto, gli olandesi sono sempre stati molto intraprendenti e hanno sempre riconosciuto i prodotti che potevano essere sfruttati per un interesse economico. Hanno visto che questo caffè aveva potenzialità gigantesche, era apprezzato, era di valore astronomico. Pensa che allora il valore del caffè aveva il valore dell'oro, cioè proprio
0: te lo stavo dicendo io, infatti.
1: Quindi un commerciante olandese ha preso dei frutti del caffè, perché poi alla fine noi utilizziamo il chicco del caffè, che è il seme, però in realtà è un frutto. Lui dallo Yemen ha tra l'altro in un posto che si chiama Mocha e hanno praticamente raccolto alcuni di questi frutti e li hanno piantati nelle serre. Ovviamente l'Olanda non è un paese con un clima ideale per la crescita del caffè,
0: sì,
1: ma quello che ha fatto, ha piantato alcuni semi in queste serre e tropicali, e è riuscito a produrre abbastanza semiglia e abbastanza frutti per poi provare diverse destinazioni. L'Olanda allora, circa 600 anni fa, aveva tantissime colonie e aveva la possibilità di testare questo frutto in diversi luoghi. Il primo posto in cui il caffè ha cominciato veramente a moltiplicarsi e a trovare terreno fertile era l'Indonesia, nell'isola di Giava. E lì praticamente hanno cominciato a produrre, ad avere delle piantagioni di caffè che poi venivano trasportate e vendute in tutta Europa a un costo molto elevato. Tanto che ovviamente in quegli anni in cui c'erano re, regine, principi e principesse, come regalo per un misunderstanding, diciamo, che c'era stato tra l'Olanda e la Francia, come regalo per scusarsi, per un po' ritrovare
0: l'armonia, diciamo,
1: a Luigi XIV è stato regalato una pianta di caffè arabica, che ricordiamo è ancora quella originale, quella dello Yemen, è stata regalata a il re francese.
0: Okay.
1: Il re francese era una persona molto eccentrica, che piaceva molto conoscere cose nuove e aveva un po' anche l'occhio lungo. Aveva capito che anche se gli olandesi avevano già un po' definito il mercato, avevano già individuato che il caffè era un prodotto così di valore, in realtà la Francia ha fatto un passaggio successivo.
0: È stata più furba.
1: Da una pianta, da un bush di caffè, hanno cominciato a moltiplicare queste piante, produrre più e più semi, ancora una volta in delle serre, perché anche la Francia insomma non ha il clima ideale, e la pianta del caffè non sopravvive al gelo, quindi non deve mai andare sotto sotto zero quindi anche lì in ambiente controllato hanno generato tanta semiglia e hanno trasportato questi semi in America Latina, nella zona della zona nord del Sud America. Ovviamente anche lì hanno cominciato a fare una fortuna da questo prodotto, perché più e più persone erano a conoscenza di questo caffè. Ed ecco che allora anche i paesi del Sud America hanno cominciato ad avere interesse a questo prodotto, in particolare il Brasile. Il Brasile, insieme alla Colombia, è uno dei produttori maggiori di caffè al mondo, ma pensa che l'arrivo del caffè in Brasile non è stato così facile. Un commerciante brasiliano è andato nelle zone della Colombia dove veniva commercializzato, ha dovuto flirtare con la donna, la moglie di un produttore di caffè, la moglie gli ha regalato un mazzo di fiori e ha nascosto tra i fiori dei semi di caffè. Ed ecco che il Brasile arriva il caffè, trova ovviamente territorio, clima, ambiente ideale, ed ecco che il caffè arriva in Brasile e diventa un produttore incredibile.
0: È il primo produttore di caffè ora come ora o no nel mondo?
1: Guarda,
0: o no?
1: Non sono sicuro al 100%, però ci sono alcune zone in cui il caffè è, diciamo che Brasile, Colombia, sud-est asiatico, Indonesia, sono i produttori maggiori. Ovviamente ci sono tantissime tipologie di caffè, tantissime varietà. Nonostante ciò non sono niente in confronto alla variabilità genetica che c'era inizialmente, perché ora come ora il caffè che è più commercializzato è quello arabica. Ci sono due macro categorie di caffè, una è la categoria arabica e una è la categoria robusta.
0: Cos'è la differenza allora?
1: Allora, l'arabica è di qualità maggiore, normalmente ha un contenuto di caffeina leggermente minore, però ha un gusto molto più raffinato.
0: Più forte o no?
1: No, più forte no, direi più bilanciato, cioè ha una migliore connessione tra l'acidità, la dolcezza e tutti gli aromi che uno può percepire, perché comunque degli esperti di caffè riescono a percepire tantissimi tipi di aromi quando fanno l'assaggio del caffè. Gli esperti insomma che hanno sviluppato questa capacità di definire le note aromatiche del caffè riescono ad identificare e descrivere il caffè in modo molto accurato. E robusta invece non è di qualità nettamente inferiore, però ha un bilanciamento leggermente diverso. Con questo non vuol dire che un caffè che viene prodotto con un caffè che ha della caffè robusta dentro sia negativo, però magari si addice per altri tipi di produzione, per altri tipi di preparazione. Per esempio, tu puoi immaginare che un caffè che viene bevuto come beviamo in Italia, espresso, quindi nero, spesso senza zucchero, è molto diverso rispetto a un caffè che invece deve bere con il latte.
0: Quindi,
1: a seconda delle persone che devono consumare il caffè, la tipologia sarà leggermente diversa.
0: Ho capito.
1: E ovviamente fra poco andremo a parlare anche un po' di questi diversi tipi di caffè, perché quando uno viene dall'Italia conosce l'espresso, il macchiato, il macchiatone e il cappuccino solo la mattina, mai dopo le 11.
0: È vero.
1: Però ovviamente adesso il caffè è una bevanda che è veramente apprezzata in tutto il mondo. E ovviamente ci sono tantissime tipologie di caffè che andremo poi un po' ad esaminare. Soprattutto il caffè che viene dal caffè espresso, perché poi ovviamente ci sono altre tecniche di estrazione del caffè e andremo un attimo a capire questo.
0: Allora, prima di proseguire, Roberto, noi ascoltiamo la canzone di Big Mama, La rabbia non ti basta.
1: Perfetto, a tra poco.
0: A tra poco.

0: dormire.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: E torniamo al caffè, caro Roberto, soprattutto a Radio Italiana 531. E tu ci stavi raccontando le varie...
5: le origini del
4: caffè, caffè, sì. Ma ci sono delle definizioni per il caffè?
5: Cioè, cos'è il caffè, intendi?
4: Esatto, l'espresso, la moca. Cioè, qual è la differenza?
5: Sì. Beh, prima di tutto diamo una definizione di cos'è il caffè. Mm. Il caffè di per sé è una bevanda che è ottenuta dalla torrefazione dei semi, che per il caffè vengono chiamati chicchi, okay, di caffè, e dalla loro successiva infusione in acqua. Acqua bollente, ovviamente. Questa estrazione della caffeina e delle sostanze aromatiche dà quella bevanda che noi conosciamo, che è il caffè. Mm-hmm. Noi in Italia siamo principalmente conosciuti per il caffè espresso. Il caffè espresso ovviamente necessita di una macchina del caffè, la macchinetta del caffè, che viene utilizzata, praticamente utilizza acqua calda che viene fatta passare attraverso la polvere di caffè ad una determinata temperatura e pressione, e questo estrae la caffeina. E la sostanza che si ottiene è una bevanda di colore molto scuro, molto aromatico e alquanto amaro, acidulo. Quindi alcune persone che sono abituate a bere il caffè amaro ovviamente gradiscono, perché possono veramente definire le caratteristiche organolettiche sensoriali del caffè, e lo bevono così com'è. Alcune persone però, non abituate a questa amarezza che si può percepire, tante volte aggiungono altre cose, quali zucchero o quale o latte. Mm. E proprio la classificazione dei caffè ottenuti dal caffè espresso sono varie a seconda dalla proporzione che c'ha tra caffè e latte. Perché tante volte noi andiamo al bar e senti: voglio un caffè con il latte, caffè latte, voglio la mocca, voglio il cappuccino, voglio il macchiato. Allora, quali sono le differenze? Beh, tutte queste tipologie di caffè partono dall'espresso, lo shot di espresso. L'espresso è solitamente 30 ml di sostanza di liquido estratto attraverso l'infusione dell'acqua. Mm-hmm. E quello là è l'espresso, o chiamato anche qui come short black.
4: Okay. Non me ne volere, però l'espresso qua, short black, io non riesco a berlo.
5: Sì, è troppo amaro.
4: No.
5: Diciamo che in Italia prima di tutto utilizzano un po' meno polvere di caffè quando lo fanno, ma anche in Italia siamo famosi ad utilizzare un chicco del caffè che è torrefatto tantissimo, cioè la tostatura del caffè lo porta quasi alla bruciatura, ma questo nel prodotto finito dà un tipico aroma profondo e morbido del caffè. In Australia probabilmente questo non c'è, anche se possiamo dire la verità, in Australia e anche in Nuova Zelanda stiamo diventando degli esperti in caffè. Ovviamente magari qua si beve tanto caffè con il latte, e quindi probabilmente uno che è abituato all'espresso in Italia, bevuto al bancone del bar, è un po' differente. Però vi assicuro che anche la qualità del caffè in Australia e in Nuova Zelanda è altissima. Ma qual è il passaggio successivo? Qual è un altro una tipologia di caffè che abbiamo dall'espresso? Se aggiungiamo solo un po' di latte, possiamo avere il macchiato corto o short macchiato, o il macchiato lungo. Questi si sono caratterizzati dal mettere un po' di schiuma del latte sull'espresso. Un passaggio successivo, aggiungendo ancora più latte, diventa il macchiatone or half latte viene chiamato qua. In realtà in Australia viene chiamato macchiatone, half latte, piccolo, a seconda della, del posto dove vai a ordinare.
4: Non essendo amante del latte, non
5: tu non ti inoltri a questo. No. Io in realtà il macchiatone per me è il mio caffè preferito, perché a me non piace il caffè, mamma mia, adesso qualcuno me ne vuole a male, ma non bevo il caffè nero, lo bevo con il latte, e trovo che il macchiatone è il giusto compromesso tra sentire il gusto del caffè ma anche avere qualcosa che
4: il
5: lo ammorbidisce.
4: Latte, sì, è
5: io
4: vero.
5: Quando ci metto il latte non ci metto lo zucchero, però se dovessi bere l'espresso così lo bevo ancora con lo zucchero, mamma mia, mia colpa.
4: Sì,
5: però
4: no, bello, bevo anch'io con lo zucchero l'espresso, ecco. Credimi, perché soprattutto
5: fai.
4: Qua è troppo forte. Sì.
5: Poi il passaggio successivo, aggiungendo ancora un po' più di latte, passiamo poi a quello che viene chiamato o caffè latte, mm-hmm, o cappuccino o flat white. Ma quali sono le differenze tra queste tre tipologie di, cioè, è il passaggio successivo, quali sono le differenze tra questi tre? Quello che fa la differenza è la quantità di schiuma, quella che qua viene chiamata froth, e praticamente il flat white ha una schiumetta poca schiuma,
4: poca
5: sopra
4: schiuma.
5: Proprio 2-3 mm.
4: Okay.
5: Il latte è verso un centimetro di schiuma, ed è normalmente servito in un bicchiere, okay. Invece il flat white è servito in una tazza. Il cappuccino, anche questo, servito in una tazza, però ha una buona quantità di schiuma. E più cremoso è, meglio è,
4: okay.
5: Perché anche nel fare la schiumetta del latte è un'arte, mm-hmm. Infatti ci sono competizioni mondiali per il latte art e la preparazione di una schiuma che mm-hmm. è meraviglioso. Ma tu sai, Ida,
4: dimmi,
5: qual è, cos'è che del latte fa la schiuma?
4: No.
5: Secondo te sono grassi, sono i carboidrati, sono le proteine, cos'è che fa la schiuma?
4: Secondo
5: della...
4: me sono i grassi.
5: Ecco, questo è un errore, Ida. No, ma posso dire una cosa? È una cosa che molte persone pensano, perché effettivamente uno pensa, come faccio la panna montata?
4: Esatto.
5: Sono i grassi. In realtà, quello che permette all'emulsione aria e proteine, perché sono le proteine, è proprio quello che rende, incapsulano l'aria, la trattengono, okay, e creano la schiuma. Ovviamente qua si apre un capitolo gigantesco, perché per creare una schiuma e un latte ideale ci vuole un po' di maestria. Mm-hmm. Io ti dico la verità, noto quando vado in Italia, perché si consuma tanto caffè nero, non riesco a trovare facilmente dei bar che fanno la schiuma come piace a me. Io ho lavorato tanti anni a fare caffè, fai conto che ho fatto 10 anni e tuttora lavoro in un bar 2 volte a settimana, perché mi piace molto la cultura del caffè, e per me la schiuma, che si dice silky, è fondamentale, altrimenti,
4: certo,
5: cioè, dico, bevo un prodotto che può buono il caffè, però il latte non discosta. Mm-hmm. In Italia molte volte mi rabbrividisco nel vedere che si usa latte a lunga conservazione per fare il caffè o il cappuccino.
4: Perché bisogna usare il latte fresco allora per...
5: Diciamo che il latte, quando viene fatto con lunga conservazione, cambia il gusto, è un po' più dolciastro, ha un gusto diverso.
4: Pensavo che non avesse importanza il tipo di latte,
5: no,
4: vedi?
5: No, è molto importante. Anche perché la temperatura denatura le proteine, quindi se vengono denaturate non hanno la stessa capacità di emulsificare e dare la consistenza ideale.
4: Okay.
5: Infatti, quando uno usa lo steamer, che è quello che poi permette al latte di essere montato, deve stare ben attento quando aggiunge l'aria dentro il latte, perché se la aggiunge quando la temperatura del latte è già troppo alta, non riuscirà più a dividere le piccole particelle di aria e il latte verrà fuori come un albume d'uovo.
4: Non viene la schiuma.
5: Invece se aggiungi l'aria quando il latte è ancora abbastanza freddo e poi lasci lo steamer a rompere queste bollicine di aria, allora ecco che diventa impercettibile, non vedi più le bollicine che scoppiano ed è molto cremoso. E quindi quando lo prendi con il tuo cucchiaino del caffè, vedi che è tipo una una crema molto molto ben fatta, ed è quello che per me è molto importante.
4: E te, a te riesce?
5: Sì, bisogna. Non sono un esperto così grande nella latte art, perché anche quello è un mondo, ci sono
4: quelli che fanno i disegnetti, veramente è un'arte anche quella,
5: sì,
4: eh?
5: Ci vuole tecnica. Pensa che io a un certo punto sono andato a lavorare in Nuova Zelanda e ho lavorato con il campione neozelandese di latte art, e
4: davvero?
5: Lui era super in gamba, è un ragazzo cinese, lui faceva training ore e ore al giorno, perché bisogna saper manovrare sia creare un latte che ideale, ma proprio anche l'azione del fare il pouring del latte è fondamentale, perché per dare la giusta colorazione, far venire sulla la crema del caffè, per poi dare il contrasto con il bianco della schiuma del latte, bisogna avere una certa maestria.
4: Ho capito.
5: Ma a cosa ne pensi? Diamo un po' di...
4: Ho scelto una canzone proprio che si addice al caffè, Rossetto e caffè.
5: Perfetto.
4: Allora io Rossetto, beviamo il caffè di Sal da Vinci. Ok? A
5: perfetto,
4: dopo.
5: A tra poco.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
0: Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia. E mi fai pazzire.
5: Bentornati a Radio Italiana 531, siamo quasi alla fine del nostro programma, Roberto del Salotto del Gusto, e oggi ci siamo dedicati al caffè.
6: Sì.
5: Tu ci hai spiegato la differenza arabica e robusta, la schiuma del latte più cremoso, meno cremoso, perché, cosa e come.
6: Sì.
5: Diciamo adesso che... cosa ci insegni?
6: Sì.
5: Perché tu sei bravo.
6: Oh, guarda.
5: No, beh, perché avendo lavorato nel caffè in vari bar, hai studiato tantissime
6: sì.
5: cose.
6: No, niente, magari vi posso raccontare che comunque il caffè cioè magari una persona non sa che in realtà
5: io ho una domanda per te dopo.
6: È un frutto e quindi sono delle bacche che sono di colore rosso. Ci sono diverse tipologie di raccolta del caffè, c'è quella meccanica che però ovviamente produce caffè di minor qualità, perché nell'agitazione del cespuglio del caffè meccanicamente cadono sia le bacche verdi che quelle rosse, quelle gialle, quelle parzialmente mature o non mature, quindi il caffè che si ottiene è di qualità più bassa. Invece c'è quella di qualità più alta che è fatto con la raccolta manuale, quindi le persone che vanno nelle piantagioni di caffè raccolgono solo i frutti rossi. Ovviamente potete capire che la manodopera e il lavoro che ci sta dietro aumenta il valore del caffè e il prodotto, ovviamente si può notare la differenza. Quindi
5: dimmi una cosa, Roberto, tu che sei appassionato di caffè,
6: sì,
5: hai mai visitato un paese dove veramente lo producono il caffè?
6: Sì, guarda.
5: Anche? Non sì, dirmi di sì.
6: Sì, cara mia.
5: Roberto.
6: Sai che io non riesco a star fermo, quindi sono stato...
5: Informaci.
6: Nel 2018 sono stato in Colombia.
5: Sì.
6: E in quell'occasione sono andato a visitare proprio la regione di produzione del caffè, che è l'Armenia. E sono andato in una di quelle fattorie o comunque piantagioni di caffè che in Colombia vengono chiamate finca. E praticamente sono andato a fare proprio un corso proprio fatto da loro, era in spagnolo, era già da allora mi prodigavo a imparare la lingua.
5: Tu sai spagnolo?
6: Sì. Sì, adesso non è che sia una... però parlo, riesco a capire e riesco anche a farmi capire, ecco, quello è l'importante.
5: Non gesticoli.
6: Non gesticolo, no, riesco a intrattenere, ecco. E ci hanno fatto vedere proprio tutte le fasi della produzione, della raccolta, e poi anche, sai, perché appunto viene raccolto il frutto, non è che si raccolga il chicco,
5: certo,
6: della fase di essiccatura, di eliminazione della parte del frutto, del lavaggio e poi dell'essiccamento, e poi una fase fondamentale della produzione del caffè, di come la intendiamo noi, è la torrefazione o la roasting del caffè. È in quel momento in cui tantissimi aromi del caffè, quali per esempio un po' di caramello, di cioccolato, di nocciole, vengono sviluppate.
7: Ok.
6: E c'era tipo una cartina tornasole con tutte le diverse torrefazioni del caffè nel mondo. Wow. Beh, l'Italia era all'estremo, cioè noi ci piace proprio una torrefazione estrema, molto quasi carbonizzato. Però in realtà, come abbiamo detto, questa cosa qua permette lo sviluppo di alcune note aromatiche che sono caratteristiche del nostro caffè espresso. E una cosa simpatica che mi è successa è che sono venuto poi anni dopo a bere un caffè qua ad Adelaide, in un posto che si chiama Peter's Rabbit, che si trova qui in città. Vado lì e c'era una cartolina della Finca dove veniva importato il caffè. Vuoi credere che nonostante ce ne siano migliaia, era proprio quella che ero andato io? Mi ha fatto una certa, ha detto come il mondo è piccolo.
5: Piccolo, è vero, è vero.
6: E quindi sì, ogni tanto ci immaginiamo questo caffè, che ovviamente beviamo tutti i giorni, ma ci sembra da posti così lontani, ed effettivamente lo è. Però effettivamente io sono stato nella finca dove veniva prodotto il caffè venduto qui a, ad Adelaide.
5: Pensa
6: a te. Incredibile.
5: Bene.
6: E niente, è una cosa, il caffè è una bevanda così eccellente, e io ti dico la verità, la uso come connessione. Io tante volte mi becco con gli amici e c'è sempre il caffè, preferisco un caffè che una birra, ti dico la verità, quindi invito gente a casa. Io non ho la macchinetta del caffè a casa, ho ancora la moka.
5: E ho la moka, ho comprato la moka elettrica.
6: Pensa a te.
5: Ho la macchinetta del caffè, ma la moka elettrica sono andata a trovare degli amici tre settimane fa e l'avevano proprio in casa loro, dove siamo andati, e gliel'ho chiesto, io non l'ho mai vista, è tipo un kettle, tu fai il caffè con la, come la moka normale, e poi viene su.
6: E poi viene su, però probabilmente posso utilizzare il gas.
5: Esatto, utilizzi, riscalda l'acqua. Però buono, a me, io preferisco il caffè della moka, ti dico la verità.
6: Sì, ecco, tante persone, è meno forte, perché comunque ricordiamoci che l'estrazione del caffè è con acqua e ad una certa temperatura e ad una certa pressione, quindi ovviamente la macchina del caffè ha una pressione molto elevata ed estrae la caffeina. Un'ultima cosa, la caffeina è quello che, quella sostanza che praticamente è una sostanza naturale che esalta la nostra energia e stimola la nostra energia, e quindi essendo idrosolubile, più acqua fai passare attraverso la macchina del caffè. Più caffeina hai nel prodotto finito. Quindi se voi prendete un caffè lungo perché pensate che è meno forte, in realtà
5: invece
6: dentro
5: più forte.
6: Ha il caffè corto più altra caffeina estratta dall'acqua bollente, quindi in realtà ne bevete molto di più caffeina, quindi state attenti. E un'ultima cosa, cosa succede al caffè quando è decaffeinato? Anche lì, perché la caffeina è idrosolubile, estraggono la caffeina con l'acqua e quindi poi
5: il decaffeinato è molto più forte del caffè normale.
6: No, quella, la caffeina viene estratta, viene buttata via l'acqua e poi viene torrefatto il caffè senza la caffeina. Ovviamente adesso ci sono varie tipologie di estrazione della caffeina, ma originariamente l'estrazione della caffeina per ottenere il caffè decaffeinato era fatta proprio attraverso acqua.
5: Roberto, ecco, siamo arrivati alla fine anche oggi.
6: Vabbè, ma passa troppo veloce sta ora qua.
5: Beh, tu sei, sei una macchina da guerra, perché tu sai tantissime cose. Per me, guarda, io dico sempre, imparo tantissime cose da te.
6: Sei troppo gentile.
5: No, sei
6: io
5: bravo.
6: Io dico la verità,
5: veramente.
6: Adesso ci vuole una settimana per riprendermi dalla chiacchierata.
5: Ma va bene, dai, una settimana.
6: Però insomma, è sempre un piacere condividere quel poco che so, e anche la vostra compagnia e la tua, Ida, come sempre un piacere. Noi ci vediamo martedì prossimo. Ci sentiamo martedì prossimo con il Salotto del Gusto, Ida Roberto, e sempre con Radio Italiana 531. Buona settimana.
5: Buona settimana, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 16.
3: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
5: Martedì 6 ottobre, Military Road West Beach, May Terrace Lockleys, Valletta Road Kidman Park, Press Road Brooklyn Park and Ashwood Parade, Torrensville.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
6: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato, dalle 9 a mezzogiorno.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
0: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
8: Di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

per me quella grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio, tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo.

0: Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Molte tese, chi che cor?
1: La cincintra in dam, la dam o fattai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda da la ricetta, rimangiamo la fattese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: tutto.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
5: Listening to Radio Italiana 531.

0: la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
5: Radio Italiana 531.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 6 ottobre. Military Road West Beach, May Terrace Lockleys, Valletta Road Kidman Park, Press Road Brooklyn Park and Ashwood Parade, Torrensville.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Onde Nuove, sponsored by
7: The Chair of Hair by Gabriella.
6: Whether you're looking for clever curl specialists
7: or a nanoplasty smoothing treatment,
6: book with Gabriella
7: today.
6: Call or text on 0419 590 529.
7: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
2: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Onde Nuove is sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'8238-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: poche settimane che non siamo in onda con voi, quindi avrete sentito la nostra mancanza. Io veramente ho sentito la mancanza di Cristiano e dopo questa sera la sentirò ancora di più.
1: Sì, decisamente, Marisa. Oggi, stasera, è la mia ultima... la mia ultima puntata, sì.
0: Ma non sarà l'ultima, perché in qualche modo faremo contatto anche in Friuli e ogni tanto si sentirà la tua voce.
1: Sì.
0: E tutti quelli che ti sentivano qui in Adelaide possono risentirti di nuovo.
1: Ma sicuramente troveremo un modo, perché sai che ho per un periodo fatto un programma con anche Marco, che lo saluto tanto, sì. E quindi ho imparato anche a fare le chiamate. Posso dire come fare se magari Marco viene o qualcuno, o chiama o qualcuno dall'Italia.
0: Bisogna anche più o meno a metà di questo programma sarebbe forse mezzogiorno.
1: No, è cambiata l'ora qua ad Adelaide.
0: Come?
1: È cambiata l'ora in Australia, in Sud Australia.
0: E allora?
1: Una volta noi andavamo in onda che erano le 10:30 in Italia di mattina.
0: Sì.
1: Adesso sono le 9:30. Le 9:30 di mattina.
0: Ah, troppo presto, altrimenti si potrebbe incominciare più tardi, sentire le campane di Percotto.
1: Ma magari, non vi ho l'ora di
0: sentirli. Suonano ancora?
1: Sì, suonano. La mamma mi mandava sempre l'audio con le campane di Percotto che suonava magari le mattine,
0: sì.
1: Magari la pomeriggio.
0: Le campane sono sempre state qualcosa di speciale per i friulani. Ricordo che mio marito moriva. Ho detto, cosa vorresti sentire la voce di qualcuno? E lui ha detto, no, vorrei sentire le campane del mio paese.
1: Ma una volta le campane erano fondamentali per la vita delle persone. Perché? Perché a Sisemiege alle 6:30 suonavano ed era la sveglia.
0: Era la messa anche, chi voleva andare a messa. Allora, incomincio con questo aforisma. Fare amicizia è un bene. Avere un'amicizia è un dono. Conservare un'amicizia è una virtù. Essere amici è un onore. Allora, vi do un buon ascolto per tutto e anche questa sera... Questa settimana, invece delle parole misteriose, proverò con un indovinello che Cristiano farà la traduzione.
1: Ma in realtà Cristiano l'ha anche già perché me l'ha spoilerato, no Marisa? Quindi
0: lui ha già indovinato cos'è, è stato bravo stasera. Sì, allora, ho venquet in tantis manieris, o soi bon, massime dur, tu mi mangis, giusto so soi rot. Allora... O venquet in tantis manieris.
1: Vengo cotto in molte maniere.
0: O soi bon, massime dur. O soi bon, massime dur.
1: Sono buono, al massimo duro.
0: Particolarmente duro.
1: Particolarmente duro.
0: Ah, e tu mi mangis giusto se soi rot.
1: Mi mangi solo se sono rotto.
0: Allora, indovinate voi, il numero è...
1: Zero, mi viene già a mente, oh signor Benedetto. Mi viene già da dire 0432, che è il numero, il prefisso di Udine. Ho già la testa in Friuli.
0: Tu hai già la testa
1: in Pensa che una volta mi ha chiamato uno, perché qua i numeri di telefono dei cellulari iniziano con 04, no?
0: Sì.
1: E una volta è venuto fuori 0432 e ho detto, stimento, mi chiami di Udine.
0: Veramente la zona di Udine?
1: 0432. Sì, difatti anche i nonni mi hanno chiamato, che loro mi chiamano nel mio...
0: Sì.
1: Hanno il telefono fisso. Ogni volta vedo che mi chiamano e mi chiamano col telefono normale, quindi è 0432 per veramente in questo caso.
0: Sì. Bene. Fa male solo il pensare, perché ricordo anch'io che quello era il prefisso di Udine.
1: Ma perché una volta il telefono era il social media di una
0: sì,
1: volta.
0: E mia cugina non le piaceva il telefonino e suonava solo, il suo telefono era il telefono normale, quello di sempre. Credo che anche adesso che non è più, aveva solo il telefono, aveva anche il telefonino ma adoperava quello... Come si chiama il landphone?
1: Il fisso. Il telefono fisso. Guai di Avalucal.
0: Allora, prima che dopo incominceremo sì. con la storia che abbiamo la serata messa fuori solo per quello, ma prima di incominciare la trasmissione andiamo un attimo con il mese di settembre in Friuli e naturalmente anche in Italia.
1: Abbiamo la prima chiamata, intanto io rispondo, continua pure Marisa.
0: Allora, ma inoltre anche per noi in Australia...
2: Sono cristiano.
0: Le stagioni sono diverse. Settembre è il nono mese dell'anno. Secondo il calendario gregoriano, conta 30 giorni e si colloca nella seconda metà di un anno civile. I segni zodiacali di settembre sono Vergine e Bilancia. Dal 23 settembre è Bilancia. Mentre le stagioni sono estate e autunno, difatti l'autunno dovrebbe incominciare il 23 settembre. Infatti settembre è l'ultimo mese di estate e il primo di autunno. Il nome deriva dal latino september, a sua volta da septem, che sarebbe sette, perché era il settimo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in germanico in onore dell'omonimo padre, ma alla morte dell'imperatore il nome tornò quello originale. Nell'immaginario collettivo l'arrivo di settembre coincide con la fine della pausa estiva e con la conseguente ripresa delle normali attività scolastiche e lavorative. Sotto il profilo astronomico è il mese dell'equinozio d'autunno, un fenomeno che si verifica il 22 o il 23 settembre e che vede il Sole in posizione perpendicolare rispetto alla linea dell'equatore, dando in questo modo uguale durata al giorno e alla notte. Parlo degli Friuli adesso, eh? Difatti c'è un proverbio che dice: in settembre la notte col dì contende. In settembre la notte col dì contende. Allora, adesso abbiamo un po' di pubblicità.
1: Sì, abbiamo 2 minuti di pubblicità. Ricordo il numero di telefono nostro per intervenire durante la puntata. Possiamo parlarvi, chiedere e soprattutto darci la soluzione della domanda dell'indovinello che ha fatto Marisa al numero 83 40 77 00. Torniamo subito dopo un break pubblicitario.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown

0: sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

0: Allora, prima di lasciare il mese di settembre, io vorrei dare, ricordare due curiosità che sono successe durante il mese di settembre. Poi magari andiamo su quelle che sono successe in ottobre. Allora, due curiosità del mese di settembre. L'11 settembre 2001 ricordiamo l'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono. E l'8 settembre 1943 si ricorda l'armistizio con gli alleati, lo sbarcamento delle truppe e lo sbarco americano in Sicilia. Allora, lasciamo settembre perché il 21 settembre incomincia un'altra stagione, la fioritura in Australia perché abbiamo la primavera e l'Italia incomincerà l'autunno. Ma ottobre...
1: Che però quello inizia... Il, sì, 21 di settembre.
0: 21. Allora, in ottobre cosa abbiamo? Abbiamo prima di tutto il patrono del nostro focolaro, Oreste Beltrame. Cosa è successo in ottobre? Ha fatto
1: 99 anni. Tanti auguri, Oreste. Tanti auguri.
0: Tanti auguri, Oreste. Buon compleanno. E ancora altri 99. Mamma mia, 118 verrebbero fuori. Sì. Beh, va bene, ma c'è un'altra grandissima cosa, curiosità, che succede il mese di ottobre.
1: Parliamo... Sì, tanto c'è anche il 4 adesso ottobre che è diventata festa nazionale in Italia, ovvero San Francesco.
0: Ah!
1: San Francesco adesso è diventata festa nazionale, quindi il prossimo anno, sì, il 4 ottobre, non si lavora, che sarà un lunedì.
0: E sarà sempre lunedì?
1: Sì, quindi si fa praticamente in un modo o nell'altro, quasi come
0: il
1: se fosse...
0: ponte.
1: Come se fosse in Australia, perché c'è stato il lunedì, ieri c'era Labor Day, giusto? Che era, sì, come la nostra festa dei lavoratori, il nostro primo maggio.
0: Sì.
1: Il 25 aprile noi abbiamo la festa della liberazione.
0: No, qua... il 25 aprile è la festa perché è il mio compleanno.
1: Ah, anche perché è vero.
0: Per quello, sì.
1: Anche quello è vero. No, allora in Italia il 25 aprile abbiamo festa della liberazione.
0: Anche qui.
1: E qua c'è l'Anzac Day.
0: Sì, qui c'è Anzac Day.
1: Cosa ci fanno? Ci copiano adesso le date? Che fanno festa come fanno festa in Italia? Una cosa che non
0: San
1: hanno...
0: San Francesco, ah, bello sapere, perché sì, è il santo dell'Italia.
1: Ufficialmente diventato patrono d'Italia,
0: l'Italia.
1: San Francesco.
0: Benissimo, allora...
1: Quindi cosa dicevamo, Marisa?
0: Dicevo che ottobre è successa una grandissima cosa, che come si potrebbe introdurre questo?
1: Anzi, potrei introdurla io con... Semplice, proprio... Cosa facciamo noi in questo programma? Noi raccontiamo delle storie. Come in tantissime cose, le storie sono belle, brutte, ma ci sono storie che sono talmente brutte che diventano tragedie.
0: Sì.
1: Una tragedia di cui noi vogliamo parlare oggi, siccome il 9...
0: Sì, il 9 ottobre, esattamente 63 anni fa.
1: Allora l'inizio così. È notte del 9 ottobre del 1963. Sono circa le 22:39. A Longarone la vita è apparentemente normale. La gente nei bar, nelle case. C'era anche il Real Madrid che giocava quella sera. Quindi erano tutti lì a vedere gli ultimi minuti della partita prima di andare a dormire, perché il giorno dopo si dà di lavoro. Poi succede qualcosa di terribile. Il monte crolla dentro un bacino idrogeologico artificiale, trascinando 260/70 milioni di metri cubi dal Monte Toc. Stiamo parlando, stiamo tra il confine, sì, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La frana precipita nel bacino. L'impatto con l'acqua genera un'onda enorme, talmente tanto che l'acqua risale verso la montagna opposta, devastando i paesi vicini di Erto e di Casso.
0: Longarone.
1: L'altra parte però supera la diga e in quella gola, a velocità velocissime, arriva Longarone. Cosa è successo quella sera, Marisa?
0: Sono morti nel fango 2000 persone. Nel fango, non nell'acqua. Sì, perché a pensarci bene, oltre 2 chilometri quadrati di montagna è caduta dentro lì, del Monte Toc.
1: Dobbiamo capire che la costruzione, cioè tutto quello che è successo in pochi secondi. Una montagna intera che frana e cade nell'acqua.
0: Sì. Quello che mi ha toccato veramente me è che tanti sono andati ad aiutare, ma è particolarmente un dottore che si chiama Gianfranco Trevisan. Subito dopo il disastro si mise alla ricerca di sopravvissuti, rivenendo tra gli altri un bambino che è stato ritrovato oltre la ferrovia a ridosso della sponda del Piave. Non vicino lì, ma ridosso alle sponde del Piave. Il ragazzo parlava e si riferì che stava dormendo a letto e di essersi trovato dove venne soccorso senza sapere il perché.
1: Tanto per far capire, cari ascoltatori, quanto un disastro può avvenire all'improvviso. E adesso, in questo momento, noi stiamo parlando del più grande disastro, forse il più grande, ma uno dei più grandi disastri evitabili della storia dell'umanità.
0: Evitabile.
1: Stiamo parlando di un disastro talmente grande come proporzione che addirittura subito dopo il presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, nonostante che poco più di un mese dopo sarebbe stato assassinato, fece arrivare un messaggio di solidarietà all'Italia e venne predisposta dell'assistenza dall'America. Però andiamo indietro, raccontiamo bene che cosa è successo quella notte. Che non è qualcosa che è successo da un momento all'altro, perché era evitabile, quindi in qualche modo si sapeva già. La diga del Vajont, stiamo parlando appunto di una diga artificiale creata dall'uomo, utilizzata per ricavarne l'energia elettrica. Quindi utilizzarono il torrente Vajont e la vallata perfetta, la valle a V perfetta, per costruire appunto la diga, accumulare più acqua possibile e utilizzare la forza di essa per alimentare fabbriche, paesi e qualsivoglia necessità che del boom economico italiano, quindi stiamo parlando degli anni 60, la gente aveva bisogno. Vi lasciamo un momentino di pausa, dopo torniamo subito e ricominceremo subito con il racconto subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi, con il Friuli e la sua gente, con Cristiano e Marisa.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 6 ottobre, Military Road West Beach, May Terrace Lockleys, Valletta Road Kidman Park, Press Road Brooklyn Park and Ashwood Parade Torrensville.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
7: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
8: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
9: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
1: Ritorniamo con il Friuli e la sua gente. Oggi è una puntata un po' speciale perché, oltre a essere la mia ultima puntata qua, mia di Cristiano, vogliamo anche ricordare la tragedia che è successa a ridosso di questa data, della data di oggi, del 6 di ottobre. Parliamo della tragedia del Vajont. Il 9 ottobre del 63, alle 22:39, oltre 260 milioni di metri cubi dal Monte Toc caddero e franarono all'interno del lago del Vajont, della diga naturale del Vajont, con una forza tale da uccidere 1917 persone e 400 di loro non sono ancora trovati. Ma ricordiamo i nostri ascoltatori, qualora si fossero collegati in questo momento: il 9 ottobre appunto del 63 una gigantesca frana precipita nel bacino del Vajont, generando un'onda enorme che supera la diga e devasta Erto, Casso e Longarone. Il tema centrale di questa riflessione che vogliamo fare, come ho detto prima, stiamo parlando di un disastro evitabile, perché la diga non crollò ma rimase in piedi. La struttura, alta oltre 260 metri, era stata costruita dalla SADE, che ora non c'è più, come possiamo dire la l'Enel italiana adesso, e non so come si chiama qua in Australia la società dell'elettricità, quando si paga le bollette. Arriva da chi arriva in Australia?
0: Che cosa?
1: Quando arrivano le bollette a casa? Da chi arriva? Da dove arrivano?
0: Per la luce?
1: Sì.
0: Sono diverse ditte.
1: Ecco, in questo caso qua è una ditta di produzione, sì, elettronica, decise di fare questa diga.
0: E non è più?
1: No. La tragedia appunto è stata provocata dalla frana che precipitò nel bacino acquatico e spinse la massa d'acqua oltre la diga, e la diga rimase lì, è ancora lì. Io non l'ho visitata.
0: È bellissimo, io l'ho visto.
1: Ma mi hanno detto anche la mamma, quando sono passati per lì, hanno detto che c'è un silenzio.
0: Sì, perché si pensa come è un premio che è risultato la morte di tanta gente, però è bellissimo, è un lavoro magnifico.
1: Ma perché è evitabile appunto? Perché il versante del Monte Toc?
0: Allora dovevano farlo in un altro posto.
1: Ma andava troppo bene il posto, perché il versante del Monte Toc mostrava già crepe, movimenti del terreno, alberi che si inclinavano, cedimenti e altri segnali di instabilità. Ed erano stati osservati, sì, e studiati prima del disastro. Il nome è Toc, appunto, in Furlan. Toc, sì, cioè significa il Toc.
0: Toc, Patoc. Tu che sei friulano, sai cosa vuol dire Patoc?
1: Un disastro, però.
0: No, vuol dire marcio.
1: Sì, però Toc, sì, significa anche pezzo, come il pezzo.
0: Un Toc.
1: Un Toc. C'è anche da dare comunque notorietà a una giornalista che prima di tutti aveva lanciato l'allarme, ovvero Tina Merlin. Tina Merlin era la corrispondente dell'unità di da Belluno, che aveva scritto già negli anni precedenti sugli espropri, perché stiamo parlando di gente che ha perso per colpa della creazione della diga, appunto, terre, i contadini che si vedono togliere via le terre, che si vedono togliere via gli spazi che erano sempre abituati per la costruzione di questa diga. E già allora la giornalista espose i rischi di questa costruzione,
0: ma nessuno l'ascoltava, perché c'erano i soldi, no?
1: Anzi, l'hanno anche accusata di riferire notizie false. Continuò comunque a documentare la vicenda, avvisare la gente, però nessuno l'ascoltò, perché la Lega nasce nell'Italia del boom economico, quando le infrastrutture dell'energia erano simboli del progresso, era proprio l'opera italiana degli anni 70, dell'industria, le automobili, l'elettricità, era appena stata fondata la Fiat, quindi era un orgoglio avere una mega struttura come quella. Ma l'evidenza non è stata ascoltata, perché ascoltando solo i soldi.
0: Esattamente, hai detto le parole giuste. Sì, ascoltare, la cosa più grande sono i soldi per tutti. Quindi, però, a vedere la diga oggi è bellissima.
1: Non direi bellissima, perché è impressionante. Stiamo parlando appunto di, dopo un errore umano voluto, sono morte 1917 persone, 400 dispersi, una devastazione che coinvolse abitazioni, case, fabbriche, strade, ferrovie, infrastrutture e attività agricole, artigiani che vedono perdere il lavoro. Qualcosa di inimmaginabile.
0: Sì, e non è il caso, come per dire, il terremoto del Friuli, dove era rimasto, la terra era rimasta. Qui era solo una grande pozzanghera, era solo fango.
1: Tanto che Giampaolo Pansa, un cronista arrivato a testimoniare ciò che era appena accaduto, sintetizzò l'orrore con una frase che ancora mi fa venire i brividi.
0: Sì,
1: scrivo da un paese che non esiste più, spazzato via, perché anche la gente si vede spazzare via la vita. Talmente rabbiosi erano che quando arrivarono i primi giornalisti furono accolti con rabbia, sassate. Anche Giovanni Leone, l'allora presidente del consiglio, quando l'11 ottobre arrivò a visitare il Vajont, arrivò e la popolazione lo accolse con contestazioni. Assassini, assassini, urlavano, perché le evidenze di questo disastro erano ben prima presenti del disastro proprio.
0: A questo disastro però bisogna fare i complimenti all'esercito italiano, che intervenne prontamente. I primi soccorritori giunsero dalla Brigata Alpina del Cadore, che partecipò all'opera di ricerca dei dispersi con oltre 2.000 soldati. L'intervento complessivo delle forze armate arrivò con 3.488 militari, alpini, paracadutisti, fanti, artiglieri, genieri, trasmettitori, cavalieri ed elicotteristi. Giovani militari di leva, ufficiali e sottufficiali per 38 giorni scavarono tra il fango, anche a mani nude, per estrarre i corpi delle vittime. Un impegno importante e significativo, per il quale le bandiere del 7° Reggimento Alpini e del 6° Reggimento Artiglieria da Montagna vennero decorate con la medaglia d'oro al valore civile. Non sono rimasti indietro gli italiani, ma era un disastro troppo, troppo pesante. Cercavano i corpi nel fango. E come hai detto tu prima, 400 di loro non sono ancora stati trovati.
1: No, una persona che ogni volta descrive molto bene, perché l'ha vissuta sulla sua pelle, e ne abbiamo parlato anche spesso durante questo quasi anno di trasmissioni, vabbè, Mauro Corona, che lui era di Erto proprio. Lui aveva 12 anni, Mauro Corona, in quella notte, e racconta il rumore della frana e soprattutto come se venisse giù, come se fosse un terremoto, ma il silenzio. Lui parla tanto del silenzio, perché la mattina quando si svegliarono c'erano alberi battuti, strade distrutte, detriti, case che non c'erano più, silenzio tombale, con l'unico rumore che rompeva quel silenzio erano le pale degli elicotteri che arrivavano e portare via i superstiti.
0: Sì, è vero, è vero. E qui abbiamo sentito, naturalmente, anche qui, perché avevamo gente che abitava a Erto, che erano emigrati in Australia.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Raccontaci un po' allora.
0: Giovanni Della Puto, un artista che di fatti è stato un architetto anche per il Focolare Furlan di Adelaide, ha disegnato i disegni del Focolare, veniva da Erto. Oh, Casso, non sono sicura, per quello non ho detto niente prima, perché non ero sicura se era Erto o Casso. Ma dopo, poi dopo parlerò più tardi dei due paesini che ho parlato ancora, ma questa volta bisogna ripetere un po', perché si tratta proprio che sono rimasti nel disastro e a giorno d'oggi sono ancora lì.
1: Allora vi lascio con una canzone che mi hanno detto di metterla, perché è una canzone che come si dice, fa capire, riassume che cosa è successa quella sera. Il problema è che non so perché adesso un attimino.
0: Sì.
1: Raccontaci allora un po' del
0: volevo solo dire che il Monte Toc è al confine tra il Veneto e il Friuli. Fa il confine. Non è solo friulano, così anche i veneti devono sentire questo.
1: Anche perché vediamo se riesco a trovare, perché questa ostimento. Questa canzone è stata fatta da un rapper di Belluno, Matteo Graci si chiama, in arte Siuran, ovvero appunto un rapper ben documentato sulla diga del disonore, come lui la chiama, e quindi io voglio cercare appunto questa canzone che metterò a questo punto dopo la pubblicità, quindi restate con noi e con il Friuli e la sua gente, con Cristiano e Marisa. A dopo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
10: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362-7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
11: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del Consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco dei lettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
1: Allora, grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito dopo questo break pubblicitario. Come prima annunciavo, voglio farvi ascoltare la canzone di Siouran, che è un rapper bellunese che racconta la storia appunto della diga del disonore, la diga del Vaillant, di cui abbiamo parlato precedentemente.

A Longarone quel giorno di ottobre, aria fresca e pulita, si respirava, c'era la vita. La piccola Milano la chiamava qualcuno, e di sicuro nessuno avrebbe immaginato che un immenso muro d'acqua sarebbe stata la fine del loro futuro. Una persona c'era, in realtà si chiamava Tina Merlin. L'aveva detto e scritto sull'unità, lei era fatta così, così. Giornalista vera e coraggiosa, di quelle con le palle. Aveva detto chiaro e tondo che ci sarebbe stato il finimondo in quella valle. Parole scomode e pesanti, troppi interessi economici, dai ministri ai tecnici, tutti coinvolti, tutti colpiti.

0: Allora, ormai le nostre trasmissioni hanno attraversato il Friuli Venezia Giulia dall'occidente all'oriente e dal meridione al settentrione. Credo che per dare prova alla memoria sia giusto che facciamo una breve visita ad Erto e Casso, due paesini che senz'altro riconoscono la tragedia del Vajont. Erto e Casso, un comune italiano di 385 abitanti della provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, nella frazione di Casso risiedono pochissimi abitanti. Erto e Casso, situato nella valle del Vajont, al confine con la provincia di Belluno, è il comune più occidentale della regione Friuli Venezia Giulia. La valle del Vajont, in cui si trova Erto e Casso, è comunque separata dalla Val Cellina, dal passo di Sant'Osvaldo, 827 metri. Il paese è situato al confine sud-occidentale del sistema dolomitico. L'esistenza di Erto è documentata da resti di età romana risalente al VIII secolo, mentre l'origine di Casso, più recente, è attestata nel secolo VI. Tra due abitanti permangono anche notevoli differenze linguistiche. A Erto si parla un dialetto intermedio tra il ladino dolomitico e il friulano, mentre a Casso un dialetto veneto-bellunese simile al veneto arcaico. Alla fine degli anni 50, la comunità era profondamente legata all'economia agricola tradizionale, integrata con il piccolo commercio ambulante. A cavallo tra gli anni 50 e 60, la ditta Sade, società adriatica di elettricità, come hai detto tu prima, conosciuta come gigante elettrico, realizzò il progetto utilizzo della valle del Vajont come bacino artificiale. Venne quindi innalzata una diga a doppia curvatura, 265 metri di altezza. Vi ha già raccontato bene, benissimo, Cristiano, cosa è successo la notte del 9 ottobre 1963 dal vicino Monte Toc, situato proprio di fronte alla frazione di Erto e Casso. Questi due paesi sono sopravvissuti, ma non gli abitanti, solo i paesi. Nel paese di Erto vi è anche una parte nuova, però priva di personalità. Inoltre a ciò ci sono anche case in muratura risalenti di secoli addietro. Sono state volutamente e sapientemente ristrutturate per attirare nuovi abitanti in questo luogo, lasciato per troppo tempo in balia della solitudine e della noncuranza. Ora però sta rinascendo e reincarnando ciò che il popolo tedesco meglio definisce con Klein aber fein, piccolo ma carino. Balconi e finestre traboccano di fiori rossi, viola e bianchi. Ogni casa ha un suo fascino particolare e mostra con molta eleganza di essere stata amata e allo stesso tempo vissuta. Talvolta si tende l'orecchio per meglio ascoltare il silenzio che regna sovrano nelle strette vie. Proviamo ad immaginare il lavoro degli uomini, delle botteghe, così come quello delle madri ai fornelli. Pensando alla tragedia, sappiamo d'essere visitatori di luoghi quasi sacri, dove l'apparenza può ingannare. Infatti c'è una strana sensazione di essere di troppo, non volute. Il loro silenzio riflette un andamento privato. L'abitato di Casso è addirittura più curato, più ricco di dettagli, angoli contornati da rosai, fiori dipinti e madonnine sparse qua e là negli intratti delle case. Lungo le stradine non si incontra pressoché nessuno, proprio come a Erto, c'è solo il silenzio delle 25 anime che abitano lì. 25 anime, quindi non fanno tanto chiasso per sicuro.
1: No.
0: Sì, sei stato a Erto e
1: Castro? Non sono mai stato io, è una cosa che mi manca e dovrò sicuramente
0: devono
1: fare.
0: Essere due paesini di cartolina adesso.
1: Ma sarà una, come ho fatto la promessa, che non dico questo mese, non dico il prossimo, perché...
0: E questo mese è quasi già finito, no, non è quasi già finito.
1: No, è che inizia a fare freschetto a casa. Ah. Fa freschetto in Friuli in questo momento e quindi non posso farlo, perché rinnovo la promessa che ho fatto a papà. Guarda che ti aspetto, che dobbiamo fare il giro in bicicletta da Tarvisio al mare, dalla montagna al mare dobbiamo andare in bicicletta. E sia mai che magari un giorno decido di andare con lui a Erto e Casso e Longarone per le zone del disastro con la bicicletta.
0: Sì.
1: E fare un giro in bicicletta da quelle parti. Cosa ci vuoi raccontare ancora, Marisa?
0: Ma non so ancora cosa dovevo dire.
1: Con calma, non so, non è fastidio. Dai, facciamo così. Ricordiamo il numero agli nostri cari ascoltatori, che è 83 40 77 00. Diciamo ancora una volta il l'indovinello. Via.
0: Allora, cosa l'ho perso.
1: Ustimento? No, incredibile. Allora, dai, torni a dice calere. Torniamo, cioè, ricominciamo a dire.
0: Indovinato.
1: Io l'ho già indovinato, perché però è la, pensa, l'ultima sì, puntata, allora. Ultima puntata, ma è la prima volta che indovino subito un indovinello tuo, eh?
0: Sì, allora al banquet in tanti smanieri.
1: Vengo cotto più di un in più di un modo.
0: O soy bon, massime dur.
1: Sono buono solo se ma no, se dico la parola giusta come tradizione si indovina subito, quindi dirò duro.
0: Duro. Tu mi mangi giusto se sei rotto.
1: Mi mangi solo se sono rotto. Allora 83 40 77 00, aspettiamo. Ma sai da chi voglio sapere la risposta? Gli abbiamo fatto gli auguri?
0: Oreste, se non ci telefoni vuol dire che proprio non stai ascoltandoci.
1: Ecco, che roba è lì?
0: È proprio, si vede che non hai indovinato.
1: O che non hai indovinato, ma secondo me è dura. Perché io mi ricorderò sempre di Oreste, di questa cosa di Oreste, che è del video che Marco Petta della Radio Italiana 531 gli ha fatto. Ha detto: mi piace vedere i giovani che parlano in friulano.
0: Sì.
1: E chi è quello che parla più friulano? Il focolare adesso.
0: Sei tu. Parlavi friulano
1: sempre,
0: quando parlavi con
1: sempre,
0: lui?
1: Sempre, sempre. Non ho mai parlato in italiano io a lui, eh? Mai, mai, ma mai. Io se di chiacchierà o chiacchiere, se di fevelà con qualcuno furlan, io ho i feveli furlan. Se dopo lui all'era di rispondi, se io parlo in... quando voglio parlare con una persona friulana, io parlo in friulano. Se poi questa persona mi risponde in par italiano, allora continui la conversazione in italiano. Se questa persona mi risponde in italiano, continuerò la conversazione in italiano per rispetto verso l'altra persona. Ma se io devo parlare con un friulano, parlo in friulano. E se non capisco, e se mi risponde in italiano, poi ben, andrò avanti. Allora, ci lasciamo per un altro break.
0: Posso parlare se vuoi?
1: No, ma Marisa...
0: No, perché no, dopo. Volevo dire che quando ci hanno portato a visitare Erto e Casso, che veramente ci hanno portato... Oh, è la pubblicità.
1: Ti avevi dite? Ti avevi dite che è la pubblicità? Dai, torni subito, torniamo subito.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Gala Night al Sicilia Club, sabato 24 ottobre dalle 6 di sera. Cena con un menù tutto siciliano. E goditi lo spettacolo del grande Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club, $90 per i non membri. Prenota con Rita allo 0422-957-786. Sabato 24 ottobre, tutti al Sicilia Club. Non mancare!
2: Radio Italiana 531.
6: anima e cuore italiano, in Australia.

0: Quando ci hanno portato a visitare Erto e Casso, strada facendo, siamo rimasti incantati dal fascino di certe acque. Il verde smeraldino di un lago e lo spettacolo di un canyon scavato dal torrente Cellina, il più imponente del Friuli Venezia Giulia, è fra i più suggestivi d'Italia. Il lago di Barcis, nel cuore della Val Cellina, accoglie i visitatori con il verde smeraldino delle sue acque, in cui si rispecchiano fitti boschi di origine artificiale. A 402 metri di altitudine, fu creato nel 1954 per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica. Su sua sponda settentrionale sorge il caratteristico paese di Barcis, accogliente località di villaggiatura, e attorno alle sue rive si dipana una fitta rete di sentieri tracciati per mountain bike. A noi ci hanno portati a visitare questi posti due carissime persone di Percotto, Dania e Enrico Pitia, che non sono più, però ci hanno lasciato queste bellissime memorie di quel lago, con un colore che non avevo mai visto, un colore simile.
1: Io, come Marisa ti ho detto, non ho mai avuto l'occasione di visitare quelle zone, perché un po' tutta la provincia di Pordenone l'ho poco vista. Non ho mai avuto l'occasione, non ho mai avuto l'occasione di visitarla.
0: Ci hanno portati due bravissime persone di Percotto,
1: sì,
0: dal tuo paese.
1: Sì, ti ho sentito.
0: Ma sai, tutti sappiamo che il buon vino è friulano. Serve solo pensare al Verduzzo, il Fragolino, il Picolit. Anch'io, che non sono una regolare bevitrice di vino, ne sono un'intenditrice. Ho trovato questi vini molto gradevoli e quasi un invito a dipendenza.
1: Oddio.
0: Il legame del friulano con il suo vino è assai antico e di fatto inscindibile. Erodiano, uno storico romano, faceva riferimento alla coltivazione della vite della zona del Goriziano già nel 238 avanti Cristo. Di certo, con la fondazione di Aquileia nel 181 avanti Cristo, fu contestualmente avviata la coltivazione dei numerosi vigneti. Troviamo conferme di questi impianti in alcuni testi degli storici come Tito Livio, Strabone, e adesso è dello stesso Erodiano. Altrettanto veloce sembra essere stata anche la commercializzazione del prodotto finito, il vino, grazie all'importante porto fluviale di cui Aquileia venne in breve tempo dotata. Un altro storico, Plinio il Vecchio, scrittore romano vissuto nel primo secolo.
1: Mi fa venire, dico, quando ancora studiavo a scuola latino, mi è venuto in friulano, mi è venuto il brivido.
0: Plinio il Vecchio.
1: Stimento.
0: Sì. Racconta.
1: Mi venga sgrisui.
0: Perché va bene.
1: Perché con tutto quello che ce l'ha fatto studiare il professore, per quella volta che in terza superiore avevo un professore, in realtà di latino.
0: Ma vale la pena questa gente?
1: No, sì, tre anni che ho fatto di latino e tre anni cambiati ogni altro professore.
0: Io ho fatto 4 anni di latino.
1: Ecco.
0: E so meno di te.
1: Meglio.
0: Meno. Ma Marisa, sono dimenticata. Marisa, so le preghiere in latino.
1: Anch'io. Se vuoi, ti so dire il Salve Regina in latino tutto.
0: Anch'io. Allora, sapevi che l'imperatrice Livia Drusilla Claudia, moglie dell'imperatore Augusto, attribuiva la sua salute al vino friulano chiamato Puccino?
1: Ecco.
0: Si ritiene si tratti di un prosecco derivato da un vitigno a bacca bianca denominato oggi Glera. Mai sentito. Grazie anche a questo vino l'imperatrice giunse alla veneranda età di 87 anni, caso assai raro per quei tempi.
1: Per quello ho scherzato.
0: In quei tempi a 87 anni non vivevano.
1: No.
0: I vigneti nel frattempo si estesero anche in collina, dove trovarono terreni maggiormente adatti alla coltivazione della vite e di conseguenza portarono alla produzione di vini di migliori qualità. Cosa vuoi che parli ancora? Sappiamo già il termine Taiyut.
1: Ecco, quello è una cosa che...
0: sembra deriva proprio da questa particolare mescola di vino che un tempo era realizzata con vini di bassa gradazione che venivano tagliati con vini più corposi. L'inizio del Novecento...
1: Un'egionte?
0: Sì.
1: Un'egionte? Come si dice? Un'egionte?
0: Un'egionte,
1: perché io ecco...
0: Un Taiyut, ma sono stati tagliati.
1: Ma non sapevo... Il Taiyut, sì. Non avevo idea.
0: Come si chiama? Fu sostituito a partire dagli anni 60 da importanti interventi finanziari che aiutarono la sistemazione di 23.000 ettari di vigneto specializzato. Veniva così coniato, non a torto, lo slogan "un vigneto chiamato Friuli". Oggi, come un tempo, la produzione vinicola friulana si colloca all'interno di un mercato di alta qualità.
1: Vabbè, mica male. Cosa dici?
0: Devo parlare ancora?
1: Sì, se vuoi, ma io ti sto ascoltando perché è l'ultima volta che vengo
0: ma
1: qui ad ascoltarti.
0: Sai, mi serve un bicchiere di piccolet. Perché mi vengono più vide.
1: Allora,
0: sapevi che quante sagre vengono celebrate nel Friuli Venezia Giulia? Particolarmente.
1: No, ma so che Sagra FVG, un altro profilo su Instagram.
0: Senti,
1: e su Facebook.
0: Cosa devo dire?
1: Te le
0: durante
1: dici tutte.
0: I mesi con il clima e il clemente ci sono sagre di tutte le qualità, tante con un cibo particolare, come la sagra degli asparagi, la sagra dei granchi, oppure come la sagra delle osei, sagra degli uccellini. Però durante la mia infanzia in Friuli non si chiamava la sagra, si chiamava il perdon.
1: Come dicevo prima, che a Santa Maria la Longa, sì, Santa Maria la Longa è un paese vicino al mio, è il perdon del quartier d'Avost.
0: Il perdon,
1: che
0: sì.
1: È che tu mi raccontavi anche che dov'è?
0: A Pavoletto, ecco. A Pavoletto c'è la quarta d'Avost, sì. D'agosto, la
1: Conte,
0: Madonna
1: Conte.
0: Degli Angeli o qualche cosa.
1: Conte di che lì, che tu mi dicevi prima.
0: Il termine sagra ha origine latina, nel tue lezioni. Origine latina deriva infatti dall'aggettivo sacrum, sacro. La sagra si connota infatti per la sua dimensione religiosa. La sagra nasceva in ricordo della consacrazione vescovile della Chiesa, con dedicazione alla stessa di un santo. Fin dai tempi più antichi la festa della dedicazione era contraddistinta da due elementi, il ballo, il pasto comunitario. Nei primi tempi del cristianesimo aquilaiese, dunque, il ballo e la distribuzione di cibo facevano parte della stessa liturgia. Nei secoli successivi, tuttavia, ebbero sopravvento un processo di distinzione tra ciò che veniva considerato materiale e quello che era considerato spirituale. Si giunse così all'innocuo ballo sagrale come una tentazione diabolica. Il nostro prete ci diceva: non dovete neanche guardare quelli che ballano, tanto che numerosi sinodi aquilaiesi, celebrati tra il 1219 fino al 1740, proibirono ripetutamente la diffusione e il radicamento del ballo sagrale. Proibizioni e sottocomuniche furono così martellanti che nei primi anni dell'Ottocento erano pochissime le feste da ballo tenute nelle pubbliche piazze. Ma senti, una delle passioni più sincere e durature dei furlani comunque è sempre stata la danza. Le occasioni per danzare divenute del tutto profane erano soprattutto nei giorni di festa e facevano parte del complesso rituale del corteggiamento. Ricordo che quando ero piccola allestivano dei tavolati chiamati brears,
1: sì.
0: Sui quali a memoria si producevano i pasti tramandati da una generazione all'altra,
1: ma
0: al ritmo degli strumenti musicali.
1: Prima di andare in pubblicità voglio raccontarti una storia che mi ha raccontato la zia Lidia qua in Australia, che loro, Lidia e Dino, si sono conosciuti a ballare a Sagra Percotto. E una volta che non c'era il ponte, c'era il guado tra Percotto e Buttrio. E una sera, per dare una scusa, che è la raccontata che gli è venuta di Vai e anche di Ridi, che lo zio è restato dalla zia a Percotto con la scusa del "è al plov", è piove, che magari il torre si riempie d'acqua. È una cosa che mi ricorderò, sì, no, mi ricorderò sempre.
0: Mi fa male al cuore, però.
1: Allora facciamo così, io come ho, metti le pubblicità, adesso mettiamo la pubblicità, che io c'è tanche dure, oh, se sono mas. E dopo metti All in Baby. Ciao, tu All in Baby,
0: sì,
1: le conosci tu?
0: Di Latizane.
1: Benissimo, allora dopo.
2: Radio Italiana 531.
3: Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile: torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali.

0: Hilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre, presso Glenigor Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.

0: Allora, per i nostri ascoltatori che non sono di origine friulana, ricapitolerò di nuovo i miei pensieri di come sia e cosa abbia la gente del Friuli Venezia Giulia. Dunque, abitiamo nella migliore regione italiana.
1: Sì, Friuli.
0: Sì, a due passi dal mare o dalla montagna, e secondo di come si gira. Questo però sono i miei pensieri e quelli di Cristiano anche.
1: Sì, sì, ma meglio non dire quelli di Cristiano, no? Cosa dici, Marisa?
0: Abbiamo il migliore vino, abbiamo la migliore cucina, il nostro dialetto è una lingua.
1: Sì, esatto.
0: Attenzione. I nostri paesaggi riescono sempre ad emozionarsi, abbiamo il migliore intercalare che ogni altra lingua ci invidia, sfortunatamente anche le bestemmie.
1: Lo stavi pensando anche io.
0: Abbiamo Telefriuli.
1: Qual è l'intercalare? Bon. Ah. Qual è l'intercalare? Qual è l'intercalare che tu dici?
0: Come ogni altra lingua e che ci invidia, sfortunatamente anche le bestemmie.
1: Sì, sì, no, che è l'intercalare? Bon.
0: Sì.
1: Bon.
0: Bon.
1: Bon, bon.
0: Abbiamo Telefriuli e Telecarnia. Guardiamo sempre...
1: Video Telecarnia, per essere precisi.

0: Sì. O televideocarnia, non mi ricordo.
1: Ma guardiamo sempre il vero lato della vita, forse grazie al vino. Siamo pessimisti perché vediamo la vera faccia della vita.
0: Ah, Marisa, sai una cosa?
1: Cosa?
0: Che io sono un friulano tipico. Sì. A me non piace il vino.
1: Oh, allora sei uno di quelli, ti teniamo lo stesso. Non abbiamo peli sulla lingua,
0: no,
1: per
0: no.
1: Noi le cose sono o bianche o nere,
0: e ci mette anche
1: o entrambi.
0: E ci mette anche nei guai, certe volte.
1: Quando si tratta dell'Udinese, siamo degli instancabili lavoratori, non dimostriamo, ma abbiamo un cuore enorme. Siamo molto individualisti, ma nel momento del bisogno non esistiamo ad aiutare gli altri. Abbiamo il fricco, il musetto, le Brovade, il Montasio e il prosciutto di San Daniele. Sappiamo divertirci senza distinguerci, siamo molto intelligenti. Ci prendiamo a cuore tutte le cose, anche ciò che accade agli altri. Abbiamo sbrindule. Quando abbiamo la necessità di stare soli a riflettere, non c'è niente di meglio che una passeggiata tra la campagna friulana. Il trattore è il nostro mezzo di locomozione, è obbligatoria. Al secondo posto c'è la Panda. Abbiamo le migliori frasche, osterie, bar. I nostri vecchios anziani sono dei libri viventi di storia. Gli orti delle nostre case sono più proficui di tutti una serra industriale. Siamo onesti, siamo friulani. Vuoi aggiungere?
0: Sarebbero tante cose da aggiungere, in realtà.
1: Allora, aggiungi.
0: Perché
1: vuol dire molto quello che dice un giovane.
0: Sì, allora, dal mio lato, il fatto che io fra una settimana, adesso voglio essere pragmatico a livello atomico proprio, ma proprio a livello. Allora, adesso vado a cercare, vediamo un po', il volo, no? Che dovrei prendere io fra una settimana. Quindi devo atterro a Venezia, no? Atterrando a Venezia, tabellone degli arrivi, commovio ding. Allora, atterrato da Isel, che da Isel si schiaderà di qualche bande, no? Forse te lo chiamo di arrivare. Forse deve ancora arrivare. Ecco, Dubai, ma Luki Kale, che è l'aereo che prenderò, in cui torno
1: per
0: io.
1: Per portarti,
0: no?
1: Via di qua.
0: Io farò una settimana, se tutto va bene, sono sulla macchina che torno in Friuli. E sai cosa farò? Probabilmente, quando farò il ponte del Tagliamento, che vedrò la scritta Friuli.
1: Cosa farai?
0: Io probabile che mi verrà un'emozione tale che il cur non mi dul pui, perché sai cosa si vuol dire, no? Che se il cur ti dul, torno in Friul.
1: È vero, l'ho sul piatto in cucina.
0: È una cosa, come si chiamano quei piatti? Ai nostri ascoltatori,
1: piatti disegnati con i fiori, sì, friulani, ma come si chiamano?
0: Non mi ricordo adesso, pensavo che tu ti ricordassi.
1: Allora, senti, tu Cristiano,
0: dimmilo.
1: Ti toccherà trovare una ragazza friulana.
0: Sì, io mi sa che tocca.
1: Ti toccherà, sì. Città furlane.
0: Difatti, adesso proprio, se vogliamo parlare di spettacolare, un po' di... ho ricevuto un messaggio io. Stavo parlando con una ragazza. E è stata scritta una frase nel modo più sbagliato italiano, di grammatica italiana possibile. Ma era il modo giusto per capire che è friulana la ragazza. Ma
1: allora,
0: è stata una cosa, ti ricordi che noi parlavamo dell'italiano peato col filo di fiaro, no? e quando parli in italiano e sei friulano, ti capita spesso. Adesso abbiamo una telefonata, però vediamo dopo. Capita spesso si sente che siamo furlani, no? E quando dobbiamo scominciare a parlare a qualcosa, tanto vale, ci viene un po' la parlata friulana, no? E dovevo andarci, questo qua è il messaggio, ma non ho combinato.
1: Dove doveva andare?
0: Stavamo parlando di Friuli Doc, della festa di Udine, e ha detto dovevo andarci, ma non ho combinato. In friulano, italiano e friulano.
1: Ma perché non metti su un po' di musica così poi
0: perché adesso il telefono? Perché adesso ci hanno chiamato. E adesso ritorno.
1: Sì, allora, io, secondo il mio parere, ho dato a Cristiano, bisogna che trovi una friulana, perché è troppo friulano, lui non potrà condividere la sua nazionalità con nessun altro. Avrà sempre rispetto per tutti, ma la sua partner della vita dovrà essere friulana.
0: Aspetta che abbiamo una telefonata.
1: Sì, ma
0: Radio Italiana 531, Cristiano. Uffia, ciao Fabio. Aspetta, vedi se arriva a fare una roba, aspettai un momento. Aspetta che allora. Giacare, di che tu sei in onda, attenzione.
2: Sì, Giacare,
1: sì, sentiamo la voce di
2: dall'Udinese. Dal 1975.
0: Di cedi tu?
2: Fabio De Luca.
0: Sì.
2: Sì, parliamo un po' di dolci.
0: Per forza.
2: Sì, sarà lei romano. Antinesi.
1: Sentiamo la voce di Fabio De Luca.
2: Nidero, Pinardi, Magli, Castaldo, Menegotti, Bettini, Selmo, sono Foggia.
0: Selmo, guarda, io sono tanto giovane, ma sono grande tifoso, difatti
2: tante pelle anch'io.
0: Sì, ma Fabio, visiti che tu sei in onda, che ti senti in Deutschkumo. Io non vedo l'ora di tornare allo stadio, perché
2: alle partite al campo Moretti.
0: Al parco Moretti, che è dal 76 che non giocano più al Moretti.
2: 76, giocavano a sotto a vedere col Milan, che hanno vinto 2-1.
0: Adesso che giocano nello stadio Friuli, io non vedo l'ora di tornare in curva, perché io sono della curva, no?
2: Sì, sì.
0: Le
2: Scampanellis, se domani stare a bibite ai Scampanellis.
0: No, non sono mai stato, ma sicuramente quando tornerò dobbiamo assolutamente andare. Devo assolutamente andare. Va benissimo. Allora, le prossime volte, se quando tornerai, ti venga a chietà. Benissimo.
2: Grazie.
0: Dai, allora ti scugnin la pubblicità. Grazie per Venus Clamat. Grazie per averci chiamato. Torniamo subito fra 2 minuti. Restate con noi.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: La commemorazione dei defunti, All Souls Day, è un momento per riunirsi in preghiera e ricordare le persone che amiamo e che ci mancano.
7: Centennial Park ti invita alla Santa Messa per onorare la vita dei nostri cari, che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi.
6: La Santa Messa sarà celebrata da Padre John Shanahan della Parrocchia Cattolica MUS.
7: Lunedì 2 novembre alle 6 di sera nel foyer del Jubilee Complex. Registrati su centennialpark.org oppure chiama 8276-6011.
8: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato, dalle 9 a mezzogiorno.
0: Marisa? Ah, no? No? Faccio solo... Adesso solo io, perché devo farti una sorpresa. Ti sei tanto innamorata di questa canzone? E allora scugnerai, mettile, no?
1: Va bene.

0: Allora, sai cos'è il proverbio del giorno? Usando piedi e mani ci si mantiene sani. Usando piedi e mani, cosa si usa con le mani? Ci si mantiene sani. La teoria la conoscevano bene anche gli antichi. Mantenersi attivi è fondamentale per essere in salute. Non importa se andate a correre e quindi usate letteralmente i piedi, oppure in palestra o in piscina. L'importante è mantenersi in movimento e trovare lo sport che più piace. Idratazione, il corretto apporto di carboidrati e proteine, ma senza abusare mai la carne rossa. Frutta e verdura, frutta secca nella giusta quantità e barbabietole. Ti piacciono le barbabietole?
1: Io non sono amante di frutta e verdura, te l'ho già detto che io non mangi pommes, non mangi verduris. Proprio te che sbagliadis, proprio quelle sbagliate, perché quando sento che la mamma o la nonna faceva le
0: barbabietole.
1: Oddio, c'è spucciate. Madonna, c'è pucce, no. All'amor di Dio.
0: Nella barbabietola nella giusta quantità, sintetizzando molto, sono questi pilastri fondamentali di una sana alimentazione per chi fa lo sport. Secondo alcune recenti ricerche, inoltre, sembrerebbe che anche il caffè sia un vero e proprio toccasana per chi fa attività fisica. Attenzione però a non incappare in qualche errore, come quello di non nutrirvi dopo lo sforzo fisico, ad esempio per non compromettere la performance o avere le giuste energie per continuare ad usare mani e piedi. Forse ballare sarebbe una bella idea. Il valzer, o meglio magari il boogie boogie.
1: Il jai?
0: Perché a me il boogie non, o come chiamate il boogie boogie? Il boogie boogie. Io facevo il boogie boogie da giovane. Mi piaceva.
1: No, non è una cosa che forse magari si chiamava anche si chiama allo stesso modo anche da noi.
0: Ma
1: è solo che
0: adesso
1: sono,
0: come si chiama?
1: Forse sai una cosa, Marisa, che sono troppo giovane per conoscerlo.
0: Il valsero magari il boogie boogie, ma non stiamo andando verso l'estate adesso. Sono i friulani che devono incominciare la penitenza dopo il divertimento del Ferragosto e di qualsiasi cosa. Credo che a giorno d'oggi pochi si riferiscono al calendario, dove si trova ogni giorno il nome di un santo. Vi ho raccontato ancora tante volte che mia nonna, credente assoluta ai santi del calendario, non ha parlato con mia madre per un mese intero.
1: Perché?
0: Quando sono nata io e mi hanno dato il nome di Marisa, perché Marisa non era un santo o una santa. Voi sapete che non esiste una Santa Marisa finché non vado io.
1: Per adesso, stavo per dirlo,
0: quando sono nata io era il giorno di San Marco
1: il
0: e mia nonna voleva che mi chiamassero Marchetta.
1: Dio santo.
0: Meno male che mia madre ha avuto il buon senso di non seguire quel consiglio.
1: Mia madre aveva riclamami Morgan. quindi dai, mi usate bene. C'è andata
0: perché
1: bene.
0: Per seguire chi?
1: Non lo so, ma no, adesso
0: Cristiano, un bel nome.
1: Sì, ma adesso vedrai che il telefono vibra. Senti, sì, perché così sì. Ti voglio bene.
0: Il
1: mamma.
0: Santo discepolo di Gesù, ricordato durante questo periodo come preferito, è il Santo Luca. Fu tra i primi a vedere il Signore dopo la resurrezione, e Santa Cleofa, da allora indicato anche come Cleopa o Cleofa. Si narra che il santo discepolo di Gesù fu avvicinato dal risorto lungo la strada di Emmaus. Totalmente ignaro della vera identità del viandante, il santo generosamente gli offrì la sua ospitalità, originario di Emmaus. Cleofa fu trucidato dai suoi concittadini a causa della sua incrollabile fede nella resurrezione. Secondo quando stabilito dal calendario liturgico ufficiale, il santo discepolo di Gesù è ricordato in settembre ogni anno. Allora, quindi qualsiasi neonato oggi, secondo mia nonna, dovrebbe essere chiamata o Cleofe o qualche cosa del genere, che deve essere un santo. E invece non abbiamo neanche il calendario con i santi più.
1: No. Cioè io ce l'ho ancora.
0: C'è un calendario, ma veramente non...
1: Per esempio, alla zia qua in Australia, la zia Lidia, io cosa gli ho portato? Ho portato un calendario del supermercato Le Stuzzi, Piazza della Vittoria 9. Ecco, questo faccio una marchetta. Questa qua la si chiama marchetta. Adesso faccio una marchetta. Supermercato Le Stuzzi, Piazza della Vittoria 9, Percotto. Venite in tanti. Lì abbiamo, cioè, il calendario che facciamo sempre a regali di Natale, no?
0: Sì.
1: A Natale. Io quando andavo a dare una mano lo scorso Natale, no, perché ero qua, però diamo sempre un omaggio, un regalino, un qualcosa. Un anno era il tagliere, un anno era il grembiule, un anno era la borsa e un anno c'era il calendario, e in quel calendario lì ci sono ancora tutti i santi, c'è e la luna. E la luna è importante.
0: Anche sì, per far le piante bisogna.
1: E la luna, perché io nei calendari qua in Australia non ho mai, che tutti hanno i calendari come in Australia, tutti in modo quadrato, no? Che hanno i giorni quadrati, a modi quadrato, e con dentro per scriverci le cose. Invece io sono sempre, anche da piccolo, quando andavamo a scuola, andavo dappertutto, c'erano sempre i calendari lunghi e rettangolari con numero.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Che giorno era, il nome del santo e com'è la luna quel giorno lì. Io mi ricordavo sempre dei calendari così.
0: Luna ponente, no, adesso quelli sono altre cose. Va bene, allora a te.
1: Ecco, mi ha detto adesso, come a te, che... se mi chiamava Morgan, la mamma, anche i suoi mamma e papà, quindi i miei nonni, non gli avrebbero proprio parlato più.
0: Per un mese, mia nonna non ha parlato con mia mamma per un mese.
1: Ustimento.
0: Perché mi ha chiamata Marisa e poi mi voleva un bene matto mia nonna.
1: Ma le nonne sono tutte
0: benché
1: così.
0: Benché avevo un nome Marisa.
1: Il nome per le nonne è sempre un problema. Problema o non problema. Perché prima di arrivare a te, io con la nonna, con la mia nonna, ormai l'unica nonna che è restata, fa il giro di tutti i nipoti, perdonami, fa il giro di tutti i nipoti, Marco, Cristiano, e poi arriva Cristiano, prima passa a tutti, Francesco mi pare, ma Cristiano alle fine, no? Mi parlava. Allora vi lasciamo per l'ultimo stacco pubblicitario della puntata, dell'ultima mia puntata, e ti devo fare una sorpresa ancora, Marisa, perché ho trovato una cosa dal tuo archivio, in questo caso è una canzone che metterò dopo, forse la riconoscerai sicuramente subito, a tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed. il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

0: mandi.
1: Abbiamo 10 minuti più, bisogna proprio dire mandi.
2: Ma perché, per quello ho messo questa canzone io.
1: Si devi salutare tutti.
2: Tocca salutare tutti, sì. Mi è venuto il grop, orco boe, sì. Mi è venuto il grop, miei cari ascoltatori, cosa ho appena detto? È stato che mi è venuto un nodo nella gola, se vogliamo proprio fare gli italiani, anche se io non ho mai voluto fare l'italiano in queste trasmissioni che ho fatto fino adesso, che ho avuto il piacere di fare con Marisa. Io devo chiedervi grazie ai vostri ascoltatori, grazie alla radio italiana e grazie agli ascoltatori, ma anche scusa, perché ho sempre cercato in queste 2 ore datemi a disposizione di essere il più friulano possibile, di far capire a chiunque si sintonizzi dall'altra parte del mondo, che sia anche a qui attaccato ad Adelaide, che io sono friulano, poi sono italiano. Io sono friulano, le mie radici sono nella mia terra, sono nel Friuli. Io sono Furlan e io sono contento di essere Furlan. Io sono friulano e sono contento di essere friulano. E quindi, se magari, appunto, come vi dicevo, mi sono espresso nella mia lingua e non mi avete capito, vi chiedo scusa. Ma anche devo chiedervi di chiedermi grazie a me. Perché magari, se non fosse stato per questa trasmissione che mi ha dato questa possibilità, forse qualcuno non avrebbe mai sentito parlare il friulano in vita sua.
1: Sì, ogni tanto si diceva, ma subito dopo bisogna fare la traduzione, naturalmente, sì, per i nostri ascoltatori. Ma sai che hai un'ascoltatrice anche a Cape Town, in Sudafrica, che gode la tua friulanità. So, quindi...
2: Mi è venuto caldo tutto un colpo.
1: Adesso è commosso. Ma ad ogni modo si voleva dire anche che per un po' di tempo, fino che non facciamo la decisione quale orario avrò, non saranno le trasmissioni del Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Quindi probabilmente non la prossima settimana, perché devo imparare anch'io a fare il console e vedere qual orario potrò fare.
2: Ma il programma si chiamerà sempre il Friuli Venezia
1: Giulia?
2: Sì,
1: sempre, okay. Sempre, non cambierò mai. Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Continuerà, ma non subito.
2: Però mi fai un favore, Marisa.
1: Cosa devo farti?
2: Metti il trattino tra Friuli e Venezia Giulia.
1: Cosa devo?
2: Mettere il trattino tra Friuli e Venezia Giulia, perché è importante, per me. Friuli, trattino, Venezia Giulia.
1: Insomma, io in questo momento non voglio discutere su queste cose, ma volevo solo ringraziare Cristiano, che è venuto benché giovane, poteva fare tante altre cose, è venuto lo stesso ad aiutarmi.
2: È con piacere, assolutamente.
1: Apprezzo veramente. Allora, io saluto tutti intanto.
2: Vogliamo sentire l'ultimo, no?
1: Ma saluto più di tutti Cristiano con il cuore. L'aforisma per questa sera è: Dio non sbaglia mai la consegna delle vostre richieste. Per cui andate avanti senza dubitare. La spina di oggi sarà il fiore di domani. Mandi.
2: Mandi a Ducci. È stato un piacere per me essere qua con voi. Arrivi. Mandi.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364. Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
6: Radio Italiana 531.
7: 5 mesi a fare un album, a venire in studio tra...
8: Sì, è la parte più bella del lavoro.
7: Diviso, due, perché non ci passi tutta la giornata, ci passi la
8: giornata. Ma sì, ma ho detto per dire una cazzata, non è che adesso muoio se non lo so. Che
7: vabbè, facciamo allora proprio l'intro del pezzo, così, che stiamo sfasando così, e poi parte lui a cantare. Vabbè.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nel mese dedicato alla commemorazione dei defunti, Blackwell Funerals ti invita a un momento speciale di preghiera e raccoglimento per ricordare i nostri cari e celebrare il dono delle loro vite. La Santa Messa commemorativa si terrà lunedì 2 novembre alle 5 del pomeriggio presso il cimitero di Peina. La celebrazione sarà presieduta da Padre Michael Romeo, parroco della Chiesa Cattolica Our Lady Queen of Peace di Peina. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco presso l'Argent Hall. Per ulteriori informazioni chiama Blackwell Funerals al numero 8362 7199. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione.

0: Brasilia, la cultura del caffè.
1: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre, presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10, partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11, messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2, attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco, intrattenimento con i migliori artisti locali. Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6, Claudia Migliaccio. Spettacolo finale, scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Bene, bene, bene. Allora incominciamo subito ringraziando la nostra carissima Anita, ma prima di cominciare credo che sia giusto che dia a voi un buon ascolto, che vi saluti augurandovi ogni bene. Mi raccomando, allora un occhio alla televisione e un orecchio al programma Allegria, Allegria. Cerchiamo da tenervi allegri dopo che avete fatto una bella cena, preso il caffè. Rilassatevi, ascoltate o chiedete la canzone del vostro cuore. Detto tutto ciò, saluto la mia carissima Loretta che è alla console e lei vi accontenterà con le canzoni da voi richieste. Ben trovata Loretta.
3: Grazie Lorenzo, buonasera a tutti. Spero che state tutti bene e che goderete la nostra trasmissione.
2: Benone, allora la trasmissione veramente è loro, cara Loretta, loro la fanno. Allora incominciamo salutando la nostra carissima Anita che vuole ascoltare La Luna Innamorata. Ed eccola qua Anita, tutta per te, augurandoti buon ascolto, ti ringrazio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 30 settembre a martedì 13 ottobre. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $17.95. Passata di pomodoro De Cecco 700 grammi, $2.95. Provolone dolce Soresina, $23.99 al chilo. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95.
3: La commemorazione dei defunti è un'occasione per accoglierci in preghiera e per onorare coloro che continuano a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi. Adelaide Cemeteries ti invita alla Santa Messa lunedì 2 novembre alle ore 10 del mattino presso l'Evergreen Community Precinct, Gordon Avenue, Enfield. La celebrazione sarà presieduta da padre Michael Romeo. Al termine della Santa Messa sarà offerto un leggero rinfresco. Unisciti a noi per un momento di fede, raccoglimento e condivisione. Lunedì 2 novembre alle 10 di mattina. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta.
2: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers, questo sabato, dalle 9 a mezzogiorno.
4: Benone, allora un grazie e una stretta di mano va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale questa sera vorrebbe ascoltare il beniamino Michele Rodella che ci canterà Intanto si fa sera. Cara Antonietta, ti ringraziamo augurandoti un buon ascolto.

Benone, allora la prossima stretta di mano è un salutone con sincero grazie, va da una coppia fantastica. Sto parlando di Giovanni Rosa Panucci, alla quale mi tengono sempre compagnia. Con un salutone sincero da amico, grazie Giovanni Rosa. Questa sera loro vogliono ascoltare Renato Zero che canterà A braccia aperte, ed eccola qua tutta per voi, nel dirvi grazie vi auguro un buon ascolto.

Benone, allora siamo arrivati a salutare la nostra carissima Italia Vella, la quale è sempre con noi. Un abbraccio, una stretta di mano da veri amici, Italia Vella, augurandoti un buon ascolto. Tu questa sera vuoi ascoltare Pastorella Sarda ed eccola qua, tutta per te. Buon ascolto e buon riposo dopo. Ciao e grazie, Italia Vella.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
4: Bene, allora continuiamo il cammin della nostra strada con le telefonate. Un salutone e un grazie va dalla carissima Nicolina, alla quale salutiamo, ringraziamo per essere sempre presente ad ascoltare il programma Allegria. Quindi Nicolina, grazie. Tu questa sera vuoi ascoltare 50 primavere ed eccola qua, tutta per te, augurandoti sempre un buon ascolto e un buon riposo più tardi. Grazie Nicolina.

Allora è arrivata l'ora di dire buona serata e buon riposo più tardi a tutti i nonnini di Sant'Ilario. Ma come sempre dico, non solo Sant'Ilario, bensì ovunque voi vi troviate, carissimi nonni, in tutti gli ospici, a coloro che si trovano a casa, un sentito grazie vada per quello che avete fatto durante il cammin di vostra vita e continuate a dare una mano con la vostra intelligenza. Quindi, carissimi nonnini, vi auguro lunga, lunga vita in nostra compagnia e noi in vostra compagnia, salutando anche la carissima Giuseppina e colei che mi sprona sempre a mai dimenticarvi. Quindi, cara Giuseppina, un grazie anche a te. E questa sera, carissimi nonni, dato che voi mai chiedete niente, solo ho l'obbligo di salutarvi e ricordarvi, mando a voi una volta ancora nonno Alpino, augurandomi sia di vostro gradimento, augurandovi buon ascolto, buon riposo più tardi. Grazie, alla prossima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21
2: e un minuto.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Elezioni Comites 2026. Per votare è necessario iscriversi nell'elenco degli elettori del consolato entro il 4 novembre. Da oggi hai una possibilità in più. Puoi iscriverti all'elenco degli elettori del tuo consolato anche attraverso il portale Fastit. È semplice, veloce e gratuito. In alternativa, puoi presentare la richiesta tramite posta ordinaria, PEC o email, oppure consegnare il modulo direttamente presso il consolato. Per maggiori informazioni, consulta il sito del consolato.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Benone, allora è arrivato il momento di ringraziare e salutare un campione di soccer, di pallone. Io lo chiamo il maestro perché al club lo vediamo in fotografia con un campionissimo del mondo. Quindi, caro Fabio De Luca, grazie, un salutone. Tu normalmente sei ogni giovedì al club a pranzo e hai una squadra là che è un piacere vedervi discutere sempre sul bicchiere di vino. Quindi, nel dirti grazie, caro Fabio, saluto per te il patrono del club Oreste Beltrame, Doro Coronica, Aldo Mechis, Mario Montin, Nicola Pameli, Giao Favretta, insomma ce n'è da 15 a 20 che il nome di tutti non ricordo. Quindi questa sera Fabio vorrebbe salutare particolarmente Doro Coronica dedicando lui la canzone E la colpa fu. Mo che colpa è, lo sa solo Fabio. Nell'augurarvi tutti un buon ascolto, salutandovi da vero amico, ecco qua la canzone La colpa fu.

Benissimo, allora un altro grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale ha richiesto Michele Rodella che ci canterà Chitarra Mia. Quindi Antonietta, grazie di cuore, un salutone, un augurio di buon ascolto, buon riposo dopo. Eccola qua, Chitarra Mia.

Allora, continuando il cammino, ringrazio un carissimo amico che un po' di tempo non si sente, di tanto in tanto si fa sentire. Sto parlando del carissimo Ferdinando Carfora. Carissimo amico, è un piacere risentire il tuo nome, augurandomi che tu lo faccia spesso, tenerci un po' di compagnia. Questa sera Ferdinando vorrebbe per la moglie Carmela dedicare la canzone Ti risposerei, ma guardate come bravo, quello la pensa come me. Carissimo Ferdinando, nel dirti grazie, auguro a te un buon ascolto assieme alla tua compagna Carmela, augurandovi dopo un buon riposo. Grazie, a risentirci.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Pro.

0: Non mancare!
1: Sabato 10 ottobre, dalle 9 a mezzogiorno, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta da Panini's Brothers a Fulham. Vieni a trovarci per una mattinata in compagnia della tua radio. Ti aspettiamo da Panini's Brothers questo sabato dalle 9 a mezzogiorno.

Il prossimo grazie va dalla carissima Maria Teresa. Cara Maria, dove trovi tutte quelle belle parole? Non so come ricambiarle. Comunque, quello che tu dici a noi io ricambio a te. Grazie di cuore e sempre che Dio ti dia pace. Questa sera tu hai richiesto la canzone Piccolo Fiore, dove vai? Ed eccola qua, cara Maria, tutta per te e per il mondo intero. Grazie e buon ascolto.

Benone, allora con la prossima canzone vogliamo ricordare il carissimo amico Rocco con Le Mondine, sperando ci sia in ascolto di sopra e ci faccia contenti sapendo che ci ascolta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilarion. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignazio Gutierrez, dal vicario generale di Marin e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilarion, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno. Sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 4 di pomeriggio, appuntamento da Banquet Food per il Car Park Wine Sale. Una giornata di grandi offerte su vini locali e italiani, con prezzi ancora più convenienti acquistando 6 bottiglie e degustazioni di Totino Wines per assaggiare prima di scegliere. Poi barbecue e zeppole preparate sul momento tutto il giorno, un buon caffè e pizze a partire da $9. Ti aspettiamo da Banquet Foods per il Car Park Wine Sale. Offerte valide solo questo sabato.
3: Il prossimo saluto e grazie va dalla carissima Carmela, la quale ha chiamato. Questa sera vorrebbe ascoltare Claudio Villa che ci canterà Buongiorno Tristezza. Cara Carmela, eccola qua, tutta per te, nel dirti grazie ti auguriamo un buon ascolto.

Con una forte stretta di mano, una lunga amicizia va dalla famiglia Oreste Gina Beltrame. Che ringrazio per la telefonata di Oreste. Questa sera lui mi ha detto fai tu. Allora con questa canzone vorrei aggiungere anche la nostra carissima Anita, che lei gli piace le canzoni friulane, gli piace stare in mezzo a noi. Quindi Oreste, Gina e Anita, un abbraccio, un sentito grazie e un buon riposo dopo. Con la canzone Fuarce Friul.

Bene, allora stiamo avvicinandoci al termine di un altro programma, ma durante il cammin della strada nostra ringrazio la nostra carissima Colomba, la quale ha chiamato e vorrebbe ascoltare Polvere. Cara Colomba, di cuore grazie, contento nel sentire che vai abbastanza benino, ti ringrazio augurandoti ogni bene ed ecco qua la canzone da te preferita, Polvere.

Benone, la nostra carissima Angela ha chiamato, vorrebbe ascoltare la canzone Firenze Sogna. Quindi, cara Angela, anche a te, grazie di cuore, aspettandoti la settimana prossima. Di tutto cuore, un augurio di buonanotte, una stretta di mano, augurio di pace e bene. Ecco qua, Firenze Sogna, tutta per te, Angela.

Beh, spero che il nostro carissimo Paolo Citti e Tecla siano stati in ascolto, perché era una canzone locale loro. Li salutiamo con tante belle cose. Quindi è arrivato il momento di quasi quasi la fine del programma. Mando una canzone io che mi è venuto sott'occhio, la canzone Gente di Sardegna, che non me la ricordo, vediamo un po'.

0: Benone, mi auguro che con questa canzone il nostro amico Pino Taglianut sia stato in ascolto. Mi manca la sua voce, mi manca il suo saluto, da tanto che non lo vedo. Fossi in ascolto, caro Pino, un salutone e un abbraccio, come sempre, siamo stati amici per sempre, quindi... E mi dispiace che non ci chiami più, quindi nel dirti grazie e nel dir grazie a tutti voi carissimi amici radioascoltatori che ci avete tenuto a compagnia, un sentito grazie vada non soltanto per le telefonate che fate, bensì, come sempre dico, per le vostre belle parole, le parole che ci incoraggiano a venire nonostante la temperatura, il mal di testa. È una gioia ascoltarvi e portare un po' di gioia nelle vostre case. Detto tutto ciò, saluto la mia compagna di viaggio Loretta. Grazie Loretta, a nome mio, a nome di tutti coloro che chiamano, che mi incaricano di dirti grazie e di salutarti.
1: Prego Lorenzo, grazie anche a te per il tuo bel lavoro e tante belle parole che dai. Io vi do la buonanotte, spero che godete questo bel tempo. Solo penso un giorno. Io vi do la buonanotte, mandi buone notte.
0: Con stretta di mano, un abbraccio di cuore dal team Allegria, Allegria, Lorenzo, Loretta, vi augurano buonanotte, alla prossima, ciao e grazie.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.
4: Tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le notizie del giorno.
7: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
8: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
9: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
10: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
9: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: E come ogni giorno dalla nostra regia arrivano...
1: Il nostro maestro Bernardini ha fatto la verticale.
0: Verticali, oggi, sì, acrobazie di vario genere, bello.
1: Sì, sì. Dove sei andato oggi? Sei andato alla Camera a vedere la legge elettorale?
0: Io no, sei andato?
1: No,
0: ma in realtà non ci vogliono.
1: Sì, no, vabbè, lì uno può andare volendo a vedere, c'è un po' di spazio sopra, se uno a Montecitorio, se uno proprio non c'è niente da fare.
0: Proprio c'è un'urgenza, va a vedere le votazioni.
1: Altrimenti si guarda sulla TV della Camera, può vedere tutta la diretta del dibattito e poi alle 14 la fiducia.
0: Oggi qualcosa sentiremo forse, facciamo il tempo. Chi lo sa? Va bene, come sta il Campo Largo, caro?
1: Come sta il Campo Largo? Ma che domanda è? Il Campo Largo?
0: Domanda pertinente.
1: Modo straordinario, già fatto che sia largo comunque è già qualcosa di vantaggioso. Però per esempio, nei giorni scorsi Elly Schlein era scatenata su come si muove il PD.
0: Che ha detto?
2: Siamo un gruppo dirigente.
0: Che bello!
1: Cioè, il gruppo dirigente del Partito Democratico è un gruppo dirigente. Però la domanda
0: dirigente.
1: La domanda che si fanno tutti è: ma il gruppo dirigente del PD cosa fa?
0: Che fa?
2: E siamo un gruppo dirigente che dirige.
1: Certo.
0: Ma veramente.
1: Se è dirigente, dirige.
0: Se era seguente, seguiva.
1: Ma se fosse stato dirigente. Non lo so. E quindi siete un gruppo dirigente, voi del gruppo dirigente del PD.
0: Che dirige.
2: Siamo un gruppo dirigente che non si fa portare a spasso da nessuno.
0: E andiamo, diciamo la verità, nessuno.
1: Ma che carattere però, voglio dire.
0: Figlio.
1: No, vabbè, ma anche se il gruppo dirigente c'è qualcuno che lo porta. Vabbè, no, niente, un gruppo dirigente nessuno vi porta.
2: Vorrei che fosse chiaro.
0: Chiaro e chiaro, sono tutti d'accordo. Quei quattro erano in quattro.
1: Forse è la prima volta in cui c'è una cosa chiara nel PD, perché poi insomma sul programma lì non si capisce mai.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza. Con tutta l'alleanza.
0: Con tutta l'alleanza. Con tutta l'alleanza. Gli ho rotto il disco.
1: Capire chi c'è in questa alleanza.
0: Perché non è chiaro,
1: Cioè, nel senso, con tutta poi l'alleanza, non un pezzo di alleanza, con tutta l'alleanza.
2: Sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi.
0: Bisogna vedere chi ci metti.
1: Per essere inclusivi bisogna includere qualcuno.
0: Chi?
1: Certo, per esempio.
2: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno.
0: Ma una cosa.
1: Ha detto veramente compagni.
0: Compagni e compagne.
1: Tra l'altro è, diciamo, un po' di sessismo. Perché di solito lei ha sempre detto amiche, amici, cioè compagne e compagni.
0: Sono stati promossi a compagni da amici.
1: No, invece no, ha detto prima compagni agli uomini
0: e poi compagni alle donne.
2: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno.
1: Poi mi sembra un po' troppo di sinistra oggettivamente, compagni e compagne. Non lo so, però forse si è fatta prendere un po' la mano.
0: E che dice poi?
2: Generosi sì, ingenui no,
1: Più che ingenui, secondo me voleva dire un'altra cosa, più che ingenui, perché aveva l'idea, generosi sì, ma ingenui sì, ingenui.
2: Ma che non è che uno vale uno in quella discussione.
1: Questo
0: uno vale uno.
1: Bel mattone, diciamo, all'unione del centro-sinistra, sapendo che insomma da sempre lo slogan dei 5 Stelle era uno vale uno. E lei dice no, attenzione, uno non vale uno. Chissà Conte, dico.
3: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini.
0: Però non sono tanto d'accordo.
1: No, perché uno ha detto che uno non vale uno, lui dice di sì.
0: Quindi
1: lui dice uno vale uno significa che contano i cittadini.
3: Ecco, per me conta loro.
1: Non so se era una citazione di Costanzo che faceva bontà loro, ma non credo, no? Conta loro. Forse voleva dire conta
0: loro, non noi. Conta gli altri.
1: Conta loro, forse voleva dire. No, loro, scusi, Conte.
0: Com'è? Sì.
1: Ecco.
3: Ovviamente
1: no, ecco, dico, no, Conte, dico, ecco.
0: Eccoci.
3: Ecco, per me conta loro.
1: Vabbè, infatti se hai tanto oro
0: conta.
1: Non è tutto
0: conta
1: oro.
0: Averne, certo, bello.
1: Sì, però non è tutto oro quel che luccica, questo va detto.
0: Questo è un fatto sempre risaputo.
1: Però qual è la linea di Conte?
0: Sentiamo.
3: Ovviamente dovremo lavorare, io per primo, ma tutti, con spirito autenticamente unitario. Per mandare a casa Meloni,
1: unitario, quindi spirito unitario, quindi essere d'accordo.
0: Sì, tutti insieme.
3: Non possiamo partire dal presupposto che il Partito Democratico esprime il candidato o la candidata premier. Perché non funziona?
1: Unitario, proprio
0: solidarietà stretta.
1: Se uno è unitario, è unitario.
0: Certo.
3: Non è possibile riconoscere in modo aprioristico e anticipato che ci sia il candidato del partito più forte.
1: Beh, aprioristico no, aprioristico, no, aprioristico
0: una brutta,
1: proprio, cioè,
0: no,
1: io capisco
0: dai,
1: unitario
0: anticipato, unitario, ma sì, aprioristico no,
1: no, aprioristico è proprio brutto. Quindi cosa qual è la linea? Cosa dovete fare, Conte, il campo largo, centro-sinistra?
3: Dobbiamo quindi non creare una cozzaglia, un caravanserraglio.
0: Perché
1: c'era chi diceva facciamo una cozzaglia,
0: sì,
1: devo dire il
0: sì,
1: rischio.
0: Facciamo tutti insieme una cozzaglia, potrebbe non se ne parla più.
1: Beh, la cozzaglia è bella, che comunque c'ha tante C, c'ha tante Z, dice ma cosa facciamo? Ma che cazzo
0: una
1: fa cozzaglia? Dico no,
0: accozzagliamo.
1: No. Certo, sì, sì, no, la cozzaglia può essere anche la linea del programma, no? La cozzaglia.
3: Mi sto ponendo il problema dell'affidabilità.
0: Certo, beh, ci sì, vuole.
1: La cozzaglia non è che è affidabile.
0: Tra una cozzaglia e l'altra dici, sì, certo, vediamo un po' di essere affidabili.
1: Qual è il problema dell'affidabilità del campo largo, della cozzaglia, del caravanserraglio?
3: Se allargare sì, è chi e come, sì, ma con delle garanzie dei sì, paletti se sì, si dovesse arrivare ad allargare.
1: Allora lui dice
0: allora,
1: questo,
0: chi e come?
1: Sì, lui dice se c'è anche Renzi, io voglio delle garanzie da Elly Schlein. L'ha detto in una frase che poi non siamo più riusciti a ricostruire. Quindi dice se c'è Renzi, poi non è che poi me lo fa cadere il governo dopo. Quindi deve garantire Elly Schlein. Quindi garanzie, Renzi.
4: Io penso che Clint Eastwood diceva.
0: Ma no, ecco, c'è queste citazioni lui meraviglioso.
1: Tanto salutiamo Matteo Renzi che ci ascolta spesso con attenzione.
0: Sì,
1: sì, sì, dico. E quindi cosa diceva Clint Eastwood?
4: Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane.
0: Ecco,
1: il tostapane.
0: Clint ha detto questo.
1: Cosa mancava nel campo largo? Il tostapane.
0: Il tostapane.
1: A cozzaglia, tostapane e più o meno ci siamo tutti, no, Renzi?
0: Il tostapane nel campo largo.
1: Beh, sì, mi sembrano le cose più utili.
4: Non ho bisogno di dare garanzie. Ho bisogno di portare i voti.
0: Quello sì, quello è un fatto difficile.
1: No, ad avere i voti uno li può
0: uno
1: portare.
0: Porta, se no.
1: Però le garanzie vuole Conte.
4: Mi vengono chieste delle garanzie.
1: Esatto, bravo.
0: No, alla Schlein su di te.
1: Sì, esatto, non a lei, a lui.
0: A lui, lei.
1: Cioè,
0: lui,
1: che garantisca Schlein per Renzi.
0: Lui a lei, sì.
1: E Renzi?
4: E io ho risposto con un film del 1990 sì, di Clint Eastwood.
1: Sì, la sappiamo.
0: Ecco, quella del tostapane.
1: L'ha già detta, Renzi.
4: Se vuoi una garanzia, sì, comprati un tostapane.
0: Perché a lui piacciono le fasi. Poi se le ridice, poi se le ripassa.
1: Cioè, bella questa del tostapane, ma non l'avrei ripetuta.
0: In effetti è bella.
4: Sì. Se volete garanzie, compratevi tostapane.
0: Sì, capito? Era chiaro. Era chiaro.
1: Basta pane, non tostapane.
4: La persona meno adatta a dare garanzie su di me sia Elly Schlein.
0: Perché mai?
4: Perché io stimo molto Elly Schlein, sì, ma non ho mai condiviso con lei una battaglia.
1: Beh, ottimo per una coalizione.
0: E infatti uno fa un bel gruppone eterogeneo, la cozzaglia.
1: La cozzaglia in cui c'è gente che non ha condiviso battaglie, assolutamente, un caravanserraglio. Sì.
4: Io ho vissuto due fasi, una in cui qualsiasi cosa dicessi ero il vate, il guru.
1: Vate. Salve Renzi, dico il guru era.
4: È una da guru, sono diventato paraguru.
1: Paraguro, sì,
0: ecco,
1: sì,
0: diciamo.
1: Molto, il paraguro ci sta perfetto col tostapane nella cozzaglia.
0: Che fa le paragurate, si
1: sì,
0: sa.
1: Sì, sì, sì. E poi
4: sono diventato quello che era lo schifoso.
0: No. Addirittura lo schifoso, Renzi, no.
1: Schifoso
0: no,
1: mi
0: no,
1: sembra
0: no.
1: Al massimo il tostapanorico, lo schifoso.
0: Il tostapane, sì, poi, senza garanzia, però. No, il tostapane ce l'ha.
1: Incredibilmente, poi a un certo punto Renzi fa una proposta politica. Ma campo largo, sì, sì, sì.
4: Il contratto alla tedesca l'hanno lanciato i 5 Stelle nel 2018.
1: Sì. Il contratto alla tedesca era quella, ci vediamo prima delle elezioni, facciamo un contratto, mettiamo dentro tutte le cose che vogliamo fare, lo firmiamo tutti quanti e siamo tutti d'accordo.
0: E quello è condiviso.
2: Contrattai.
1: Esatto, quella, c'ha pure la sigla, quindi è fatto, Akkotsvajen. E chissà se il contratto alla tedesca piacerà a Bonelli,
0: mi
1: che
0: piacerà.
1: È uno dei leader del campo largo.
5: Eviterei di fare riferimenti alla tedesca.
0: Ecco, perfetto. Subito. Tu proprio neanche hai parlato. Che tac.
1: Lui ha detto con la tedesca, ma perché non le piace la tedesca, Bonelli?
5: La Germania non è un punto di riferimento che mi affascina.
1: Ma dove era? In treno?
0: Sì, no, gli tiravano delle sassate.
1: No,
0: sul...
1: era sul caravanserraglio, secondo me, Bonelli.
0: Quello,
1: si capiva proprio dal
0: certo,
1: suono. Però sembra contraddire Renzi.
0: È un promotore
1: Renzi,
0: il caravanserraglio.
5: Non per contraddire Matteo Renzi.
1: Innanzitutto è Matteo Renzi, non Renzi. Ma soprattutto non per
5: contraddire Matteo Renzi.
1: Contraddire
0: è un nuovo
1: modo
0: del caravanserraglio.
1: Ma poi Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno del Partito Democratico, l'uomo che ha la visione, più visione di tutti quanti.
6: Roma sta producendo un ho detto da qualche parte che c'era un progetto civico.
1: Sì, progetto civico, quello di Onorato, assessore al turismo, tutto quanto. Le piace De Luca il progetto civico di Onorato?
6: Cioè, tradotto in italiano, paraculismo civico.
0: No, no, non gli povero, piace, non gli piace.
1: Povero Onorato, gli ha dato del paraculo.
0: E invece se la prende con Calenda.
1: Onorato.
0: Onorato.
7: Caro Calenda, ma non è che sei nervoso?
1: Perché
7: quasi tutti gli amministratori d'Azione che vi hanno abbandonato nell'ultimo anno nel frattempo hanno aderito al Progetto Civico Italia.
1: Ah, ecco cos'erano queste masse di gente che si muoveva per l'Italia, gente che da Azione,
0: che dal caravanserraglio
1: andava al paraculismo, non lo so. Calenda invece con chi se la prende a sto punto?
8: Giuseppe Conte è stato il peggior presidente del Consiglio della storia dell'Italia dal 1945.
0: Addirittura.
1: Da 45 ad oggi. Un po' di ma se la prende solo con Conte o
8: Renzi è un buffone, bravissimo buffone.
1: Ma come buffone?
0: Ma come buffone? Buffone non è bello.
1: No, però bravissimo,
0: Sì.
8: Bravissimo buffone, ma io lo dico in modo rinascimentale.
1: Rinascimentale.
0: Giullare, capisci?
1: Sì, sì.
0: Certo.
1: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione rinascimentale. Come di rinascimento?
9: Il mio è un grande appello ai riformisti di Forza Italia.

0: a darci una mano.
1: Meno male che Mattia c'è.
2: Lavoratori italiani sempre più poveri. Tra il 1990 e il 2025 il salario reale medio è diminuito del 2%, in Inghilterra è salito del 47%, in Germania del 35%, e non è che i lavoratori tedeschi e inglesi siano più bravi, perché la metà dei lavoratori tedeschi e inglesi sono italiani.
3: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
4: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
5: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
4: Come la cominciamo questa settimana nuova insieme?
5: Martedì oggi, grazie a Dio già abbiamo fatto un giorno ieri. Sì. Chi c'è oggi? Vediamo chi c'è qua subito.
6: Ecco a voi!
5: Ma chi è?

0: Raffaele Nevi,
1: portavoce nazionale di Forza Italia, deputato e vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia alla Camera. Signor Nevi, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Grazie, buongiorno a voi, come state?
1: Bene, lei?
3: Tutto bene, bene, benissimo.
0: Ma che ci fa qui con noi?
1: Sì.
3: Passavo di qua.
1: Sì. No, ma di tanto è abbronzatissimo ancora, vedo.
3: Beh, no, non tanto. Beh, insomma. Io sono oscuro un po' di carattere.
1: Ah, è quello?
3: Quindi faccio subito.
1: Ah, certo.
3: Poi mi occupo di agricoltura, quindi sto parecchio sotto al sole.
1: Ma non credo proprio. No, dico, scusi, no.
0: Magari sì, che ne
3: vero,
0: so.
1: No, giustamente,
3: vero.
1: La brillante Brilli le chiedeva cosa ci fa qui adesso, perché in aula alle 14
3: si vota
1: all'articolo 1
3: infatti
1: della legge elettorale.
3: Sono passato a salutarvi e poi corro alla Camera.
1: Ho capito, ma adesso c'è
0: ma
1: il dibattito.
3: Certo, sì, facciamo in tempo. Dalle 2 alle 3.
1: Ma scusi, se si vota dalle 2, cioè tra 16 minuti.
3: Dalle 2 alle 3.
1: Ma se inizia dalla lettera N?
3: No, inizia dalla lettera.
1: No, devono sorteggiare la lettera.
3: B, mi pare, non mi ricordo.
1: Ma,
3: sì,
1: non
3: ma comunque si può rispondere alla seconda chiama.
1: Cioè,
3: si
1: iniziano
3: non c'è problema.
1: Nevi, non c'è perché era.
0: Ricominciamo da capo.
3: Era un giorno da pecora, giustificato.
0: Giustamente.
3: Comunque.
1: Senta, vi siete assicurati che ci siano tutti quelli di Forza Italia?
3: Sì,
1: in aula?
3: Sì, Forza Italia al completo.
1: Tutti
3: anche,
1: 54?
3: Anche la settimana scorsa eravamo al completo.
1: Per le pregiudiziali.
3: Tranne uno per malattia.
1: Quindi ce ne sono 53 di Forza Italia.
3: No, oggi dovrebbero essere tutti.
1: Non so, dovrebbero lei, vicepresidente.
3: Non me ne occupo io, ne occupo i delegati d'aula.
1: Chi ha mandato il messaggio per dire dovete essere tutti in aula?
3: I delegati d'aula. Come sempre.
1: Quindi è arrivato anche a lei?
3: È arrivato anche a me. Certo.
1: Cosa diceva?
0: Che ci ha lasciato dei delegati.
3: Le votazioni nella prossima settimana saranno così organizzate.
1: Sì.
3: Il giorno martedì, o mercoledì e giovedì, con tutti gli orari precisi.
1: Ma stamattina ha fatto un richiamino dicendo vi ricordo che dovete essere
3: No, perché
1: in aula...
3: i nostri sono disciplinati.
1: Vi ricordo che si vota alle 14 la fiducia è nominale, quindi viene chiamato ogni parlamentare che passa sotto il catafalco.
3: Se non passa, si va avanti e poi c'è la seconda chiama.
1: Bisogna dire sì, quindi lei quando passa dirà...
3: Sì.
1: E secondo lei passa la fiducia oggi?
3: Sì.
1: Ma uguale.
0: Così convintissimo.
1: Ma con gli stessi voti delle pregiudiziali o no?
3: Meno. Adesso non lo so di preciso, però insomma,
1: meno. Futuro Nazionale vota contro oggi.
3: Ah, non lo so. Ma
1: come
3: Futuro Nazionale
1: sa,
3: ormai vota sempre contro la fiducia.
1: No, ha
3: al
1: votato
3: governo,
1: la pregiudiziale.
3: Hanno annunciato che voteranno contro. La pregiudiziale non sappiamo come hanno votato perché era segreto.
1: Sì, però avevano annunciato che non votavano contro.
3: Va bene.
1: Comunque. No, quindi insomma siete
0: vedremo come
1: tranquilli per oggi.
3: Tranquilli,
1: tranquilli o tranquillissimi?
3: Sereni.
1: Sereni. Sereni, quindi c'è lei si sente di dire Giorgia stai serena. No, non è la balla.
4: Con ottimismo.
0: No, sempre serata Iani.
1: Si sente di dire Giorgia stai serena?
3: Sono ottimista.
1: No, è una domanda diversa.
3: No. Giorgia stai serena no. Porta sfortuna.
1: Dico porta sfortuna.
3: Esatto.
1: Tra l'altro Renzi, scusi, a proposito di Renzi.
3: Sì. Il buffone.
1: Lo dice buffone. Calenda.
3: No, appunto.
0: In senso rinascimentale.
3: Lui lo conosce bene perché erano alleati fino
0: Ma Renzi lo sa, se è così o no.
3: Quindi lo sa.
1: Ma anche voi con Renzi, con Calenda, quanti governi.
0: Sì, un'alleanza
3: buffone,
0: si fa.
3: In senso buono
0: a chi la vogliamo
3: togliere?
1: Salutiamo Renzi
3: è uno che dice una cosa ne fa un'altra
1: però domenica
3: un po', insomma, così,
1: vi ha invitato
3: abituato.
1: A entrare in Italia Viva
3: sì è straordinario fantastico proprio lui pensa ancora di essere al 40% perché quando uno sta al 40% e arriva al 2% e rimane capito con l'idea che sta al 40, che è il capo dell'Italia invece purtroppo
0: si dovrebbe aggiornare
3: è un piccolo partitino che parla.
1: Però guardi che
3: a sproposito
1: certe volte,
3: anche a volte.
1: I piccoli partitini possono essere decisivi poi alle elezioni.
3: Ah sì, vabbè, certo.
1: Senta, legge elettorale.
3: Tanto lui sta nel campo largo, quindi
1: e voi
3: è alleato con Fratoianni, Schlein.
1: Vabbè, voi siete alleati con Salvini,
3: Conte,
1: voi vi alleate con Vannacci.
3: Con Fratoianni, Schlein e Conte.
1: Voi vi alleate con Vannacci.
3: Vannacci oggi vota contro la fiducia.
1: Ma questo è.
3: E quindi è lui che ha scelto di andare all'opposizione perché ha scoperto all'improvviso che il male assoluto del governo.

0: senza Vannacci o vincere con Vannacci?
1: No, è meglio perdere se si fa un'alleanza in cui non c'è chiarezza su quello che poi si deve fare. Però noi vinceremo, noi vinceremo
0: senza Vannacci,
1: senza Vannacci. L'abbiamo visto anche in Calabria, no?
0: Sì, vabbè, Calabria non è l'Italia,
2: adesso si può prendere, è il prototipo,
0: cioè,
2: di tutto
0: quanto. Di prendere il 51% anche in Italia?
1: Noi pensiamo, no, vabbè, magari lì siamo molto forti, però la differenza è enorme tra il centrodestra e il centrosinistra, quindi non è che siamo lì
0: addirittura
1: quello del centrosinistra ha preso il 30
0: in Calabria, no, però dico i sondaggi a livello nazionale,
1: vabbè, i sondaggi vediamo, io penso che poi i sondaggi che fotografano la situazione attuale dovranno fotografare la situazione quando cominceranno a litigare per chi fa il premier, per come scrivono il programma, e uno vuole una cosa, uno vuole un'altra, quindi insomma c'è tempo,
2: non c'è, lo devono ancora capire.
1: C'è tempo. Ancora un anno.
0: Legge elettorale. Siamo in un anno?
1: Sì.
0: Perché ieri Malan ha detto che si vota a maggio, forse.
1: No, Malan ha fatto un ragionamento.
0: Guarda, l'ha detto da noi,
2: l'ha proprio detto.
0: Un ragionamento che ci sta,
1: un ragionamento che ci potrebbe anche stare, ma noi pensiamo che si debba arrivare a fine legislatura.
0: Quindi votare quando?
1: Ma non solo noi, ma anche la Meloni l'ha detto.
0: Ma settembre?
1: E quindi la scadenza della legislatura è 12 di ottobre.
0: Quindi votare
1: poi, dopodiché,
0: quando?
1: Si può votare entro 60 giorni.
0: Ma quindi, secondo lei, quando?
1: Si può andare anche oltre. Si può andare a fine ottobre, a metà novembre.
0: Ma chi la fa poi la legge di bilancio?
1: La legge di bilancio si può anche anticipare,
0: Ma
1: si può anche fare prima.
0: Quindi, diciamo, la vostra idea, voi di Forza Italia.
1: Noi siamo per arrivare alla fine della legislatura.
0: E votare quando?
1: E votare alla fine della legislatura.
0: A ottobre,
1: quindi,
0: novembre.
1: Tra ottobre, novembre, benissimo.
0: Anche dicembre?
1: No, dicembre, esageriamo, primi di dicembre, non lo so.
0: No, adesso, dica lei,
1: diciamo che
0: cosa preferisce? Fine novembre?
1: Non ci poniamo adesso, però, questa
2: quindi
1: questione qua. Arriviamo alla fine della legislatura.
0: Maggio escluso.
1: Escluso perché, cioè, a meno che non succeda qualcosa, anche qui in politica, però, diciamo, la Premier l'ha ripetuto 3 volte negli ultimi 20 giorni. E però c'è qualche vostro collega che lei dice. Arriveremo alla fine della legislatura e loro dicono beh sì, però in realtà non è così.
0: Ieri Malan ha spiegato
1: Malan ha spiegato una cosa che potrebbe starci, non c'è dubbio,
0: però la
1: Meloni ha detto e noi l'abbiamo ripetuto anche Forza Italia, anche la Liga, che vorremmo arrivare a fine legislatura.
0: E Tajani venerdì nella riunione di Forza Italia vi ha chiesto che posizione porto sul voto.
1: Ma io lì non c'era quella riunione, però anche fosse questo, diciamo, la nostra posizione l'abbiamo sempre ribadita. Tajani stesso magari ha fatto un'indagine su.
0: Senta, lei è molto abbronzato, non è ingiallito come dice Occhiuto di Forza Italia. Occhiuto che è vicepresidente, il segretario di Forza Italia dice che siete ingialliti.
1: Ma non è che dice ingialliti,
0: lui l'ha detto,
1: dice dobbiamo
2: sempre
1: sempre di più, perché se no rischieremmo di essere.
2: Ha usato la parola ingialliti,
0: Occhiuto adesso che siete ingialliti e che la comunicazione dei Tajani va un po' rivista. Questo è Occhiuto, vice segretario.
1: È un'opinione.
0: Sì, no, certo.
2: Prende atto.
1: Noi siamo un partito liberale, ognuno.
0: Lei non si sente ingiallito?
1: No.
0: Non le sembra che Forza Italia sia ingiallita?
1: Mi sento bene, diciamo, non ingiallito.
2: E Forza Italia come sta? Bene anche lei?
1: Forza Italia è bene. Forza Italia è bene, adesso. Poi tra l'altro approfitto perché in fine settimana avremo un grande evento di 3 giorni di Forza Italia a Milano in cui ci saranno un sacco di dibattiti, di approfondimenti sui temi che è oggetto anche del nostro programma.
0: Ma tipo, ci sarà ci faccia venire la qualina
1: sull'economia in particolare, che parleremo molto della situazione economica del nostro paese, di come non tanto, siamo uno dei paesi che cresce di più, all'1%, l'ha detto l'Ocse, quindi è che tutti voi siete contagiati da questo pessimismo di qualche giornale della sinistra
0: i dati del deficit, del rapporto deficit-PIL che sono sopra il 3,
1: sopra il 3, Ma lo sa quanto erano i dati del debito? Certo, adesso ti interrogo.
0: No, erano 8.
1: Bravo. Dall'8 al 3 è un miracolo della natura.
3: Il nuovo miracolo italiano.
1: Esatto.
0: Senta, torniamo alla legge elettorale che tra poco va a votare la fiducia. Quanto vi piace da 0 a 10?
1: Molto.
0: Che voto dà?

0: 0-10.
1: Noi vogliamo una legge elettorale che garantisca che i cittadini italiani abbiano la possibilità di scegliere, e qui devono scegliere, tutto gli italiani. No. Sceglieranno chi fa il premier, sceglieranno
0: questo lo sceglie il capo dello Stato,
1: va bene,
0: il premier.
1: No, cioè sì, però lo indicano
0: È una forzatura, dice qualcuno.
1: No, noi lo indichiamo, poi il capo dello Stato certamente ha sempre la possibilità
2: di dire che è
1: una questione di chiarezza. In più eleggeranno per la prima volta dopo il 1992 anche i parlamentari a preferenza.
0: Sono un po'
1: ci sarà il premio di maggioranza che garantirà potrebbe esserci.
0: Nessuno delle due coalizioni
2: arriva al 42,
1: quello non è che possiamo dire uno arriva al 20 e poi c'è un premio del 30%.
0: Voi sparate il pareggio, che se non so arriva al 42 magari.
1: Assolutamente, noi speriamo nella vittoria, che sia anche una vittoria larga.
0: Maggi sta facendo lo sciopero della fame perché dice che ci vogliono troppe firme per chi non si è presentato, per chi non ha rappresentanza in Parlamento e chi non si è presentato.
1: Ma non è assolutamente vero.
0: 6.000 per collegio sono tante.
1: 6.000 in un collegio da 1 milione di abitanti.
0: Sono tante. 6.000 sono 450.000 firme per tutti i collegi.
1: Secondo noi sono poche, in realtà. Nel senso
0: lei aveva fatto di più.
1: Nel senso che 6.000 firme su 1 milione di abitanti sono. Lo potete capire da soli quante sono.
0: Beh, qualcuno dice che sono i voti che ha preso Lupi l'anno scorso, in totale 450. Quindi anche quello no. Quindi che voto dà questa legge elettorale?
1: Ma un buon 8.
0: 8?
2: 8?
0: 8 però.
2: 8 è tanta robetta.
1: 8. Tanto 8 perché è una legge,
0: è
1: una legge chiara che fa scelte 9? Chiare perché vabbè,
0: no, chiedo,
1: la pensione non esiste,
0: quello 10
1: secondo 8 me e mezzo, 8, no. Sì,
0: 8 e mezzo no, che ricorda la Gruber,
1: è una legge buona che consente al nostro paese di avere la sera, la cosa più importante è che la sera delle elezioni si sappia chi ha vinto,
0: se c'è qualcuno che supera il 42, perché altrimenti è proporzionale puro. Ma pensi la sfiga se poi vince il centro-sinistra gli avete regalato pure il premio di maggioranza,
1: cioè,
0: no? Dico,
1: ma cioè il
0: poi
1: problema,
0: si eleggono pure il Presidente della Repubblica come al solito.
1: Il problema è che è meglio che ci sia chiarezza. Se vince il centro-sinistra sono stati bravi, pazienza, hanno il premio di maggioranza e governeranno. Dopo 6 mesi si ammazzano tra loro e ritorneremo alle urne.
0: Un anno
1: però,
0: e mezzo, quella
1: insomma,
0: è la media del governo.
1: Un anno e mezzo. Questo secondo me dura ancora di meno. Perché sono talmente divisi sulle cose strategiche che non durerebbero nemmeno 6 mesi.
0: Quanto dura se vince?
2: Tre mesi.
0: Anche 3 mesi il
2: non
0: tempo.
2: Fanno il perché, tempo di metterla
1: già. Perché deve fare la prima finanziaria? Già non.
0: No, perché se vuole votare a novembre, come dice lei, l'avete fatta voi la finanziaria.
1: Se l'abbiamo fatta noi, allora può durare 6 mesi.
0: Ma vi conviene fare la finanziaria l'anno prossimo?
1: Ma sì, ma noi ci conviene. Al paese conviene sicuramente avere una finanziaria fatta bene e che metta in sicurezza anche rispetto a
0: senta,
1: una
0: signor Nevi, lei è sempre serafico proprio. Proprio cioè,
2: non
0: lo
2: smuove niente.
0: Non la strafisce nulla, signor
1: ma
0: Nevi.
1: Perché io sono un po' di carattere così, no? Però noi viviamo una situazione paradossale in cui la mattina apriamo i giornali e è tutto un disastro, una tragedia.
0: Invece è tutto perfetto.
1: Invece è molto meglio di come la racconta.
0: Cioè, si sta benissimo.
2: Ci possiamo un po' consolare, non va così male.
0: Tra l'altro,
1: non va così male nel senso rispetto al racconto che fanno i giornali.
2: Il racconto è catastrofico.
1: Però c'è negatività, no? Un disastro.
0: Tutto. Ma sei comunisti.
1: Non parliamo di quando uno apre i social, tutti i disastri, cose.
0: Tra l'altro adesso sta arrivando la sua stagione, signor Nevi, quindi insomma lei che è l'uomo delle nevi,
2: non c'era arrivato,
0: avrà sofferto quest'estate.
2: Lauro, dove l'ha presa questa battuta orrenda?
0: No, è sempre la stessa, Presidente, faccio sempre quella. No, dico, quest'estate avrà sofferto, signor Nevi, col caldo che ha fatto.
1: Sì, parecchio. Vabbè, però sono stato in Grecia una settimana benissimo, perché è un clima perfetto.
0: Infatti
2: mi sta nell'acqua tutto il tempo.
0: Quando è stato in Grecia, scusi?
1: A fine agosto.
0: Ma è ancora abbronzato dalla Grecia?
1: Sì, perché poi
2: è rimasta mantenuto.
0: Era forte. Grazie Raffaele Nevi, portavoce. Vada a votare in aula che tra poco si vota la fiducia. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che bravi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ore 14.
6: GR1.
7: Giorgio Schiavoni in studio. Alla Camera sta per iniziare la cosiddetta chiama per la fiducia all'articolo 1 della legge elettorale. Si sono da poco concluse le dichiarazioni di voto. Successivamente l'Assemblea di Montecitorio passerà alle procedure di voto per la fiducia richiesta anche per il via libera al secondo articolo del testo. E a Parigi sta partendo da Place de la République il corteo di studenti, insegnanti e sindacati in questa terza giornata di mobilitazione, massima allerta delle forze dell'ordine. Un centinaio di migliaia di manifestanti è già sceso in piazza stamattina nelle altre città del paese. Le lezioni scolastiche sono sospese in 900 istituti, un quarto del totale. Caro carburanti, terminato lo sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio, senza l'attivazione del meccanismo dell'accisa mobile sul diesel, il prezzo è tornato a salire. Eni ha precisato che il cosiddetto price cap resta, ma senza lo sconto da parte del governo, il gasolio è aumentato a 2,25 euro al litro. Stagione 2026 finita per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha annunciato che non parteciperà ai prossimi tornei dell'anno a causa dell'infiammazione al ginocchio che gli sta dando problemi da settimane. In un video condiviso sui social, il tennista, alto a Tesino, ha detto di aver deciso con il suo staff che il suo ginocchio ha bisogno di un ulteriore trattamento. E la giunta del CONI ha approvato all'unanimità la nomina di Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. Per l'ufficialità bisogna aspettare l'ok del consiglio, ma è solo una formalità. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 15.

0: giorno da pecora.
1: A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta Fratelli d'Italia al tavolo da gioco della politica con il senatore Lucio Malan, che ha studiato e lavorato a Las Vegas. Chi meglio di lui per non scoprire le carte?
2: Beh, Las Vegas,
1: guardi qua, altro che Oxford.
2: Passi continuamente davanti alle slot machine, qualche volta ho giocato.
1: Sì, ma non ci facciamo prendere la mano, Malan, che siamo in vantaggio.
2: Gioco $20, $50.
1: Non di più, Malan, dai, stiamo schisci.
2: La politica è un lavoro a rischio.
1: Eh sì, ma se lei mi scopre le carte, poi l'avversario se ne approfitta e magari si dà una mossa, quindi noi di Fratelli d'Italia bleffiamo, vai. Signori, per noi la data delle elezioni, noi puntiamo a...
2: Ma guarda, la scadenza, come noto, 5 anni.
1: A settembre, non prima. Il campo largo se la prenda comoda con le primarie, primo, secondo turno, il programma, il federatore.
2: Il difetto di votare a settembre è che hai poco tempo per fare la legge elettorale.
1: No, Malan, non scopriamo le carte, zitto.
2: Indubbiamente potrebbe essere...
1: Malan, zitto!
2: Potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio.
1: Malan!
2: Potrebbe avere un senso votare insieme alle comunali.
1: Ma si era detto non scopriamo le carte. Ma guardi che così Meloni si arrabbia.
2: A questo punto non si può lasciare. Qui la lotta è più dura, ma tu non vuoi certo sentire ragione e insisti di più.
1: Mannaggia.
2: Sei testarda, questo è sicuro, quindi vai avanti ancora. Metti tutta la forza che hai e poi vinci di nuovo.
1: E vince, ma se lei non scopre il gioco. Andiamo, va? Usciamo di qua che ci portano via anche le mutande, Malan.
0: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: Madonna, che vocetta allegra, come mai?
4: No, io?
3: È martedì 6 ottobre.
4: Sbagliato.
3: Martedì 6 ottobre su Rai Radio 1.
4: Si auguri.
3: Sono passati 1445 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
4: 1445?
3: Esattamente.
4: Tanti,
3: E ne mancano 372 alla fine della scadenza naturale della legislatura.
4: Chissà se sono 372 o, come diceva Malan, sono di meno. Chi può dirlo?
3: Chi può dirlo?
4: Non so, saremo qua a capire quanti ne mancano. Ma attenzione che oggi siamo per sconvolgere l'informazione politica italiana, perché nella buio cam, vediamo cosa c'è nella
3: chi
4: buio.
3: C'è sempre un'ombra laggiù.
4: Vedo una cravatta.
3: Forse una camicia.
4: Certo,
3: insieme
4: che
3: si portano
4: solo
3: insieme.
4: La cravatta è a torso nudo. Certo,
3: sarebbe
4: essere
3: anche interessante.
4: Immagine,
3: che ne sai?
4: Terrificante. Mi dicono che gira voce che ci sia uno dei più grandi leader del centro-sinistra di questo paese. Credo.
5: A voi.

0: Vincenzo Maraio,
1: segretario del Partito Socialista Italiano, assessore al turismo e transizione digitale della Regione Campania. Signor Maraio, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Come sta, signor Maraio?
2: Benissimo.
0: Alla grande. Di sì, guarda come sprizza energia.
1: Spieghiamolo subito. Lei, come ha scritto il foglio, è il più sconosciuto tra i leader del campo largo.
2: Appunto, sono sconosciuto per farmi conoscere.
1: Certo, sì, ma diciamo...
0: È venuto qui apposta.
2: Assolutamente sì.
0: Così ascoltata,
2: oggi è decisiva.
1: Si è più offeso per lo sconosciuto o è stato più contento per il leader?
2: Ma pari 50 e 50.
1: Senta, signor Maraio, facciamolo subito fuori. Ma lei è il marito di Mariah Carey o no?
2: No, purtroppo no.
0: Quanti gliel'hanno fatta questa battuta?
2: E non le dico Maraio... a mia sorella che cosa dicono con lo slang campano.
0: Ce lo dica, è bello.
2: Maraia. Possiamo dirlo?
1: Non lo so, guardi.
2: Maraio non Maraia, che in...
1: Che vuol dire?
2: In campano significa me la dai o non me la dai?
1: Sì, diciamo la preferenza.
0: Preferenza elettorale,
1: certo. Ma a lei piace Mariah Carey?
2: Molto. Un bel cognome, un bel nome.
1: Però ha un po' più fan di lei.
2: Sì.
1: Senta, lei è
2: giusto un po'.
1: Lei è il segretario, ci spieghi bene questa cosa qua, del Partito Socialista o di Avanti PSI?
0: Che differenza c'è?
2: Non c'è differenza. No. Abbiamo dato gambe nuove al partito tra i più antichi della storia d'Italia.
0: Cosa gambe dire? Nuove, avanti.
2: Il PSI 1892.
1: Sì, no, cosa vuol dire gambe nuove, dico?
0: Avanti, cammina.
2: Una veste nuova, diciamo, sia iconografica sia dal punto di vista nominale.
1: No, ma scusi, allora lei è il segretario del Partito Socialista Italiano.
2: Perfetto.
1: Quello di Craxi.
2: Quello di Craxi.
1: E Avanti PSI che cos'è?
2: È l'unione del PSI con Avanti, che pure appartiene alla nostra storia, perché è il primo giornale politico di un partito d'Italia, 1892 PSI, 1896 Avanti. Li abbiamo messi insieme, abbiamo utilizzato la parola Avanti, che oggi dà gambe nuove e ci proietta al futuro.
1: Perché incasinati? Scusi, bastava fare PSI, che è un partito storico.
2: PSI.
1: No, PSI.
2: Avanti PSI, perché è un logo che tra l'altro ci ha portato a prendere in alcune regionali 6%, 7%, abbiamo preso un bel risultato.
1: E invece
2: nei
1: solo
2: comuni.
1: Con PSI non l'avreste preso?
2: No, l'avremmo preso uguale, però sicuramente senza riuscire ad aprirci a contesti più ampi, perché abbiamo fatto anche delle alleanze territoriali come i socialisti fanno con il mondo liberale, col mondo cattolico, quindi abbiamo fatto delle esperienze molto significative.
1: Senta, a proposito di socialisti, chi è socialista in Italia?
2: Ma noi sicuramente, chi milita del Partito Socialista non c'è dubbio.
1: Sì, ma per dire, Stefania Craxi.
2: E diciamo, è avuto un po' di degenerazione, ha portato fuori dall'alveo naturale i socialisti.
1: Cioè non è
2: i socialisti possono stare a destra.
1: No, chiedo.
2: Sarà anche socialista, ma ha sbagliato collocazione. Non si può stare
1: il pentapartito quando c'era Craxi.
2: Quella era l'alveo naturale, la sinistra più avanzata, moderna. E noi di quella sinistra eravamo la parte di governo modernizzatrice.
1: Bobo Craxi sta a sinistra.
2: Bobo sta a sinistra, sta con noi,
1: cioè, Claudio
2: un po'
1: Martelli.
2: Più coerente. Claudio Martelli è fuori da tutto, fa l'opinionista, però sono tutti socialisti.
1: È socialista, Amato?
2: Assolutamente sì, ma il socialismo è qualcosa che va molto oltre anche il perimetro del PSI.
1: Senta, signor Maraio, lei che è il più sconosciuto tra i leader del centro-sinistra, noi da qualche giorno abbiamo iniziato questa grande innovazione della radio italiana nel ricevere vocali dei nostri ascoltatori che fanno delle domande ai nostri ospiti. E per mandare il vocale bisogna mandarlo
0: ad un numero al 335-699-2949.
1: Esatto, a questo numero vi ricordo, niente insulti, niente parolacce, neanche pipponi. Se volete fare delle domande a Vincenzo Maraio, il più sconosciuto tra i leader del campo largo, potete.
0: Voi le mandate e lui vi risponde.
1: Esatto. Senta, ma a proposito di socialisti, la Vitola era socialista?
2: Sì, la Vitola era socialista nella Prima Repubblica, poi dopo diciamo è andato via, non è stato più col PSI, andato in altri lidi.
0: A proposito di Avanti, lui lo dirigeva, no?
2: Quella era l'Avanti, l'apostrofa Avanti, era un tentativo un po' mistificatorio della nostra storia, perché l'Avanti storico nostro è quello senza l'apostrofa Avanti.
1: L'ho mai conosciuto la Vitola?
2: L'ho incontrato una volta soltanto nella mia vita.
1: Dove?
2: Al suo ristorante.
0: Ci è andato una volta
2: insieme
0: a Patrizia Pellegrino, siamo a due.
1: Ma con chi è andato?
2: Con alcuni dirigenti del mio partito attuale.
1: Avanti
2: PSI,
1: non del PSI.
0: Avanti PSI.
2: Ecco, riesce a mettere in confusione
1: no,
2: anche
1: per capire.
2: PSI e di Avanti PSI.
1: No, no. E cosa ha mangiato?
2: Pesce buono.
0: È buono?
2: Sì, era buono.
1: Vi siete presentati con la vitola o?
2: Come no? E me l'hanno presentato, dice questo è il nuovo segretario, da poco ero stato eletto da poco. E lui ha detto per carità, io resto dove sto, auguri, in bocca al lupo.
1: Non ha detto amico, no.
0: No, ha detto auguri,
2: ma si ha detto compagni.
1: Compagni.
0: Ah, pure lui, compagni e compagne.
2: Vabbè, questo si dice sempre.
0: Lei, compagne.
2: Quando... È di sinistra, non è della Schlein, compagni.
1: Perché lei quando comincia i suoi discorsi dice compagni e compagne?
2: E anche amiche e amici, sì.
1: Dice più amiche e amici o più compagni e compagne?
2: Compagni e compagni perché resta questo retaggio.
1: Ma dice compagni e compagni o compagni e compagne?
2: Compagni e compagne.
1: Prima compagni. Adesso, siccome si sta votando la fiducia in aula sul primo articolo della legge elettorale, noi andiamo proprio dentro l'aula del Parlamento e con noi c'è...
3: C'è Roberto Giachetti, belli i suoi occhialetti.
1: Soprattutto.
0: Roberto Giachetti.
1: Deputato di Italia Viva, signor Giachetti, buongiorno.
0: Buongiorno. Come sta?
1: Come sta? Non si sente già niente.
4: Noi benissimo. Siamo tanti.
1: Dov'è?
0: Tanti.
1: Dov'è, signor Giachetti, innanzitutto, nell'aula?
4: Siccome sapevo che lei mi mette sempre in difficoltà, io mi sono messo in cima in cima, perché mi prende sempre il fallo che non vedo le cose. Compagnia, beh, lei mi sono messo in cima e tengo sotto controllo la situazione.
1: Allora, ci dica chi sta
0: votando.
1: Chi sta votando adesso?
4: In questo momento sta votando Mauri Matteo, poi dovrebbe votare Meloni, che però ecco adesso Meloni è stata chiamata ma non ha risposto.
1: Non c'è.
4: E questo già politicamente ha un suo significato.
1: Vabbè, ma è perché il Presidente del Consiglio non vuol far vedere che il governo vota.
4: No, il Presidente del Consiglio si augura che abbia cose più importanti di cui occuparsi.
1: Chi c'è dei ministri in aula?
4: Allora, vedo il ministro Tajani
1: che degli
4: siamo
1: esteri.
4: Felici di vederlo perché ha avuto anche dei problemi.
1: Ma scusi, una domanda, Tajani è in pantaloni o gonna? Come lo vede?
4: Sta con i pantaloni, io temevo con i pantaloni corti, invece
1: Poi chi c'è altri ministri?
4: Poi ci sta il ministro Pichetto Frattin.
1: Energia e tutte quelle cose lì.
4: Poi ho visto, ma non lo vedo in aula, ma sarà perché sta da qualche parte, il ministro Nordio.
1: Nordio, giustizia. Lo vede perché c'è lo spritz, di solito lo riconosce per quello, no?
4: Certo.
1: Poi
4: vedo la sottosegretaria Ferro.
1: Interno, cos'è? No.
4: Poi vedo il viceministro Molteni.
1: Molteni, sempre interni.
4: Interni, bravissimo. Ammazza, vedo che è ferrato lei.
1: Sono sempre quali da 5 anni, con voi l'opposizione non vanno mai a casa, il governo è chiaro che uno sa tutti.
0: L'ha imparato.
4: Scorgo anche tra i banchi di Fratelli d'Italia il ministro Foti,
1: PNRR, quelle robe lì, certo. Poi,
4: esattamente. Vedo
1: Nordio l'ha già visto.
4: Forse il sottosegretario dei rapporti con il Parlamento Barelli.
1: Lo riconosce perché nuota.
4: Lo riconosco perché c'è un po' dimagrito, sembrerebbe.
0: Vedi. Sì. Senta, anche lui uno sciopero della fame.
1: C'è tanta gente in aula.
4: Diciamo che ovviamente il voto di fiducia, essendo che si scorre sotto al banco, però credo che i numeri di questa fiducia saranno leggermente più alti rispetto alle passate.
1: Sì. Ma lei ha già votato, Giachetti?
4: Io no, io arrivo perché qui si sorteggia la lettera.
1: Io
4: ho avuto la grande fortuna che è stato sorteggiato in questo caso Giglio Vigna, che è esattamente sopra me. Esatto. E domani è stato sorteggiato Giorgetti. Sono nato con una gran culo.
1: Ho visto il suo intervento oggi, ha citato quello che ha detto Malan da noi ieri sul voto. Senta, ma c'è qualcuno vicino a lei o no?
0: Che possiamo intervistare?
4: No.
0: Si è proprio messo sul
1: chi c'è lì in alto vicino a lei?
4: Io se vuole sono Ravetto da quella da qualche parte.
1: La saluti. Ce la saluti diretta su Rai Radio 1.
4: Vediamo se è disponibile perché lei è un po' umorale.
1: No, ma solo un saluto. Dice guarda, siamo
0: umorale.
4: Onorevole Ravetto.
1: Sì.
4: Scusi se la interrompo. Io sto facendo il corrispondente di giorno da Pecora.
1: La salutiamo solo.
4: E loro vorrebbero portare un saluto. Aspetti che gliela passo.
5: No. Siamo in diretta?
1: Sì, in diretta. Scusi, no,
5: ma questo davvero? Ma perché sapete che comunque a Giacchetti non so dir di no.
1: Esatto. Ma scusi, a proposito.
5: Ma avevo detto che voglio venire
1: in studio. Sì, ma verrà in studio.
0: Cioè, ci stiamo qui, eh?
1: L'abbiamo incontrata lì. Lei vota sì o no? Scusi, se l'ha detto.
5: Noi votiamo assolutamente no, perché queste sono preferenze farloche. Noi vogliamo che la scheda elettorale passi dalle segreterie dei partiti agli elettori. Va bene?
1: Ok, grazie. Grazie.
5: Tutto qua, proprio.
0: Sì, al telefono così.
1: Sì, certo.
5: Sì,
1: abbiamo detto.
5: Va bene, baci a tutte e due.
1: Signor Giacchetti, cosa fa tra quelli di Futuro Nazionale? Scusi, c'è qualcuno più vicino, a qualche altro vicino?
4: Più vicino a chi?
1: No, a lei, dico.
0: A lei, proprio seduto di spazio.
4: Lei non parla?
1: No.
4: Allora guardi, le devo dire che c'ho, vedo Speranza, ma non sono la persona più adatta, diciamo.
1: La faccia come il culo, ricordiamolo, sulla sua frase.
4: Per favore,
1: citazione.
4: Voi che avete, che rapporti avete con l'onorevole Tambacci?
1: Buonissimi.
4: Allora mi avvicino all'onorevole Tambacci.
1: Sì.
4: Io sono il corrispondente parlamentare di un giorno da Pecora. Siamo in diretta. Se lei fosse disponibile, glieli passerei un attimo per un saluto. Aspetta.
1: Signor Tabacci?
0: Siamo mutolito. Buongiorno.
1: Come sta, signor Tabacci?
6: Buongiorno, che bello.
1: Buongiorno.
6: Sei con un collega così importante.
1: Lo so. Senta, ha pedalato stamattina, signor Tabacci?
6: No, stamattina no, perché avevo un impegno fuori e stamattina, però ho fatto 6 allenamenti nei 6 giorni precedenti.
1: Bene. Senta, ma è vero che dai il simbolo a Gabrielli e Ruffini per fare la componente?
6: No, ma a Gabrielli e Ruffini li sto sostenendo apertamente, quindi non è proprio il simbolo, ma è il simbolo.
1: No, per fargli
6: è
1: fare il gruppo
6: democratico.
1: No, ma per fargli fare la componente in aula e alla...
6: questo per fare la componente in aula bisogna avere altri 2 colleghi.
1: Certo.
6: Non c'è il parlamentare.
1: Signor Tabacci, grazie, buona giornata, arrivederci.
0: Buongiorno.
6: Un po' piacere, eh.
0: Veloce, vero?
6: Evviva il giorno
1: da evviva.
0: Evviva, evviva sempre.
1: Signor Giacchetti, grazie.
6: Passo Giacchetti.
1: Sì. Signor Giacchetti, lei sa che in studio con noi oggi c'è Maraio? Vi conoscete con Maraio?
0: È caduta la linea proprio del tutto. Seccamente.
1: Vabbè, è caduta, arrivederci. Comunque, dall'aula, mentre si vota la fiducia, in diretta, è tanto è vietato, ricordiamo, fare questo tipo di interviste, signor
0: che
1: Maraio.
0: Che bello.
1: Lei per un pelo non è stato eletto nel 2022, 40.000 preferenze?
2: Per pochissimo nel 2022 e per pochissimo anche alle europee, dove ho preso una barca di voti, di preferenze.
1: Quanti ne ha presi? Lo dica.
2: 43.000 preferenze al sud.
1: Sì.
2: Ho il vezzo di essere il socialista più votato nella seconda Repubblica.
0: Quanti ce ne volevano in realtà?
2: No, non è stato un problema di preferenze, è stato un problema che non abbiamo raggiunto lo sbarramento del 4% previsto alle europee, prendendo il 3,8%. Noi più Europa e Renzi.
0: 3,8%.
1: Un pelo, cioè
0: è
1: due peli. Pensi che per il 3,1 siamo in procedura di infrazione, lo so, la vita è fatta così. Senta,
2: fatta di quello
1: lei
2: 0,
1: che è il più sconosciuto tra i leader del campo largo, lei è nel campo largo?
2: Sì, sicuramente sì. Centro-sinistra da sempre,
1: quindi,
2: dal 1892.
1: Il PSI,
0: lei proprio in persona.
2: Proprio io.
1: Sì, e il PSI è avanti, PSI è nel centro-sinistra.
2: Sì.
1: E tra l'altro lei nei sondaggi è accreditato dell'1%.
2: È stato un miracolo. Io sono convinto che siamo di più.
1: Non è tanto
2: rispetto a zero, che non ci vedevano prima, non ci vedevano arrivare, ci hanno visto arrivare finalmente. Noi siamo convinti che siamo molto più sopra. L'1% io ce l'ho in 3 regioni,
1: quindi,
2: Campania, Puglia e Calabria abbiamo l'1%.
1: Ma lei come fa a candidarsi alle politiche? Deve raccogliere le firme, perché non c'è il simbolo, non ha parlamentari.
2: Noi dobbiamo raccogliere le firme, sì.
1: 6.000 per collegio.
2: Questa vergogna, questa porcheria del
1: governo. Scritto a Mattarella.
2: Mi sono rivolto a Mattarella, il collega Maggi, l'amico Maggi, Riccardo Maggi ha scritto a Mattarella.
1: Maggi ha scritto Mattarella, le scrivo anche per Maraio.
2: Anche per conto di Maraio, che nel frattempo
0: il
2: ha mandato
0: per
2: il...
0: conto.
2: Vabbè, Mattarella è per fortuna la figura che di garanzia di questo paese.
1: Della Repubblica, certo.
2: E quindi
1: come pensa di candidarsi alle prossime elezioni?
2: Adesso vediamo, abbiamo un po' di tempo, dobbiamo fare un'alleanza, l'area riformista, quella che vogliamo costruire e che stiamo costruendo, dialogando con
1: voi. Con Renzi o con Onorato?
2: Ma io spero con tutti, nessuno escluso.
1: C'è una lista unica.
2: C'è un problema: chi ha provato a fare casa riformista e l'alleanza dei riformisti negli ultimi anni ha sbagliato sempre tutto, ed
1: questo
2: è caduto tutto per personalismo,
1: Renzi,
2: l'individualismo, o perché alla Leopolda dice il 50% Italia Viva e il 50% a casa riformista. Non si capisce cosa resti fuori da quel contesto se Italia Viva e casa riformista sono la stessa cosa.
1: Ma quindi lei si potrebbe candidare con Onorato?
2: Ma noi stiamo dialogando con Maggi, più Europa, con Onorato, sì, quello è il clima. Io ho stiamo ragionando anche con Tabacci, con una serie di persone che si sono in quest'area di centro, dell'area cattolica, liberale, civica, europeista,
1: per fare
2: socialista.
1: Una sola lista.
2: Per fare una sola lista, che è quello che servirebbe al centro-sinistra, che se si presenta soltanto con PD, 5 Stelle e AVS ha perso già come nel 2022.
1: E quest'area di centro quanto potrebbe arrivare?
2: Ma l'area di centro, ce lo dicono un po' anche i risultati delle ultime elezioni, può arrivare sicuramente all'8-10%.
1: Senta, ma lei che posizione ha sulle primarie, signor Maraio? Lei che è il più sconosciuto tra i leader del centro del Campolargo.
2: Ma io ho una grammatica che viene da tempo. La grammatica dovrebbe portare la politica a decidere, a trovare un accordo, a trovare una sintesi.
1: Il terzo
2: Se
1: uomo.
2: Non si trova, vanno bene le primarie.
1: Lei chi voleva come terzo uomo?
2: Come terzo uomo, non lo so, mi trova impreparato. Anche una donna, potrebbe essere ancora.
1: Sì, il terzo uomo si intende come figura, diciamo, il terzo che
2: ne abbiamo tante nel centro-sinistra.
1: Ma uno me ne dica, non di tutti.
0: Uno che le piace.
2: Perché bruciarlo?
1: Ma guardi, non è che se lo dice lei. Ma
2: no,
1: ma
2: lo so, nessuno se ne accorge, però eviterei.
1: Ma no, ma chi?
2: Potrei essere ricordato come quello che ha bruciato un nome, non vorrei mai. Meglio essere sconosciuto che fare bruciare un nome.
1: Tenderei a escluderlo. Che
2: io sono convinto invece che noi vinceremo le elezioni perché metteremo al centro il programma, non il nome.
1: Avercelo.
0: Che ancora non c'è.
2: Lo dovremo fare, lo faremo.
1: Sembra che Conte abbia proposto a Schlein Gualtieri un po' di tempo fa e Schlein abbia detto di no.
2: Gualtieri è un bel nome, è sindaco, è amministratore, ha una bella esperienza, potrebbe essere uno di quelli, ma abbiamo tanti sindaci a sinistra che possono essere.
1: Ma lei si alle primarie?
2: Dipende,
1: da
2: come
1: cosa?
2: No, un socialista ci deve essere.
1: Sì, certo.
2: Vediamo chi si candida, se gli altri candidati non rappresentano l'area, non è scontato che i socialisti votino altri e non si candidino. Anche perché per farmi conoscere dovrò fare pure qualche passaggio, diciamo, elettorale.
1: Quindi potrebbe candidarsi alle primarie del centro del campo?
2: Vediamo, sì, potrei.
1: Perché se
2: perché
1: si candidano Conte,
2: mai dire mai.
1: Conte, Schlein, diciamo, uno per il PD e uno per i 5 Stelle, poi magari potrebbe esserci un candidato di AVS e poi dice, potrebbe essere l'ipotesi di candidarsi lei.
2: No, c'è Maggi che vuole candidarsi, ha detto che si candida, Onorato forse si candida, ci stanno una serie di cose, vediamo,
1: verifichiamo. Anche se si candidano Maggi e Onorato o...
2: Anche se si candidano Maggi e Onorato, vediamo.
1: Ma e nel caso invece preferirebbe che vincesse Conte o Schlein le primarie del Campolargo? Chi le sembra più adatto per sfidare Meloni?
2: Io penso che tutti e due ci possano portare alla vittoria finale.
1: Però questa non è una risposta da socialista ma da democristiano.
2: Noi abbiamo fatto il pentapartito con i democristiani,
1: certo,
2: quindi qualcosa della DC pure dobbiamo conservare.
1: Adesso conserviamo con noi...
0: Marianna Puolo,
1: la mamma di Roberto Mancini.
0: Buongiorno, come sta?
1: Signora mamma di Mancini.
7: Bene, bene.
0: Ben ritrovata.
7: Sì, grazie.
1: Senta, ieri insomma, ricordiamo la mamma di Roberto Mancini, allenatore nazionale italiana. Ieri abbiamo sofferto un po' all'inizio, poi 3-1, insomma, abbiamo finito alla grande, signora mamma di Mancini.
7: Io la temevo un po' quella partita.
0: Un pochettino, sì.
1: Perché poi...
7: Sì, me lo sentivo che c'era un po' da combattere. Anche perché 4 partite in 10 giorni è tante.
1: Roba, poi ieri c'erano 9 giocatori diversi rispetto alla partita con la Francia.
7: Ma solo lui è capace di cambiare 9 giocatori, ha capito? Perché? Perché è un competente, quello è il guaio. Lui non è mai soddisfatto proprio se non è preciso.
1: Tra l'altro, c'era mamma di Mancini, ieri a Bologna, che è uno stadio particolare per Roberto, no?
7: Sì, anche per me. Anche per me.
1: Perché ricordiamolo perché?
7: Perché Roberto calcisticamente è nato lì.
1: Certo, e lei andava a vederlo a Bologna allo stadio.
7: Come no? È vicino a noi, non è lontano, ci vuole poco.
1: Da Ancona,
7: a parte che noi abbiamo raggiunto anche posti lontanissimi.
1: Certo.
0: Il figlio meritava, dai.
7: Come col Manchester City che abbiamo visto l'ultima partita,
1: quella terribile della vittoria del campionato che
7: Madonna c'era a tempo scaduto, abbiamo segnato,
1: sì, ricordiamo.
7: Quindi, mai dire mai,
1: era sotto un gol e ha fatto 2 gol negli ultimi nel recupero per vincendo il campionato, Balotelli, tutto quanto. Senta, 4 partite, una persa, 2 vinte e una pareggiata, com'è il bilancio, signora mamma di Mancini, di queste prime 4
7: buono,
1: partite?
7: Buono, magari Dio.
0: Magari
1: cioè, era più preoccupata lei prima, era un po' più preoccupata che andasse magari un
7: po'. Sa, tutte le squadre già arrivate, ecco, come la Francia era in cima alla lista, quindi non pensi che loro, che se dovevano ancora capire un po', non avevano fatto mai allenamenti insieme, tutti questi giocatori così, ma lui è in queste cose è fantastico,
1: Senta,
7: non c'è niente da dire,
0: non c'è niente da fare, dai.
1: Chi è che le è piaciuto? Chi le è piaciuto di più in questi quattro partite? Un giocatore che a me per esempio è piaciuto tantissimo Caiode, mi ha fatto impazzire.
7: Sì, anche Caiolo,
1: Caiode.
7: A me mi è piaciuto molto quel ragazzo che non mi ricordo bene il nome, che portava la striscetta sulla testa. L'ultimo che è entrato.
1: Che è Pio Esposito. Che ha segnato ieri. Quello grande, il gol dell'Inter, che ha segnato ieri il 3-1. No, cosa dice suo marito? Chi è quello che le piaceva? Aspetta,
7: non mi ricordo. Aldo, chi era quello che è entrato? Che io ho detto questo segna.
1: Marito. Calafiori.
7: È perché io non mi ricordo tutti. Non mi ricordo, però è tutti nuovi, quindi li devo assimilare un po'.
1: Certo, tra l'altro c'è la mamma di Mancini, Calafiori è anche un bellissimo ragazzo,
7: Sì, è un bel ragazzo, ma c'è il fiuto proprio. A me mi piace come giocatore, lo vedo che sta con l'occhio proprio vispo, corre, insomma, segue l'azione, ecco.
0: Senta, bello, ma guarda com'è esperta, è fortissima la signora.
1: Che voto dà a suo figlio per queste prime quattro partite?
7: Ma io ho avuto... Non si può chiedere un voto alla madre,
1: no,
7: che dice lei?
1: Da sempre 10.
0: Sempre 10, giustamente.
1: Senta,
0: 10.
1: Ma ha sentito Amore di mamma, come chiama suo figlio, dopo la partita di ieri?
7: Sì.
0: E che dice? Che dice Roberto?
1: Attento.
7: No, niente, gli ho fatto i complimenti, di questa era un po' dura all'inizio. Per lui che vuole vedere subito tutto in ordine è un po' traumatico, però è normale.
1: Non è
7: dopo lui, a mente fredda ci ragiona, e non avevano mai in 10 giorni 4 partite, non è
0: tantissimo. Senta, ma lei lo chiama? Lei lo chiama con un nomignolo, Roberto?
1: Sì, amore di mamma.
0: Amore di mamma oppure?
7: Robby.
1: Senta, sarà mamma di Mancini, ci saluti Robby, amore di mamma, quando lo sente, ci sentiamo poi più avanti quando gioca.
7: Ma che voi siete molto piaciuti dai medici.
1: Ma perché?
7: Ai medici?
1: Ma perché, signora mamma di
7: medici? Ma che siete ammalati,
0: Francamente allora. No.
1: Ma perché dice?
7: Bene, ho ricevuto tante telefonate da medici che gli è piaciuta la mia telefonata.
0: La sua
7: tutti
0: telefonata
7: stanno a sentire un giorno da pecora.
0: Lo sapevano che sarebbe stata con noi?
1: Certo, oppure sono sorpresa.
7: Non ne parlo mai con nessuno, però
1: brava.
0: Pensi, qualcuno l'ascolta,
7: mi chiamano sempre
1: e soprattutto
0: l'ascoltano sta trasmissione.
7: La trasmissione che ascoltano
0: anche certamente.
1: Mamma di Mancini,
7: l'anno scorso
1: è vero. Ci sentiamo tra un mese quando ritorna a giocare nazionale, lei non glielo dica ad amore
0: Robby,
1: di mamma che
0: Robby
1: parla
0: niente
1: con noi, non glielo diciamo.
7: Non glielo dico perché lui c'ha paura, sai che io sono molto onesta e dico le cose come le penso, quindi lui non vuole polemiche.
1: Giusto, ha ragione.
7: Dice mamma, cerca di evitare perché dopo te dici quello che pensi.
1: Esatto.
7: E allora però io sono un po' testarda.
1: Esatto, grazie.
0: Buongiorno signora Marianna,
7: arrivederla.
1: Mamma di Mancini, Marianna Polo. Arrivederci, grazie. E signor Maraio, lei che è il più sconosciuto leader del campo largo, ha sentito le parole della mamma di Mancini?
2: Belle, bellissime. Una mamma del sud.
0: Mamma italiana,
2: del sud in particolare.
1: Senta, lei tifoso della Salernitana?
2: Sì, della mia città, la squadra della mia città, perché non passa proprio un bel momento.
1: Lei ha questa cosa che è, diciamo, regna come assessore del turismo alla Regione Campania da quanti anni? Dal
0: 1400?
2: Da meno di un anno.
1: No, prima era...
2: Sono stato assessore al comune di Salerno 20 anni fa, fino al 2006-2015, poi ho fatto 5 anni il consigliere regionale e poi ora sono assessore della giunta FICO in Campania meno di un anno, dal 31 dicembre 2025.
0: Sta facendo carriera.
1: Sia con De Luca...
2: A furia di prendere voti, preferenze, e non andare di un po'.
1: Sia con De Luca che con FICO è stato lei. lei?
2: Sia con De Luca che con
1: Chi Pico. È più bravo dei due?
2: Sono molto diversi.
1: Certo, questo l'abbiamo capito, si vede.
2: Allora io devo rispondere, molto più bravo Fico, perché diciamo oggi è il presidente, il mio presidente.
1: Certo, tra l'altro ha detto che non è un messia, però.
2: No, invece è un bellissimo clima creato nella giunta, e devo dire che stiamo anche lavorando bene. In un bel clima di squadra.
1: Sì, beh, importante. Che... Il clima di squadra è importante. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il clima di squadra.
0: Di squadra,
1: il clima di squadra. Di squadra, non c'è chi va di squadra.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Stati Uniti, tutti si addormentano al comizio di Donald Trump, contando le pecore rubate dai coloni israeliani.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Maraio, Maraio, Maraio è venuto per sbaglio, ha fatto un bel guaio.
2: Vincenzo Maraio.
3: Il più sconosciuto tra i leader del campo largo, segretario del Partito Socialista Italiano, Avanti PSI, assessore al turismo e transizione digitale della regione Campania.
5: Eccomi.
3: Signor Maraio, ma quindi vuole andare anche lei al tavolo quando faranno il tavolo per il programma del campo largo?
5: Certo. Sennò chi difende i valori socialisti a quel tavolo? Chi dà un contributo riformista alla coalizione? Voi.
3: Ma gliel'hanno già detto quando ci sarà il tavolo?
5: No, non è convocato ancora perché immagino che stiamo attendendo l'esito dell'otto prossimo della legge elettorale, giovedì, il voto dell'otto.
3: Sì. Ma lei con chi ha più? Chi è che la invita al tavolo? La invita Conte, la Schlein, Bonelli, Frattoiani?
5: Guardi, Onorato. Nonostante sia sconosciuto, però ogni tanto diciamo, non solo mi invitano, vengono, ma un po' con tutti. Dai,
3: l'ultima
5: io ho un
3: volta che ha sentito Schlein?
5: L'altro ieri. Siamo stati lungamente a telefono.
3: Chi ha chiamato?
5: E l'ho anche incontrata qualche... Lei.
3: Schlein l'ha chiamato, ma è lei?
5: E lo possiamo Maraio, dire.
3: Schlein. Cosa voleva
5: Schlein
3: dire?
5: Aveva un po' di tempo da perdere, ci chiamo questo sconosciuto e mi ha chiamato. In vista del voto e capire anche diciamo il lavoro che dobbiamo fare per organizzare questa quarta gamba, quest'area riformista che...
3: E Conte cos'è?
5: Conte l'ho sentito uguale qualche giorno prima. Sì.
3: Perché quindi la quarta gamba, perché a Conte piace più Onorato come centro?
5: Così si dice.
3: Ma lei esclude di candidarsi dentro al PD?
5: Io no, la escludo. L'abbiamo già fatto, escluderei sempre. Tendenzialmente di nuovo, si prova una volta.
2: Perché
5: poi
2: comunque basta, non è andata.
3: Ma questo 1% potrebbe essere decisivo, quindi potrebbe anche fare il ministro nel prossimo governo.
5: Ma io non credo, quell'1% serve per crescere, non per fare il ministro.
3: Ma nel caso,
5: il più sconosciuto come fa a fare
3: che ministro le piacerebbe fare?
5: Le deleghe sono belle quelle che tengo in campagna.
3: Il turismo.
5: Mi mettono sempre lì.
3: Quindi un po' diciamo dopo la Sant'Anchè Mazzi.
5: Probabile.
3: Le piacerebbe.
2: Vabbè, quindi
5: ce ne sono tanti.
3: No, vabbè, certo.
5: Tra l'altro non vorrei mai togliere il posto ad Alessandro Dorato che ha detto che vuole fare
3: il turismo
5: e lo sport.
3: È un casino. Solo posti in piedi ci sono.
5: No, lasciamo ad Alessandro.
3: Andiamo a capire cosa succede davanti al Parlamento, perché c'è il nostro Dejan Cecnikovic. L'ho detto quasi giusto. Come va?
6: Eccomi qua, c'è stato un momento di sconforto, devo dire, oggi.
3: Perché?
6: Simpatico
3: Perché?
6: Lauro e brillante Brilli.
3: Perché?
6: Perché per un attimo ha piovuto.
3: Invece,
6: adesso stanno ritornando i posti in piedi.
3: È passato Cattaneo dietro è passato Cattaneo. E lui c'ha ormai il cavalletto.
6: Lo prendo al volo.
3: Dove va la politica?
6: Un attimo che riprendo anche le cuffie.
3: Sì, dove va? Dove sta andando Cattaneo? Dove sta andando? Che intanto tutto un lavoro.
6: Un attimo che riprendo
3: le cuffie, tutto un lavorio.
2: No, è bello perché siamo tecnicissimi. Guarda che bello.
6: Eccomi qua. Passato Cattaneo.
3: Dove sta andando Cattaneo?
2: Dove va?
6: Dove stai andando?
7: Sto andando rientrando, che stiamo votando la fiducia.
3: Ma ha già votato lui?
7: La seconda.
3: Ha già votato lui?
7: Voterò sì, attenzione.
3: Sì, no, certo.
2: Quindi ancora non ha votato.
3: Sì, quindi sta andando. Grazie,
7: anche
3: Cattaneo.
7: Anche perché sorprese col voto di fiducia credo proprio sia.
3: Nessuna. No.
6: Comunque, ha notato, è passato lei, è caduto il cavalletto.
3: Esatto. Arrivederci, Cattaneo. Quindi stiamo cercando di capire dove va la politica italiana davanti al Parlamento oggi, che è pieno perché si sta votando la fiducia.
6: Oggi sono rimasto incuriosito perché c'è un ragazzo che sta giocando a pallone.
3: Ma chi è?
2: Ma dove?
6: Qui davanti.
3: Ma è un politico?
6: Qui davanti.
3: No. Chi è?
8: Sì, in realtà stiamo facendo un pezzo per Agorà.
2: Perché
8: legge elettorale, tiratori, franchi tiratori.
3: Bellissimo.
8: Bene,
3: grazie ad Agorà. Comunque c'è sempre bella gente davanti al Parlamento.
8: Sì,
3: grazie. Vediamo se c'è qualcun altro.
2: Dove va la politica italiana? Vediamo.
3: Direi male.
6: Vediamo dove va.
3: Qui in diretta davanti a Montecitorio, il nostro Dejan Cecnikovic.
6: Lei chi è?
3: Chi è?
6: Ma come?
3: Chi è? Cosa ha detto?
6: Non è...
3: No, cosa
6: non
3: ha detto?
6: Parlare.
9: No. Buonasera.
10: Buonasera. Ma chi era?
2: Un pomeriggio. È un signore.
10: Un signore che non lei lo conosceva, Mario. No,
2: è un signore che passava lì.
10: Sì, molto ciao. Silenzioso. Chi è?
6: Siamo in diretta a Un Giorno da Pecora.
10: Chi è?
9: Non ciao, no, grazie.
2: Chi ciao, è? No, grazie.
10: Ma chi è? No. Come ciao, no, grazie?
2: No, grazie. Io forse pensavo che gli offrisse qualcosa, ma no, grazie.
6: Era uno dello staff dell'ex ministro San Giuliano, credo.
10: Per dire, quindi giustamente non voleva parlare con noi, certo. Vediamo se c'è qualcun altro davanti a Montecitorio per capire dove va la politica italiana in questa giornata. In cui si vota.
6: Scusate, siamo in diretta su Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora.
10: Gli occhiali da sole.
2: Questi signori.
6: Posso chiederle cortesemente
10: chi è?
11: Chi sono?
10: Sì.
11: Io sono Tito D'Enrico, sindaco di Acerra.
2: Ah.
11: Oggi abbiamo qui un evento alla Camera.
10: I sindaci italiani.
11: Dove si ricorda l'eccidio della nostra città.
10: Bene, molto importante.
6: Quindi a che ora ce l'avete l'evento?
11: Alle 15:30.
10: Bene, quindi grazie, ancora un po' di tempo. Grazie. Sindaco di Acerra. Come c'è sempre gente davanti a Montecitorio.
2: Sì,
10: c'è questo.
2: Sì.
10: Vediamo se c'è qualcun altro.
2: Trovane un altro.
10: C'è
2: dai.
10: Un carabiniere di là, ma non direi di no. C'è qualche qualcuno che esce, entra.
2: Capannelli, lì c'è un signore là dietro che sta.
10: Quello che ci siamo dimenticati di chiedere a Cattaneo da dove veniva, perché oggettivamente se si votava la fiducia, perché non era in aula?
2: Ha detto che poi tornava, però forse andava.
10: Vediamo, hai visto qualcuno, Dejan?
6: Sì.
10: Vedo l'occhio che ha visto qualcuno, il tuo occhio.
2: Sta ammirando.
10: Chi è?
6: Siamo in diretta Un Giorno da Pecora.
10: Chi è? Chi è? Non lo vediamo noi, chi è?
6: È un politico?
11: No.
10: Chi è? Cosa fa?
6: L'ha detto con un sguardo.
11: No, non sono un politico, faccio un'altra cosa.
10: Che cosa fa?
6: Lavoro fa.
11: Lavoro in un comune della provincia di Roma.
10: Ah, che cos'è?
6: Che lavoro.
10: No, cos'è venuto a fare qua a Montecitorio?
6: Com'è che passava di qua, mi chiedono?
11: Stiamo con il sindaco, stiamo parlando con il sindaco.
10: Di Acerra.
6: Lei è il sindaco?
10: Sì.
2: No, lui non è il sindaco.
6: Di che città?
10: Di?
6: Non vuole dirmelo.
10: È una durissima inchiesta.
2: I sindaci sono, madonna, veramente saremo citati da tutte le agenzie
10: penso
2: d'Italia.
10: Penso che faremo la fine di Ranucci se andiamo avanti a fare inchieste di questo genere, credo
2: così
10: che.
2: Così azzardate, così.
10: Forse stiamo un po' esagerando. Direi grazie anche di questo spaccato di oggi, abbiamo spaccato anche oggi, direi. Comunque insomma, Cattaneo che tornava, è un segnale politico di questo. Bello. Grazie Dejan Cecnidovic.
6: Ciao, grazie a voi.
10: In diretta davanti al Parlamento, signor Maraio. Come commenta questa inchiesta che abbiamo fatto adesso?
5: Che c'è un'omertà dilagante in Italia, no? Nessuno si dichiara.
10: Non per questo. E ricordiamo che lei è il più sconosciuto tra i leader del centro-sinistra.
5: Sono sempre io.
10: O c'è qualcuno che è più sconosciuto di lei tra i leader del centro-sinistra?
5: Ancora deve nascere.
10: No, infatti per gli altri, Gabrielli, Ruffini, Onorato.
5: Sono tutti meglio di
10: Renzi. Calenda, secondo lei, deve stare nel centro-sinistra?
5: Ma io mi auguro di sì.
10: Però non sembrerebbe.
5: Non è molto costruttivo. Però non ha niente a che fare con il centrodestra, quindi.
10: Senta, per capirci, al tavolo, quando arriva al tavolo, quello dove sta trasalto.
2: Questo famoso tavolo fantasma.
10: Enorme, perché dico, chissà quanta gente ci sarà. Dico, lei è favorevole o contrario a inviare le armi all'Ucraina, signor Maraio, lei che è segretario del Partito Socialista e di Avanti PSI?
5: Da socialista, quando c'è un popolo aggredito e un aggressore, l'aggredito va sempre sostenuto fino in fondo, perché è una resistenza, l'abbiamo vissuta noi, presidente Pertini è stato della resistenza, quindi è evidente che vanno sostenuti gli ucraini fino ad una pace giusta, equa. Quindi io sono a favore del sostegno all'Ucraina senza se senza ma.
10: Quindi le armi senza.
5: No, però parallelamente dico pure che Conte ha ragione a porre una questione. La diplomazia non è vero, perché le cose non non vanno in contrapposizione.
10: Ma la diplomazia non la decidiamo noi.
5: E la diplomazia la potrebbe decidere un'Europa più forte non c'è e che andrebbe costruita.
10: Quindi lei è per continuare a inviare le armi o come dice Schlein, o per non inviarle più come dice Conte?
5: No, io sono per continuare ad inviare le armi.
10: Come dice Schlein.
5: Indubbiamente, come dice Schlein, e nello stesso tempo però va fatta un'azione diplomatica più forte e seria che coinvolga tutti, compreso l'Europa.
10: Senta, ma lei le primarie le vorrebbe doppio turno, un turno unico, anche online?
5: Anche online decisamente.
2: Sì,
5: Decisamente online perché il voto elettronico, sono assessore alla transizione digitale, il voto elettronico lo fanno dovunque,
10: ma votano
5: in Italia
10: russi.
5: No.
2: Visto, questi bot russi non
10: russi,
2: esistono.
10: No. Votano i russi.
2: Non è vero?
10: No, doppio turno o no?
5: Doppio turno ha un senso, ha un senso rispetto alla partecipazione.
10: Così lei si candida al primo turno e al secondo turno vota uno di quei due che vincono.
5: Potrebbe essere una possibilità.
10: Certo. Senta, vogliamo fare questo esperimento con i vocali? Anche se io ho letto, è vero che lei dà il suo cellulare pubblicamente, il suo numero pubblico?
5: No, sta proprio su Facebook da sempre. Cioè no, non è che lo do, sta proprio scritto sulla mia pagina Facebook.
2: Ce l'avrà messo lei, che ci si è messo da sola.
10: Facciamo una cosa.
5: La società adesso, che mi fece il sito un po' di tempo fa e che mi ha fatto i social.
10: Adesso prendiamo i vocali che, sono già arrivati. Può dare il suo numero e prendiamo la telefonata che le arriva a lei? Com'è il suo numero di telefono, diciamo, del signor Maraio? Mi dica.
5: Lo diamo?
10: Eh sì.
5: 328
10: 328
5: 26
10: 26
5: 86
10: 86
5: 876
10: 876.
5: Ma tanto sta sulla mia pagina.
10: Mi dica se ho capito bene. Sì, sì. 328 26 86 876.
5: Perfetto.
10: Guardi se sta già squillando.
5: Io non ce l'ho, non l'ho portato, adesso, me l'hanno fatto, allora, sta fuori, se ce lo portano, sta nella
2: borsa. Ce lo portano, portare nella dentro. Borsa del...
10: Intanto sentiamo il primo vocale che è arrivato per lei. Arriva, perché...
12: È più difficile convincere a votare socialisti o consentire a due socialisti di non litigare?
10: Questa è bella, certo, sembra la barzelletta. È più difficile.
5: La prima, dai. È più difficile farci votare, è molto più facile invece... non riuscire a contenere l'effervescenza dei socialisti.
10: La diaspora dei socialisti.
5: Mamma mia. Io, Pertini era un inguaribile ottimista quando diceva bastano tre socialisti per fare sette componenti. Certo. E sta squillando davvero.
10: Vuole rispondere direttamente qua? Rispondiamo così.
5: Temo,
10: dai.
5: Non sì, so chi sia.
10: Metta viva voce. Pronto?
13: Ciao, buongiorno.
10: Sì.
2: Buongiorno.
10: Cosa voleva chiedere a Maraio?
13: Allora, diciamo abbastanza convinto di quello che dice. L'unica cosa, su quanto riguarda l'invio di armi, se vogliamo fare una pace, noi, visto che siamo uno Stato che ripudia la guerra, ci dovremmo limitare a inviare del cibo.
10: Quindi sulle armi. Come si chiama lei?
13: Raffaele.
10: Lo chiami anche di notte, Maraio, che risponde sempre. Grazie.
5: Senta, ciao, Raffaele.
10: Io sentivo benissimo,
2: sì.
10: Però...
2: cosa, no, di là non si sentiva.
10: Sì, sulle armi, di fatto. Di prima.
5: Ma sulle armi, sì, a sinistra ci sono sensibilità diverse, mi pare evidente. Io continuo a ritenere che un popolo che è stato aggredito, così come io vorrei domani che l'Italia fosse aggredita da un popolo straniero, avere la solidarietà dei popoli democratici del mondo, così come ha fatto Craxi nella storia, continuano a chiamare. Sì. Il numero è quello, non ho imbrogliato.
10: 328 26 876.
5: Così... vorrei che venissero difesi gli ucraini fino in fondo, ma sapendo che la pace va costruita con la diplomazia e bisogna mettere in campo dei tavoli.
2: Non è detto.
5: L'Europa deve avere un ruolo decisivo, lo ripeto.
10: Altro vocale al nostro numero.
14: Ma vorrei sapere come farete a vincere le elezioni per due ordini di motivi a voi contro. Sì. La credibilità, perché non ne avete.
10: Beh.
14: E poi tutto il mondo sta andando verso destra, com'è che l'Italia dovrebbe cambiare direzione?
10: Per il resto bene.
5: Perché noi siamo anticonformisti. In Italia voteremo contro, diversamente da come votano nel resto del mondo.
10: Ma non siete credibili,
2: però, dice.
5: No, non è vero. Allora, guardi, noi non siamo credibili. Sì. La destra, le porto un esempio, la destra è più brava di noi che nasconde le differenze. Non c'è un voto in Europa in questi tre anni che si è votato che ha visto la destra votare nello stesso
10: modo. Sono in partiti diversi. Sentiamo
5: Lega, ma quale vale per
10: un'altra
5: noi?
10: Un'altra telefonata
5: però?
10: Che arriva al suo cellulare, vediamo.
2: Ormai Lauro risponde.
10: Pronto?
2: Pronto?
15: Pronto, buonasera.
5: Sera.
2: Da dove siamo?
15: Siamo da Spinazzola, provincia Barletta, Andria Grande.
2: Sì. Vicino a Barletta. Lei è il signor?
15: Gennaro Michele.
2: Gennaro.
10: Che domanda voleva fare a Maraio?
15: Di Gennaro. Che la sinistra non vincerà mai, arrivederci.
2: Ecco, così ha detto, vabbè, gli voleva dire la sua.
5: Di Gennaro vedrai che ti faremo ricredere.
10: Senta, è vero che lei è un grandissimo cantante, signor Maraio?
5: Sì, come sono sconosciuto, sono anche un cantante.
2: Maraio.
10: Mi piace Ligabue, mi dicono tanto.
5: Ligabue lo adoro.
10: Qual è la sua canzone preferita di Ligabue?
5: Urlando contro il cielo.
2: Lo sapevamo.
10: Fa sentire un pezzettino.
5: Ma io con sta gola che tengo. Urlando contro il cielo.
10: Ha finita qui?
5: Io questa il ritornello che allo stadio. Questo è stato un segnale per.
10: Lei sta urlando contro il cielo. Ma qualche altra canzone la sa? Dico anche Saldavinci, insomma, no?
5: Saldavinci.
10: Com'è Rossetto Caffè?
5: No, non la so.
10: Ma sì che la sa.
5: Non la so. Ma
2: sì, lo sa, guarda che dire sotto i baffi.
10: Non faccia
5: il
10: Capisco
5: che aiutatemi.
10: Guardi, il nostro CDM la accompagna. Sì, com'è?
5: E andiamo su Napule.
10: No,
5: vai.
10: Di te. Non faccia il timido che deve trovarsi al tavolo con Schlein e Conte e tutti gli altri se arriva.
5: Ma se vado cantando, diciamo, mi cacciano prima di invitarmi.
10: Sì, sì, sì,
2: qua, però la invitano, qua, invitano.
5: Continuano a chiamare, mi avete fatto un danno. Questo numero è la terza volta che chiamo.
2: So, ci vuole proprio parlare allora. Però questi sono pericolosi.
10: Adesso molto, con noi c'è.
2: Chi c'è?

0: Riccardo Maggi.
1: Segretario nazionale, deputato di Più Europa, signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori.
1: Buongiorno.
0: Come va?
1: Sesto.

0: il dottor Santini, che è il medico storico di Bonino, di Pannella.
1: Ma quanti chili ha perso?
2: Allora, oggi non mi sono ripesato, ieri sera erano 3,5 kg, mi pare.
0: Senta, signor Maggi, noi cominciamo a essere preoccupati un po' sulla sua lucidità, perché ieri siamo andati a risentire il suo intervento in aula. Senta cosa ha detto ieri.
3: In particolare, da 6 giorni non mangio.
0: E ieri erano 5, signor Maggi.
1: Ma sembravano 6.
2: Siccome ho cominciato a metà, in realtà oggi si entra nel 7º. Ma comunque, no, vabbè, perché lei posso fare anche uno in più.
0: No, ha cominciato mercoledì a pranzo, quindi giovedì a pranzo 1, venerdì, sabato, domenica, lunedì, e oggi che martedì è il 6º. Stiamo entrando, certo, nel 7º, però è il 6º.
2: Hai ragione.
0: Oggi cosa ha mangiato, signor Maggi?
2: Ah, oggi ho fatto un cappuccino.
0: Ah, già fatto, a che ora?
2: Alle 13.
0: Alle 13. Si sente più stanco di ieri?
2: Abbastanza più stanco di ieri.
1: La voce è un po' più debole.
0: Senta,
1: però, infatti.
0: Ha già votato sulla fiducia in aula o non ha?
2: Sì, ho votato poco fa, ho votato contro la fiducia a questo punto, visto che il governo ha messo la fiducia, impedendo la possibilità di votare gli emendamenti, l'interlocutore o l'interlocutrice di questa iniziativa diventa Meloni e il suo governo. Senta, perché sono gli unici che possono fare qualcosa.
0: L'ha incrociata per caso presidente Meloni o non c'era in aula prima, già che ti ha detto che non c'era,
2: penso di non averla mai vista in un voto di fiducia.
0: Ma qualcuno della maggioranza le ha detto qualcosa oggi, qualche ministro che l'ha incrociata in aula o no?
2: Ho incontrato Foti prima, l'ho salutato ma non mi ha detto nulla su questo. Ho incontrato dei colleghi della Lega che mi hanno detto: ma chi te lo fa fare?
0: Chi
2: il presidente della Camera che ci siamo salutati.
0: Fontana, cos'è l'ha detto Fontana di smettere?
2: No, Fontana non mi ha detto nulla.
0: Senta, tanto oggi è giornata complicata perché c'è un'altra fiducia nel pomeriggio oggi, quindi deve stare lì tutto il giorno. Si riposi.
2: E poi torno qui.
0: Senta, c'è Maraio in studio con noi.
4: Ciao. Volete, Riccardo,
1: mi conoscete?
2: Ciao,
1: sì.
0: Certo, sì, avete scritto. Ma le ha risposto Mattarella, signor Maggi, che le ha scritto?
1: Già la lettera.
2: No, mi ha risposto un suo consigliere.
0: Cosa le ha risposto?
2: Mi ha ringraziato e mi ha scritto che avrebbe tempestivamente sottoposto la questione al presidente.
0: Va bene. Signor Maggi, mi raccomando, ci fate sapere, ci sentiamo domani.
2: Forza.
0: Ma lei ha detto oggi in un'intervista ai giornali che continua, non si è capito se fino a giovedì quando viene approvato oppure fino a quando, signor Maggi?
2: Beh, diciamo che giovedì si chiude una finestra possibile per modificare il testo.
0: E lì riprende a mangiare giovedì pomeriggio.
2: Vediamo che cosa si ottiene intanto.
0: Niente.
2: Ci sono ancora altri passaggi. Lei è così, negativo e
0: definitivo.
2: Invece
0: realista.
2: Bisogna, sai che la non violenza è l'arma delle situazioni impossibili.
0: No, certo, ma quello che dico io è se giovedì viene approvata alla Camera col voto segreto la legge elettorale, lei cosa fa? Riprende o continua?
2: Vedremo intanto che cosa accade fino a quel momento, vedremo come ci si arriva, vedremo se ci sono delle prese di posizione di esponenti del governo, della maggioranza, degli impegni, possono accadere tante cose, bisogna saperle provocare.
0: Giorno dopo giorno ci aggiorniamo e seguiamo la sua battaglia, signor Maggi, mi raccomando dal medico, arrivederci.
1: Buona giornata.
0: Maggi, 6º giorno di sciopero della fame contro la legge elettorale. Signor Maraio, ho pensato anche lei di fare qualche giorno della fame e di sciopero della fame per aiutare Maggi?
4: A me servirebbe, però mi limito a uno oggi. Ho dato solidarietà ieri a Riccardo ufficialmente come partito, abbiamo detto che siccome lui ha fatto una maratona sui siti collegati a questa iniziativa condividendo il merito, perché veramente è una legge vergognosa. 6.000 firme rappresentano per alcune regioni nei singoli collegi più di quanti voti occorrerebbero per superare lo sbarramento. Si rende conto la follia di questa destra?
0: 6.000 su 1 milione per collegio.
4: Vabbè, ma 6.000 in Molise significa il 4,5%, servono il 3% dei voti, cioè molto meno delle firme che si deve raccogliere mediamente.
0: Senta, ma è vero che è molto scaramantico?
4: Essendo campano,
0: non è che per forza un campano deve essere scaramantico.
4: Però è un'arma di difesa, diciamo, la scaramanzia, perciò è nel DNA.
1: Ma ha un rito particolare, una cosa?
4: No, riti no.
0: È più scaramantico per la politica o per il calcio?
4: per il calcio di più.
0: Sì, certo, non ha parlato
4: molto. E la politica è una

0: molto tempo per ragionare e pensare ai riti.
1: Porta bene, porta male.
2: A proposito di calcio, ieri a lunedì non c'era perché non c'era il campionato e invece ha giocato l'Italia oggi, e quindi ci racconta la verità dell'Italia ieri con la Suode con noi.

0: Maurizio Gasparri,
1: senatore di Forza Italia.
2: Buonasera, buonasera a voi.
1: Soprattutto poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora. Esatto, perché ieri ha giocato la nazionale, ha vinto contro la Turchia, e quindi com'è l'ode di oggi?
2: Mancini
1: Roberto, non Gianluca, quello della Roma che le piace a lei.
2: Allora, vado.
1: Facciamo una musica un po' manciniana. Vada.
2: Marcia a passo più sicuro, quasi Italia del futuro. Batte i turchi nuovamente, prende applausi dalla gente. E 3-1 il risultato a Bologna conquistato. Con Esposito e Scamacca, Calafiori segna e attacca. Dumbia grande tutto fare, il suo gioco fa sperare in un ottimo cammino dal traguardo più vicino. E a novembre già un verdetto contro il Belgio sarà detto. Ribaltare la sconfitta e tenere la barra dritta. A Mancini va il mandato di cambiare l'avverso fato. Dopo tante delusioni, noi vogliamo soddisfazioni, troppe volte bastonati, noi che fummo blasonati, la rivincita vogliamo, questo è ciò che voi chiediamo.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Un Giorno da Pecora, ci dico l'ultima cosa: è contento che la Lega e che la Federazione Calcio è stata commissariata e il commissario Malagò?
2: Malagò entra, Malagò esce, insomma alla fine si poteva mettere d'accordo prima, quindi insomma hanno, come dire, rimesso lo stesso personaggio alla guida del calcio, ma volendo sanare forse un'imperfezione formale, e quindi poi Malagò farà un'altra procedura elettorale sanando le situazioni. A me credo che sia, a me interessa che il calcio si rilanci. Malagò ha la forza per farlo, è un bene che possa proseguire lui questo sforzo non facile, quindi chi lo vuol fare va ringraziato.
1: Grazie Maurizio Gasparri, poeta ufficiale di Giorno da Pecora, arrivederci. Andiamo a sentire il nostro CDM, il nostro duo Meloni, la nostra Chiara e la nostra Aurora, se hanno capito qualcosa di questa puntata con il più sconosciuto dei leader del campo largo, Maraio, del Partito Socialista. Quello cosa succede? Vediamo, quello così proviamo.

0: canto largo.
1: Speriamo che sia bene.
2: Spero che come politico sia meglio che come cantante, signor Maraio.
3: Decisamente, nella vita si può fare una cosa, provare a farle bene.
2: Certo.
3: Se una politica non la faccio bene, quindi il cantante può darsi ho ampi margini di miglioramento.
2: Senta, adesso dove va? Dopo che esce da noi, va a vedere qualcuno a Roma?
3: No, rientro a Napoli.
2: Non incontra qualcuno nel Capolargo qua? No.
3: Ritorno domani per queste cose.
2: Con chi incontra
3: oggi
2: domani?
3: Era solo dedicata a voi.
2: Che bello. E domani chi incontra Onorato? Chi vede domani?
3: Io vedo anche Onorato.
2: Dove?
3: Non abbiamo ancora dove, non lo sappiamo ancora.
2: Ma solo voi due o c'è anche qualcun altro?
3: No, vediamo di fare allargare.
2: C'è anche chi c'è? Ruffini, Gabriele, chi c'è?
3: Non sono riuniti.
2: Allargano il campo. Grazie a Vincenzo Maraio, il più sconosciuto tra i leader del campo largo, ma uno dei leader del campo largo, segretario del Partito Socialista e avanti PSI. Insomma, lì poi capite qual è la differenza. Se c'è, non ci crederete, ma l'avevamo visto passare prima, ma oggi cerca di cantare la nostra sigla.
0: Per noi.
2: Chi è che cerca di cantare?
0: Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia.
2: Vediamo se ci riuscirà, perché entra, esce, non so se ce la fa.
0: Lo fa.
2: Con il nostro Dejan Cecnikovic, che teniamo un po' di attesa, perché lui dice, ma ce la farà Cattaneo o non ce la farà? Ma non lo so. Secondo lei ce la farà Maraio?
3: Ce la farà.
0: È difficile, vediamo perché non è che ci riescono tutti.
2: Vediamo.
4: Un giorno da pecora, meglio del giorno da leone, meglio un giorno da pecora, aspetto giorni da leone, su Radio 1, non tanto non ascolta nessuno, torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno, meglio un giorno da pecora, aspetto giorni da leone, meglio un giorno da pecora che 100 giorni da leone. Non posso fare cantante nella vita.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, un'altra giornata di mobilitazione in tutta la Francia per le proteste degli studenti, ai quali si sono aggiunti anche i docenti. Momenti di tensione con la polizia a Lione, Marsiglia e Strasburgo. Per sapere come sta andando la manifestazione di Parigi, linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
4: Di gente, ma non soltanto studenti di ogni età, perché abbiamo visto genitori, ovviamente tanti di giovani, abbiamo visto sindacalisti, abbiamo visto i professori accanto agli studenti per questa protesta che è iniziata in sordina il 17 settembre proprio dalle banlieue parigine. C'è stata qualche tensione questa mattina anche qui a Parigi, però il corteo è principalmente abitato proprio dalla voglia di manifestare pacificamente. Abbiamo avuto i primi dati da parte del sindacato degli studenti che parla di circa 300.000 persone presenti questa mattina a Marsiglia e Lione. In Parigi sono davvero tantissimi. Intanto sempre il sindacato degli studenti ha rinviato al mittente le proposte fatte dal governo, le cornuttanti, gli slogan proprio contro le cornuttanti, gli slogan anche contro il presidente Macron. Va detto che sono stati 5.000 i fermi fino qua, il 90% sono minorenni, e per quanto riguarda le inchieste ce ne sono 6 aperte, una per l'episodio più grave, quello che è accaduto ieri a Lens, dove un ragazzo ha perso la mano nel tentativo di recuperare una granata. A Parigi è tutto, linea a voi.
3: E continua la mobilitazione anche in Spagna, dove la protesta per il diritto alla casa è sfociata in gravi disordini nel centro di Barcellona, 13 arresti, 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale, e all'indomani dell'annuncio del premier Sanchez di elezioni anticipate, il Tribunale Supremo ha revocato il mandato di arresto contro Carl Puigdemont. L'ex presidente catalano può tornare oggi stesso in Spagna, 8 anni dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista dell'ottobre 2017. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1, i voti a favore sono stati 226, 147 contrari, 3 gli astenuti. A breve al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 del testo, poi la seconda votazione di fiducia della giornata. Domani sarà invece la volta dell'articolo 3, giovedì atteso il via libera definitivo. Tramontana, Jessica Moretti, proprietaria del Costellazione, indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute riportati per il rogo. La pratica, prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 rimaste ferite. Ora a Torino per gli sviluppi sull'omicidio di un uomo albanese avvenuto a giugno, arrestati l'ex moglie e il suo nuovo compagno.
5: Lo consideravano un ostacolo alla loro relazione e soprattutto puntavano a subentrare nella casa popolare di cui era assegnatario. È per questo che sarebbe morto Michel Roku, 55enne di origini albanesi, da anni residente a Torino. A ucciderlo, stando alle indagini dei carabinieri, l'ex moglie e il suo nuovo compagno, ora finiti in carcere. L'omicidio risale al 30 giugno scorso, ma sarebbe stato pianificato a lungo dalla coppia. Come emerso dall'autopsia, il 55enne è stato colpito alla testa mentre era di spalle. Poi, una volta a terra, gli assassini si sono accaniti sul suo corpo fino a ucciderlo. Il cadavere è stato scoperto solo qualche giorno dopo grazie a una segnalazione dei vicini. Così, mentre gli inquirenti hanno avviato le indagini, i due hanno iniziato a pianificare la fuga all'estero. Dalle analisi dei loro dispositivi risulterebbero ricerche su paesi dove non è prevista l'estradizione verso l'Italia. Un piano, questo, non riuscito. Il GIP ha convalidato l'arresto, evidenziando il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e la violenza con cui è stato commesso l'omicidio. Torino, Marco Procopio, GR1.
3: Carburanti, torna a salire il prezzo del gasolio dopo la fine dello sconto fiscale di 6 centesimi e senza l'attivazione dell'accisa mobile. Eni precisa che il price cap resta in vigore, ma senza lo sconto governativo il diesel è arrivato a 2,25 euro al litro. Sulle accise mobili, intanto, il vice ministro dell'economia Maurizio Leo fa sapere che il governo ci sta lavorando, ma non è stata ancora presa alcuna decisione. Siamo allo sport con il tennis. Novak Djokovic vince ancora una volta l'ATP 500 di Pechino, torneo in cui non ha mai perso in carriera, 34 successi e 0 sconfitte. Il suo avversario Alex de Minaur si ritira nel corso della finale a inizio del secondo set per un problema fisico. Per Djokovic è il titolo numero 102 in carriera, il settimo a Pechino. Noi ci fermiamo qui con questa edizione del Giornale Radio, ci risentiamo alle 16.
0: Come parla?
6: Senta, ma lei è fuori di testa.
0: Come parla?
7: Igora. La piazza social di Radio 1.

0: Care Tarana, il suo jingle Tarantella. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta con Igor alla Piazza Social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Anche oggi lui, Lorenzo Castelluccio, influencer e social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z come Zorro. Buon pomeriggio Lorenzo.
1: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ovviamente spero di poter lasciare il segno come Zorro.
0: Ecco, ma tu lo lasci? Perché Zorro con la sua Z lo lasciava sempre, eh?
1: Sì. Dai, sì, cerco di lasciarlo.
0: Ecco, perché quella l'abbiamo già messa abbastanza poi durante il Covid, la mascherina, quindi insomma, no, è meglio evitarla.
1: No, senza maschera io. Senza
0: maschera, ecco. Quindi a differenza di Zorro, niente spada?
1: No, non c'ho la spada, non ho armi, anzi in realtà forse potrei averla, il mio telefonino, anche perché oggi i post fanno anche più male della spada.
0: Sì, i post feriscono più di una spada in effetti, perché poi restano online, In tuo onore, Lorenzo. Byron invece quando va in passeggiata lascia un altro tipo di segno. Così è offeso.
1: Quando ero piccolo a Carnevale mi vestivo da Zorro io.
0: Anche visto che c'era un nesso. Un saluto a tutti voi anche da lui, dal bassottino pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti. Regia c'è Nino Giuliano, alla parte tecnica Alessandro Adriani, redazione Maurizio Merola. Un saluto a Carla Pagliare, dog sitter del bassottino Byron. Se volete scrivere a me oppure a Byron lo potete fare sui nostri account Instagram Righetti Igor, Byron.Righetti. Se volete scrivere invece a Castelluccio, avete il coraggio?
1: C'è il mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
0: Appunto.
1: Ma sì, ce l'avranno ancora.
0: Sì. L'Agenzia delle Entrate ha inviato 20.000 lettere, signore e signori, ai proprietari di immobili sospetti, appunto, con case fantasma, garage abusivi, piani più in più, tutto, insomma, scoperto grazie, sapete a che cosa? All'intelligenza artificiale.
2: Oh mio Dio!
0: Sì, finalmente l'intelligenza artificiale ha trovato il suo vero talento, non scrivere poesie, dato che non è affatto creativa, ma trovare i metri quadri che non pagano le tasse. Praticamente l'Agenzia delle Entrate guarda le foto satellitari e dice, ecco, questa casa sul catasto non c'è, ma io la vedo, È finita l'epoca della casa fantasma, adesso il fantasma è quello che non dichiara la casa. E attenzione, l'intelligenza artificiale individua la difformità, poi arriva l'ispettore vero, quello in carne e ossa, insomma, l'AI ti vede dall'alto e il fisco ti viene a trovare dal basso. Il futuro è arrivato, prima ti vedeva lì il vicino dalla finestra, adesso invece ti vede direttamente l'intelligenza artificiale dallo spazio.
3: E ti comando io, e questa è casa mia.
0: Una volta. E ora passiamo alla notizia invece che ha fatto indignare il popolo social. Una volta i nonni portavano i nipotini a prendere il gelato, adesso c'è qualcuno che li porta a cacciare di frodo. Sì, avete proprio capito bene, con un fucile semiautomatico calibro 12. Ecco, è il nonnino. È accaduto a Soncino, dove un nonno è stato sorpreso dai carabinieri mentre insegnava a due nipoti di 11 e 12 anni, pensate un po', a fare i bracconieri usando persino impianti elettroacustici vietati. Altro che nonno, raccontami una storia qui, Questi rischiavano davvero di sentirsi dire nonno, passami il fucile. E qui non siamo davanti a una semplice bravata, parliamo di minori, un'arma carica e attività di bracconaggio. Un adulto dovrebbe davvero insegnare ai bambini il rispetto delle regole, della natura e della vita, non come aggirarle, perché un nonno dovrebbe lasciare ai nipoti dei ricordi belli, non un fucile. Quindi complimenti a questo nonnino così premuroso.

0: tutti, tu mi porti su, siete l'ascolto di Gora, la piazza social di Radio 1, rigorosamente in diretta, io sono Igor Righetti, sono le 15, 11 minuti, primi secondi a nessuno, oggi è il compleanno della radio, compie 102 anni, mi ricordo ancora, sì, mi ricordo ancora i miei inizi, 102 anni fa, caro Lorenzo, tu non c'eri ancora, salutiamo anche Giovanni che ci segue sempre, e ora parliamo sempre del successo dei podcast, la rivoluzione dell'ascolto, un mezzo che non ha bisogno di uno schermo, non interrompe quello che stiamo facendo e soprattutto parla direttamente a noi. In Italia lo ascoltano ormai oltre 18 milioni di persone, pensate un po', sì. Il successo non è soltanto nei numeri, il podcast ha conquistato uno spazio molto personale nella nostra giornata, lo ascoltiamo in auto, mentre cuciniamo, mentre camminiamo, prima di dormire, è una voce che ormai entra nelle nostre cuffie e per qualche minuto sembra davvero parlare soltanto a noi, è forse questa la sua grande forza, in un mondo dominato dalle immagini e dalla velocità, il podcast ci restituisce il tempo dell'ascolto, dell'approfondimento e della voce, ma siamo davanti soltanto a una nuova forma di radio o a qualcosa di molto più grande che sta cambiando il modo di fare informazione, raccontare storie e costruire un rapporto con il pubblico? Ne parliamo con il direttore delle radio digitali specializzate Podcast Rai, Gianfranco Zinzilli. Buon pomeriggio, direttore.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Benvenuto. E con il direttore dello storico quotidiano digitale spotandweb.it, Mario Modica. Bentornato, Mario.
2: Buongiorno a te, al bassottino Bayer e al direttore Zinzilli.
0: Grazie. E allora partiamo proprio col direttore Zinzilli, parto dal dato che lei ha fornito recentemente, 18 milioni di ascoltatori di podcast in Italia. Che cosa ci racconta veramente questo numero? È un fenomeno ormai di massa.
2: 18 milioni e mezzo.
0: Comunque. 18 milioni e mezzo, meglio ancora. Ecco, è un fenomeno ormai di massa o siamo ancora davanti a un pubblico molto segmentato?
2: Secondo me è un fenomeno che sta crescendo e sta diventando di massa, questo secondo me è la corretta visione, è un momento in cui la vita è tutta frenetica, come tu già hai anticipato, ti dà la possibilità di poter seguire il tuo argomento preferito. Il fatto di mettersi le cuffie, di poter seguire e scegliere tu il contenuto è un'opzione in più. Noi adesso le persone non vogliono più essere assoggettate a un palinsesto, ma vogliono scegliere i propri contenuti. Quei contenuti li scelgono e decidono anche quando li vogliono sentire, quando vanno in bicicletta, quando vanno in palestra. Come ho detto recentemente, anche quando ho fatto una conferenza, qualche volta anche mentre fanno il sugo magari possono ascoltarli.
0: Mario Modica, tu da anni ti occupi di podcasting e comunicazione digitale. Che cosa è cambiato davvero rispetto a 5 o 10 anni fa? Perché oggi il podcast non è più considerato un prodotto di nicchia?
3: Igor, il podcast ha trovato un posto, diciamo, nella vita quotidiana. Scegliamo cosa ascoltare, quando, mentre camminiamo, viaggiamo o facciamo altro, e può rispondere a interessi molto diversi, dall'informazione all'intrattenimento. La forza è proprio questa, quella del podcast. Anche un argomento molto specifico può trovare il suo pubblico. Poi serve una voce capace di farti venire voglia di tornare.
0: Zinzilli, perché il podcast ha avuto un successo così rapido? Che cosa trova l'ascoltatore che non trova nella radio tradizionale, nella televisione o nei social?
2: Allora, ci sono due passaggi che ritengo importanti. Uno è quello che abbiamo detto prima, che possiamo utilizzarlo, sentirlo quando vogliamo, ma c'è un ulteriore argomento. Io quando vedo un programma in televisione, anche qualche volta quando sono in macchina, magari sono in compagnia, la scelta è comunque anche assoggettata alle persone in cui sto. Io il podcast è un argomento che sento per me, è proprio un rapporto one to one. Io voglio magari ascoltare un argomento specifico che in quel momento non mi va di condividere con un amico o con delle persone, perché voglio intanto interessarmi per conto mio. Il podcast è questo, mi metto le cuffiette e quell'argomento è mio. Poi, se la voce è interessante, se c'è un buon racconto, una narrazione, e su questo si ricorda che la Rai nasce con i telegrammi che sono un po' i podcast di oggi, con i diventari fatti, scusate, ma io sai, per me sai, la mia famiglia, e quindi spendo sempre buone parole per la mia azienda, però questo ti dà quell'opportunità in più. Quindi con un buon racconto, come diceva il collega prima, poi ci ascoltano ancora le altre puntate e ci raccontano anche agli altri.
0: Mario Modica, anche quest'anno hai seguito il Festival del Podcasting che mette insieme intelligenza artificiale, video, podcast, multicanalità, advertising, community e monetizzazione. Ecco, è il segnale che il podcast è ormai diventato un'industria?
3: Guarda, il festival ha raccontato un settore che si sta organizzando come un'industria. Alla creatività si affiancano la distribuzione, la pubblicità e anche la monetizzazione. Ma questo non significa che ogni podcast riesca a mantenersi. La vera sfida è remunerare chi ci lavora dietro, lasciando anche lo spazio alle piccole realtà e anche alle idee originali, perché fare bene un podcast richiede tempo, competenze e anche risorse.
0: Qui gli ascoltatori ci stanno inondando di messaggi. Franca di Viareggio dice: ormai sono la mia droga i podcast. Bene, vi fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio ad entrambi. Direttore Zinzilli.
2: Grazie.
4: Oggi un podcast non finisce più quando termina l'audio, un estratto può diventare un reel, un TikTok e uno shorts YouTube, e spesso promuovendolo è proprio dai social che arriva il nuovo pubblico. Quanto è importante per oggi per la RAI progettare un podcast pensando e investendo fin dall'inizio anche alla sua vita sui social?
2: È fondamentale. Allora, io credo che i social sono, diciamo, la prima parte di comunicazione che ci consente di pubblicizzare i nostri podcast. E confermo quello che diceva pure prima il collega, bisogna sì investire la registrazione in azione a chi fa i podcast, perché oggi per me, in questo video, io sono forse l'ultima vena d'oro della comunicazione, proprio questo rapporto one to one. I social sono altrettanto fondamentali sia per il lancio, perché danno l'opportunità di far conoscere questi prodotti eccezionali, sì, o quantomeno insomma la maggior parte efficaci, e soprattutto lo sono anche per poi pubblicizzare dopo, come sono andati i podcast, per raccontarli, per fare sì che una persona che ne ascolta uno poi pubblica sul suo social queste informazioni anche ad altri.
4: Direttore Modica, l'intelligenza artificiale oggi permette di scrivere testi, generare voci, tradurre e persino realizzare contenuti audio in pochissimo tempo. In un mondo in cui produrre un podcast diventa sempre più facile, secondo lei il vero valore di un podcast sarà sempre più nell'idea, nella personalità di chi lo conduce e nella capacità di creare una relazione autentica con il pubblico?
3: Sì Lorenzo, quando produrre diventa più facile conta ancora di più avere qualcosa da dire. L'intelligenza artificiale può aiutare, ma scegliere una storia, fare la domanda giusta e rispondere di ciò che pubblichiamo resta una responsabilità assolutissimamente nostra. Il valore sarà nello sguardo personale, anche nella fiducia. È questo che dà all'ascoltatore un motivo per scegliere proprio te.
0: Ecco, Zinzilli, che cosa deve avere un podcast original RAI per distinguersi nell'enorme quantità di contenuti che oggi vengono prodotti?
2: Allora, intanto quando parliamo di original, noi parliamo di podcast che non sono andati su altre piattaforme, quindi certo, sono originali proprio prodotti da noi. Noi su questo lavoriamo su tutti i temi, sono prodotti di nicchia, però detto da me che insomma sono anche per all'oste come il vino, sono un po' complicato, ma devo dire, noi cerchiamo di metterci tutta la professionalità di una storia, di un'azienda che fa questo da sempre. Io in questo momento vi parlo dalla sede di Via Tiago, che è la sede storica dove nasce la RAI, che prima si chiamava EIA, era ancora prima URI.
0: Sì.
2: Quindi qui possiamo dire che possiamo mettere tutta la nostra persona e l'amore per il pubblico, perché è fondamentale per farci riconoscere poi da questo pubblico dando un prodotto di qualità.
0: Carlo di Mantova ci scrive: prima di addormentarmi ascolto sempre una bella storia in podcast. Modica, tra gli appuntamenti del festival c'è stato anche un corso dedicato a podcast e giornalismo dei territori, mentre un altro incontro ha affrontato il modo in cui il digital audio sta cambiando il racconto delle notizie. Ma che cosa può dare il podcast al giornalismo che gli altri mezzi non riescono a dare?
3: Guarda, dietro una notizia locale ci sono persone, luoghi e conseguenze concrete. Il podcast permette di dedicare a loro del tempo, raccogliere delle testimonianze e collegare un fatto a una storia di una comunità. Anche gli altri mezzi possono farlo naturalmente, qui però c'è la possibilità di costruire un racconto che resta disponibile e diventa memoria del territorio.
0: Direttore Zinzilli, la nuova stagione RAI comprende 24 podcast original, ecco, è una crescita quantitativa ma anche una trasformazione editoriale. Che cosa state cercando di sperimentare con questi nuovi titoli?
2: anche più di 24, però insomma sono 24 sono quelli che ho lanciato io, poi ci sono anche altri che sono stati lanciati dai miei predecessori che poi abbiamo prodotto comunque nell'anno, ne produrremo ancora. Guarda, per quanto riguarda sull'intelligenza artificiale, che prima si diceva di questo, io credo che l'intelligenza artificiale non può sostituire l'idea, non può sostituire l'arte, non può sostituire quell'elemento che è dell'invenzione, della narrazione data da persone che vogliono raccontare qualcosa in maniera artistica. Quella è una cosa che non potrà mai essere, secondo me, sostituita. O meglio, c'è chi ci prova a fare, anche a fare un podcast in digitale, va su chat, se lo fa scrivere o altro, ma la differenza di nove finirà sempre. Sarà noi poi a scegliere la qualità. Ed è fondamentale.
0: Chiaro. Modica, ecco, a proposito di qualità, questa democratizzazione dell'audio è soprattutto una ricchezza o pone anche nuovi problemi di qualità e affidabilità?
3: Guarda, è una ricchezza perché apre spazio a voci e competenze che prima potevano restare escluse, ma pubblicare facilmente non significa essere affidabili. Anche un'informazione sbagliata può avere una voce convincente e un montaggio perfetto. Per chi fa informazione servono fonti verificate, distinzione tra fatti e opinioni e disponibilità di correggersi. L'accesso si allarga, la responsabilità però, Igor, resta come sempre.
0: Gentile, abbiamo ancora 30 secondi, il podcast sta diventando anche video podcast, ma quando vediamo due persone in uno studio davanti a una telecamera, stiamo ancora parlando di podcast oppure siamo davanti a un nuovo formato televisivo digitale?
2: Un po' tutte e due, e aggiungo, c'è anche una differenza che va fatta, perché un podcast è un prodotto che viene esclusivamente fatto per la piattaforma, per l'ascolto successivo. Sì. Poi ci sono i programmi telefonici che improvvisamente molto spesso vengono chiamati podcast, perché invece vanno on demand e li puoi ascoltare quando vuoi, ma sono un prodotto totalmente diverso. Idem vale per il podcast. Il podcast è un prodotto sempre di un tempo limitato, che affronta un argomento e che può essere ascoltato anche in viaggio, perché magari ti metti le cuffiette e l'ascolti senza guardarlo, perché eviterei di camminare guardando il video. Beh, questo soprattutto per qualcuno che lo fa spesso, certo. E anche altrettanto pericoloso, ma sono prodotti totalmente diversi, non vorrei confonderli con prodotti di un altro tipo di genere, perché il podcast è stato proprio un prodotto di una fruibilità veloce, un racconto veloce, perché se andiamo su un approfondimento allora dobbiamo andare su altri prodotti che sono sempre edibili sotto aspetto di piattaforma, parliamo di altro, quindi prodotti che noi oggi chiamiamo più specificamente televisivi.
0: Grazie al direttore del Radio Digitali Specializzate Podcast Rai Gianfranco Zinzilli e al direttore del quotidiano digitale Spot Web Mario Modica, buon lavoro e alla prossima!
4: A presto!
2: Sì, io vi ringrazio voi, grazie!
0: A voi! Di Michele Tarana, se l'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, dove Verba non volant, Manent, rigorosamente in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxa Rubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi, secondo nessuno. Nelle Ligorai è arrivato l'imprenditore, hair designer e ideatore del movimento anti-tricobullismo, Fabrizio Labanti. Bentornato.
5: Buonasera Igor, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: A lei, ecco, lei ha coniato il termine tricobullismo, oggi gran parte delle prese in giro passa proprio dai social. Quanto pensa che TikTok, Instagram e i video virali possano trasformare una semplice battuta in una vera forma di bullismo?
5: Beh, lo fanno in maniera assoluta, perché una volta la presa in giro o la battuta si risolveva al bar attraverso 10-12 amici. Oggi se queste offese passano attraverso il digital possono diventare milioni o migliaia di persone che vanno ad amplificare quella che è la presa in giro. Quindi in realtà sono dei grandi amplificatori.
0: Lei ha anche una grande visibilità social, dove su Instagram ha 125.000 follower. Ecco, sui social l'immagine conta moltissimo e spesso i commenti sul nostro aspetto diventano pubblici e permanenti. Che conseguenze può avere tutto questo sull'autostima di una persona? Lei ha parlato di tricobullismo anche proprio alla Camera dei Deputati qualche giorno fa.
5: Ecco, pensi Igor che io ho 120.000 follower, è vero, ma faccio circa 9 milioni di visualizzazioni a mese. Vabbè. Questo per farle capire quanto è difficile per la gente associarsi al problema dei capelli. Quindi la gente mi guarda ma non mi segue per paura che qualcuno possa deriderlo perché mi segue. Quindi questo le dà la misura di quanto sia importante il fenomeno. E il mondo dei capelli, io mi sono permesso appunto di scrivere un libro, quel maledetto nemico chiamato calvizie, apposta per dare una definizione al tema termine di tricobulismo, perché se noi diamo una definizione a un qualche cosa, magari pian pianino riusciamo con la cultura e con le istituzioni anche a creare una difesa per queste cose.
0: Chiaro. Le fa adesso una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Caselluccio, voce della Gen Z.
4: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio, Lorenzo.
4: I social possono amplificare il body shaming, ma oggi l'intelligenza artificiale può anche riconoscere e bloccare contenuti offensivi. Secondo lei possiamo arrivare a una tecnologia capace non solo di amplificare il bullismo, ma di diventare una vera alleata nella lotta al body shaming e al tricobullismo?
5: Allora, su questo faccio fatica a crederlo, anche perché io ieri ho presenziato a Gabriele Parpiglia, che a Milano ha presentato il suo nuovo libro, sì, Sotto attacco di hater, e ha presentato una nuova figura che sono i segnalatori, che non sono gli haters, ma sono quelli che tecnicamente sarebbero i tuoi amici, che ti segnalano ogni azione che gli haters fanno nei tuoi confronti. Quindi in realtà...
6: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 18 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla Liguria in A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Recco in direzione di Genova, 3 km di code a causa di un veicolo in fiamme. Ancora A12 ma tratto toscano tra Carrara e Massa in direzione Rosignano, 3 km di code, traffico intenso. E sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno, 4 km di code per un veicolo fermo. Ci spostiamo poi sulla 4 tratto Milano-Brescia, tratto Lombardo tra la barriera di Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, code per traffico intenso anche in direzione di Brescia tra Cormano e la tangenziale nord di Milano. In chiusura la 14 Pescara-Bari tratto Abruzzese tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara, 2 km di code per la presenza di lavori. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
4: Stavo pensando, Simona, Claudio, come sarebbe il mondo senza i comici, i giullari, i guitti, i saltimbanchi, insomma, quelli che ti sbertucciano la realtà e così magari te la raccontano anche meglio di altri, eh?
5: Senti Raffaele, sarebbe un mondo senza colori, senza energia, senza sorrisi, te lo traduco con noia mortale.
6: Sono assolutamente d'accordo con Simone, noia mortale ma anche poca energia, poco fluire delle cose, no? Tutti presi sul serio, ognuno da se stesso, terribile.
4: Terribile, poi pensa alla musica, poi. Senza la musica,
6: andiamo proprio nel limbo più totale.
4: Riprendiamo il filo diretto con voi ascoltatori. In studio Raffaele Roselli, Simona Rigoni, Claudio De Tommasi. Avremo in linea con noi personaggi interessanti. Sempre Simona, occhio alla cronaca.
5: Sì Raffaele, perché oggi ancora nuovi particolari sul caso Garlasco. È emerso un filone parallelo relativo alla gestione delle prove. Nel 2016, ben 6 anni prima del via libera ufficiale dei giudici, sono stati distrutti diversi reperti fondamentali, e poi spunta anche un profilo inedito psicologico su Alberto Stasi. Avremo, quindi ne parleremo con i nostri ospiti nel corso della puntata.
6: E allora, sempre con noi, speriamo che ci sia tanta gente all'ascolto, che invitiamo a partecipare. Chiamateci in diretta, chiamateci al 335-699-2949. Prima di dare la parola al nostro primo ospite, che sicuramente conoscete e riconoscerete perché è riconoscibilissimo, questa è una specie di meditazione in musica su quanto poi sapere che le cose debbano finire può essere non una cosa che deprime, ma una cosa che esalta a vivere al massimo quello che si ha. Si chiama Born to Die, lui riesce a mescolare hip hop e country, si chiama Shaboozey.

0: E c'è anche il violino per completare il quadro country.
1: Molto country.
0: Si chiama Born to Die. Shabuzi.
2: Allora, parlavamo insomma di comici, di spettacolarità. Qui c'è un titolo di uno spettacolo che andrà in scena a novembre, inaugurerà la stagione del Teatro Olimpico a Roma, e il titolo a me piace, Claudio, è Se non vinco, imparo.
0: Mi pare un titolo anche utilissimo nell'applicazione quotidiana della nostra vita, no?
2: Ma oggi ci rigiriamo con questo concetto, gli sconfitti che risorgono. Ascolterete.
0: Con noi c'è un signore che si chiama Maurizio Battista. Benvenuto, Maurizio.
3: Un vecchio comico country.
0: Eccolo qua, il comico country, è vero.
2: Campagna romana, com'è?
0: La campagna romana, Maurizio, però, in ogni caso, no? Country,
3: sì,
0: romano.
3: Certo.
0: Roman
3: sì,
0: country.
3: Sì. Sì, che capannelle, proprio capannelle. Buon pomeriggio a tutti.
0: I cavalli, del resto, a capannelle, per cui è perfetto per il campo.
3: Quanti ricordi, vabbè, ma adesso andiamo avanti.
2: Andiamo avanti con questo discorso del vincere o non vincere, imparare dalla vita, piccole, medie, grandi sconfitte. Sì, che succede?
3: Secondo me, stiamo inculcando, secondo il mio modesto parere, troppo senso della vittoria, del traguardo, di tutto. Invece bisognerebbe pure piano piano accontentarci, cercare di calcolare che una piccola sconfitta può essere un gradino per una bella, per un bel traguardo, non una vittoria, perché mica possiamo vincere tutti, oh. Qualcuno dovrà pure pareggiare.
4: Ma forse tu po' di esempi. Sei...
3: Ma perché pure le donne fate lavorare lì?
4: No.
2: effettivamente sì.
3: C'è pure la quota.
2: Simona Arrigoni è una nostra principessa.
4: Sì, ma mi viene un po' l'orchite sulla quota rosa, però sì. Quota Simona. Ma Maurizio, tu sei più della filosofia importante non è vincere, ma è partecipare?
3: No, ogni
4: la
3: tanto
4: fai anche nella tua vita una
3: sì,
4: filosofia
3: è
4: la
3: bella, è bello dirlo, è romantico, però ogni tanto vince non mi dispiace.
0: Sì, si fa bene sempre, al morale, scusa, se non altro, no?
3: Con tre mogli ho sempre perso, vorrei una volta pareggiare.
2: Dipende dalla vincita, perché il superenalotto potrebbe far comodo, diciamo.
3: Soprattutto, no, ma io c'ho un problema, lo dico a tutti e tre, che io mi vergogno a dirlo, non so competitivo. Cioè, se io gioco a Natale a casa e vinco, mi dispiace. No, non sto scherzando,
0: certo,
3: quelli che hanno, che preferisco perdere. Quando io per dire vado in crociera che c'è il casino, cerco da sci senza soldi. Proprio per mi dispiace che il croupier si dispiace di me, hai capito?
0: Senti,
3: sono una brava persona.
0: Allora, sei una brava persona. E sono racconti quello che vedi, cioè quello che vivi, il quotidiano,
3: certo,
0: che è costellato di, come dicevamo, di piccole sconfitte.
3: Non però... vorrei fare il fenomeno, ma so... permettetemelo, un neorealista.
0: Bravo, perché racconti col tuo modo di raccontare, ironico,
3: certo,
0: e via dicendo, no? Perché poi, Maurizio, senza ironia, senza comicità, ma che fine faremmo?
3: No, ma comunque sarebbe triste. Cioè, c'è un po' e un po'. Se una volta fuori il teatro Alfieri di Torino, una signora che mi ha detto, ma tipo una professoressa, l'ho capito, insomma, da come si è espressa, io non avendo studiato capisco chi ha studiato, lo riconosco, no? Lo riconosco.
0: Certo.
3: Sai che mi ha detto? Lei è veramente un grande, lei è riuscita a fare del racconto della sua vita una forma di arte.
0: Che è una bella cosa.
3: Cosa, bravo. Questo signore, io pensavo solo che stava piangendo casa mia, ma che era un'arte. Se lei mi mette nell'arte, ben venga.
0: Sei contento? Poi... non è che ti dispiace.
3: Ma io pensavo che era solo un mar de fegato, invece no, è proprio una filosofia. No, guarda che però...
4: Maurizio, ma è vero che sei una spia? Che tu sei una spia che studi,
3: sì,
4: che osservi, che ascolti?
3: No, allora, intanto a me non mi dovete dire un segreto, perché io lo dico su...
2: Poi...
3: Allora,
0: lo dici anche dal palco, dal Teatro Olimpico?
3: No, ti dico una cosa a orecchio, no, dilla subito, perché tanto poi la dico io. L'altra cosa, in un certo genere, che non è satira politica, che non è, parliamo del genere questo qua nostro, naif, neorealista, come ti pare, serve ascoltare le cose per strada. Ci siamo, Simo?
0: Certo.
3: Per strada.
4: Ci siamo.
3: Però pure per camminare per strada, sentire, c'è un metodo. Serve, vi dico un segreto solo a voi perché stiamo in 3-4 ascoltando,
2: sì,
3: serve camminare piano.
0: Cioè, nel senso, così non ti sfuggono le cose.
3: Sì, tu, se tu acceleri, io faccio tipo Michael Jackson, come si chiama quello, The Walking, che cammina indietro?
0: Il moonwalking, che cammina indietro.
3: Ecco, mo scusate l'inglese, che è quello che... Il moonwalking, io faccio i passi indietro per sentire quello che ha detto.
0: Ah, vedi.
2: Senti, ecco. Ma passo dopo passo poi ci si ferma al bar.
3: E tu trovi quello che parlava prima. Uno l'altro giorno, vi dico questa cosa, ha detto, dice, perché tu sei ingenio? Perché frequenti i geni. Uno ha detto una cosa che per me lì finisce la filosofia greca, romana, come da parte. Ha detto a Lucia, lì al bar, a Lucia, che te devo dire? L'estate fa caldo e inverno fa freddo. Ma dopo di questo devi finire tutta la storia della filosofia. Come lo vai a contraddire uno che ha detto? E io in queste cose ci vivo, poi racconto anche dei malesseri, qualche lacrimuccia, perché insomma ho tanti anni e anche tanti dispiaceri pure, non mi vergogno a dirlo.
0: Fanno parte della vita, Maurizio, del resto,
3: sì,
0: no?
3: Sì, bravissimo. A me mi dicono, come mai in uno spettacolo interattivo tu parli con quello e non sbagli uno in prima fila? E dico, perché io le facce, quella faccia lì preoccupata, io ce l'ho avuta. E quando la vedo la riconosco, perché considera su 1500 persone, 1480 c'hanno i problemi come tutti noi, no?
0: Come tutti, non ce n'è uno, io credo, che non abbia qualche problema nella sua
3: no,
0: vita.
3: No, io mi auguro che nessuno, però ci stanno. Però in quelle 2-3 ore al teatro, siccome il mio è un genere che non è che esci intelligente, cioè esci come sei entrato. Ma dice, entro, esco, che lo so, esci, che c'è pure qualche insicurezza tua che prima non c'avevi.
2: Ma sarà il caso proprio per questo che poi alla fine immagino a te dal palco, poi vedere le persone ridere, è il bello del...
3: C'è un articolo oggi, non è, la posso chiamare simpaticamente una depravazione? A me, vedesse persone che ridono, ve lo dico proprio da fratelli, pure chi ascolta, a me mi piace. Ma io all'ultimo gli vorrei dare 20-30 euro per uno alla fine, per questa forma di terapia di gruppo, perché poi diventa una famiglia. Il mio genere, parlo del mio, lascia perdere gli altri, è una famiglia. Stiamo lì a divertirsi, a parlare di quello, e che mo dice a me, oh, diventano ignoranti, pure un notaio. Io porto a terra, porto alla terza media anche un notaio.
0: Simona.
4: Fantastico.
3: Simona.
4: Maurizio, qual è stata la lezione più bizzarra o comica che tu hai imparato da un tuo mezzo fallimento nella vita di tutti i giorni?
3: Allora, è lunga la lista, allora cominciamo. sì, una... No, io guarda, non ho... Allora, ho imparato che comunque, ma già lo sapevo fare, lo dico perché ho tanti anni, non ce n'ho pochi, di essere, mi sono trovato benissimo con questa formula, una persona per bene. Una persona buona, una persona corretta, e quando sbaglia chiede scusa, e sbaglio spesso perché se sbaglia, e questa è la lezione, perché quando ho fatto qualcos'altro mi sono trovato male, capito? Devo essere sereno, quando finisce lo spettacolo devo dire, ho fatto il mio dovere, che è importante oggi, è un termine antico forse il dovere, però mi piace le lezioni. E poi, per esempio, dei mogli, dopo la prima lezione ho fatto la seconda lezione, poi la terza lezione, e mo ci sarà, mi daranno la laurea honoris causa,
2: e poi gli esami non finiscono mai, però il pubblico ti vuole bene, Maurizio.
3: Però c'è il funerale dopo, è il mio. Ma io, il pubblico mi vuole bene, ma io voglio altrettanto bene.
0: Maurizio Battista con noi, grazie per essere stato qui con
3: grazie
0: me al pomeriggio.
3: Ciao,
0: di Radio
3: Simona,
0: 1.
3: Buon pomeriggio a tutti, vi voglio bene.
4: Ciao Maurizio.
0: Ricordiamolo.
3: Fate i bravi, non dite cose intelligenti. Ciao.
0: No, è che quando mai ci escono i cose
3: su questo sto tranquillo. Ciao.
0: Su questo stai tranquillo.
3: Ciao, ragazzi.
0: Se non vinco imparo dal 4 al 29 novembre al Teatro Olimpico a inaugurare la lunga stagione del Teatro Olimpico, Maurizio Battista.
2: Oh, poi quando è finito, però poi ripassi da Saxa, ci vieni qui
3: però
2: allo studio.
3: Porto, vi giuro, lo prendo come impegno, porto le pizzette rosse, quelle croccanti. Ciao.
0: Belle, buone.
4: Ah, buone.
0: Ecco.
4: Ciao. Questo è un impegno importante.
0: È un impegno grande. Allora, Maurizio Battista con noi al pomeriggio di Radio 1, torniamo alla musica, torniamo con una ragazza inglese che ha avuto successo un po' in tutto il mondo, grazie anche a una sua presenza, uno dei primissimi X Factor, quelli ovviamente inglesi, si chiamava e si chiama Leona Lewis. Ora se ne parla un po' meno, ma la sua voce è sempre di quelle che catturano e portano avanti il nostro spirito. Better in Time, era il 2008, Leona Lewis.

0: Si chiama Better in Time, è una bella voce quella di Leona Lewis, è una grande, gran bella voce. E a questo punto abbiamo un altro ospite.
1: Perché in apertura avevamo parlato, no, di comici giullari, guitti, saltimbanchi.
0: Ma non solo.
1: Esaltandone.
0: Certo.
1: Quanto ci fanno vedere anche di una realtà. Beh, insomma.

0: tutte le sere con una con qualcosa da fare, da ridere, da riflettere.
1: Ecco, ridere e riflettere non sono in contraddizione, anzi.
0: Ma direi che, non so, forse sono parte in causa, però la comicità in un qualche modo ha sempre fatto riflettere, perché è un genere, è uno stile, diciamo, laterale a quello che normalmente le persone dialogano, fanno, si rapportano. Il comico vede le cose in un'angolatura particolare, ci consente di svelare i difetti, e tante altre cose ancora, oltre alla fantasia, all'immaginazione, di cui c'è tanto tanto bisogno. Quindi il linguaggio della comicità è ricchissimo di risvolti.
2: Allora,
3: tu indosserai anche un abito particolare, quello da gran cerimoniere. Ecco, come ti sei sentito con quest'abito? Più un arbitro che doveva contenere poi tutti i tuoi colleghi, oppure il primo dei provocatori?
0: No, cercherò di provocare un po', però loro sono incontenibili, quindi io mi divertirò tantissimo. È un arbitro che non estrae mai il cartellino giallo e forse neanche quello rosso, perché la comicità a volte è difficilissima da contenere. Quello, sapete quante volte si rivolge questa domanda, ma fino a dove, fino a che punto si può ridere? Anche questo è un bel tema.
2: Ma forse si può ridere di tutto, purché nella maniera giusta, la mia così banale risposta.
0: Esatto, diciamo così. Sono d'accordo.
2: Senti Giacomo, ci saranno giullari, e giullari a me non riesco a evitare, insomma, a pensare dei personaggi precisi, tipo Dario Fo, no? Questa gente qua.
0: Sì.
2: Burloni,
0: sì.
2: Saltimbanchi, poeti, sì. Tutti forse sì. Un po' matti, e questo è l'aggettivo che accomuna tutti coloro che saliranno sul tuo palco?
0: Sì, sì, è proprio così. Noi abbiamo attribuito loro questi aggettivi, ma già un comico che è seriamente impegnato a fare il comico è così, è un giullare, un buffone, e infatti tu hai nominato questo nome, Dario Fo, ma la tradizione va ancora più indietro, addirittura fino a Francesco, San Francesco, che qualcuno l'ha definito certo. Giullare di Dio, per cui insomma ha una tradizione con una responsabilità sulle spalle mica male il comico.
2: È anche una tradizione importante da rispettare a questo punto.
0: Porca miseriaccia.
1: Quindi da stasera è in programma il triduo del giullare, quindi sì. Restiamo in tema, come dire, di messa cantata e partecipata.
0: esatto, esattamente così.
1: Siamo tra l'altro usciti da un tuo collega Maurizio Battista, un attore appunto,
0: sì?
1: dove c'era Roma. Qui siamo un po' a Milano. Beh, ci stanno, sono due scuole anche di pensiero oltre che di risata.
0: Ma no, c'è una scuola che forse in questi ultimi tempi non ha proposto, devo stare attento, forse non è neanche così, ma la scuola napoletana, ecco.
2: No? Beh, certo.
0: La scuola napoletana è importantissima, fondamentale. Tra l'altro noi in questa settimana avremo, se così si può dire, dei rappresentanti della comicità napoletana, che sono i De Giacal, che sono in quattro, verranno a trovarci solo in due, e loro rappresentano questo stile raffinatissimo. Loro fanno filmati, fanno piccoli sketch ed è cinema ovviamente con la brevità, perché l'epoca nostra è quella un po' dei social, quindi ti obbliga un po' alla brevità, ma loro secondo me sono geniali, straordinari e raffinatissimi.
2: E allora grazie a Giacomo Poretti, ricordiamo in due teatri, no? Teatro Oscar,
0: sì,
2: e Teatro degli Angeli.
0: Allora, ma diciamo che da stasera, per facilitare il compito a tutti quelli che vorranno venire, al Teatro Oscar in via Lattanza 58 a Milano, da stasera fino a domenica.
1: Il Festival del Giullare.
2: Il gran cerimoniere, grazie. È proprio lui, è Giacomo Poretti, grazie.
0: Aspetto,
2: Giacomo.
0: Aspetto. Grazie Giacomo per essere stato con noi,
2: grazie ancora.
0: Ciao.
2: Arriva la musica, e arriva da un gruppo storico, Earth, Wind & Fire, te lo ricordi?
1: Come no?
2: Io oggi stavo camminando e ho visto un manifesto. c'era scritto Earth, Wind & Fire, ho detto ma ancora girano. Ma stanno in giro già da luglio, dagli Stati Uniti arriveranno anche in Italia, arriveranno anche in Europa, ne sono rimasti tre. Non è che ne siano rimasti tanti, uno è Philip Bailey, il cantante, l'altro uno dei fondatori Virgin White, e l'altro è Ralph Johnson. Questo è un loro storico, After the Love Has Gone, 1979, subito dopo

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro. Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. In Francia si allarga anche agli insegnanti la protesta degli studenti in piazza, anche a Lione e Marsiglia, oltre che a Parigi, dove si tiene la manifestazione più grande, dove resta alta la tensione dopo i disordini e gli scontri dei giorni scorsi. In diretta la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Sì, in questo momento il corteo di Parigi, il più numeroso dei grandi che ci sono stati in questa giornata di mobilitazione della protesta studentesca. Ci sono degli incidenti proprio in testa al corteo che ha raggiunto Place de la Nation, dove ci sono 300 persone che si stanno opponendo, 300 giovani che si stanno opponendo alle forze dell'ordine. C'è una carica da parte della polizia. Nello stesso tempo sta parlando anche il ministro Le Cornu all'Assemblea Nazionale, che sta confermando che il 96% dei 5.000 fermati si tratta di minori e sono tutti dei ragazzi. È vero che la mobilitazione che c'è stata in tutta la Francia oggi, il 90% di licei, ginnasi e università sono rimasti chiusi. Alle 10.30 ci sono stati tre cortei tra Tolosa, Marsiglia e Lione, tutti abbastanza pacifici, qualche confronto, ma relativamente la grande maggioranza è stato un movimento pacifico, professori, studenti, genitori e tanti sindacati in piazza per manifestare questa protesta che, vi ricordo, come dicevo, la struttura di collegamento in questo momento sta vivendo delle tensioni a Parigi. Linea allo studio.
3: Legge elettorale, alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2 della riforma, seguirà la votazione, in precedenza ok alla fiducia sull'articolo 1, domani tocca l'articolo 3 e giovedì il via libera finale. Spread in calo, scende anche il petrolio, le borse europee sono tutte positive. In diretta da Milano Fabrizio Patti.
5: Sì, le borse positive, pochi minuti fa Wall Street ha aperto con un rialzo di circa lo 0,60% con i suoi tre indici principali, S&P 500, Nasdaq e Dow Jones, quanto basta per far aggiornare il record storico non solo al Nasdaq dei titoli tecnologici che già l'aveva toccato ieri, ma anche all'indice principale, l'S&P 500. Anche l'Europa vede il segno più, la borsa di Milano sale dello 0,60% in linea con Francoforte, più modesti rialzi a Londra e Parigi, mentre Madrid reagisce bene all'annuncio dell'elezione anticipata in Spagna, più 0,80% dopo il più dei 15 di ieri. A Milano ancora bene il comparto bancario e i tecnologici, più pesanti i titoli della difesa e quelli energetici, con Tenaris peggior titolo, meno 4,5%. A spingere i mercati oggi c'è infatti il calo del petrolio, col Brent a $98,20 al barile, 4 in meno di ieri, una discesa che sembra dovuta all'aumento dei flussi di petrolio nello stretto di Hormuz, ma anche al previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7, un ribasso che contribuisce ad alleggerire anche la pressione sui titoli di Stato. Lo spread con il Bund tedesco scende di 8 punti base a quota 107. Viene allo studio.
3: Il segretario di Stato americano Rubio ha esortato la Russia alla trasparenza e alla condivisione delle informazioni dopo la morte di una ricercatrice di un istituto per la lotta contro la peste in Siberia. Per Mosca la donna sarebbe deceduta a causa di una polmonite di origine non ancora chiara. Qualsiasi caso di infezione in laboratorio desta particolare preoccupazione alla luce della pandemia di Covid, ha detto Rubio. Cambiamo argomento. A Parigi gran finale per la settimana della moda, dopo che le eccentricità di qualche stilista hanno diviso il popolo del web.
6: Non sono certo passati inosservati alla Paris Fashion Week i modelli di Tom Ford, che hanno sfilato un perizoma rosa pallido o color pelle, maglioni a collo alto, mocassini lucidi e calze velate per la prima collezione firmata dal nuovo direttore creativo Aider Ackerman. Tanti commenti che hanno infiammato il web e i social. In passerella anche Moncler, con quattro capi d'archivio reinterpretati per il presente, affiancati da una selezione di total look pronti ad essere indossati. Tra i tanti volti noti in questa settimana della moda parigina, Carlinhos Maia, imprenditore e content creator brasiliano da milioni di follower, che ha attirato su di sé l'attenzione proprio come Nu su Lola Samuel, l'avvenente figlia sedicenne di Heidi Klum. Oggi, per l'atteso finale, riflettori puntati su marchi intramontabili come Pierre Cardin e Louis Vuitton. Flaminia Gullo, GR1.
3: La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il commissariamento della Federcalcio, affidando l'incarico di commissario straordinario all'attuale presidente Malagò. Il provvedimento è stato poi ratificato dal Consiglio nazionale, determinante l'intesa fra il presidente del CONI Buonfiglio e quello della Federcalcio raggiunta poco prima della riunione. Malagò ha dichiarato che le elezioni con le nuove per le nuove cariche federali si possono tenere già il 14 dicembre. È tutto, il prossimo GR alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1.

0: si chiama proprio così, Indaco dagli occhi del cielo, una canzone fatta dal Zucchero, anzi rifatta dal Zucchero nel 2004, si chiamava in realtà Everybody's Got to Learn Sometime dei Coges, ed è questa la sua versione.
1: E ora siamo alla cronaca e torna in primo piano ancora il caso Garlasco. Simone Arrigoni.
2: Mentre sono attese in procura a Pavia le convocazioni di coloro che 19 anni fa hanno lavorato alle indagini sul delitto di Chiara Poggi, spunta un nuovo capitolo sempre sull'operato degli ex investigatori del RIS, che a una prima lettura sembra gettare ancora ombre sull'inchiesta dell'epoca.
1: E per i particolari ci ha raggiunto in studio il collega della redazione Cronaca, Simone Zazzera. Buon pomeriggio, Simone.
3: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
1: E in linea con noi Antonio Del Greco, è stato quello che si definisce un super poliziotto, capo dell'omicidio, ora è uno scrittore, commentatore di casi di cronaca come questo. Grazie per la disponibilità.
4: E grazie a voi.
1: Antonio Del Greco, grazie per essere con noi.
4: Sì, grazie.
1: Simone Zazzera al punto.
3: Sì, facciamo un rapido ricapitolo. Tutto quello di cui stiamo parlando è stato depositato dai magistrati di Pavia il 28 settembre con la chiusura della nuova inchiesta durata circa un anno e mezzo, che vede come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Alle consulenze e alle nuove prove portate dai magistrati pavesi contro Sempio guardano con molta attenzione anche gli avvocati di Alberto Stasi, ovviamente, che è l'unico condannato a 16 anni per l'omicidio dell'allora fidanzata. Avvocati che da mesi lavorano a una revisione del processo, una precedente richiesta di revisione gli era stata respinta, ora però annunciano nuove prove eclatanti, oltre a voler far leva su quanto hanno scoperto i magistrati in questa nuova inchiesta. Scoperte che hanno portato, ed è notizia proprio delle ultime ore, all'apertura di un ulteriore fascicolo d'inchiesta da parte della Procura di Pavia, per ora senza indagati, per far luce proprio sull'operato dei primi investigatori che si occuparono del delitto, in particolare i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche, il RIS della sezione di Parma.
1: Certo.
3: E sono tre le novità eclatanti emerse dai documenti consegnati ai magistrati del RIS proprio nelle ultime settimane prima della chiusura delle indagini, quando sono stati anche ascoltati l'allora comandante del reparto, il generale Garofano, e i suoi sottoposti che materialmente seguirono le analisi sui reperti trovati a casa Poggi.
1: Sì.
3: E quali sono queste tre novità? Il DNA sui piedi della bici di Stasi, una misteriosa relazione psicologica sempre su Stasi e la distruzione delle provette utilizzate per compiere i test scientifici. Partiamo dal DNA. Analizzando i dati grezzi si è scoperto che un primo test eseguito nel 2007, quindi subito dopo il delitto, sui pedali della bici di Stasi aveva accertato che lì c'era del materiale genetico appartenente a Chiara Poggi. Il risultato era stato trasmesso agli inquirenti, quindi era finito nel fascicolo prima dell'inchiesta e poi del processo, ed è diventato uno dei 7 punti che portarono alla condanna di Stasi. Ma il giorno dopo vennero eseguiti altri 2 test che invece non rivelarono materiale genetico della vittima, e in questo caso i risultati non vennero trasmessi agli inquirenti, non finirono al processo. Resta da capire perché. Sempre dagli archivi del RIS è riemersa una relazione psicologica basata sui primi 3 interrogatori di Stasi, sempre nel 2007, un documento senza firma, senza data, che però nell'intestazione riportava il nome di una criminologa, Alessandra Bramante.
1: E lei smentisce.
3: Quest'ultima ha detto che lei non ha mai scritto una relazione psicologica su Stasi, non si sa chi l'abbia commissionata, sembra che non l'abbia commissionata la PM d'allora, Rosa Muscio. Perché sia stata commissionata non si sa, di certo non è finita mai agli atti dell'inchiesta, è rimasta negli archivi del RIS, anche se usava termini molto duri nei confronti di Stasi, definito freddo, calcolatore, manipolatore, con tendenza narcisistica, e c'era anche una chiosa abbastanza pesante, perché diceva che Stasi mostrava una totale indifferenza, un'estrema indifferenza nei confronti della vittima, come se neppure conoscesse quella che era all'epoca la sua fidanzata. Il terzo punto, l'ultimo in ordine di tempo che tra quelli che è emersi, la distruzione delle provette utilizzate per cercare le tracce di DNA prelevate sul luogo del delitto. I carabinieri del RIS le distrussero nel 2016, un anno dopo la condanna definitiva di Stasi, ma l'ordine del tribunale per l'ok a questa distruzione arrivò solamente nel 2022, perché venne ordinata e in quel momento è materia di approfondimento. Fatti che ovviamente hanno causato polemiche sul RIS, polemiche alle quali ha risposto ieri sera in un'intervista al TG1 il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo.
1: E allora lo vogliamo ascoltare.
4: L'arma dei carabinieri opera sempre nella massima trasparenza e nel rispetto della legge e della giustizia. Sul caso Carrasco però voglio essere chiaro. Il RIS ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti di indagine richiesti dall'autorità giudiziaria, con cui c'è una totale e piena collaborazione. La scienza forense e l'arma dei carabinieri restano strumenti, secondo me, imparziali e fondamentali per cercare la verità, ben oltre il clamore mediatico e inutili manipolazioni. Voglio rassicurare i cittadini che il RIS è un'eccellenza scientifica a livello internazionale. La fiducia nell'opinione pubblica non si preserva nascondendo i dubbi né si misura sulla infallibilità dei singoli, ma dimostrando ogni giorno professionalità, determinazione, capacità di autocritica e rigore assoluto nell'applicazione dei protocolli scientifici. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali nel passato, la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite di singoli non devono intaccare l'onorabilità di migliaia di carabinieri né tantomeno il valore del RIS. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
2: Dottor Del Greco, ripartiamo proprio dalle parole del comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo, che ha dichiarato fermamente: se qualcuno ha sbagliato pagherà. Da investigatore di lungo corso, come valuta quello che sta accadendo ora? Si può trattare, secondo lei, di un errore procedurale o teme che ci sia dell'altro?
5: A questo punto purtroppo non si capisce bene quali siano le finalità di questi errori, se errori sono stati fatti per dolo oppure per superficialità. Alcuni potrebbero essere superficiali, tipo quello di aver cancellato le impronte prima che arrivasse l'autorizzazione da parte della magistratura. Degli altri purtroppo rimango un pochettino meravigliato, quello delle tracce genetiche sui pedali, che da risultato negativo successivamente a risultato positivo e che non venga comunicato, questo mi sembra una cosa gravissima.
1: Ecco, Antonio Del Greco, insomma, perplessità su questi elementi anche così rilevanti vengono anche perché emergono solo ora, no? Però ci vuole anche prudenza per le difficoltà di dare corpo poi a questi elementi, cioè di dargli appunto un senso, una sostanza.
5: Certo, sicuramente gli interrogatori che saranno sicuramente effettuati a giorni degli investigatori dell'epoca, compresi anche i TM che indagarono, quindi che hanno coordinato le indagini, chiariranno molti di questi dubbi. Io credo che questi dubbi vadano risolti con affermazioni certe e non con il non ricordo.
2: Le discrepanze, le mancanze eventuali di trasmissione di dati scientifici rischiano, secondo lei, di minare la credibilità dell'intero impianto investigativo da cui si è partiti?
5: Assolutamente, assolutamente no. Se per credibilità si intende diciamo l'arma dei carabinieri e il RIS, assolutamente no. Credibilità riguarda una responsabilità personale che, come ha detto il comandante generale Salvatore Luongo, sarà trattata con la massima fermezza.
3: Dottor Del Greco, è emersa anche questa relazione psicologica dagli archivi del RIS, una relazione psicologica, però una consulenza che non è stata chiesta, sembra, dall'allora PM che gestiva il fascicolo. In fase di indagine, una consulenza tecnica di questo tipo, da chi può essere richiesta?
5: Beh, sicuramente nella fase preliminare delle indagini viene richiesta sicuramente dal PM. Ora dovrà dare delle spiegazioni, ritengo, il PM, che siano abbastanza credibili, perché una relazione del genere, se esiste, qualcuno l'ha chiesta. Ora addirittura mi sembra assolutamente incredibile il fatto che addirittura chi l'ha redatta ne sconfessa la paternità.
2: Ecco, dottor Del Greco, rispetto a tutti i dati che oggi ci ha ricordato Simone Zazzera, rispetto alle novità di queste ultime ore, gli elementi che sono emersi possono offrire dei margini concreti alla difesa di Alberto Stasi per riaprire i giochi e quindi chiedere, ottenere un processo di revisione?
5: Ma il processo di revisione, secondo le normative, si può avere attraverso un elemento determinante che scagiona la persona che è stata praticamente condannata per questo delitto, o perché c'è una novità da parte delle indagini in concorso, oppure ci deve essere una soluzione diversa, e sembra che gli avvocati ne dispongano qualcuna, perché pare che ci sia una testimonianza che al momento non è stata resa nota, ma che sarà resa nota nel momento in cui verrà ripresentata nuovamente la revisione processuale.
1: Era una delle prove eclatanti di cui parlava Simone.
3: No? L'avvocata Giada Bocellari, che storicamente assiste Alberto Stasi, ha detto che ha raccolto un elemento che farà particolare clamore, non si è voluta sbottonare, alcuni ipotizzano possa essere una testimonianza. Dottor Del Greco, finora quello che sembra emergere sono elementi in grado di instillare parecchi dubbi ma poche certezze. Ovviamente gli avvocati di parte cercano di instillare il dubbio, perché una condanna deve arrivare oltre ogni ragionevole dubbio, ma di certezze sul piatto in questo momento, secondo lei, di che cosa abbiamo?
5: Beh, di certezze credo che ce n'erano poche all'epoca, perché anche la condanna secondo me è stata una forzatura particolare, tant'è che da quel momento in poi insomma si è agito in maniera diversa. Io credo sempre poco alla Corte d'Assise, credo sempre poco alla Corte d'Appello d'Assise, perché ci sono giudici non togati che praticamente rappresentano la maggioranza dei giudicanti e che a mio avviso potrebbero essere, diciamo, trascinati da un senso di conoscenza, o comunque condizionati da quelle che sono le aperture esterne.
2: Da questa infinita vicenda giudiziaria, qual è la lezione più amara che la giustizia e i metodi di investigazione scientifica portano a casa?
5: Quella di... È meglio un criminale fuori che un innocente dentro. Questo credo che sia il messaggio che debba passare e che debba essere, diciamo, il faro illuminante di qualsiasi procedimento.
1: E intanto il paradosso, se vogliamo, anche di quello che sta accadendo per la difesa di Stasi: si allungano i tempi dell'istanza di revisione perché continuano poi a venire su a galla, appunto, atti, elementi a favore del 43enne su presunte irregolarità nelle indagini di un tempo.
5: Ma diciamo che al momento non ci sono, al di fuori dell'esame su i pedali della bicicletta, non ci sono altri elementi che diciamo vanno a favore di lui. Il rinvenimento di carte o comunque di perizie mai ordinate, diciamo, questi non sono elementi che danno sicuramente forza alla richiesta di revisione processuale. Sicuramente se c'è una testimonianza, e come sembra essere stata trovata, a quel punto potrebbe rimettere in ballo tutto.
1: Vedremo, appunto, come proseguirà tutta la vicenda con queste eventuali prove eclatanti, ripeto eventuali, perché staremo a vedere. Antonio Del Greco, grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buona serata.
1: E buon lavoro al collega Simone Zazzera.
6: Grazie. E torna alla musica a darci un po' di fiato, un po' di luce, una canzone che è rimasta nel cassetto per molti anni, una collaborazione tra Martin Garrix ed Ed Sheeran, che è stata proposta in due differenti versioni. Questa è la versione acustica, più morbida, più coinvolgente, si chiama Repeat It, e loro sono Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.
7: Scattano adesso le 16:29 minuti, riprendiamo dalle notizie. Una è arrivata attraverso i social, proprio da lui, proprio da Yannick Sinner. La mia stagione finisce qui per quest'anno, però devo curarmi, ma farò di tutto per tornare al 100%. Simone Arrigoni.
8: Noi aspetteremo che il sogno continui, Raffaele. Ci fermiamo insieme a lui, è un grande campione che ci ha fatto sognare. Sicuramente Raffaele ci continuerà a fare sognare.
7: Beh, noi però abbiamo un grande, grandissimo campione che ha fatto la storia del tennis in linea con noi, che insomma ne parliamo veramente delle nostre leggende. Corrado Barazzutti, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
7: Beh, cioè, questa notizia ha colpito un po' tutti quelli che il tennis lo amano, ovviamente, la simpatia per Gianni, che ci si domanda che succede. Beh, al di là degli aspetti ortopedici di quel ginocchio, sì, insomma, come l'hai presa?
9: Ma adesso non dico che c'era da aspettarselo, adesso io non pensavo che addirittura si fermasse per tutto il 2026, certo. La cosa era diventata preoccupante perché dal 12 luglio che lui non gioca, poi voglio dire, mi sembra, io almeno ho visto i social come magari l'avrete seguiti voi, insomma aveva cercato di ricominciare, poi ha smesso, sembrava dovesse andare a Pechino, poi non è andato, sembrava andasse a Shanghai e non è andato. Io credo che voglio dire, evidentemente c'è qualcosa di abbastanza serio, no? In questo incidente fisico, in questa, diciamo, problematica, voglio dire, del ginocchio, e che quindi ha bisogno sicuramente, voglio dire, di riposo, ha bisogno di fermarsi. Dico che ha fatto molto bene comunque a fare questo annuncio, a appunto dichiarare che non potrà più giocare fino alla fine di quest'anno, che riprenderà nel 2027, anche perché così almeno, voglio dire, i social si daranno una calmata, sono certo. Scatenati con tutte teorie, questi tecnici anche che parlano, è pronto, ha le valigie pronte per Pechino, è pronto per Shanghai, e poi lui ogni volta diceva no, non posso giocare. Ma ha fatto molto bene, perché in questa maniera, voglio dire, intanto voglio dire, dice che comunque ha un problema ancora che non è stato risolto, che deve risolvere, e che
10: il problema è autentico, e la decisione quindi è giusta.
9: Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Poi ritengo che questa decisione sia stata presa naturalmente insieme allo staff che lo segue, e presumo anche i medici che lo stanno seguendo. Quindi sicuramente questa è stata una scelta, sicuramente la scelta migliore, ma probabilmente anche una scelta obbligata. Quindi quello che conta è che lui si rimetta il prima possibile, che ritorni in campo, e che quindi, insomma, voglio dire, faccia felice un pochino tutti.
8: Ma resta aperto il dibattito sui calendari troppo intasati e logoranti per i fisici dei ventenni di oggi?
9: Ma allora, parla con uno che non pensa che i calendari siano intasati. Io non penso che i giocatori giochino troppo, i giocatori possono scegliere, a parte, voglio dire, dei tornei che sono obbligatori, ma che si possono non giocare con un certificato medico, se uno non sta bene, voglio dire, può non giocarlo. Per cui si può scegliere di giocare tanto o di giocare poco. C'è da dire che nel caso di Yannick sì, ha avuto un periodo molto concentrato di tornei. Ecco, quello che si può dire è che il calendario dell'ATP ha dei periodi dell'anno in cui ci sono tanti tornei che sono mandatori, cioè obbligatori, e che sono attaccati l'uno con l'altro, e poi bisogna ricordare che i Master 1000 sono diventati di 2 settimane. Per cui purtroppo Yannick, che ha giocato 4-5 Master 1000 consecutivamente, poi ha giocato lo Slam, ecco lì, arrivando naturalmente fino in fondo, perché poi quelli che giocano di più sono quelli che vincono di più, perché poi dopo gli altri giocano di meno, naturalmente.
11: Certo, più si va avanti e più si gioca.
9: Esatto, per cui però uno ha la possibilità di gestirsi. Poi ricordiamo che Yannick dopo Parigi è stato fermo un mese, ha giocato Wimbledon, e ha vinto Wimbledon, e poi si è rifermato un'altra volta, per cui tra Parigi e Wimbledon
11: ha fatto delle pause. Detto però, io cerco il conforto di uno come Corrado Barazzutti, ma il tennis moderno attuale, di questi giorni, di questi mesi, è più usurante di quello di qualche anno fa, da un punto di vista proprio fisico, della necessità di correre di più, di essere più presenti, non lo so.
9: Io devo dire che, insomma, ci sono stati grandissimi atleti, grandissimi corridori, giocatori, parliamo di 10 anni fa, ma poi ricordiamoci che un giocatore come Djokovic, che è ancora competitivo adesso, in
11: è arrivato
9: tempo,
11: in finale,
9: era quello di 10 anni fa.
10: Quanto conta?
9: Anche forse di 15 anni fa, esatto. Ecco, o anche di più, per cui, ecco, tutto questo, diciamo, questo cambiamento, poi alla fine, se un giocatore come Djokovic è competitivo a 38, forse di più, 39 anni, quanti ne ha? Beh, direi che, insomma, ecco, lo era allora, era un grande atleta allora, e lo è anche adesso, quindi.
10: Sul ginocchio in particolare, no, che se non sbaglio viene definita anche la sindrome del corridore, potrebbe essere, ma il problema delle superfici che cambiano, cioè adesso i tennisti che vanno da una superficie all'altra, da un torneo all'altro, anche questo può
9: sì, però è sempre stato così, cioè voglio dire, i tornei si giocano, cioè la stagione, poi i tornei sono fatti in una maniera adesso, cioè voglio dire, sono fatti in modo che lo Slam indichi indichi i tornei, la superficie dei tornei che si giochino, che si giocano prima di quello slam, no? Quindi voglio dire, c'è tutto il tour, c'è tutto il tour, voglio dire, sul duro prima di Flesh in Meadows. Ci sono alcuni tornei prima di Wimbledon, ma sempre pochi, perché l'erba è, voglio dire, poi alla fine insomma si giocano poco, ma c'è tutto poi il programma sulla terra battuta prima di Parigi, per cui diciamo che c'è naturalmente il cambiamento di superficie, però i giocatori hanno tempo di abituarsi,
10: di riassorbire. Corrado Barazzutti, grazie per le tue osservazioni, e da tutti noi ovviamente la speranza di rivedere Jannik Kyrgios.
9: Certo.
10: Australian Open.
9: Speriamo che ritorni presto, presto.
10: Un abbraccio.
9: Bene, arrivederci, grazie a voi.
11: Grazie ancora Corrado Barazzutti. 16:36 arriva la musica. Lei si domandava, una mattina di dicembre di un po' di anni fa camminavo fuori dal teatro di Brecht a Berlino, perché a Berlino viveva, e ho telefonato ad Andrea Bonomo e gli ho chiesto come fosse possibile, come mai tu e il Pacifico non avete mai scritto una musica insieme. Bene, l'hanno fatto, il risultato è questo, la canzone che ha anticipato il suo disco Cicale. Detto tra noi, lei è Malika Ayane.

0: So che non si fa questa canzone, secondo Malika Ayane, il suo nuovo singolo che si intitola Detto tra noi, sintetizza un po' il grigio del mare invernale.
1: Ci sono un po' di ascoltatori che ci scrivono, insomma, su Yannick Sinner, emergono un po' di preoccupazioni, insomma, sulla tenuta del campione, molto affetto, ma qualche preoccupazione per lui. Ma ora, Simona Rigoni, indovina chi è venuta a trovarci in studio?
2: Mi sembra che oggi, che sia martedì, pare che sia il giorno di colei che ci fa conoscere da vicino il mondo degli amici a quattro zampe, non solo. È arrivata Maria Cristina Cusumano, buongiorno.
3: Eccomi, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie, grazie.
1: Allora Simona, tu che
2: ci sei mancata queste ore.
1: Sono tornata. Con gli accenti ci prendi sempre, Simo.
2: Il
1: mondo delle falene.
2: Sei pessimo, pessimo, non voglio, cosa vuoi da me?
1: Siccome parliamo del mondo delle falene, come si chiama questo? Specie in particolare che...
2: Allora proviamo, Maria Cristina,
3: sì,
2: tu
3: eccomi.
2: Di sì qualsiasi cosa io dica.
3: Certo.
2: Allora, la bramea del vulture.
3: Il vulture, bravissima, bravissima.
1: Uno a uno.
2: Vabbè, la prima è andata,
3: bravissima.
2: Non è che tutto
3: certo.
0: È come dice, raccontava Maurizio Battista, no? All'inizio della trasmissione, non è che
1: basta
0: tutto viene bene, no?
1: basta
2: ma poi non tutte le ciambelle nel buco perfetto,
3: però sentite, potete ascoltare già l'atmosfera, quindi siamo entrati già in un viaggio immersivo. Allora, siamo in Basilicata, a Rio Nero di Vulture, in provincia di Potenza, e dove c'è un luogo molto particolare, la riserva naturale orientata a Grotticelle. Sono 200 ettari di bosco, una vegetazione fitta, qui sorgeva un antico vulcano e in questo bosco vive un insetto raro, unico. È considerato un fossile vivente, miracolosamente sopravvissuto alle glaciazioni, quindi parliamo di milioni di anni fa. E parliamo appunto, Simona, della bramea. Una falena notturna di rara bellezza, trovata in questo luogo che poi è diventato una riserva proprio per la conservazione della specie. La bramea del vulture è stata scoperta nel 1963 da un personaggio molto eclettico, il conte altoatesino Friedrich Hartig, un entomologo. Ma allora non vi racconto altro, perché sono collegati con noi due esperti della bramea del vulture, il professor Renato Spicciarelli, docente universitario ed entomologo, benvenuto.
4: Grazie, grazie a lei e tanti, diciamo, saluti.
3: Sì, benvenuto professore. Poi Alberto Zilli, che è presidente dell'associazione Lepidotterologica Italiana e coautore del libro Il Conte e le Farfalle, omaggio a Federico Hartig, Belvedere Editore, benvenuto.
5: Buonasera.
3: Allora, professor Spicciarelli, lei è uno dei massimi esperti della conservazione della bramea del vulture, ma ce la descriva, com'è questa falena notturna, che colori ha?
4: Che colori ha? Immaginate una tavolozza con sopra un bianco vaniglia, un color caffè, un color cioccolato, immaginate a disegnare una splendida falena, otterrete la bramea. È una farfalla, è una falena che trova i suoi colori anche negli ambienti che frequenta, quindi si mimetizza sulla corteccia dei frassini, dove ci sono licheni, dove ci sono bucce di corteccia. E quindi sono i colori che l'hanno aiutata a resistere fino ai nostri giorni.
3: Alberto Zilli, tanto è unica la bramea quanto è rocambolesco era Friedrich Hartig, l'entomologo che l'ha scoperta in Italia, appunto. Lei a questo personaggio molto particolare ha dedicato un libro, ma allora appunto, chiediamo, il conte Hartig com'era?
5: Dunque, guardi, veramente non saprei proprio dove iniziare, perché non l'ho conosciuto personalmente per motivi anagrafici, ma ho parlato con circa 80 persone che l'hanno conosciuto e ognuno mi ha aggiunto un pezzo diverso, aggiungeva degli aneddoti sempre più stupefacenti, e quindi ne ha messo un profilo che poi abbiamo cercato di formalizzare, appunto, più che un libro, una guida ad una mostra su Hartig assieme al professor Augusto Vigna Taglianti Compianto della Sapienza, e per tracciare un po' il profilo di questo personaggio. Le dico subito che io aspetto che un regista voglia appassionarsi alla storia di questo conte, perché veramente è un misto tra un po' vi ricordate il conte Max, il famoso film con Vittorio De Sica? Ecco, un conte così nobile, molto galante ovviamente, però anche decaduto. Infatti il conte Artig a un certo punto venne diseredato dalla famiglia, perché lui andava a perse le farfalle e lui era un appassionato di lepidotteri e
6: non l'avevano preso molto sul serio.
5: Ma più che altro erano preoccupati per le finanze della famiglia e gli lasciarono un vitalizio che poi con l'inflazione a un certo punto non ebbe più valore, e lui cominciò addirittura a vivere ed espedienti, perché lui riteneva un dovere scientifico e morale lo studio dei lepidotteri, cioè delle farfalle diurne e notturne, anche se la società non avesse riconosciuto questa importanza. È anche una visione moderna, visto che oggi ci rendiamo conto di quanto sia importante la biodiversità in tutti i suoi aspetti. E quindi gli aneddoti sono infiniti, veramente. Dovrei fare una seconda edizione della guida, da quanti sono. Non so, posso raccontare. Allora, è una persona assolutamente volitiva. Riusciva a ottenere tutto quello che voleva e mi risulta che sia stato anche arrestato alla fine della guerra, perché gli alleati non sapevano per chi parteggiasse e dice: tanto lo mettiamo in galera.
6: No, va bene, ha ragione, è proprio da film.
5: Mi hanno detto che chi era andato a trovare, che i secondini, le guardie scattavano sugli attenti, lui le sgridava: ah, ma come, ma non si tratta così una persona, ma che modo di portare. Ecco, per dire.
2: Professore Spicciarelli, torniamo alla Bramea, che è originaria addirittura di un'epoca compresa tra i 23 e i 5 milioni di anni fa, ma è sopravvissuta a diverse glaciazioni. Com'è possibile?
4: Com'è possibile? Beh, davvero, stiamo studiando anche per questo, cerchiamo di capire come un testimone così così lontano, che ci porta fino ai giorni nostri, la sua storia, e non solo la sua storia, ma tutto quello che probabilmente è capitato. La sua presenza ci indica la parte più interessante, cioè quella della possibilità di trovare il modo per sopravvivere alle eruzioni vulcaniche, perché lei è vissuta vicino a un vulcano particolarmente così violento, che emetteva gas, che emetteva polveri di ogni tipo, ceneri, potete immaginare gli incendi che potevano essere conseguenza delle eruzioni, delle colate laviche. Beh, in tutto questo, nonostante questo, la farfalla è riuscita a sopravvivere. Poi ci sono stati periodi di grandi freddi, ma è riuscita a trovare comunque una nicchia, un luogo, un posto, un nascondiglio, potremmo dire, per poter continuare a vivere, a riprodursi, ad arrivare fino ai giorni nostri. Quindi ha messo in atto tantissimi meccanismi, uno fra tutti quello di approfittare della vita così come la concepiamo noi, soltanto per pochi giorni l'anno. Quindi in realtà vola soltanto diciamo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile, quando non ci sono tante altre farfalle in giro, non ci sono tanti altri esseri, il bosco sta ancora dormendo, quando appena la gemma del frassino comincia a muoversi, beh, è il momento dei voli della Bramea, che durano pochissimo, che durano davvero poco. Ma
6: con il professor Renato Spicciarelli si va veramente alla poesia della natura, e intanto salutiamo il Spicciarelli e anche Alberto Zilli, attendendo magari la sceneggiatura di questo film su Friedrich Hartig, perché ci siamo curiositi.
0: Bene, grazie. Grazie
4: a voi, saluti a tutti, grazie.
0: Allora, se non andiamo in Sicilia dal Vulture, tanto non è tanto la distanza, perché questa è una canzone che è uscita nel momento in cui Franco Battiato, parliamo di lui, decise di tornare dalla Milano verso cui si era spostato, alla sua Sicilia, in particolare all'Etna e quindi al fuoco incandescente del vulcano, che evoca per lui la forza primordiale di quel vulcano, capace di allontanare i poteri dominanti e le oppressioni del passato. Si chiama Giubbe Rosse e lui è Franco Battiato.

0: Le pareti del cervello non hanno più finestre, chissà che cosa voleva dire questo momento Battiato, questo è il New Frontiers. Sono le 16:52, abbiamo Maria Cristina Cusumano con noi, che ha ancora un ospite.
1: Sì, abbiamo un'altra storia, parliamo dei nostri amici a quattro zampe, tanto amati, ma sappiamo tutti purtroppo in molti casi maltrattati, abbandonati, canili sempre più pieni, tanti cani in attesa di famiglia, poi gli abbandoni, un altro fenomeno che alimenta la proliferazione della popolazione dei cani, parliamo dei randagi e la mancanza di sterilizzazioni proprio per ridurre o eliminare questo fenomeno. Nelle cave di Tivoli, in provincia di Roma, dove vivono circa 60 cani randagi, la Lega Antivivisezione ha avviato un progetto, il progetto Cani Liberi e Accuditi. Ne parliamo con la nostra ospite Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV. Benvenuta.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, andiamo subito nel vivo del progetto. Di cosa si tratta, Cani Liberi e Accuditi?
2: Sì, allora è un progetto che ha come cuore quello di promuovere la convivenza con i cani liberi sul territorio. In questo caso stiamo parlando di cani semiselvatici che vivono in quella zona da tantissimi anni e che sono stati nel tempo alimentati da alcuni volontari, ma ad esempio non sono mai stati sterilizzati. Quindi il numero è aumentato molto, a volte anche a causa di un errato accudimento, mettendo il cibo troppo vicino a delle strade o a causa dei calori delle femmine, magari i cani si spostavano anche in gran numero attraversando delle strade anche molto trafficate, venivano segnalati, a quel punto c'erano degli accalappiamenti e la conclusione era che questi cani venivano poi portati in canile. Essendo però appunto semiselvatici, quindi non socializzati con le persone, nella maggioranza dei casi in quei box del canile poi ci passano tutta la loro vita. Quindi serviva una strategia strutturata per garantire la dignità a vivere liberi ma accuditi di questi cani e al tempo stesso favorire la convivenza serena con la cittadinanza. Quindi il progetto, in collaborazione con i comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, ha previsto proprio che i cani venissero catturati con metodi assolutamente non cruenti e anche tecnologici, come ad esempio l'utilizzo di gabbie trappola e recinti trappola controllati da remoto, in modo da chiuderli proprio soltanto quando i cani erano all'interno per mangiare, sterilizzarli nel nostro ospedale da campo veterinario appositamente allestito, tenerli in degenza e poi rilasciarli sul territorio, nel luogo dove erano stati presi, in modo che si possano poi ricongiungere con i loro amici, altri cani del loro gruppo sociale con i quali hanno dei legami a volte familiari, a volte semplicemente di collaborazione, appunto appartengono allo stesso gruppo sociale. Quindi la reimmissione sul territorio era un po' il cuore del progetto.
1: Quindi questi cani rimarranno liberi. Che cosa vuole dimostrare il vostro progetto?
2: Che la convivenza con i cani liberi sul territorio è possibile se si crea un circolo virtuoso di collaborazione tra le associazioni, il volontariato, i comuni e anche l'ASL veterinaria, quindi anche le istituzioni preposte. I volontari sul territorio saranno formati e organizzati per la distribuzione del cibo che verrà messo a disposizione dai comuni, avranno dei luoghi indicati.

0: ricercati e studiati anche da dei professionisti affinché i cani si possano alimentare in luoghi sicuri e fungeranno, diciamo, da sentinelle per monitorare il loro stato di benessere nel tempo. E quindi quello che vogliamo promuovere è un approccio diverso alla gestione dei cani e dei gatti randagi, in questo caso appunto dei cani, che sia diverso dalla reclusione sistematica nei canili.
1: Ci sono dei paesi in Europa che sono riusciti ad eliminare del tutto il problema del randagismo?
0: Allora, diciamo che eliminare non è a nostro avviso la parola corretta è gestire. Sì, ci sono dei paesi, diciamo, a randagismo zero, bisogna però anche vedere come ci si è arrivati. È sempre da osservare non soltanto il risultato, ma la strada che ha consentito di arrivare a quel risultato. In Italia quello che a nostro avviso va proprio cambiato è la percezione del randagio come problema in assoluto. Ci sono sicuramente dei cani che, reduci magari da abbandono, non sono in grado di vivere serenamente sul territorio, quindi sono cani che hanno bisogno di essere recuperati, hanno bisogno di un'azione, diciamo, umana, ma ci sono altri cani inselvatichiti, come ad esempio questi, che sono dei cani semiselvatici, che possono vivere in equilibrio sul territorio. Deve esserci soltanto una gestione oculata, quindi in questo caso parlerei di convivenza, non ovviamente di randagismo non gestito.
2: Pensate di portare questo progetto in altri territori italiani?
0: Sì, ci piacerebbe molto creare proprio un modello, quando sarà ovviamente concluso, quindi risultati alla mano, poterlo proporre in altre zone, proprio per evitare il sovraffollamento dei canili e anche questa vita che... Vita forse non può essere, non è neanche il termine giusto, questa sopravvivenza che ancora troppi cani sono costretti a patire, chiusi in un box di un canile per sempre, perché appunto, come dicevo, nella maggior parte dei casi non sono nemmeno cani poi adottabili.
3: Ecco, Alessandra Ferrari, immagino che perché questi progetti, queste sperimentazioni possano andare in porto, è importante anche il discorso dell'informazione, no? Da dare alla popolazione, ai territori.
0: Assolutamente è cruciale. Come dicevo prima, la formazione del volontariato sul territorio, in modo che sia coordinato e non lasciato soltanto alla buona volontà magari del singolo, e l'informazione della cittadinanza rispetto al fatto che quegli animali che si osservano liberi sul territorio sono animali gestiti, accuditi, monitorati e sono semplicemente dei compagni della zona, non devono essere visti né in un'ottica eccessivamente pietista né in un'ottica di fastidio. Quindi, esatto, perché questo funzioni devono esserci, come dicevo prima, deve esserci proprio una concertazione tra istituzioni, cittadinanza e volontariato.
3: Alessandra Ferrari, responsabile area animali familiari della LAV, grazie per questo spazio.
0: Grazie mille a voi.
3: Che è stata nostra ospite. Grazie.
4: E grazie a Maria Cristina Cusumano per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
4: Siamo arrivati alla fine, ma abbiamo 10 secondi, Simona, per cui salutiamo tutta la nostra squadra
3: e poi dopo abbiamo la nostra parola del giorno.
4: Certo, arriva la parola del giorno, ci mancherebbe altro e ci siamo.
1: Io mi stavo segnando l'appuntamento con Maria Cristina, io sto prendendo gli appunti sugli animali. Maria Cristina,
5: eccomi. Radio 1, un mondo da sentire. Le notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
7: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
5: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
5: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Ore 17.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1. Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. In Francia si allarga la protesta studentesca per il diritto allo studio. In piazza anche docenti e genitori. Manifestazioni a Parigi, Lione e Marsiglia. Nella capitale ancora tensioni e disordini con la polizia. Ci aggiorna in studio Claudia Stamerra.
12: Sì, secondo il movimento studentesco sono 450.000 i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia. La mobilitazione per il diritto allo studio che dura da giorni, si sono uniti anche genitori e docenti. Cortei a Parigi, Lione, Marsiglia e in decine di altre città. La tensione resta alta. A Parigi la polizia ha risposto con lacrimogeni ai lanci di pedardi degli studenti a Place de la Nation. Alta la tensione anche a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno lanciato sassi contro un commissariato, mentre a Marsiglia e a Strasburgo cortei non autorizzati sono stati dispersi con gli idranti. Dall'inizio delle manifestazioni 5.000 le persone arrestate, la maggior parte sono minorenni, ha chiarito il premier Le Cornu. 190 i feriti. Nel nord del paese un quindicenne ha perso una mano, avrebbe raccolto una granata, pallini di gomma, di quelle usate dagli agenti per disperdere la folla. Respinte le proposte messe in campo dal governo francese, gli studenti le hanno bollate come tardive.
11: E scontri tra manifestanti e polizia anche nel centro di Barcellona durante la protesta contro la crisi abitativa in Spagna. Gli agenti hanno bloccato il corteo che stava tentando di raggiungere il Palazzo della Borsa. Intanto il Tribunale Supremo Iberico ha revocato il mandato di arresto per Puigdemont, il leader indipendista catalano rifugiato da 8 anni in Belgio, sul quale pendeva una condanna per malversazione. La decisione arriva dopo la pronuncia della Corte Costituzionale Spagnola, che aveva accolto i ricorsi presentati dai leader catalani. Ora in Italia la legge elettorale è all'esame della Camera, tra poco il secondo voto di fiducia. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Montecitorio, la linea a Lucio Bondì.
13: Sì, la seconda chiama è in corso in questi minuti. La prima votazione di fiducia sull'articolo 1 è finita con 226 favorevoli, 147 contrari, 3 astenuti, tutti delle minoranze linguistiche. Passato quindi il primo voto, il vero scoglio però sarà giovedì, quello finale su cui le opposizioni hanno chiesto e ottenuto il voto segreto. Nessun pericolo franchi tiratori, si dice comunque certa la maggioranza che in aula ha parlato di un testo che garantisce stabilità, dando la parola agli elettori. Il leghista Andrea Barabotti:
14: le coalizioni si costruiscono prima del voto per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
13: Una contestazione rivolta chiaramente all'attuale opposizione, che parla di un testo incostituzionale perché introduce un premierato di fatto. E quanto alla fiducia, per il campo largo si tratta di uno schiaffo a Camera e Senato, anzi alla Camera, dove si vota in questo momento per la precisione. Vittoria Baldino, 5 Stelle:
15: è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, paura dei vostri parlamentari.
13: Da Monte Citorio con Jacopo Teodoro è tutto, di nuovo a voi.
11: Cran Montanà, sconcerto dei legali delle vittime per la richiesta avanzata dalla proprietaria del locale dove è avvenuta la strage.
16: Jessica Moretti ha richiesto a una compagnia assicurativa svizzera un'indennità giornaliera per i danni subiti nell'incendio del 31 dicembre scorso. La donna, sotto inchiesta con il marito per omicidio, lesioni e incendio colposo, avrebbe diritto a un indennizzo per la perdita di guadagno determinata dai danni alla salute riportati nel rogo che costò la vita a 41 persone. La compagnia ha dato parere favorevole, ma ha chiesto un'autorizzazione alla procura del Canton Vallese. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, legale di Sofia Donadio, una delle giovani ferite, si è detto sconcertato e ha sottolineato che le famiglie delle vittime e dei feriti sono ancora in attesa di un risarcimento. Jessica Moretti è attualmente sottoposta ad obbligo di firma e deve risiedere a Lens, ma avrebbe espresso timori per possibili atti isolati da parte dei familiari delle vittime in occasione del primo anniversario della tragedia. Jacques Moretti dovrà invece restare in carcere per le percosse alla moglie fino all'11 novembre. Giancarlo Rossi, GR1.
11: Via libera al progetto di Inter e Milan per il nuovo stadio di San Siro. Il TAR di Milano ha respinto i 5 ricorsi presentati da associazioni e cittadini contro la vendita del Meazza e delle aree circostanti ai due club. Ora può procedere il progetto del nuovo impianto, che prevede anche l'abbattimento dello storico stadio. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo giornale alle 18. Un buon proseguimento d'ascolto.
10: Il pomeriggio di Radio 1.
3: 17:05 minuti quando riprendiamo la linea, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Simona Arrigoni, l'ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1. Torniamo a dove eravamo partiti. Se non vinco, imparo. Eravamo partiti questo pomeriggio proprio da qui, no? Con il nuovo spettacolo dell'attore comico Maurizio Battista, Simona.
1: Ed esempi anche di cronaca non ci mancano, Raffaele, per sperare come le cadute possano diventare alla fine delle vere e proprie vittorie, che lo so, almeno lo auguriamo al nostro Yannick Sinner.
4: Sì, tra l'altro il termine sconfitto, no? Non è per forza negativo, ma come dice Maurizio, il filosofo Maurizio Battista, può essere... Tutti noi crediamo, ma come disse l'altro filosofo Rocky Balboa, Silvestre Stallone, la cosa più importante è imparare a cadere e rialzarsi.
3: Allora, giriamo queste osservazioni a un collega che è anche autore di un podcast che si intitola Sconfitti sul filo di lana, Stefano Lampertico, buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio a tutti.
3: Ne parleremo subito del podcast, ma prima raccontiamo che sei il direttore di una pubblicazione particolare, Scarpe de Tennis, a proposito di Sinner, ma anche di Iannacci, no?
17: Esattamente, soprattutto a proposito di Iannacci.
3: È un giornale di strada, progetto Caritas, venduto da persone senza fissa dimora, o comunque cadute, potremmo dire, che così hanno occasione di rialzarsi, giusto?
17: Assolutamente, sono persone che hanno inciampato, che sono cadute e che sono state in qualche modo sconfitte nella vita, perché quando noi pronunciamo questa parola, quando pronunciamo la parola sconfitta, è sempre una parola che normalmente pronunciamo dalla parte dei vincitori, ma mai ci chiediamo che cosa succede a una persona dopo che qualcuno ha deciso, no, che è stata sconfitta. E i nostri venditori, i venditori di scarpe tennis, sono tutte persone senza dimora, persone in difficoltà, gravi emarginati, disoccupati, hanno vissuto sulla loro pelle il fatto di non avercela fatta in qualche modo, no? Di aver vissuto il fallimento, di aver vissuto una vicenda difficile che a volte si fa anche persino fatica a cancellare, ma la domanda che mi viene è che chi ha deciso, no, che questa persona è una persona sconfitta, che è un perdente, no? Perché qui il ragionamento evidentemente un po' si complica anche.
1: Tu hai affermato che in ogni sconfitta c'è una verità che merita di essere raccontata. Qual è la verità più grande che tu hai imparato ascoltando e raccontando queste storie?
17: Ci sono, guarda, la più grande verità che mi verrebbe da dire è questa: ci sono sconfitte che non hanno niente a che vedere con il valore di una persona, perché si può perdere un lavoro, si può perdere una casa, si può perdere un'occasione, si può perdere una relazione, ma perdere non significa necessariamente essere un perdente, perché quando appunto si vive sulla propria pelle questo tipo di sconfitta che riguarda la vita, che riguarda la nostra vita, e quando da questa sconfitta si rinasce, si riparte, si ritrova la spinta per ripartire, ecco, allora lì sì che c'è la più grande delle vittorie. E le storie che ci hanno raccontato e che raccontano i nostri venditori, e le storie che raccontiamo anche ogni mese su Scarpe de Tennis, sul giornale, sono storie che in qualche maniera cercano di restituire dignità, non soltanto alle persone, ma dignità anche alle esistenze, perché tutti noi, no, poi in fondo abbiamo vissuto una sconfitta nella nostra vita. Chi non ha mai provato proprio anche il dolore, no, di una sconfitta, di una perdita, e quindi restituire dignità, restituire respiro, restituire un orizzonte a persone che hanno avuto un inciampo nella vita, ecco, questo è il più grande insegnamento che in 30 anni di scarpe tennis.
4: Allora, questa è una visione. C'è un'altra visione che è molto più dura, radicale, quella che ad esempio dice che il secondo è soltanto il primo degli sconfitti. Come possiamo e cosa possiamo obiettare a questo tipo di visione?
17: Assolutamente, ma questo tipo di visione va, dal mio punto di vista, si può obiettare questa cosa. Il secondo è sempre uno sconfitto, no? Ma non è così, non è sempre così. Lo faccio anche, lo raccontiamo anche nel nostro podcast che abbiamo prodotto, che si intitola appunto Sconfitti sul filo di lana, perché vale anche per la storia degli uomini, vale anche non solo per chi incontriamo noi direttamente in strada o incontriamo nelle nostre vite, ma vale anche nella storia. Ci sono persone che sono arrivate seconde per una beffa, perché sono arrivate un passo dopo un altro, perché si sono viste sottrarre la loro scoperta, perché si sono viste rubare la propria idea, perché sono state beffate. E questo, anche questo, a loro, a queste persone, cerchiamo di restituire la dignità, restituendo onore, restituendo verità a esistenze che, o a storie che anche appunto nella storia della cultura, della scienza, delle esplorazioni, della letteratura, hanno tenuto alcuni nomi un po' troppo nascosti, ecco.
3: Ecco, Stefano Lampertico, solo 30 secondi per concludere, però dicevi il punto di vista di chi vince, mi torna in mente Dario Fo su Mistero Buffo che diceva: il popolo che fa la storia, ma sono i padroni che ce la raccontano.
17: Mai verità più grande fu raccontata.
3: 10 secondi, Stefano Lampertico. Allora, diciamo anche che il podcast Sconfitti sul filo di lana è pubblicato da Rai Play Sound. E poi un abbraccio a tutti voi della redazione di Scarpe de Tennis.
17: Grazie, siete gentilissimi. Un caro saluto a tutti e a tutti.
3: Simona Arrigoni.
1: Sul filo delle 15.30 si torna domani con la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
4: E ovviamente c'è la nostra Simona Arrigoni, pronta sempre dalla sua casa a diffondere i suoi messaggi in tutta Italia. Alex Messina alla regia e poi Andrea Di Marco alla parte tecnica.
3: E poi, insomma, se vogliamo scegliere la parola del giorno dei prossimi giorni, Simona,
1: sì.
3: Ascoltando Lampertico, c'era quel termine restituire dignità. Come la metti?
1: Direi che è molto molto interessante. Come possiamo restituire dignità a Raffaele? In che modo?
3: Provando a raccontare queste storie e poi, sempre a proposito delle prossime parole del giorno, forse anche Nobel?
4: Visto che ci siamo,
3: la settimana è questa, pensare alle notizie.
4: Hanno cominciato a distribuirli.
3: Diciamo. E andando avanti per un po', vai.
4: Per un po', allora.
1: Comunque, guarda la mia prossima parola, guardala qua, guardala.
3: Vediamo. Sì, la vedo, una cosa napoletana.
1: Ecco, alla nostra Stefania il cornetto.
4: Il cornetto.
1: Rigorosamente
4: bene,
1: napoletano.
4: Allora, il pomeriggio di Radio 1 finisce qua, arriva Non solo parole.
18: Radio 1, un mondo da sentire.
19: Una finestra è una finestra.
20: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
19: Vedo.
20: La maniglia centrale è davvero elegante.
19: Sì, bella.
20: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
19: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
21: Ocnoplast. Le finestre di design.
22: Hai mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
23: Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
24: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
24: Le piastrelle?
25: Leviamo.
24: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
24: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
24: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da... Iper-

0: solo parole.
1: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, io sono Noemi, in mia compagnia c'è la meravigliosa Giulia Nannini, come stai?
2: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1, grazie Noemi, benissimo, sempre sto mal di schiena che mi tormenta.
1: No, schiena, lo sai che anche io, lo sai che ho fatto questo volo quest'estate, io c'ho il bacino che mi tormenta.
2: Noi in Miss Mobilità estate 2026.
1: No, not Iron Man.
2: Perché adesso siamo in radio, perché se ci potessero vedere i nostri ascoltatori, siamo tutte e due con le mani che ci teniamo la schiena.
1: Che carucce, io ho le carucce, le ho lasciate in macchina, però per un attimo di libertà, le stampelle. Senti, però oggi ci riprendiamo con una canzone che, beh, negli anni 2000 ha spaccato, spacca ancora, però ci ha fatto molto volare. Parleremo di Stan di Eminem.
2: Sì, tutto inizio qui da un contrasto veramente sorprendente, cioè una voce dolcissima, quella di Daido,
1: yes,
2: immersa nella pioggia letteralmente, e poi c'è una lettera con il testo scritto da Eminem che diventa piano piano, man mano che la canzone va avanti, sempre più inquietante.
1: Sì, diciamo che il ritornello di Stan riprende infatti l'inizio di Thank You, che è un brano bellissimo di enorme successo di Daido, e nel 1998 è stato anche la colonna sonora del film Sliding Doors.
2: Sì.
1: Il produttore di Stan, Mark James, che è conosciuto come The 45 King, ascoltò quella voce, ne isolò le prime battute, le mise in loop e aggiunse una linea di basso, dopodiché mandò tutto a Eminem, e diciamo che quella quell'immagine della fotografia eccetera eccetera fece venire in testa a Marshall Mathers, che è il nome vero di Eminem,
2: sì,
1: questa idea di questo fan un po', diciamo, oppressivo.
2: E qui va chiarita una cosa importante, cioè Stan non è la cronaca di un episodio che è realmente accaduto, cioè il personaggio Stan
1: non è mai successo a Eminem.
2: No, nel senso, non è successo così letteralmente come viene raccontato nella canzone, però è vero che la scintilla nasce da esperienze realmente vissute da Eminem. Come dicevi, lui dopo il successo pazzesco che ebbe con The Slim Shady, aveva cominciato a ricevere lettere un po' disturbanti, no?
1: dai
2: fan, che sembravano prendere troppo alla lettera questi racconti violenti che lui da rapper faceva nelle sue canzoni, e così lui prende quella sensazione e immagina che cosa può succedere quando un ascoltatore non distingue più l'artista dal personaggio,
1: la realtà dalla fantasia.
2: Esatto.
1: Ma infatti Eminem anche nella scrittura delle strofe, diciamo che parte piano, no? Come può partire un rapporto con un fan che ti scrive delle lettere, e quindi inizialmente c'è, nelle prime lettere c'è l'ammirazione, il fan che conosce ogni dettaglio, poi non ricevendo risposta, il tenor di questo Stan, che è il nome di questo fan immaginario, diventa abbastanza, diciamo, pesante. Sì, perché c'è del risentimento, il ricatto emotivo, infine c'è la rabbia. Poi nell'ultima parte invece Eminem risponde alla lettera, però purtroppo questa lettera arriva troppo tardi, infatti questo ragazzo, questo fan immaginario, compie questo gesto estremo, cioè uccide se stesso, la sua fidanzata incinta, che poi nel video è interpretata
2: da Daido,
1: E quindi si parla anche di un'incomunicabilità, no? Non trovi?
2: Sì, beh, tosta, però quella canzone ebbe un successo pazzesco, e noi adesso ce la sentiamo un pezzo. Sentiamola, dai, Radio 1.
1: Senti sta pioggia arrivasse.
2: È anche abbastanza inquietante, no? Come inizia qui Daido.
1: Ti sa di casino, casino mentale, no?
2: Sì, a volte fa anche un po' paura. A me sembra quasi l'inizio di un film horror.
1: Un po' Jurassic Park.
2: Sì, sì.
1: Quando arriva il T-Rex c'è sempre la pioggia, facci caso.

0: centro della canzone è quella che oggi chiameremmo una relazione parasociale, no? C'è questo fan che sa tutto di Eminem.
1: Mamma mia.
0: Eminem non sa nemmeno che esista questo fan, e tutto questo pensa prima dei social network, prima dell'era così digitale in cui siamo oggi, no?
1: Sì, perché Stan alla fine comunque aspetta delle lettere di carta,
0: sì?
1: Ancora non c'è tutta quella identificazione e facilità di arrivare ai nostri idoli con, che ne so, commenti oppure con i DM, eppure possiede già tutti i tratti del fan addicted contemporaneo, cioè sorveglia ogni informazione, copia l'aspetto del proprio idolo, misura il proprio valore sulla possibilità di incontrarlo o meno. La cosa più diciamo importante che fa questo pezzo, cioè questo pezzo non dice che non bisogna essere fan degli altri, però non bisogna sostituire la propria identità con quella del proprio idolo, perché poi tutta questa dinamica ci allontana magari dalle persone che veramente ci sono vicine, con cui veramente potremmo avere un rapporto.
0: Too much, mi sembra.
1: Sì, dai.
0: Comunque l'impatto di questa canzone è stato tale che Stan esce dalla canzone ed entra nel linguaggio di tutti i giorni. Cioè,
1: certo.
0: L'Oxford English Dictionary prende questo termine nel 2017 e lo mette nel dizionario, e così anche Merriam-Webster, che lo inserisce nel 2019.
1: Ma con un significato positivo o negativo?
0: Con un significato negativo in quel caso, ovviamente indica un fan estremamente devoto, eccessivamente devoto. Però la cosa poi veramente curiosa è che poi nel linguaggio di tutti i giorni, in realtà sui social oggi lo usano questo termine, I stan, come per dire adoro.
1: Lo
0: oppure
1: adoro.
0: Sostengo con entusiasmo.
1: Ok. Pazzesco, come fanno oggi, che non so, che hai madrato, ecco, io madro, queste cose così.
0: No, scusami, che fai te?
1: Una cosa che mi ha insegnato Big Mama, che si dice ai... Oddio mio, adesso mi
0: non picchia, guardare me perché io madro non l'ho mai sentito.
1: No, lo sai che invece è andata pure virale. Poi te la dico a fine puntata.
0: Vabbè,
1: aspetta.
0: Io arrivo
1: comunque,
0: a cringe.
1: Comunque ti posso dire una cosa, la leggenda anche questo dietro a questo stand è che loro avessero usato una crasi tra stalker e fan. Invece in realtà poi Eminem ci fa sapere che faceva solamente rima con fan Stan, quindi il significato era molto più semplice.
0: Sì, perché in inglese fan si pronuncia fan, quindi Stan e fan tornano perfettamente, direi. E il videoclip l'abbiamo raccontato, se vi va di guardarlo, all'epoca era forte,
1: roba,
0: sì, parecchio forte, con appunto Daido che fa la compagna incinta e poi insomma questa brutta fine, questo brutto finale che non ce lo meritavamo, questo
1: no,
0: finale.
1: Però posso dire una cosa, io credo che il video racconti benissimo questa distanza. Poi il fatto che c'è lui, il protagonista è questo attore che poi aveva fatto Final Destination, sì. Devon Sawa era per quello che era stato scelto, però lui alla fine gli chiedono proprio anche di rappare, di fare la parte del playback di Eminem, quindi vedere lui con la voce di Eminem ti dà molto la sensazione proprio di la rinuncia all'io che fa Stan, si investe totalmente, no, con questa personalità di Eminem, che poi è anche una doppia personalità per Marshall Mathers, e perdendosi totalmente, e alla fine uccide la sua fidanzata, fa un casino, si suicida, eccetera eccetera. Però grandi emozioni.
0: Ma
1: grandi
0: te è mai successo di avere un fan così eccessivo?
1: No. Io ho un bellissimo rapporto con i miei fan, anzi volevo ringraziare l'Arca di Noemi, che è il mio fan club.
0: Ah, certo!
1: Comunque mi è venuto in mente, mi ha detto Big Mama, hai slaiato, hai madrato.
0: Madrato?
1: Perché sei madre, sai come dice mia madre, mio padre? Ecco, questo qua.
0: Ma io mi esco arricchita, che posso
1: hai
0: dire?
1: Hai stannato.
0: Va bene amici, siamo giunti alla fine di questa puntata, grazie Noemi
1: per essere
0: stata con noi anche oggi, ovviamente la nostra capitana, in regia Leonardo Patanè, alla parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Noi vi lasciamo con Mace e Salmo e Colapesce e Cattive Abitudini.
1: I love it.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Al centro della puntata di oggi il sistema ETS, il mercato europeo delle emissioni di CO2 e i suoi impatti sul sistema produttivo italiano. Ma prima andiamo a vedere come stanno chiudendo le principali borse europee. Ci aggiorna in diretta da Milano Fabrizio Patti. Buonasera Fabrizio.
2: Buonasera, toccano nuovi record gli indici di New York, S&P 500 e Nasdaq, spinti oggi dal rinnovato entusiasmo per l'intelligenza artificiale e dal calo del petrolio. Bene anche l'Europa, la borsa di Milano chiude in rialzo dello 0,82% in linea con Francoforte e Madrid, più modesti rialzi a Londra e Parigi, entrambi in salita di mezzo punto percentuale. A Milano sono andati bene i titoli industriali e tecnologici, più pesanti quelli della difesa come Leonardo, Fincantieri, Avio, e quelli energetici, perché a spingere il mercato oggi, come si diceva, c'è la discesa del petrolio. Il Brent scende a $98.30 al barile, $4 in meno del picco di ieri. La causa: un aumento delle esportazioni dal Medio Oriente, il taglio dei prezzi deciso dall'Arabia Saudita verso l'Asia, ma anche il previsto rilascio delle scorte di emergenza da parte dei paesi del G7. Un ribasso che ha anche contribuito a alleggerire la pressione sui titoli di Stato, con il rendimento del BTP decennale che è sceso di 6 punti base al 4,52%. Lo spread con il Bund tedesco si è ridotto di 10 punti. Fine lo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti. Adesso vorrei approfondire questi altri temi finanziari insieme a Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation. Buonasera, ben trovata.
3: Buonasera.
1: Allora, l'abbiamo sentito, si allentano le tensioni sul mercato obbligazionario. Rispetto all'avvio e alla vigilia, lo spread oggi è sceso a 104 punti base con il rendimento del decennale in calo. A cosa si deve, dottoressa Segre, questo andamento?
3: Ma sicuramente il fatto che lo spread italiano sia sceso dopo essere arrivato a 132 la settimana scorsa ci dà un segnale di parziale normalizzazione, ma non è ancora una svolta e il movimento è soprattutto tecnico. Penso che sia favorito anche dal rientro delle posizioni speculative e dall'acquisto dei bund che già avete segnalato come bene rifugio. Quindi è una questione meramente europea che riguarda il costo del debito e la credibilità dei bilanci pubblici.
1: Senta, dottoressa Segre, abbiamo sentito anche che Wall Street sta viaggiando su nuovi massimi, anche il rendimento del Treasury è sceso, il calo dei prezzi del petrolio probabilmente favorisce questo andamento, c'è anche un tema legato alla Fed, no? E a quello che poi sarà l'eventuale taglio, rialzo, mi scusi, o meno dei tassi di interesse. Però tutto questo che cosa ci porta a pensare? L'attenzione degli investitori si sta spostando rispetto a uno scenario europeo dominato da forte incertezza politica?
3: Ma sicuramente è un momento di riflessione per gli investimenti. Gli operatori stanno rientrando in maniera molto selettiva sui treasury americani e comprando su alcune debolezze dopo queste vendite, ma guardano anche i mercati emergenti per il rendimento. Quindi penso che il denominatore comune sia prima di tutto la prudenza e la diversificazione, ma non ci sia una scommessa su un solo mercato. Il mercato oggi non ci dice che il problema del debito europeo è risolto o definitivamente normalizzato, ci sta dicendo dopo una vendita troppo violenta alcuni prezzi sono diventati di nuovo interessanti e quindi ancora ci diversifichiamo tra treasury americani e titoli governativi europei, ma sempre mantenendo grande prudenza perché la tregua c'è, ma la partita sui conti pubblici evidentemente è ancora aperta.
1: Bene, grazie a Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, che ritroveremo domani. Adesso lo accennavo in apertura, il governo sta spingendo con l'Unione Europea per una revisione del sistema ETS. Il sistema ETS è il cuore pulsante del Green Deal. La Premier Meloni ha formulato insieme al suo omologo ceco una serie di proposte da portare al prossimo Consiglio europeo. Quindi cerchiamo adesso di capire come mai questo sistema, immaginato per abbattere le emissioni, impatta sulle nostre imprese. Lo facciamo insieme a Pierluigi Cordua, che è il presidente di Confapi Lombardia e Brescia. Buonasera, benvenuto.
4: Buonasera a lei e buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, le proposte in sostanza chiedono un ulteriore alleggerimento di questo sistema, in particolare per i settori più esposti ai costi energetici e alla concorrenza, penso ad esempio all'acciaio e ad il cemento. In che modo l'ETS, voi l'avete, avete lanciato l'allarme più volte che questo sistema danneggia le imprese, danneggia la nostra competitività. In che modo lo sta facendo e quindi come andrebbe rivisto?
4: Beh, è vero, danneggia le nostre imprese soprattutto sotto il profilo della competitività. Beh, l'ETS sostanzialmente, lo spiego in parole molto semplici, prevede una copertura che alcune imprese acquistino delle quote di CO2 che servono per coprire le emissioni che le imprese stesse fanno nell'ambito dei propri processi produttivi. Un esempio molto semplice: produco una tonnellata di acciaio, per produrre questa tonnellata di acciaio produco a mia volta nel processo produttivo, emetto 2 tonnellate di CO2, devo comprare le relative quote. Attualmente il mercato di una tonnellata equivalente è pari a 75 euro, quindi devo aggiungere 150 euro al costo del mio acciaio. Questo, diciamo, è un costo diretto che si somma al mio costo industriale di produzione della materia prima e che poi viene scaricato a livello di mercato. Ma poi c'è un'altra situazione che riguarda sempre l'ETS, ma sul costo dell'energia.
1: Ecco,
4: attualmente, ecco, e qui
1: sì,
4: è un altro tema.
1: Prego, vada avanti, poi vediamo se vuole arrivare al punto che stavo per chiederle.
4: Il costo dell'energia anche in questo caso penalizza molto, perché...
1: Parliamo del costo dell'energia elettrica?
4: Dell'energia assolutamente elettrica, uh-huh, attraverso il prezzo unico nazionale, cioè il prezzo dell'energia viene determinato dalla fonte di produzione attualmente più cara, che guarda caso in quest'ambito è proprio l'energia elettrica prodotta dal gas, che ha una quota a sua volta di ETS. In sostanza noi stiamo scaricando sui nostri prodotti un costo derivante direttamente o indirettamente della CO2, che sta proprio creando dei problemi di competitività del nostro sistema manifatturiero, soprattutto nei confronti di tutti quei prodotti che vengono fatti all'esterno dell'Unione Europea e vengono importati senza che questo costo venga attualmente contemplato.
1: Quindi questo questo sistema pensato per proteggere l'industria europea la sta effettivamente danneggiando. Però quello che io voglio chiederle, Presidente, intanto già a luglio la Commissione Europea ha applicato un alleggerimento che comunque secondo il vostro punto di vista non è sufficiente, però in qualche modo la strada della decarbonizzazione dobbiamo perseguirla. Quindi qual è il giusto compromesso? Momento di crisi bisogna semplicemente sospendere e poi, come dire, ci ripensiamo?
4: Il giusto compromesso innanzitutto è definire una exit, cioè capire quando cominceremo a vedere dal punto di vista delle imprese i vantaggi che si stanno facendo dal punto di vista delle rinnovabili. Attualmente abbiamo un 44% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che non emette CO2, ma non stiamo vedendo nessun vantaggio dal punto di vista proprio del costo dell'energia elettrica stessa. Quindi la prima cosa è capire qual è l'exit, avere un piano industriale proprio strutturato da questo punto di vista, ma soprattutto tenere ben presente che quando si sviluppano queste direttive, questi regolamenti, bisogna capire quali sono gli impatti che hanno in termini di competitività del nostro sistema economico, delle nostre industrie.
1: Anche perché le grandi imprese hanno un accesso più facile sicuramente ai grandi investimenti che riguardano il Green Deal, mentre le piccole imprese come quelle che voi rappresentate sono chiaramente più
4: Esattamente, tra l'altro c'è una forte preoccupazione sull'ETS2 che riguarderà anche le emissioni delle piccole e medie industrie, chiaramente, oltre che i carburanti, quindi un altro sistema che all'orizzonte dovrebbe entrare in vigore nel 2028, speriamo che venga posticipato, ma noi vorremmo che addirittura venisse cancellato, perché sicuramente impatterà ulteriormente proprio sulle PMI, che hanno anche una forte componente di export, e quando un prodotto è gravato da un costo della CO2 su un mercato estero dove c'è una competizione con altri sistemi economici che usano delle regole diverse, noi siamo fortemente svantaggiati.
1: Certo. Senta, Presidente, abbiamo 30 secondi, le voglio fare una domanda sul mancato rinnovo del taglio delle accise. Alcune delle associazioni anche di imprese si sono lamentate. Qual è il vostro punto di vista?
4: Beh, sicuramente quando si toccano i carburanti, si tocca la logistica, si tocca un sistema che colpisce trasversalmente tutti e chiaramente alla fine va ad aggraviare ulteriormente i costi che stiamo sostenendo, soprattutto in una fase di mercato come questa che è sicuramente difficile. Quindi anche qui auspichiamo un intervento veloce e diretto.
1: Grazie Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Lombardia. Oggi Economia torna domani. Ringrazio Stefano Catini alla parte tecnica, Rolando Bosco e Cristina Saccol in redazione. Da Francesca Capannolo, buona serata su Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia, martedì 6 ottobre. E allora, di che cosa parliamo? Di energia. Un nuovo rialzo dei prezzi dell'energia potrebbe pesare sull'economia italiana per tutto il 2027. Sono le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio. Nello scenario più severo, pensate, l'inflazione salirebbe al 3,7. I consumi reali delle famiglie si ridurrebbero di circa 250 euro pro capite e la crescita del PIL, il prodotto interno lordo, scenderebbe allo 0,6. E allora parliamo di questo e di molto altro con Mariano Bella, capo dell'Ufficio Studi proprio di Confcommercio. Dottor Bella, buon pomeriggio.
7: Grazie per l'invito.
6: Grazie per l'invito. Senta, allora, le stime della vostra associazione delineano due scenari per il 2027, uno di base con l'inflazione intorno al 3 e un altro più severo legato a un Brent stabile a $140 che porterebbe l'inflazione quasi al 4, al 3,7, con una perdita di consumi reali pari a 250 euro a famiglia, come dicevamo prima, per un volume totale di 6,5 miliardi e una crescita del PIL limitata allo 0,6. Parliamo di questi due scenari.
7: Sì. Allora, intanto complimenti perché lei ha fatto una sintesi dove io posso aggiungere
6: ma io la seguo, lei dottor Bella lo sa che la seguo da sempre,
7: sono una sua
6: estimatrice.
7: Dunque, allora, noi abbiamo fatto questa analisi senza alcun intento di terrorizzare le persone, tant'è che il punto di partenza di questo ragionamento è che l'Italia arriva a ieri in ottima salute. Cioè, se noi calcoliamo la variazione del PIL o del PIL pro capite o dei consumi pro capite in Italia, Francia, Germania e Spagna negli ultimi 7 anni, l'Italia se la cava magnificamente. Dovremmo essere orgogliosi di questi risultati, invece purtroppo ci lamentiamo sempre e ci raccontiamo peggio di come siamo. Detto questo, cioè arriviamo bene a ieri, il problema dell'energia sta assumendo, sinceramente, ora di dirselo, delle caratteristiche strutturali, cioè non è una cosa che dopodomani, incrociando le dita, scompare e risolviamo tutti i problemi se si mettono d'accordo in termini di pace duratura e ragionevole. Questo problema dell'energia l'Italia ce l'ha. Ce l'ha perché? Perché non abbiamo fatto gli investimenti sulla rete, perché non abbiamo fatto il nucleare, non lo volevamo, e anche le rinnovabili, tutti parlano di rinnovabili, le rinnovabili ci piacciono se le facciamo nel giardino di un altro, in prossimità di un altro, se sono vicino a casa mia non vanno bene. La produzione di energia elettrica in Italia avviene attraverso il gas, che è cresciuto di oltre il 100%, per il 44%, in Francia, che è il nucleare, per il 3,2%, e quindi è chiaro che i problemi della Francia sono molto ridotti rispetto ai nostri. In Spagna e in Germania siamo al 18%, cioè tra la metà e un terzo di quello che riguarda noi. Torniamo alla congiuntura, arriviamo bene, però appunto se questa storia della crisi energetica assume dei toni peggiorativi, e questo purtroppo non si può escludere, nei prossimi mesi, diciamo che possiamo ragionare di due scenari. Uno, la situazione continua fino alla fine del 2027 come adesso, è brutta ma non peggiorerebbe. Sì. In questo caso il PIL potrebbe arrivare a 0,9-1%. Il problema è che invece ormai c'è una probabilità del 50% che la situazione peggiori sia per il petrolio, sia per il gas, sia per gli approvvigionamenti in generale. Noi abbiamo fatto una stima: cosa succede se il petrolio arriva a $140, che non è una stima fuori dalla grazia di Dio, è nel novero purtroppo delle possibilità. Bene, in questo caso nel 2027 avremmo un'inflazione di 7 decimi più elevata rispetto allo scenario base, 3,7 in media, ma 3,7 in media vuol dire che a gennaio e febbraio 2027 saremmo prossimi al 5%, con un impatto negativo sia sulla propensione al consumo da parte delle famiglie, che sarebbero giustamente impaurite, sia sulla propensione agli investimenti delle imprese. Perdite 0,5 punto di consumi, 3 decimi di PIL. Sì, d'accordo, in termini di consumi per famiglia perderemmo 250 euro, ma la cosa più brutta, quella che dobbiamo tentare di scongiurare anche con la prossima legge di bilancio, è che dopo questo semestre del 2026 in cui ci eravamo emendati da quel difetto della crescita dello 0, perché nei primi 6 mesi del 2026 siamo all'1% anche sopra, ritorneremmo molto tristemente a questa patologia endemica della crescita dello 0, e questo certamente non sarebbe una cosa buona né per le imprese né per le famiglie.
6: Allora, molto chiaro, noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda. Lei ha già dato una risposta: perché l'Italia paga il conto più caro? Il tema del caro energia in Italia non riguarda solo l'andamento dei prezzi internazionali, ma anche la struttura del mix energetico nazionale. Dunque, da noi l'elettricità costa più rispetto a Francia, Germania e Spagna, e il motivo, lo diceva il dottor Bella, è la dipendenza dal gas. Nel 2025 il 43,7% dell'elettricità italiana è stato generato da centrali a gas, contro il 18,2% della Spagna, il 17,6% della Germania e appena il 3,2% della Francia, che si appoggia in larga parte al nucleare. Sul fronte delle rinnovabili non siamo indietro rispetto ai partner europei, però ne parliamo dopo la musica con Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. A tra poco.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro graditissimo ospite di oggi, il dottor Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio. Allora, perché, ripartiamo da qui, per chi si fosse messo all'ascolto solo ora, perché l'Italia paga il conto più caro? Stiamo parlando di caro energia.
1: Perché purtroppo l'elettricità nel nostro paese per quasi il 50% viene prodotta attraverso il gas, cioè bruciamo gas per fare elettricità. Non abbiamo fatto gli investimenti, non abbiamo il nucleare, via discorrendo, qui bisognerebbe farsi come collettività un esame di coscienza. Comunque la situazione è questa, poi ci sono le rinnovabili che però hanno delle difficoltà. Ci sono già le concessioni, però abbiamo le difficoltà perché molte regioni poi queste rinnovabili non le vogliono. È il problema del NIMBY, no? Che io le voglio, ma le vicino casa poi non bisogna. Questo

0: megawattora di elettricità 7,6 euro in più rispetto alla Spagna e 16 in più rispetto alla Germania. Nel 2025 la differenza di questi costi è salita al 32 euro per megawattora rispetto alla Germania e a 60 euro rispetto alla Spagna. È chiaro che in questa situazione produrre in Italia o fare o tenere un albergo in Italia o tenere un supermercato in Italia è molto più costoso di farlo in Spagna, in Germania o in Francia. Non lamentiamoci poi che di fronte a una situazione purtroppo strutturale, ripeto, dopo domani se fanno pace non è che le cose tornano come se niente fosse accaduto. In questa condizione, se il problema è strutturale, o troviamo una soluzione strutturale oppure perderemo turisti, turismo, imprese manifatturiere, perderemo esportazioni. Che cosa bisognerebbe fare? Poi qui diciamo, è sempre antipatico fare la lista delle cose da fare, le ricette, come se io avessi le ricette e tutto il resto del mondo non lo sapesse. Però qualche ragionamento si può fare. Intanto questa storia di ridurre un po' le accise, un po' di beneficio lo ha fornito, bisogna riconoscerlo. Questo lo dimostra il fatto che a giugno, soprattutto a luglio e ad agosto, la fiducia delle famiglie non è diminuita e poteva crollare, perché certo, una volta abbiamo avuto picchi del esatto, 30-110%, giusto? Se sì, non è crollata vuol dire che le famiglie si occupano, si preoccupano, ma non si allarmano.
1: Ma non si allarmano, questo è un segnale importante. Diciamo che dal 5 ottobre ci sono accise zero, come diceva Bella. Ecco, ma noi adesso entriamo nel dettaglio, vediamo che cosa cambia per chi ha un contratto di energia, perché al di là delle stime macroeconomiche, l'entità dell'impatto sulle singole bollette dipende molto dal tipo di contratto sottoscritto. Cioè, le famiglie che restano, per esempio, nel servizio a tutele graduali di ARERA vedono il prezzo dell'energia aggiornato trimestralmente sulla base dell'andamento dei mercati all'ingrosso. E quindi che cosa invece chi ha invece un'offerta a prezzo fisso sul mercato libero non subisce le oscillazioni di breve periodo e resta esposto solo al momento del rinnovo del contratto. Lei ha più o meno condiviso le parole del presidente della sua associazione Sangalli, che ha chiesto di favorire la diffusione tra le imprese di contratti di acquisto di energia in forma aggregata per garantire certo, prezzi vantaggiosi e stabili nel lungo termine. Che cosa significa contratti di acquisto di energia in forma aggregata?
0: Allora, qui bisogna essere chiari su un punto. Fino al 2019 noi compravamo l'energia, lo compravamo, diciamo, il gas, il petrolio da chiunque, soprattutto dalla Russia, a degli ottimi prezzi. E questo ci ha fatto trascurare il fatto di fare gli investimenti. Non li abbiamo fatti, dopodiché la situazione è peggiorata e ora tutti siamo ultra preoccupati. Cosa vuol dire aggregazione? Le imprese si devono mettere insieme, anche le piccole, le piccolissime, quindi qui c'è un ruolo per gli imprenditori, per spuntare rispetto ai grossisti dei prezzi di acquisto accettabili. Il fatto di fare dei contratti a prezzo fisso o meno è sempre un punto interrogativo, perché se la quota, questo lo dice l'ARERA, tra il 24 e il 25 dei contratti a prezzo fisso sia per le imprese ma soprattutto per le famiglie si è ridotta, è perché quando io vedo che il prezzo del Brent, il prezzo del TTF, il prezzo dell'elettricità scende o in un futuro potrebbe scendere, ma chi me lo fa fare di fare il prezzo fisso? Tant'è che siamo al 50% di prezzo fisso. Certo, quando poi abbiamo delle oscillazioni esagerate, se non ho il prezzo fisso ci perdo. Ma non è che esiste una ricetta buona per ogni stagione, certo, buona per ogni famiglia. C'è poco da fare, perché se no avremmo già risolto il problema. Bisogna accettare la complessità.
1: Va bene, allora mi pare come sempre Mariano Bella riesce a centrare il tema e dunque io le chiedo, le strappo la promessa di tornare la prossima settimana.
0: Benissimo,
1: ci risentiamo, grazie di cuore, grazie al capo dell'ufficio studi di Confcommercio, grande economista Mariano Bella, e ci risentiamo con lui la prossima settimana, continuiamo a parlare di costo dell'energia e anche di costo delle nostre bollette. Grazie a Roberta Di Casimirro che firma la regia di Cantieri Italia, grazie al coordinamento tecnico di Adriano Lippi, l'intervista a Mariano Bello, capo ufficio studi di Confcommercio.

Commercio, appena andata in onda, è assolutamente riascoltabile subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani, giovedì 8 ottobre, e apriamo, ve lo anticipo, lo sportello Condominio Italia. Dunque, se avete domande, ne avete sempre tante, anche sui canali social o di messaggistica miei personali. A domani, grazie da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
3: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
2: E l'attenzione alla strada?
3: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
2: Qual è il beneficio per chi guida?
3: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
2: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: In studio Valerio Penna, alla Camera ha approvata la fiducia sui primi due articoli della legge elettorale. Andiamo in diretta a Montecitorio da Vasco Pirri.
2: È così Valerio, poco fa nell'aula di Montecitorio è passato anche il secondo voto di fiducia, larga la maggioranza sui primi due articoli, 226-227 i sì, domani terza fiducia, giovedì il voto finale sul provvedimento senza fiducia, questa volta è a scrutinio segreto, la maggioranza di centrodestra esprime la massima tranquillità, nessun pericolo, franchi tiratori spiegano e parla di nuova legge che garantirà stabilità, governabilità e rappresentanza, grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia, che abbiamo introdotto noi. Dall'altra parte il muro delle opposizioni, che se passasse lo stabilicum sono pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo è una legge palesemente incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. E sul ricorso alle tante fiducie i 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il resto, per tutto il centrosinistra, la Premier Meloni vuole questa riforma perché che ha paura di perdere le elezioni. E da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea Saxa.
1: In Francia ora forte tensione nelle manifestazioni studentesche che stanno attraversando tutto il paese. La richiesta al governo è un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Il punto in studio con Valentina Isa.
3: Sì, le manifestazioni stanno volgendo al termine. Si sono registrati temuti disordini con scontri in diversi cortei. A Parigi decine di persone vestite di nero hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro la polizia che ha risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes, Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Il premier Le Cornu ha parlato di violenze inaccettabili e disposto la chiusura dei licei fino a venerdì per favorire momenti di democrazia interna. Quindi ha fornito il bilancio dall'inizio delle proteste. Un migliaio i feriti in tutta la Francia, di cui 215 studenti, 85 operatori scolastici, 5.000 le persone arrestate. Le Cornu ha inoltre accusato la sinistra radicale di fomentare la protesta in un periodo preelettorale. In piazza c'era il leader della France Insoumise, Mélenchon. Sulle mobilitazioni francesi è intervenuto Donald Trump, che ha attribuito la responsabilità a Islam e immigrazione di massa fuori controllo. Secondo il movimento studentesco, 450.000 i manifestanti scesi in piazza, a cui si sono uniti anche docenti e genitori.
1: Tensioni e proteste anche nel centro di Barcellona, in questo caso contro la crisi abitativa in Spagna. Duri scontri dei manifestanti con la polizia. Gli agenti hanno bloccato il corteo che tentava di raggiungere la borsa. Il Tribunale Supremo spagnolo intanto ha revocato il mandato d'arresto per Carles Puigdemont, il leader indipendentista catalano da 8 anni in Belgio. La guerra tra Russia e Ucraina ha ancora disperso l'equipaggio di uno dei due mercantili colpiti da droni al largo delle coste bulgare. Episodio inaccettabile, afferma la presidente della Commissione europea von der Leyen. A Kiev installate per la prima volta le reti antidroni sui ponti. 3 morti nella regione di Zaporizhia, dove i droni ucraini hanno colpito un minibus. 2 vittime anche nella regione di Mosca. Tom Montana, Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, è indagata con il marito per l'incendio di Capodanno, potrebbe ricevere un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute riportati a causa del rogo. La pratica prevista dalla legge svizzera per gli infortuni sul lavoro è stata aperta con il via libera della Procura del Vallese. Nell'incendio sono morte 41 persone, 115 feriti, scoperto dei legali delle vittime. La cronaca ci riporta in Italia l'omicidio del pusher nel parco di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio, interrogato su sua richiesta l'ex poliziotto in carcere con l'accusa di aver sparato volontariamente.
4: L'inchiesta chiusa alcune settimane fa, ora si va verso il processo, ma Carmelo Cinturrino, poliziotto destituito e quindi ormai ex, decide di farsi interrogare dai magistrati milanesi. È accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e di aver anche depistato, facendo inizialmente credere di essere stato minacciato. Rischia l'ergastolo. Secondo gli inquirenti, la sera del 26 gennaio ha ucciso volontariamente con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, il pusher 28enne di origini marocchine. Sono innocente, è stata una fatalità, ha ribadito Cinturrino. Il suo legale è Davide Giugno.
5: È un fatto che si è sviluppato in quei momenti, in quegli istanti, il tragico evento. Tragica fatalità.
4: Per la procura però dietro l'omicidio c'è un'altra storia. Cinturrino, questa l'ipotesi, avrebbe voluto mettere le mani su parte del giro di spaccio della zona nel bosco di Rogoredo. Richieste di pizzo in soldi e droga, modi intimidatori e violenti. La conferma da alcuni testimoni. testimoni.
6: Se non avevi soldi o droga ti prendeva allo stonato.
4: Punto questo sul quale procede intanto parallelamente l'inchiesta sulla cosiddetta squadretta del commissariato Mecenate. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli alti forni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. È tutto, la linea ha il rosso e il nero.
7: Il rosso e il nero.
2: Volano stracci tra Roberto Vannacci e Tommaso Cerno.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
2: Cioè, cosa intendi? Allora, sai tutta la polemica sulla fascia protetta?
9: Che, no, io non le seguo le polemiche.
2: Che i gay non devono andare in televisione prima delle 23.
9: Ah, solo la radio?
2: La radio fanno. Allora, insomma, rispondendo Roberto Vannacci, insomma, alla critica che ha fatto Tommaso Cerno, direttore del giornale, gli ha detto che lui ha gusti invertiti.
9: Vabbè, comunque sto fatto che sempre deve gusti attaccare invertiti. I giornalisti di destra,
2: no,
9: mi
2: no,
9: dà fastidio.
2: Io dico, voglio confessare che io non ho gusti invertiti, mi piacciono gli uomini belli. Okay?
9: Allora, vabbè, questo è un complimento a me. Ascolta una cosa, ma che ci facevi? Hai fatto il discorso della montagna? Domenica t'hanno visto tutti ginocchio su una montagna a pregare.
2: Ma che pregare? Non pregavo!
9: E che facevi?
2: Era il Pride che si è tenuto domenica mattina. Mi sono messo in ginocchio per implorare il campo largo di andare più uniti, di andare.
9: Ma non è vero, tu però gli fai un dispetto, perché loro vogliono candidarsi a fare la cosa che sanno fare meglio, l'opposizione.
2: Cioè?
9: L'opposizione.
2: Inginocchiarsi?
9: No, l'opposizione.
2: In ginocchio da te cantava Gianni Morandi.
9: Adesso ce n'è un altro che sta in ginocchio.
2: Vabbè, intanto presentiamoci, facciamo le persone educate.
9: Io mi chiamo Francesco Storace, a scuola Storace Francesco.
2: E io mi chiamo Vladimir Luxuria, a scuola non lo dico come mi chiamate perché non era questo nome. Siamo insieme fino alle 19, c'è anche un numero?
9: Sì, 335-699-2949.
2: Che mi piglia per spagnola, oggi mi sento un po' spagnola.
9: La spagnola si va con...
2: Allora, editoriale nero di Storace.
9: E ora, povero Pedro.
2: C'era la canzone di Raffaella Carrà. Pedro. Vabbè.
9: Okay. Se vieni spazzato via dal Parlamento, se le piazze si rivoltano, se la corruzione mina il tuo governo e la tua famiglia, almeno a livello di accuse. Ma dove pensi di andare? Il premier spagnolo convoca le elezioni anticipate per resistere, ma non ce la farà. Sanchez finora è stato il mito della sinistra, in particolare quella italiana.
2: Beh, aspetta l'esito delle elezioni.
9: Ma non resteranno più statue a suo nome, perché la delusione è ormai fortissima. Quello che sta accadendo in Spagna darà maggior forza ai popolari e a Vox di Santiago Abascal. Si preannuncia la svolta.
2: Vabbè, hai già deciso tu.
9: Vabbè. Mia cara Vladi, sta accadendo in tutta Europa. La sinistra è triste protagonista dell'establishment continentale e viene vista come nemica dai ceti sociali più esposti. Non può essere certo casuale che sia stata la casa il tema che ha provocato il crollo di Sanchez.
2: Facciamo chiarezza.
9: Editoriale. Come si dice rosso?
2: Rojo.
9: Di
2: mentre il vino rosso si dice vino tinto, lo sai? Vino tinto.
9: Il vino nero è meglio.
2: Vino tinto. Ecco, allora, si chiama Maria Carmen Abascal ed è una vecchietta rivoluzionaria un po' come Rosa Parks. Ha 87 anni, viveva nel quartiere Retiro di Madrid in un appartamento dove pagava 500 euro al mese da 71 anni con un contratto calmierato ereditato dai genitori. Cosa è successo? È successo che una società di investimento immobiliare, Urba Gestion, lo acquista e le aumenta il canone prima a 2.650 euro e poi a 1.650 euro
9: al
2: mese.
9: Ma tu la conosci questa?
2: Per lei insostenibile, visto che lei ha una pensione di 1.300 euro. Non la conosco, ma ho letto. La sfrattano col benestare del tribunale perché ha una disabilità al 50 e non al 65%, come prevede la legge. La cacciano fuori di casa, si sente male e viene ricoverata. Adesso vive a Segovia, ospite del cugino in una casa di 58 metri quadri. Ecco, cos'è successo? Che Sanchez voleva affrontare il problema del caro affitto con due decreti casa ed è stato bocciato in Parlamento. Una bocciatura politica e strumentale, certo, contro tutte quelle persone, anziani, studenti, famiglie, lavoratori, vittime di canoni da usura, a cui almeno c'è stata questa risposta con i decreti approvati dal Consiglio dei Ministri.
9: È ovvio che puoi andare in sconfitto in Parlamento. A proposito, una accorata profezia di Francesco Barbieri da Verona: Cerno e Vannacci ancora non lo sanno, ma presto saranno una coppia di fatto.
2: Chissà. Ma perché? Guarda che Cerno è già felicemente accoppiato, quindi non ha bisogno.
9: Va bene, eppure Vannacci.
2: Vabbè, allora, abbiamo il piacere di avere con noi il direttore del quotidiano Il Tempo, Daniele Capezzone. Salve.
9: Il mio
10: buonasera,
9: direttore.
10: Buonasera, ben ritrovati.
9: Salve. Il mio direttore.
10: Come andiamo? Come andiamo?
2: Tutto bene. Caro Daniele. Gasolio, un po' a diesel, nonostante tutto.
9: Caro Daniele, tempi duri per i troppo buoni. Ascolta, ma la sinistra in frantumi pure in Spagna?
10: La canzoncina della Kerrà, Pedro, che questi cantano, è finita il playback. e lui si è rivelato non il meglio ma il peggio di Santa Fe, per stare alla canzoncina, perché non si può fare demagogia sulla situazione di una o più persone che sono assolutamente meritevoli di assistenza sociale, di aiuto da parte dello Stato, eccetera. Ma con quell'argomento non puoi sequestrare la casa ai proprietari immobiliari. Lo dico in un paese, il nostro, l'Italia, dove il 70% di quelli che ci stanno ascoltando sono proprietari di una casa. Allora occhio, perché si comincia dicendo contro la speculazione e poi finisce che, come dire, casa tua non è più casa tua perché non la puoi affittare e non puoi fare così bed and breakfast e non puoi fare... E come no? No, la strada è quella.
9: Mi raccomando.
2: Stiamo conversando, dialettica. Non prevedevano questo i decreti di Sanchez.
10: Prevedevano che cosa? Prevedevano, uno, il blocco indiscriminato degli sfratti.
2: No.
10: Questo vuol dire che, chiedo scusa, che se io sono un tuo inquilino moroso, tu non mi puoi più buttare fuori di casa. E prevedevano un allungamento improprio dei contratti. E di nuovo questo vuol dire che se io pagavo troppo poco, eccetera, casa tua non era più casa tua. Tu casa es mi casa es tu casa. Però se te lo dice lo Stato è pericoloso perché si chiama esproprio.
9: Intanto abbiamo scoperto che Capezzone difende il moroso di Luxuria.
2: I decreti di casa di Sanchez, quelli sono stati bocciati,
10: sì,
2: prevedevano il blocco degli sfratti per le persone vulnerabili fino al 2030, ad esempio persone anziane, persone disabili. Cioè, l'idea che c'è una persona disabile o una vecchia in casa, arriva un'agenzia immobiliare che acquista la casa e ti quadruplica il canone.
10: Attenta,
2: ma è
10: Vladimir,
2: giusto
10: attenta,
2: questo?
10: Attenta Vladimir, proiettalo su un sistema come l'Italia dove non ci sono i fondi immobiliari, ci sono il 70% delle nostre famiglie proprietarie di casa. Se tu fai il blocco degli sfratti, crei una situazione per la quale la casa di quella persona è di fatto espropriata e hai delle persone che da quell'affitto ricavano la loro pensione, il loro stipendio integrativo, che hanno pagato il mutuo, che hanno pagato le tasse, che hanno fatto sacrifici e che vengono espropriati. Tu mi dici, ma c'è una persona debole? Certo, ma la persona debole va aiutata dallo Stato, non va aiutata coi soldi
2: con
10: miei.
2: Con una legge?
10: Perché altrimenti...
2: Scusa, ma
10: io non posso fare la... Io Stato non posso fare la solidarietà sulla pelle tua e con i soldi tuoi e con la casa tua e con i beni tuoi, perché questa non è solidarietà, questo è esproprio. E guarda che è pericolosissimo, perché si comincia con le storie che ci commuovono eccetera e si finisce con la botta in testa. L'Italia c'ha questo, c'ha il risparmio e la casa.
9: Però scusami, Daniele, direttore, lui mi stai frantumando quello che era il mito di Elli, Pedro.
2: chiamato lei questo, eh? Vabbè.
10: Esatto. Era il mio. Ma poi c'è pure Lula in difficoltà, cioè è un periodaccio.
2: Vabbè, rimaniamo in Spagna, rimaniamo in spiaggia. Infatti. Esatto. Sai, però i decreti casa.
9: Vedi qual prepotente? Prende la parola lei?
2: Vabbè, tu hai chiamato la canzone, poi dopo te la ricedo, oggi mi sento magnanima. I decreti casa proposti da Sanchez prevedono un'offerta di alloggi, ad esempio, con canoni accessibili e i limiti alle speculazioni immobiliari, che credo che sia un tema che riguarda anche il nostro paese, dove le assicuro che ci sono studenti, lavoratori che hanno difficoltà con gli affitti che vengono proposti nelle grandi città.
9: Ma
2: non è un problema questo?
9: Ma vai in Spagna?
2: No, anche là c'è un problema.
10: Ah, chiedo scusa, certo che è un problema, ma insisto, il 70% di chi ci ascolta è proprietario di casa. Se tu mi metti un blocco, se tu mi fai di nuovo canoni controllati, chiedo scusa, stai ammazzando il valore della proprietà del 70% di quelli che ci stanno ascoltando. Allora, invece, se vuoi adottare una linea liberale, qual è il tema? Tu mi dici, bisogna incoraggiare le persone ad affittare di più, a non fare affitti brevi, eccetera. Bene, fai la detassazione dell'affitto lungo. Se Luxuria, che è proprietaria di molti immobili, affitta affitta a capezzone un contratto di 6 anni, 7 anni, 8 anni, paga zero tasse o pochissime tasse. Se invece fa affitto breve, pagherà un po' più di tasse. Tu devi incoraggiare l'affitto lungo, non punire le altre forme di uso della proprietà, perché altrimenti sai qual è il risultato? Uno, vende e scappa. Due, ammazzi il mercato immobiliare. Tre, quello col cavolo che affitta, perché dice qui io del mio bene non tornerò mai più in possesso.
9: Adoro Capezzone. Grazie direttore,
10: grazie.
9: Alla prossima.
2: Buona serata. Qual è il titolo del tempo di domani? Voglio saperlo.
10: Il tema. Sono due temi diversi. Uno, diciamo, è un anniversario.
9: Oggi mi ha punito, direttore.
10: Non scherziamo. Sono due. Vi posso dare un'anticipazione?
2: Uno è
10: un anniversario triste che purtroppo immaginate domani 7 ottobre. L'altra è una cosa che darà un gran dolore, ma anche una notizia, su uno degli aspiranti leader del campo largo. Anzi, sai Sanchez come lo chiama il suo schieramento? Frente amplio, cioè frente campo largo in spagnolo.
2: Guarda, domani prenderò il tempo proprio perché mi ha incuriosito. Grazie di essere stato con noi. Grazie. È dedicato a me questo brano. Ah no, Miss Italia. Dito nella piaga.

0: Dito nella piaga, noi invece stiamo mettendo il dito, ci stiamo interessando delle questioni spagnole, tutto quello che è accaduto con le dimissioni.
1: Che non è proprio nella piaga per Sanchez.
0: Dunque, vabbè. Abbiamo il giornalista di Rinascita Umberto De Giovannangeli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Bentornato.
2: Saluti a Francesco.
1: Bentornato a Radio Bettini.
0: Non saluti romani però. Torniamo seri, andiamo in Spagna dove, come lei sa, hanno bocciato due decreti casa, poi c'è stato invece il Consiglio dei Ministri che invece sono stati approvati dei decreti molto simili, che comunque intendono proteggere anziani e disabili in affitto.
1: Sempre sta cosa.
0: Da lì è partito, da speculazioni immobiliari. Secondo lei, così si sconfigge Sanchez o la povera gente?
2: Dunque, lasciami dire, Clara Vladimir, una cosa, così facciamo anche un viaggio nel linguaggio spagnolo. Secondo me Pedro Sanchez è un hombre vertical, cioè è una persona, diciamo così, che non è venuta meno a quello che lui è come fisionomia. Francesco, secondo me Sanchez è l'ultimo socialista in Europa.
1: Allora, VVF, però è la prima, è una vera delusione per la sinistra, però.
2: No, beh, sai, il problema, innanzitutto io rispetto, e credo anche te rispetti per la storia che vi è, cioè del fatto che uno si definisce per quello che in qualche modo è il portato del suo essere stato. Cioè in un mondo in cui uno, pur di non definirsi socialista, si usa a definire democratico, progressista, e chi più ne ha, chi più ne metta, lui almeno a questa identità è rimasto legato. Ed è rimasto legato, secondo me, per questo ombre vertical, fino in fondo. Ora, è vero, ho letto titoli, l'azzardo di Sanchez, quello che vi pare. Innanzitutto va ricordato che lui già precedentemente aveva a un certo punto fatto la mossa del cavallo, cioè quello di anticipare le elezioni.
1: Ha un virus,
2: però questo virus ci ha trovato anche l'antidoto, perché in passato, voglio dire, gli ha detto bene. E voglio dire, in questo Vladimir ha ragione. Lui poi ha deciso di andare al voto su una questione che noi in Italia stiamo sottovalutando, cioè c'è questa drammatica emergenza casa. Ora, questo è un tema, guardate, che ora ho capito che noi ci appassioniamo, primarie sì, primarie no, primarie dove, o nome sì o nome no sulla lista. Ma in Europa, ti ricordate quando abbiamo parlato della Germania? Bene, quando è a Berlino, la leader della Linke, no, del ex SPD, diciamo così, ha vinto perché ha posto il problema dell'emergenza abitazioni.
0: Vero.
2: E ha detto, io, guardate, lo sai che cosa faccio? Addirittura tasso i super ricchi e gli esproprio pure le ville. Però io sono andato anche a rivedermi altre cose, e cioè mi sono andato a rivedere anche il programma di Vox, ad esempio, la destra è spagnola.
0: Esatto, perché ormai sono tutti uniti contro il premier spagnolo, il PPE che si allea con Vox, il tradimento dei catalani di Kunz.
2: Bravo, però Vox, Vladimir, Vox su questo terreno qua, cioè quel terreno delle case, dell'emergenza abitativa, eccetera, eccetera, non è che dice cose estremamente diverse da quelle
0: e
2: che...
0: E quindi è stata una bocciatura politica,
1: no,
0: quindi.
1: Aspetta.
2: Certo.
1: Però Sanchez si deve far perdonare, non solo la storia della casa, la storia della corruzione, insomma, non è solo santo.
2: No, assolutamente, io questo non lo voglio neanche pensare, però vedi Francesco, io credo che noi siamo distanti.
0: Giustizialista sia diventato.
1: No,
2: constato. No, noi siamo distanti.
1: Mi sono fatto 37 anni nei tribunali.
2: Noi siamo distanti in tante cose, però una cosa ci accomuna, che
1: Goffredo.
2: Non abbiamo mai creduto. No, Goffredone, te ho salutato e ti risaluta, caramente. No, il fatto che io non ho mai creduto a una via giudiziaria al socialismo, neanche Vladimir. Cioè io credo che la politica si regoli con la politica e non con i magistrati.
1: Bravo.
2: E io su questo ne so Io su questo ne sono convinto, quindi poi che Sanchez e la sua signora, poi questo se la vedranno, però le scelte che faranno gli spagnoli sono scelte, esatto, sulla politica.
1: Attenzione, dobbiamo smettere perché Vladimir si sta spogliando.
0: Non è vero, la richiameremo poi anche per commentare il voto spagnolo. Grazie di essere stato con noi, Umberto De Giovannangeli, grazie.
2: A te.
0: Ciao. Grazie. Ah, nella seconda fase.
1: Stai spogliando?
0: Fa caldo, mi sono tolto la giacca.
1: No, rivestiti per favore.
0: Oh. Allora, e te rimettiti le mutande. Nella seconda parte parleremo di famiglia. Quindi quale? Restate con noi, ci sono le informazioni regionali e anche quelle sul traffico. Poi ritorniamo.
1: Mi vestiti. Raccomando,
0: Vestiti.
3: Pedro.
0: Dove c'è la Carrà si vince sempre.
1: È carina.
0: Vabbè, in Spagna è amatissima lei.
1: La canzone è bella.
0: È bella, sì. Anche Pedro è bella.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza ha quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso. E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18. Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
2: E allora?
1: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
2: E che promettiamo?
1: Che andremo d'accordo!
2: Impossibile!
1: Rosso e nero.
3: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
0: Verde, viaggiare informati.
4: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove sono 5 chilometri di coda per un incidente tra Montecchio e Vicenza Est in direzione di Venezia. Sulla stessa A4 code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Cormano in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova 5 chilometri di coda per un incidente tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Sulla A10 la Genova 20 miglia code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione di Genova. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, mentre ci sono rallentamenti per lavori tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. In autosole un incidente è avvenuto tra Asse Supporto e Asse Mediano in direzione di Napoli. Queste le principali notizie. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre e solo da
7: Iperceramica.
8: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni. Ti scontiamo l'IVA come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. Giornale radio del Lazio.
11: Tre bombe carta esplose in due notti nel quadrante est di Roma, l'ultima a San Basilio nel cortile di un palazzo, l'ombra della criminalità sulle intimidazioni. Viterbo, tragedia in una cava gallese, muore 72enne, l'uomo sarebbe stato travolto da un mezzo pesante, indagano i carabinieri. Arrivati in maltempo, allerta gialla in regione, previsti temporali e forte vento fino a giovedì, si abbassano le temperature. Buon pomeriggio a Davide Fiorani, benvenuti al giornale radio del Lazio. Paura ieri notte a San Basilio per l'esplosione di una bomba carta nel cortile di un palazzo, tra le ipotesi anche quella di un possibile avvertimento. È la terza esplosione nel giro di pochi giorni dopo episodi simili avvenuti in diverse zone della capitale.
12: San Basilio, Don Bosco, Alessandrino. Tre bombe carte in due notti nel quadrante est di Roma, un'escalation evidente che fa sospettare un legame tra gli episodi e una guerra tra i clan presenti in questo territorio. L'ultimo boato fortissimo lunedì notte, a tremare poco dopo le due, i palazzi di San Basilio in via Filottrano, dove l'ordigno è esploso, evidenti fini intimidatori nel cortile di un condominio. Le altre due bombe erano scoppiate domenica notte, la prima ha distrutto un'enoteca in via Calpurnio Fiamma, quartiere Don Bosco, l'altra ha danneggiato la sala cinesca di una sala la slot all'Alessandrino, stesso quadrante della città, quello che viene considerato il feudo del clan senese. Giampiero Cioffredi, coordinatore regionale Libera Lazio.
13: È possibile che ci sia in atto una guerra tra clan per la riscrittura delle gerarchie comunali, ma temiamo che anche le seconde file del clan senese vogliano ribadire con forza l'idea che in quel posto, in quei luoghi, continua ad essere operativo il clan.
12: Libera ha aderito alla manifestazione indetta per venerdì alle 18 dal presidente del settimo municipio Francesco Laddaga, che ha anche chiesto urgentemente al prefetto di convocare l'osservatorio per la sicurezza. Infatti non è la prima volta che questo territorio finisce nel mirino. A luglio, in via Valerio Flacco, un ordigno era esploso davanti al portone di un palazzo, mentre ad agosto un altro raid aveva colpito l'ingresso di uno stabile nella vicina via Statile Ottato. Filippo Pala per TGR Lazio.
11: Il processo sul crollo del campanile di Accumoli, in cui persero la vita i quattro componenti di una famiglia durante il terremoto del 2016. Poco fa la Corte di Cassazione ha disposto un appello bis del procedimento che vede imputato l'ex sindaco di Accumoli Stefano Petrucci. In appello l'ex primo cittadino era stato condannato a 8 mesi per disastro e crollo colposo. Per Petrucci la Procura Generale aveva chiesto la conferma della condanna. È stato identificato l'uomo trovato morto ieri pomeriggio in via Attilio Ortis, alla periferia di Roma. Si tratta di un cittadino tunisino di 20 anni. Sul corpo erano presenti ferite d'arma da taglio al petto e al collo. Al momento, si apprende da fonti investigative, non emergono collegamenti con lo stabile occupato di via Tallone, sgomberato nei giorni scorsi. Un uomo di 72 anni è deceduto questa mattina in una cava di tufa a Gallese, in provincia di Viterbo. Da quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata travolta da un camion. Inutili tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto. In ospedale, sotto shock, l'autista del mezzo pesante. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Civitacastellana. Scatta l'allerta gialla sul Lazio per una perturbazione che interessa gran parte della regione, con piogge temporali e raffiche di vento. L'avviso è stato diramato dalla Protezione Civile regionale. Una tregua è prevista per domani, con cieli nuvolosi ma scarsa probabilità di precipitazioni significative. Il miglioramento sarà tuttavia temporaneo. Una nuova perturbazione, accompagnata da aria più fredda in discesa dal nord Europa, dovrebbe riportare piogge temporali giovedì. Per il fine settimana le previsioni indicano condizioni complessivamente più stabili, accompagnate da un sensibile calo delle temperature. Ora, per un aggiornamento sul traffico, ci colleghiamo con l'Agenzia di Roma per la mobilità.
14: Questa sera il traffico sta interessando Viale dei Colliportuensi e Via Leone XIII, Via Gregorio VII, Via Aurelia, Via Cipro e la circonvallazione Clodia. Forte traffico anche in Viale Buozzi e Via dei Monti Tiburtini, in Via del Casale di San Basilio, in Via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare, sulla Colombo in zona Eur e sul raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada per Napoli e Via Laurentina e tra la Via del Mare e Via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
11: Le 18:34 minuti e 39 secondi in questo momento è tutto per questa edizione, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, e regia Alessandro Campanella. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento d'ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
15: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
15: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
15: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast.
10: le finestre di design.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Ecco a lei, cosa ne pensa?
19: Questo vino è spaziale.
18: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
20: Salute!
18: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
21: www.sistemi.com.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
25: Il rosso e il nero.
26: Seconda parte del rosso e il nero, quando sono scoccate le 18:37. Quanto mi piace 27, il verbo 37, scoccare. 47. Scoccare mi piace. Scoccare.
27: Ma dove sei andata?
26: Verso una parte.
27: A un certo punto. Ah, ti sei rivestita.
26: Ma dai, chissà poi la gente cosa pensa da casa. Intanto ricorda il numero, perché magari
27: 335-699-2949, argomento scabroso.
26: No, assolutamente no, anzi parliamo di famiglia, lo facciamo con
27: per te, scabroso.
26: Un report molto molto interessante. Abbiamo il piacere di avere con noi una docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Sara Nanetti, grazie di essere con noi.
28: Buonasera. Buona... Vladimir e Francesco.
27: Buonasera
28: a
27: lei.
26: Buonasera.
27: Grazie per aver ricordato anche me.
26: Certo.
27: Per tutti a te ricordano.
26: No,
27: sempre.
26: Non è vero. Poi è stato San Francesco da poco, quindi dai.
27: Il più grande santo.
26: Allora, avete analizzato 1627 nuclei familiari per l'indagine annuale che fate proprio come Centro Internazionale Studi Famiglia. Tra le tante cose è emerso che 8 famiglie su 10 chiedono educazione affettiva nelle scuole, pur riconoscendo la famiglia come primo educatore. Quindi le due cose non sono incompatibili.
28: Assolutamente, il tema dell'educazione affettiva e sessuale è risultato particolarmente significativo per tutti gli intervistati e in particolar modo si è riconosciuta anche la necessità di una collaborazione su questi temi tra le famiglie, i docenti ovviamente formati, esperti esterni e i ragazzi stessi. Questo è un aspetto secondo me particolarmente significativo perché mette sul tavolo un'educazione condivisa all'affettività, alla sessualità che tra le altre cose svela anche uno dei nodi più critici dell'attuale educazione che è l'attenzione alle relazioni interpersonali. Era proprio questo, il rispetto dell'altro, il riconoscimento dell'altro, uno dei temi più rilevanti per le famiglie nell'ambito dell'educazione affettiva
27: obiezione,
28: e sessuale.
27: Obiezione, professoressa.
26: Come obiezione?
27: Ma non rischia di contare più la scuola che la famiglia, così, con la delega?
28: Non è una delega, perché non è una delega in bianco, è una collaborazione per un progetto educativo condiviso. Le famiglie da sole non possono, si dice che per educare un bambino serve un villaggio, certamente serve un'alleanza tra la scuola e la famiglia.
26: Qui viene una domanda che non avevo considerato, un po' politica, però ci sta.
27: No, non ci sta.
26: Come lei sa, è stato fatto il Val di Tara, prevede che tutti e due i genitori devono essere d'accordo per fare in modo che il proprio figlio segua questi corsi di educazione sesso-affettiva. Ma ci sono dei contesti familiari, culturali, in cui magari basta uno dei due che magari è contrario e magari proprio quel ragazzo avrebbe anche bisogno di sentire una voce diversa.
28: È un nodo particolarmente critico, un nodo critico che emerge molto bene anche dal rapporto, perché la qualità dell'educazione dipende in grande parte dalla qualità delle relazioni tra adulti, e quindi apre un nodo scoperto, perché quando la qualità delle relazioni tra adulti, in questo caso tra ex coniugi oppure partner che non condividono gli stessi valori, apre l'impossibilità per il figlio e quindi lo studente di fare un percorso educativo, ci troviamo chiaramente di fronte a un impasse.
27: Ma i nostri ragazzi la scuola insegna in modo soddisfacente, secondo lei?
28: Da quanto emerge dal nostro report, per gli italiani la scuola è ancora un luogo affidabile al quale possiamo affidare l'educazione, la cura dei figli, ma allo stesso tempo è guardata con uno sguardo vigile. C'era una domanda precisa sulla fiducia che le famiglie ripongono nella scuola, e qui la fiducia alta, incondizionata, raggiunge soltanto 3 famiglie su 10. Prevale invece una fiducia intermedia, quindi una fiducia che chiede anche una sorta di accountability, di rendicontazione poi di quello che succede.
26: Ci sono la maggior parte le famiglie cosiddette mononucleari, cioè quel padre, madre e figli, poi ci sono anche famiglie con un solo genitore, ci sono famiglie con genitori dello stesso sesso. È cambiato il concetto di famiglia nel tempo?
28: Il concetto di famiglia nel tempo è profondamente trasformato, così come si sono trasformate le relazioni e l'organizzazione del contesto sociale. Quindi sì, certamente la trasformazione della famiglia è avvenuta ed è di fronte ai nostri occhi, anche da un punto di vista statistico della composizione. Noi abbiamo sempre cercato anche in questi rapporti di identificare quali fossero le particolari fragilità dei diversi nuclei, quindi non soltanto dei nuclei composti da madre, padre, da coniugi, partner, ma anche da un solo componente, e non in questo rapporto nello specifico, ma nei rapporti precedenti è emerso come persistano delle specifiche fragilità nelle differenze forme di composizione del nucleo familiare.
27: La scuola irrompe anche l'educazione digitale, no? E come si gestiscono i social dalla cattedra?
26: Che importante, sì.
28: Questo è il tema, perché in realtà la scuola ormai è digitale, addirittura la possiamo chiamare post digitale, perché è innervata di piattaforme. Se pensate al registro elettronico, uno fra tutti, all'attenzione per l'utilizzo, il divieto dello smartphone in classe da parte degli alunni. Il tema del digitale è entrato, fa parte del percorso educativo ed è stato anche uno degli elementi più attenzionati in questo report, estendendo anche all'ultima frontiera del digitale, che è l'intelligenza artificiale. E su questo sono emersi dei dati interessanti, perché vediamo come alunni, studenti, genitori e insegnanti stanno imparando insieme a utilizzare questi strumenti, e le famiglie chiedono alla scuola sempre di più un supporto per l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale, quella che viene utilizzata molto frequentemente oggi dagli studenti, ma anche dai genitori, per aiutare gli studenti a fare i compiti. Questo è interessante.
26: Come faccio una domanda che è un po' dell'attualità, perché come lei sa in Francia è esplosa la rivolta contro l'istruzione costosa ed elitaria, adesso al netto delle violenze che ovviamente non vengono mai giustificate. Come siamo messi in Italia?
28: Allora, sul tema dei costi non abbiamo fatto un affondo preciso, ma le do una risposta che secondo me non è particolarmente diciamo edificante. Le famiglie non credono, o non in prevalenza, che la scuola possa appianare le differenze, le disuguaglianze di partenza dei giovani. E questo più che altro apre una domanda: perché le famiglie non ritengono più, come qualche decennio fa, che la scuola fosse quel luogo in cui le differenze individuali, culturali, economiche, di ceto, di status, potessero appianarsi, consentendo a tutti di raggiungere per le proprie capacità, per le proprie competenze, un un posto nel mondo migliore rispetto a quello di partenza.
27: Ecco, io volevo su questo arrivare, no? Il tema la scuola, se fa la sua parte o meno, il diritto delle famiglie alla scelta, alla libertà di scelta educativa. Immagino voi vogliate la parità tra scuola pubblica e privata.
28: Certo.
27: Ah, secca, così, secca. Brava. Lei è un mito, lei
26: no,
27: è un
26: a
27: mito.
26: A parte di essere un mito, devo dire, allora, veramente chiara nell'esposizione, perché sono argomenti che riguardano poi tutte le famiglie, tutti gli studenti, quindi è davvero stato interessante sentire. Tra l'altro voglio ricordare come si chiama, perché teniamo banco, dire, è geniale questo nome, Famiglia e Scuola di fronte alla sfida educativa, questo report del Centro Internazionale di Studi e Famiglia,
27: e va cercato nel
26: cui
27: sito,
26: portavoce oggi.
27: Pubblicato nel sito, vero?
28: Esatto, sì, lo trovate anche nel sito.
26: Bene, quindi ringraziamo davvero di essere stata con noi a Sara Nanetti.
27: Grazie,
26: grazie, buona serata, grazie.
28: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
26: E ci sta come il cacio sui maccheroni, come un po' di peperoncino in qualche zuppa questa canzone, perché si chiama School Day, si chiama.
27: E che vino vuoi?
26: School è scritto con due O, ovviamente. Ecco. Chuck Berry. Open the-

0: E su questo assolo di chitarra elettrica rientriamo con le nostre rubrichelle. Rubrichelline.
1: Prima o poi me lo devi spiegare, perché a me l'amministratore delegato mi ha chiesto perché svaluta le nostre rubriche.
0: Allora, le rubricone.
1: Rubrichissime.
0: Le rubrichissime. Podio Rosso che vede al terzo posto.
1: Lo devo dire io.
0: Grazie.
1: Ed ecco a voi, signore e signori, il Podio Rosso di Vladimir Luxuria.
0: Al terzo posto, per solidarietà al sindaco di Gravellona Toce, in provincia di Verbano Cusio-Ossola, che si chiama Gianni Morandi, perché tutte le volte che lo presentano la gente si aspetta che invece di parlare dica:
2: fatti mandare dalla mamma a prendere la...
0: Al secondo posto,
1: il famoso discorso della montagna,
0: esatto. Il discorso della montagna. Al secondo posto, e qui cambiamo registro, alla madre di Pamela Genini, una giovane bella ragazza che avevo conosciuto, uccisa con 76 coltellate ricordate dal suo fidanzato Gianluca Soncin, che in tribunale ha chiesto scusa alla famiglia. Ecco, la madre non accetta queste scuse tardive fatte solo per impietosire i giudici. Posto una mia collega, alla deputata transgender Erika Hilto de São Paulo do Brasil, del Partito Socialismo e Libertà, che è stata rieletta domenica scorsa, pensa, con 1.600.000 voti, diventando così la donna più votata al congresso nella storia del Brasile. Il futuro è tronzo.
1: Io l'ho visto, quando ho visto la foto di questa deputata, sono andato a verificare, non è vera, è una donna vera, non è trans.
0: Vabbè, perché siamo veri anche noi. No. Fogli la verità, se andate e cercate il numero di telefono suo.
1: Con rispetto.
0: Ed ecco a voi, signore e signore, il podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, il comandante generale dei carabinieri su Garlasco: chi ha sbagliato pagherà. Però che situazione. E al secondo, dobbiamo richiamarlo, il nostro ospite consueto, Riccardo Maggi, in sciopero della fame sulla legge elettorale. Decisamente gli piace fare il fantasma.

0: Luxuria.
1: Vizi e virtù, vai con i vizi e virtù.
0: La virtù è evitare di intralciare un magistrato che accusa un altro ex magistrato, soprattutto sulla lotta alla mafia. Il vizio è gridare al complotto ogni volta scarpinato, non si fa così.
1: Un po' di musica, la vuoi sentire?
0: Sì,
1: così ti do il tempo di andare a cercare.
0: Oggi è complicato.
1: Un'ultima ora, Beh, vabbè, questo è un classicone, ragazzi, bellissimo. Ruby Tuesday, Rolling Stone.

0: Ruby Tuesday non vuol dire martedì rosso rubino, anche se a me il rosso piace tanto.
1: Solo abbinato nero.
0: È dedicata invece a Linda Keith, che era la fidanzata del chitarrista Keith Richards a metà degli anni 60. Grazie a Duccio Pasqua che ci dà queste informazioni. Invece tu ci devi dire cosa succede.
1: È una notizia meravigliosa.
0: Sì?
1: Veramente bella, che di quelle che lasciano a bocca aperta, perché... Da una parte c'è il purtroppo consueto di questi giorni, che una puntata ce la dovremmo dedicare su questa storia della Francia, della scuola, Cioè sono gli studenti in Francia che tornano in piazza, ci sono scontri a Parigi e Strasburgo, botte da orbi si vedono sui video, E poi c'è il bellissimo commento di Donald Trump che torna ad essere
0: che perla,
1: un mito.
0: Che perla ci dà?
1: Beh, Trump ha detto quello che è oggettivo,
0: cioè
1: è colpa dell'Islam.
0: No, va bene, ci posso credere.
1: Come
0: no, davvero l'ha detto?
1: Ma Trump può dire quello che vuole.
0: Allora, piove.
1: Quasi.
0: È colpa dell'Islam.
1: Cioè, e la Meloni riferisce in Parlamento.
0: Faccio un programma con Storace. È colpa dell'Islam.
1: Ma perché devi mettere sempre in dubbio quello che
0: c'entra?
1: È l'uomo
0: che c'entra?
1: Più votato del mondo.
0: Ma è svuotato.
1: È sposato
0: ormai
1: con Melania.
0: Ho capito. Colpa dell'Islam che si è sposato con
1: Melania. L'Islam non voleva questo. L'Islam era contrario.
0: Senti, ma
1: ai nostri ascoltatori cosa propineremo nei prossimi giorni?
0: Perché... Guarda, c'è un sacco di materiale, ci sono le elezioni, la legge elettorale, oggi c'è stata la prima votazione.
1: Beh, questo però ci chiudiamo.
0: C'è la Francia,
1: prima,
0: con gli scontri.
1: Prima ancora.
0: E poi domani parleremo, ecco, anticipiamo, domani è 7 ottobre, immaginate di cosa parleremo.
1: Certo.
0: Domani
1: quindi
0: parleremo di tante cose, va bene?
1: E avremo anche ospiti che hanno da raccontare, perché noi raccontiamo.
0: Grazie al lavoro,
1: Francesco Storace,
0: no, di Moreno Amantini e Massimiliano.

0: Emiliano Lenzi, gli autori.
1: No, Massimiliano Lenzi fa niente.
0: Come no? Duccio Pasqua che sta alla musica. Ludovico Suppa alla regia e alla parte tecnica Giovanni Leporale. Perché non ho parole. Meno male che è finita, vado. Domani.
1: No, stiamo tentando di finire. Grazie.
0: A domani. A radioascoltatori che non siete altro. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
7: Tutti per Eurocash.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
10: Iperceramica.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Francia, studenti ancora in piazza, con loro docenti e sindacati, scontri e feriti a Parigi e in altre città, lezioni sospese sino a fine settimana. Macron convoca un vertice. Guerra in Ucraina, la Bulgaria, colpite due nostre navi nel Mar Nero, un equipaggio disperso, massiccio attacco di Kiev con 650 droni su Mosca, due morti. Legge elettorale, il governo incassa la prima e la seconda fiducia alla Camera, la maggioranza, siamo compatti, le opposizioni, riforma incostituzionale. Guadagni persi per danni alla salute, Jessica Moretti chiede l'indennità per infortunio dopo la strage di Crans-Montana, sconcerto dei familiari delle vittime. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia apre un nuovo filone di indagine sull'operato dei RIS, si vuole fare luce sulla distruzione dei reperti prima del via libera dei magistrati. Musica d'autore, Aiello torna con il singolo Te l'ho mai detto, il brano anticipa il tour dell'artista nei club, al via fra qualche settimana. La presidente e commissario, risolto in poco tempo il caso Malagò, che continuerà a guidare la Federcalcio. Tennis, Sinner alza bandiera bianca, la mia stagione è ufficialmente finita, il campione altoatesino sofferente al ginocchio salterà gli ultimi tornei dell'anno, finals comprese. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. In Francia, studenti ancora in piazza in tutto il paese per chiedere al governo un cambio di rotta nelle politiche sulla scuola. Scontri con la polizia. Linea alla corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
4: Sì, in questo momento a Place de la Nation c'è un momento di calma, ma gli scontri sono stati davvero molto forti. Le immagini sono state quelle di una guerriglia urbana con incendi, scontri della polizia, cariche e lacrimogeni per quello che è stata la manifestazione più importante in termini di numeri, quella parigina. Oggi, in una giornata di mobilitazione in tutta la Francia, che ha visto quasi 500.000 persone scendere nelle strade, c'erano professori, studenti, genitori e sindacati, licei e università chiusi per il 90% degli istituti. Il primo ministro Lecornu ha deciso di sospendere le lezioni per domani e dopodomani, perché il sabato in Francia i corsi non si svolgono per un confronto democratico. Il governo sta cercando di arginare questa crisi che sta diventando sempre più consistente. Il bilancio della protesta è di 215 feriti tra gli studenti. L'episodio più grave, lo ricordiamo, ieri a Lens, un ragazzo di 15 anni è stata amputata una mano seguito dell'esplosione di una granata. 11 le inchieste aperte dall'IGN, che è l'organo interno della polizia, per indagare su eventuali responsabilità. Per ora è tutto, questa sera è unità di crisi all'Eliseo. Linea a te.
3: Sulle proteste degli studenti in Francia interviene Trump. La responsabilità, scrive su Truth il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Continuano le mobilitazioni anche in Spagna per il diritto alla casa. Disordini a Barcellona, 13 arresti e 30 agenti feriti in modo lieve. Convocato per novembre uno sciopero generale, e all'indomani dell'annuncio del voto anticipato al 29 novembre, il premier Sanchez ha comunicato l'approvazione di due decreti casa con misure a favore dei meno abbienti. Revocato dal Tribunale Supremo il mandato d'arresto contro l'ex presidente catalano Puigdemont, che potrà rientrare dopo la fuga in Belgio seguita al referendum indipendentista del 2017 dichiarato illegale. Allerta di Tel Aviv in vista del terzo anniversario domani dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Aumenta il rischio di disordini e di attentati contro gli ebrei. Secondo il governo israeliano sono in programma proteste ed eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi, la maggior parte negli Stati Uniti, Spagna, Australia, Regno Unito e Italia. L'Ucraina lancia oltre 650 droni sulla regione di Mosca, due persone sono state uccise, mentre in un attacco nel Mar Nero sono state colpite due navi, una è affondata e l'equipaggio risulta ancora disperso.
5: Stiamo conducendo un'operazione di soccorso, annuncia il primo ministro bulgaro Radev, alla ricerca dell'equipaggio disperso di una delle due navi centrate da droni marini e aerei. Radev non dice chi li abbia lanciati, né se si abbiano sospetti o indizi sull'attacco verificatosi a circa 70 miglia nautiche ad est della città di Biala, nella zona economica esclusiva di Sofia, nel Mar Nero. I marinai erano a bordo di una nave battente bandiera del Togo colata a picco. I 18 membri dell'equipaggio dell'altra nave sono stati evacuati e tratti in salvo. Un attacco assolutamente inaccettabile e una gravissima violazione del diritto internazionale internazionale l'indignazione del capo del governo bulgaro, che ha convocato una riunione d'emergenza dei ministri e dei responsabili dei servizi incaricati della difesa nazionale. Il Mar Nero è stato sin dall'inizio del conflitto russo-ucraino un teatro di operazioni, di sperimentazione ed evoluzione dei droni marittimi. Ieri una nave turca carica di grano proveniente dall'Ucraina è stata affondata. Mosca ha tentato di imporre a lungo il blocco delle esportazioni marittime di grano dall'Ucraina. Kiev ha bersagliato mercantili e petroliere di Mosca, ha preso di mira la flotta russa del Mar Nero, ne ha affondato l'ammiraglia, l'incrociatore Moskva, costringendo la Russia a trasferire numerose unità dalla base di Sebastopoli esposta agli attacchi delle forze di Kiev, che a Zaporizhia, secondo le denunce delle autorità della zona occupata, avrebbero colpito un autobus e ucciso 3 persone. Enzo Ceri, GR1.
3: Il conflitto nel Golfo Persico. Secondo il Qatar, i negoziati proseguono. Stati Uniti e Iran sarebbero ancora impegnati in colloqui indiretti. Teheran però torna a minacciare: abbiamo individuato specifici obiettivi statunitensi, li colpiremo se attaccati. La capacità di produzione di armamenti dell'Iran, fa sapere il regime degli Ayatollah, ha raggiunto un livello pari a 2,5 volte quello precedente alla guerra. E siamo al caro carburanti. Automobilisti e autotrasportatori sono in attesa dell'annunciato decreto sulle accise mobili, che grazie al maggior gettito derivante dallo Stato dall'aumento dei prezzi del carburante consente di ridurre temporaneamente le imposte.
0: Finiti gli sconti sulle accise, il gasolio torna a salire. Il governo prende infatti tempo sulle accise mobili. Sul provvedimento annunciato, che avrà la forma di un decreto interministeriale, non è stata presa nessuna decisione, dice il viceministro all'economia Leo, mentre il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin spiega: non so neanche se c'è già il gettito di settembre a portata di mano per finanziarlo. Con la mezzanotte sono terminati i 6 centesimi di sconto sul diesel in vigore da marzo e il prezzo al distributore è salito a 2,24 euro al litro in media nazionale. Ritocco all'insù da oggi anche nei distributori Eni Eni Live, perché il tetto ai prezzi era correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore, mentre le altre compagnie IP, Kuwait e Tamoil hanno dichiarato di mettere un calmiere senza specificare a quale prezzo, quindi non hanno fissato un price cap. Niente invece cambia per la benzina, che resta a 2,04 euro al litro sulla rete stradale italiana. Amalia Carosi, GR1.
3: E caro energia resta in cima all'agenda del governo. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
2: Sì, la competitività è stata al centro del vertice informale copresieduto da Giorgia Meloni con gli omologhi di Belgio e Germania in vista del Consiglio europeo della prossima settimana. L'Italia spinge per una transizione pragmatica e non ideologica, una transizione verde che non pesi sulla competitività dell'industria europea, soprattutto, pensa la Presidente del Consiglio, in una fase critica in cui le aziende devono affrontare costi alti dell'energia e inflazione. Bisogna semplificare le regole europee, l'appello di Giorgia Meloni, che nella riunione ha ricordato la lettera sugli ETS, il sistema di tassazione europeo per il carbonio, firmata con il primo ministro ceco. Tema questo che è stato affrontato oggi pomeriggio a Palazzo Chigi nel colloquio terminato poco fa con il presidente della Repubblica di Lituania. Il confronto ha toccato anche l'Ucraina e la situazione sul fronte est della NATO, e domani Giorgia Meloni sarà a Spalato per il MED9, che si occuperà di energia ma anche di migranti. Qui la Presidente del Consiglio porterà avanti sia i lavori del vertice di oggi sulla competitività che quelli del gruppo sulla coesione, che chiedono di mantenere gli investimenti sulla politica agricola comune e sulle politiche di coesione nel prossimo quadro di bilancio. Per il momento è tutto, linea allo studio.
3: Per parlare di legge elettorale, alla Camera è passata la fiducia sui primi 2 articoli. Allora ci aggiorna in diretta da Montecitorio Vasco Pirri.
6: Sì, buonasera Vanessa. Passate a larga maggioranza, 226 e 227 sì le fiducie sui primi 2 articoli. Domani è prevista la terza, giovedì il voto finale sul provvedimento, questa senza fiducia, a scrutinio segreto chiesto dalle opposizioni. La maggioranza esprime la massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori, dice Tajani. Forza Italia, legge che garantirà stabilità, governabilità senza pareggi e giochi di palazzo, spiega la Lega, e porterà rappresentanza grazie alle preferenze, sottolinea Fratelli d'Italia. Elisabetta Gardini.
7: La stabilità politica è garanzia di crescita, occupazione e autorevolezza. Con questa riforma Fratelli d'Italia vuole rendere l'Italia più stabile e competitiva, dando ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati.
6: Dall'altra parte il muro delle opposizioni, se passasse lo Stabilicum, pronte al ricorso davanti alla Consulta, perché viene spiegato dal campo largo, è una legge incostituzionale che introduce il premierato di fatto, sottolinea il PD. Chiara Braga.
8: Una legge che sfida palesemente la Costituzione, sfida l'Italia intera, libera, democratica, che noi continueremo a difendere qui e fuori da qui e che presto vi punirà per la vostra arroganza.
6: Sul ricorso alle tante fiducie, 5 Stelle parlano di schiaffo al Parlamento. Per tutto il centrosinistra, la premier Meloni vuole questa riforma perché ha paura di perdere le elezioni. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro, linea allo studio.
3: Ex Ilva, il governo ha convocato i sindacati per giovedì. Ieri la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop degli altiforni di Taranto, sottolineando che il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Il 20 ottobre è attesa la sentenza della Cassazione. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti, la strage di Cramontana. Jessica Moretti, che gestiva il disco bar Le Constellation assieme al marito, ha chiesto un'indennità per infortunio sul lavoro. Sconcerto dei familiari delle vittime.
9: Dopo le lacrime mostrate ai giornalisti, Jessica Moretti chiede un risarcimento per i danni alla salute causati dall'incendio. Con il marito Jacques in carcere per maltrattamenti nei suoi confronti, come proprietari del disco pub Le Constellation di Cramontana, sono i principali indagati per il rogo che ha ucciso 41 giovani, di cui 6 italiani, e causato 115 feriti. Una richiesta folle, dice Umberto Marcucci, padre di uno dei ragazzi feriti.
10: Sono rimasto costernato e amareggiato. Ho un figlio, Manfredi, che tra 10 giorni ritorna in ospedale per fare un delicato intervento alla mano, e c'è qualcuno invece che cerca di farsi passare per vittima.
9: La pratica, secondo la legge svizzera sugli infortuni sul lavoro, sarà esaminata dalla compagnia che ha ricevuto il nulla osta dei magistrati di Sion. Secondo un rapporto della polizia, Jessica Moretti sarebbe anche preoccupata del risveglio dell'attenzione mediatica in vista dell'anniversario dell'incendio e per possibili atti isolati dei parenti delle vittime. Fabrizio Ventimiglia, legale di uno dei sopravvissuti.
11: Mi auguro che Jessica cambi completamente atteggiamento e cominci a collaborare.
9: Fabrizia Ralla, GR1.
3: Caso Garlasco, sotto la lente della procura di Pavia gli esami scientifici della prima indagine su Alberto Stasi. Si vuole fare luce sulla distruzione dei reperti prima del via libera dei magistrati.
12: Un nuovo filone d'inchiesta, al momento senza avvisi di garanzia, che punta ad accertare se effettivamente ci siano state irregolarità nella prima indagine su Alberto Stasi. Il delitto di Garlasco assume dunque nuovi contorni, con la procura di Pavia che tira dritto, convinta insomma che le troppe anomalie sui test scientifici abbiano portato alla definitiva condanna dell'allora fidanzato della vittima Chiara Poggi, uccisa nell'agosto 2007. Il primo passo sarà allora ascoltare le testimonianze, forse già domani, dell'ex pubblico ministero di Vigevano, oggi giudice a Milano Rosa Muscio, e degli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Sul tavolo non solo i risultati sui pedali della bicicletta, ma anche i reperti come tracce di DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino, 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Reperti che furono chiesti dalla difesa di Stasi e non più ritrovati. Tra i nuovi atti della procura di Pavia ci sono anche i timori degli stessi RIS di Parma, che si rivolgevano all'ufficio legale del comando dei carabinieri dopo le istanze presentate dai legali dell'ex Cognano. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il 24 maggio scorso gli scontri prima del derby Torino-Juventus. Ora per decine di persone coinvolte sono scattate le prime misure giudiziarie.
13: Per la maggior parte sono della tifoseria bianconera le 22 persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora, altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite questa mattina a Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Molti farebbero parte di gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, sostenitori del Torino Football Club, alcuni già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, travisamento e lancio di materiale pericoloso. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus vicino allo stadio, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi granata. Nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basocco, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato alle Molinette per un grave trauma cranico. Fu colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo da un poliziotto, sospeso per un anno e indagato a piede libero. Elena Pabba, GR1.
3: Il premio premio Nobel per la fisica 2026 è stato assegnato all'82enne belga Francis Alsen, il riconoscimento per aver individuato neutrini altamente energetici provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide.
14: I neutrini, senza carica e quasi senza massa, interagiscono pochissimo con la materia e, quando raramente lo fanno, producono un debole lampo di luce. Per catturarli, il fisico belga Francis Alsen ha pensato negli anni Ottanta di trasformare il ghiaccio antartico in un enorme rivelatore. È nato così Ice Cube, un chilometro cubo di ghiaccio alla stazione Amundsen Scott del Polo Sud, attraversato da circa 5.000 sensori, laboratorio che dal 2013 ha permesso di identificare neutrini di origine cosmica, distinguendoli da quelli atmosferici. Straordinario risultato che gli è valso il Nobel per la fisica 2026. Ezio Privitali, direttore laboratorio nazionale Gran Sasso, Istituto Nacionale Fisica Nucleare.
15: Ice Cube è un altro modo per osservare il cosmo, invece che usare la luce o i raggi X o altre sorgenti. Si usano i neutrini come particelle che arrivano sulla Terra e portano con sé informazioni che vengono dal cosmo.
14: Che tipo di informazioni?
15: Per esempio, ho osservato degli oggetti cosmici che si chiamano blazar. Lui li misura osservando i neutrini. È la partenza di quella che noi chiamiamo fisica multimessaggera.
14: Eleonora Belviso, GR1.
3: Il Papa tornerà ad Assisi per la cerimonia di chiusura dell'evento Pace Disarmata e Disarmante, promosso dal 25 al 27 ottobre dalla comunità di Sant'Egidio. 3 giorni per celebrare i 40 anni della Giornata Mondiale delle Religioni del 1986, voluta da Giovanni Paolo II, che riunì i leader spirituali per la pace. Leone XIV presiederà la preghiera comune, alla quale parteciperà anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo, e terrà una meditazione. Parliamo ora di diritto all'oblio. Il Tribunale di Milano accoglie un'azione contro Google, che avrà un mese di tempo per cambiare le procedure di deindicizzazione.
16: Il diritto all'oblio riguarda la volontà di ognuno di noi di non vedere diffuse informazioni personali quando riteniamo che non ci corrispondano più o quando non sono più di pubblico interesse. L'associazione Algopolio ha denunciato Google per inadempienze nel rispetto di questo diritto, sancito tra l'altro da una normativa europea. Ora il Tribunale di Milano ha stabilito che entro il 15 novembre Google deve cambiare le procedure per la deindicizzazione, ossia la rimozione di pagine o contenuti web, e consentire agli interessati di allegare documenti che motivano la richiesta. Inoltre, in caso di rifiuto della cancellazione, Google dovrà spiegarne le ragioni. L'azienda annuncia che ricorrerà in appello. Barbara Randazzo, avvocata dei ricorrenti.
17: Siamo molto soddisfatti. C'è un giudice in Italia che può giudicare rispetto a problematiche che afferiscono al diritto all'oblio e al diritto ad opporsi dunque al trattamento dei dati.
16: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Musica, nuovo singolo per Aiello, che torna con Te l'ho mai detto, a pochi giorni dall'inizio del suo tour nei club italiani.
18: C'è qualcosa che di noi mi agita, non è malinconia, ma è pratica.
19: Le persone che ci fanno crescere e allo stesso tempo sentire liberi meritano un posto nel cuore a vita, anche se non le chiamiamo più amore. Ne è convinto Aiello, giovane cantautore che con Te l'ho mai detto torna in forma di ballata nella dimensione dei sentimenti. Al centro del brano un amore consapevole, capace di evolvere e di conservare intatto il proprio significato, senza necessità di etichette e senza il bisogno di dare un nome a ciò che resta. Possiamo stare bene anche senza vedere il mare. Assieme ai pezzi dell'album Scorpione, Te l'ho mai detto entrerà nella scaletta del tour che porterà Aiello nei club delle maggiori città. Tra il 5 e il 19 novembre il cantante suonerà a Roma, Venaria, presso Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano. Francesco Riccardi, GR1.
3: Taylor Swift domina le classifiche americane. Il nuovo singolo, Patience Zero, debutta al primo posto tra i singoli più ascoltati, mentre la nuova edizione di The Life of a Showgirl, con 4 brani inediti, riconquista la vetta tra gli album. A trainare la raccolta sono soprattutto gli ascolti online, quasi 139 milioni di riproduzioni in una sola settimana, un risultato ottenuto grazie alla musica ascoltata in streaming. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora lo sport, poi Onda Verde e Zapping. Da tutti noi buona serata su Radio 1.
20: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
21: Sono Gianmarco Tamberi
22: e io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
21: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
22: Sì Jimbo, facciamo un salto.
20: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
23: Amore, la vasca?
24: Leviamo.
23: Le piastrelle?
24: Leviamo.
23: Anche i mobili del bagno?
24: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
23: E i lavori?
24: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
23: Mi hai levato le parole di bocca.
24: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
25: Iperceramica.
26: Ufficio, cosa smarrite?
27: Ho perso la mia voglia di lavorare.
26: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
27: Mi sento già più carico.
26: Info su toyota.it.
28: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
29: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
30: GR1 Sport.
31: In studio Alessio Maldini. Da presidente a commissario si è risolto in poche ore il discusso caso Malagò, che continuerà a guidare la Federcalcio ma con un altro incarico. Così hanno deciso all'unanimità la giunta e il consiglio del CONI.
32: Per Giovanni Malagò ha vinto il buonsenso e il sorriso ritrovato all'uscita dal palazzo del CONI dopo il via libera di giunta e consiglio. A Malagò, commissario straordinario della Federcalcio, ecco il diretto interessato.
33: Io penso che una vittoria del buonsenso, della logica delle cose, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta.
32: La prima decisione del Malagò commissario straordinario della Federcalcio è la convocazione dell'assemblea elettiva a Lilton di Fiumicino il 14 dicembre. Un po' di serenità dopo giornate burrascose anche per Luciano Bonfiglio.
34: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
35: Quando è arrivato, presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
34: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io.
32: In una nota il ministro Abodi sottolinea, ha sempre sostenuto il rispetto delle regole e l'autonomia dello sport. Palazzo del CONI, Emilio Mancuso, GR1.
31: Passiamo al tennis. Jannik Sinner, che tornerà a giocare solo nel 2027. Ho bisogno di un ciclo di trattamento per il ginocchio. La mia stagione è ufficialmente finita. Il messaggio in un video del campione altoatesino. Salterà gli ultimi tornei dell'anno, anche le finals di Torino, e così perderà inesorabilmente il primo posto del ranking a favore di Zverev. Il problema di Sinner è la sindrome della bandelletta iliotibiale. Ci spiega cos'è il professor Dario Perugia.
36: La sindrome della bandelletta iliotibiale viene definita anche come ginocchio del corridore, perché generalmente interessa i marciatori. È la fascia che riveste la parte esterna della coscia al momento che passa sopra il femore.
37: È sufficiente un trattamento o dovrebbe essere necessaria l'operazione?
36: Generalmente può essere sufficiente un trattamento conservativo, che consiste nel riposo e eseguire delle filtrazioni nel punto in cui c'è questa infiammazione. Generalmente questa patologia insorge quando c'è un aumento improvviso dei carichi di allenamento, e può avvenire anche soprattutto quando si cambiano frequentemente le superfici su cui si esegue appunto l'attività. Comunque generalmente se si dovesse sottoporre a un intervento chirurgico, secondo me dal punto di vista della ripresa bisognerebbe pensare a tre mesi e mezzo dall'esecuzione della procedura chirurgica.
37: Che tipo di trattamento andrebbe fatto se si dovesse optare per la rinuncia all'operazione?
36: Sicuramente il trattamento fisioterapico, quindi esercizi mirati di rinforzo della muscolatura dell'anca e dei glutei, e poi ovviamente terapia locale che può essere ghiaccio e terapia strumentale che possono essere quelle tipiche che vengono eseguite nei processi infiammatori.
0: Filippo Corsini, GR1.
31: Intanto sono tornati al successo altri due campioni, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il serbo ha vinto l'ATP 500 di Pechino, primo titolo del 2026 e 102esimo in carriera. Sconfitto in finale l'australiano De Minor, ritiratosi sul 6-7-1-0, mentre lo spagnolo ha conquistato l'ATP 500 di Tokyo ed è il suo primo titolo dopo il lungo infortunio. Battuto in finale il ceco Lechka 7-6-6-4. Formula 1, nel weekend è in calendario il Gran Premio di Singapore e sarà una corsa in salita per George Russell che, costretto a cambiare il motore della sua Mercedes, partirà dall'ultima fila. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
8: Tutti per Eurocash.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Brescia-Padova, dove verso Venezia ci sono code a tratti per un incidente tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla tangenziale sud di Verona, code per un incidente tra San Martino Buonalbergo e l'incrocio con la statale 434 in direzione della 62. Sulla 7 Milano-Genova, 2 chilometri di coda per traffico intenso si sono formati tra la barriera di Milano e Bereguardo in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo rallentamenti per lavori tra Pedase e Grotta a Mare verso Pescara e 2 chilometri di coda sempre per la presenza di cantieri tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze, mentre a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico allo sviluppo.
16: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
17: Sono le 4:01.
3: Sulla 3 la Napoli-Salerno, code per traffico allo svincolo per Castellammare di Stabia, in uscita per chi proviene da Napoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
18: In collaborazione con il CIS.
19: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
20: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
22: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
23: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
24: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
25: Chi ci pensa a fermarsi?
23: Una serie di Michele Placido.
26: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
23: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
27: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
28: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
29: Il premier mette a punto in queste ore.
30: The president did what he always would.
33: The Afghan government says they're not surprised.
34: Zapping. Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenz in studio per la puntata di oggi, martedì 6 ottobre 2026. Allora, iniziamo con un rapido sguardo ai temi che tratteremo questa sera, agli ospiti che saranno con noi. Apriremo con Paolo Zangrillo, ministro della pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo di Forza Italia. Con lui molti temi legati ovviamente alla sua attività di ministro, ma anche, diciamo, la situazione politica in generale. Poi sarà con noi Andrea Garnero, economista dell'OCSE, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Ci sono notizie interessanti, dati interessanti che vengono dall'Istat, sono stati rilasciati ieri, in cui l'Istat certifica la pressione fiscale in Italia che sale al 43,5% e il reddito disponibile, il potere d'acquisto per le famiglie diminuisce dello 0,9%, così come la propensione al risparmio scende del 6,7%. Insomma, non è sempre facile dare tanti numeri alla radio, però insomma avrete capito di che si tratta: un po' più di pressione fiscale, un po' meno risparmi, un po' più spese, spesso più di quello che ci si può permettere, e un potere d'acquisto che si riduce. Ne parleremo con Andrea Garnero per capire meglio l'origine di questi dati e il loro significato. Poi apriremo una pagina dedicata a due paesi, prima il Brasile e poi la Spagna. Di Brasile parleremo con Loris Zanatta, che insegna storia dell'America Latina a Bologna. Ci sono state le elezioni in Brasile, ci sarà poi il ballottaggio perché lo scontro è tra Lula, il presidente uscente, e Bolsonaro figlio, il figlio di Jair Bolsonaro, che non poteva candidarsi perché è stato condannato, mi pare, a 27 anni, insomma, per appunto aver tentato una sorta di colpo di Stato. E abbastanza, se ho letto bene, se ho seguito questi ultimi fatti, la vittoria di Bolsonaro, che ha superato Lula, diciamo, nelle elezioni di al primo turno, è stata abbastanza una sorpresa. Lo ha superato abbastanza da far ritenere a molti osservatori che la probabilità di Bolsonaro di vincere queste elezioni presidenziali in Brasile sono molto alte. Il Brasile si andrebbe così a giungere ad una trasformazione profonda di tutta l'America Latina, che nel giro di pochi anni si è spostata radicalmente tutta a destra. Ne parleremo con Rolis Zanatta. Poi parleremo di Spagna. Saputo che il premier Sanchez, dopo le proteste contro la bocciatura dei suoi due decreti che tentavano di rimettere ordine nel problema annoso della Spagna per quello che riguarda la casa, gli affitti e le compravendite, bocciati i due decreti, ci sono state delle fortissime proteste di piazza, Sanchez si è dimesso, ha chiamato le elezioni anticipate con prospettive però che non gli arridono molto in termini di sondaggi. Di questo parleremo con Stefano Ceccanti, che è un costituzionalista e insegna alla Sapienza di Roma. Poi parleremo di Russia, in questo caso parleremo di Russia perché c'è stato, come sapete, un fenomeno piuttosto preoccupante. Da un laboratorio in Siberia c'è stata la fuga, una rottura di una provetta accidentale che ha liberato il batterio della peste polmonare, ha ucciso molto rapidamente una delle ricercatrici, la zona è stata messa sotto quarantena, ci sono più di 200 persone che sono, diciamo, sotto controllo, e la preoccupazione è forte perché, insomma, l'infezione da peste polmonare è molto rapida e l'esito spesso letale, e gli antibiotici che servono per combatterlo, insomma, non sempre danno i risultati sperati, e soprattutto non esiste un vaccino. Ne parleremo con Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive al San Martino di Genova. Chiuderemo con il professor Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze alla Università di Trento, perché parleremo proprio del Nobel per la fisiologia e la medicina, che ha premiato dei neuroscienziati che hanno fatto delle ricerche molto importanti nel settore del funzionamento del cervello, in maniera con delle novità molto importanti e molto significative, soprattutto con questa tecnica che viene chiamata dell'optogenetica. Ne parleremo con Giorgio Vallortigara. Questa è la nostra puntata di oggi, titoli del TG3, poi cominciamo.
0: Carburanti, fine dello sconto, sale il prezzo del gasolio, i consumatori, promesse tradite. Dopo le polemiche, retromarcia dell'esecutivo, si rivaluta il ricorso alle accise mobili. Legge elettorale, scontro sulla fiducia, via libera della Camera ai primi due articoli, maggioranza, siamo compatti, opposizioni, incostituzionale, rischio esclusione per le donne. Centinaia di migliaia di studenti in piazza in Francia, scontri con la polizia a Parigi e in molte altre città, arresti e feriti, chiusi i licei fino a venerdì, Macron riunisce i ministri. Prova a difendersi Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto accusato di aver ucciso un pusher a Rogredo, ai PM dice è stata una tragica fatalità, non volevo uccidere. Jessica Moretti potrebbe percepire un'indennità giornaliera per mancati guadagni dopo l'incendio di Cramontana, pratica aperta per infortunio sul lavoro. Stagione finita per Sinner, tornerà in campo il prossimo anno. Problemi al ginocchio, devo pensare alla mia carriera a lungo termine, dice il campione. Farò il possibile per tornare al 100%. Malagò, nuovo commissario della FIGC.
34: 19:38 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete intervenire in diretta. È il momento di dare il benvenuto al senatore Paolo Zangrillo, Forza Italia, ministro per la pubblica amministrazione. Buonasera ministro, bentornato a Zapping.
2: Buonasera a voi, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori.
34: Allora, cominciamo dalle cose che riguardano più strettamente il suo dicastero e le cose su cui state per l'appunto lavorando. Innanzitutto facciamo un po' una panoramica, no? Quali sono le novità, diciamo, le cose che state introducendo in termini di semplificazione burocratica in questa fase rispetto al vostro ministero?
2: Beh, diciamo che sul tema delle semplificazioni amministrative stiamo continuando il lavoro che è iniziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e siccome la semplificazione amministrativa non finisce, perché con l'evolvere della società dobbiamo anche interrogarci tutti i giorni sulla adeguatezza delle regole, delle procedure, delle norme che ci siamo dati per gestire il rapporto tra noi e i cittadini, diciamo che proseguiamo in questo lavoro, quindi a prescindere dagli obiettivi già raggiunti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
34: Leggevo che avete intenzione di stabilizzare quelli che hanno lavorato nelle pubbliche amministrazioni proprio per aiutarle ad applicare il PNRR. Avete intenzione
2: Esatto, questo è un aspetto molto importante, perché noi abbiamo, durante lo svolgimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, abbiamo assunto a tempo determinato 1000 esperti, e questi 1000 esperti sono persone che hanno aiutato soprattutto i comuni, quindi gli enti territoriali, a svolgere tutte le attività amministrative collegate alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi è un'attività molto importante, perché consente di velocizzare la realizzazione dei progetti, comprimendo o comunque rendendo più rapida tutta la parte burocratica. Queste persone avevano in scadenza il loro contratto con la fine del PNRR, li abbiamo prorogati fino alla fine di quest'anno, del 2026, però io ho chiesto al MEF di garantire le risorse per poterli avere a disposizione anche per tutto il 2027. Sono 1000 persone sulle quali abbiamo investito, che quindi hanno acquisito una competenza, una capacità su tutti i progetti che stiamo realizzando, per cui perderli sarebbe un delitto, perché perderemmo diciamo delle esperienze acquisite che, certo, ci servono per così consentire, lo ripeto, soprattutto ai comuni dei territori meno attrezzati di poter continuare a svolgere queste attività, e quindi penso che riusciremo a tenerceli quantomeno per tutto il 2027.
34: Leggo poi di nuovi strumenti, uno di cui si discute molto in questo momento sui giornali è l'idea di rendere a vita la carta d'identità per gli over 70. Questo, qual è, diciamo, il ragionamento dietro questa decisione?
2: Allora, intanto non è un progetto, non è una intenzione, ma è già operativa.
34: È stata già data ad una signora di Savona, se non ricordo male, no?
2: La signora di Savona è la prima cittadina che ha ricevuto la carta d'identità illimitata, ma diciamo che in questi due mesi ne abbiamo già consegnate quasi 100.000. Allora, qual è la ratio? Allora, intanto dobbiamo tenere conto del fatto che nel nostro paese ci sono più di 10 milioni di cittadini over 70, quindi diciamo una popolazione evidentemente molto numerosa, e di questi molti sono anche persone che hanno dei problemi di mobilità, per cui garantire loro la possibilità di acquisire a titolo definitivo la carta d'identità significa evitargli quegli spostamenti e tutte quelle pratiche burocratiche, certo, che si devono realizzare quando ti scade la carta d'identità e la devi rinnovare. Devo dire che è un'iniziativa che è stata molto apprezzata dai cittadini. Peraltro mi è utile ricordare che questa semplificazione, una semplificazione che ci hanno suggerito gli cittadini stessi, perché quando noi abbiamo lavorato per realizzare le varie semplificazioni di cui le parlavo all'inizio, quindi le 500 semplificazioni, abbiamo cercato di farlo non in logica autoreferenziale. Cosa intendo dire? Non ci siamo chiusi negli uffici romani per dire vediamo cosa semplificare, l'abbiamo chiesto ai nostri utenti, quindi l'abbiamo chiesto al sistema impresa e l'abbiamo chiesto ai cittadini. Abbiamo aperto un portale, Italia Semplice, al quale potevamo potevano accedere i cittadini e che ci hanno dato dei suggerimenti, tra i quali quelli della carta d'identità illimitata per gli over 70.
34: C'è anche in ballo la tessera digitale elettorale.
2: Esatto.
34: Come dovrebbe funzionare?
2: Esattamente. Allora, questa di nuovo, la ratio di questa norma è di nuovo quella di offrire un servizio ai cittadini. Io prendo ad esempio il sottoscritto, io tutte le volte che devo andare a votare incomincio a cercare in casa dove ho lasciato dove ho messo la tessera elettorale. Allora, diciamo che se non si trova la tessera elettorale bisogna andare in comune, quindi farsene dare una copia, così come bisogna farsene dare una nuova quando è completa quella che possediamo, per cui anche qui diciamo che stiamo lavorando, ma la cosa sarà operativa entro fine novembre, quindi a fine novembre abbiamo superato anche tutti i problemi tecnici.
34: Diciamo che si fa in tempo per le prossime elezioni, allora.
2: Sì, esattamente, esattamente, per le prossime elezioni.
34: Che siano a maggio, che siano a settembre.
2: Che siano a maggio, che siano a settembre, ottobre, noi potremo andare al seggio senza doverci preoccupare di avere la tessera cartacea, ma sarà sufficiente caricarla sul nostro smartphone e potremo tranquillamente andare al seggio a votare.
34: Ma non si potrebbe arrivare direttamente al voto digitale invece che alla tessera digitale?
2: Questo è il passaggio ulteriore, che è un passaggio che, allora, mentre quello che le ho descritto ora e che sarà operativo, diciamo che non ha alcun tipo di riflesso politico, quando si parla invece di votare col voto a distanza, diciamo che incominciano ad emergere anche delle riflessioni di carattere politico, quindi insomma
34: tutto
2: diciamo
34: diventa più complicato.
2: È un passaggio complicato, più io lo vedo più dal punto di vista politico che non dal punto di vista tecnico, perché poi ormai la tecnologia oggi ci offre la possibilità sicuramente di votare a distanza, però è chiaro che devono essere garantite, devono esserci delle garanzie molto molto forti per evitare che il voto venga inquinato, e quindi su questo diciamo che dobbiamo ancora ragionare.
34: Tra l'altro poteva essere una buona idea di semplificazione anche quella di far raccogliere le firme per presentare le liste politiche in modo digitale, invece così si complica la vita di chi vuole partecipare alle elezioni, no? Questo sarebbe stato giusto.
2: Sì, guardi, per quel che mi riguarda la trovo di nuovo una semplificazione da realizzare. Anche qui però, come nel discorso precedente, diciamo che dobbiamo trovare l'accordo politico, è necessario che ci sia una convergenza e quindi anche su questo dobbiamo lavorare nelle aule parlamentari.
34: Veniamo alla questione dei contratti. Come sta funzionando il rinnovo dei contratti e la questione degli stipendi?
2: Guardi, questo è uno dei temi che diciamo io mi ero posto come obiettivi prioritari della legislatura, cioè quello di garantire un recupero dei ritardi anche abbastanza clamorosi accumulati nel passato sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego e soprattutto la necessità di garantire continuità. Abbiamo stanziato nelle manovre del 22-23 30 miliardi per questi rinnovi e devo dire che il lavoro che è stato fatto insieme al sindacato, e devo ringraziare le parti sindacali, così come devo ringraziare anche ARAN, che è l'agenzia che gestisce la fase diciamo di contrattazione, abbiamo realizzato un percorso netto, nel senso che siamo riusciti a chiudere la tornata 19-21 che avevamo ricevuto in forte ritardo dai governi precedenti. Abbiamo chiuso tutta la tornata 22-24 dei rinnovi contrattuali e per la prima volta nella storia della Repubblica siamo riusciti a chiudere la tornata 25-27 dei comparti, quindi tutta la parte che riguarda il personale non dirigente, siamo riusciti a chiuderla a luglio di quest'anno. Quindi sostanzialmente in 3 anni abbiamo chiuso 3 tornate contrattuali. Tra l'altro, guardi, l'occasione mi è propizia per dirle e per raccontare ai suoi ascoltatori che domani molto probabilmente riusciremo a chiudere anche il contratto dei medici.
34: Perché qui c'è un allarme, no? Io leggevo sui giornali di questi giorni che c'è un esodo piuttosto preoccupante, c'è un maxi esodo, più 150% nel 2025 di medici che si dimettono, lasciano il loro incarico e sono diventati di più addirittura di quelli che vanno in pensione.
2: Sì, l'ho letto anch'io questo. Beh, guardi, per la parte che mi riguarda, per la parte di mia competenza, per il contributo che posso dare io, diciamo che abbiamo fatto un'operazione abbastanza importante, perché lei tenga conto che noi abbiamo chiuso a fine del 2000 dell'anno scorso, quindi a fine del 2025, il contratto 22-24, quindi stiamo parlando di 8-9 mesi fa, e domani credo, incrociando le dita, che riusciremo a chiudere anche la tornata 25-27, quindi diciamo che nel giro di un anno chiudiamo due tornate contrattuali, e quindi in qualche modo diamo un segno di attenzione importante e anche concreto, perché poi sostanzialmente diciamo questi due contratti, tra le voci contrattuali di aumento e le risorse aggiuntive, che sono le specificità di settore, diciamo che mettiamo nella tasca dei medici nelle due tornate più di 1.000 euro di aumento, quindi insomma diciamo che è un segnale di attenzione importante.
34: Chiudiamo con una questione, un po' più politica. Ho letto che c'è stato una specie di vertice tra lei, il presidente Occhiuto, il segretario Tajani, insomma l'avete messo un po' in mezzo probabilmente. Com'è andato questo incontro?
2: No, abbiamo fatto un incontro settimana scorsa a cui hanno partecipato non soltanto le persone che ha citato lei, ma era aperto diciamo a tutti i segretari regionali, diciamo era una riunione online dove diciamo che ci è stato un po' raccontato il contenuto del DEF e quindi con quello che poi è stato deciso in Consiglio dei Ministri, e abbiamo incominciato a prenderci l'impegno di prepararci ad un incontro successivo molto più operativo, dove ciascuno di noi esprimerà le sue idee sulla legge di bilancio.
34: Perché
2: di bilancio...
34: Ma non avete toccato il tema dei congressi del partito? Perché i giornali raccontano questo.
2: No, il tema dei congressi non l'abbiamo toccato, banalmente perché i congressi ormai sono quasi tutti celebrati, nel senso che ne mancano soltanto in due o tre regioni, tutti gli altri.
34: E poi ci sarà il congresso di Forza Italia, però ci sarà insomma l'appuntamento.
2: Il congresso di Forza Italia, che poi dovrà essere convocato dallo stesso segretario nazionale, io credo, per quello che ho capito, ma penso di poterlo confermare abbastanza con certezza, che sarà dopo le elezioni politiche, quindi diciamo che noi
34: quando siano in primavera, siano che siano in autunno, comunque il congresso si terrà dopo.
2: Si terrà, sì, per quello che ho capito io, sì, il congresso si terrà dopo, e quindi adesso noi dobbiamo essere concentrati e uniti per arrivare alle elezioni, esprimendo tutte le capacità che abbiamo come forza politica, perché evidentemente diciamo che come forza moderata

0: su una gestione del partito diversa rispetto a quella che avevamo quando c'era presidente Berlusconi, perché con Berlusconi la dinamica era diversa, si andava da Berlusconi, si parlava, si discuteva e poi lui prendeva la decisione, quindi la parola fine la metteva lui, un uomo straordinario che di errori ne ha fatti pochi, quindi insomma avevamo una figura direi irripetibile. Quindi sono d'accordo con Roberto Occhiuto, dobbiamo cercare di dare non soltanto un'immagine ma anche di realizzare un percorso politico dove diamo spazio a nuove idee che non sono necessariamente quelle tradizionali e quelle le nostre battaglie diciamo tradizionali, e dobbiamo anche essere capaci di esprimere una spinta nel rinnovo della classe dirigente, che non significa rottamare come faceva Renzi chi c'è stato finora, perché chi c'è stato finora ha maturato delle esperienze importanti e quindi è utile anche chi c'è stato finora, però certamente dobbiamo dare
1: un cambiamento ci vuole.
0: Che anche il nostro partito si rinnova in un mondo che continua a cambiare e le organizzazioni cambiano, e quando cambiano le organizzazioni non cambiano soltanto i processi che le fanno funzionare, ma cambiano anche gli interpreti.
1: Grazie Ministro, grazie per essere stato con noi. Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, buonasera e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Allora, 19:53 minuti, noi andiamo avanti con la puntata, salutiamo Andrea Garnero, economista dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Buonasera professore, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, sono usciti i nuovi conti trimestrali dell'Istat, che sono piuttosto interessanti, ci dicono alcune cose, che la pressione fiscale in Italia è salita al 43,5% del PIL nel secondo trimestre del 2026, che nello stesso periodo i bilanci delle famiglie diciamo appaiono piuttosto fragili, diminuisce il potere d'acquisto, i consumi crescono molto più del reddito e si riduce il risparmio, la quota destinata al risparmio. Ecco, io li ho elencati così un po' come l'Istat li ha presentati, possiamo insomma costruirci una tesi attorno a questi dati?
2: Beh, penso che uno degli elementi più semplici da mettere in relazione con questi dati sia gli shock di energetici che si sono poi trasformati in shock di inflazione più ampia, che costringono le persone a, potremmo dire, stringere la cinghia, a fare delle scelte, così che che i consumi diventano più obbligati rispetto anche ai redditi disponibili, e a questo non consegue un adeguato e un concomitante aumento delle entrate, dei redditi da lavoro in particolare. Parlavate del contratto dei medici, della pubblica amministrazione in senso più lato, che ha rinnovato qualche contratto, restano però ritardi nel pubblico.
1: Ce ne sono ancora molti da rinnovare e chissà se saranno in grado di recuperarla questa inflazione.
2: Ci sono certamente due elementi, cioè ce ne sono molti da rinnovare, però anche quelli che sono stati rinnovati nella stragrande maggioranza dei casi, si fanno eccezioni veramente che si contano su poche dita, tipo i bancari, anche quando vengono rinnovate a un livello inferiore a quello che è stato il costo dell'inflazione, cioè quindi non si rientra in termini reali di tutto quello che si è perso dal 2021 ad oggi. Questo appunto perché i conti sono stretti, in particolare quelli pubblici, e perché col ritardo accumulato non si è fatto un recupero pian piano che avrebbe probabilmente facilitato anche dal punto di vista dei conti, ma si arriva all'ultimo con una somma che sembrerebbe quindi troppo importante per chi la deve pagare, però alla fine finisce che, come diceva il governatore della Banca d'Italia, l'inflazione è una tassa inesorabile. La pagano o i lavoratori o le imprese o le casse pubbliche con dei trasferimenti. Al momento i lavoratori ci stanno mettendo parecchio del proprio e le casse pubbliche anche, ovviamente, con i trasferimenti vari e bonus o riduzione di accise.
1: Però per esempio non si decide di fare una cosa che si potrebbe fare, cioè l'indicizzazione delle aliquote all'inflazione, cosa che fanno anche altri paesi. Quello aiuterebbe a tenere, diciamo, i salari aggiornati rispetto all'inflazione.
2: Questo

0: No, è un altro problema. Allora, io parlavo dei lordi, sì. Lei quello a cui fa riferimento diventano i netti, perché poi allora i lordi già non seguono l'andamento dell'inflazione e quindi perdono potere d'acquisto, ma la beffa in qualche modo supplementare che arriva è che al momento di pagare le tasse in realtà le tasse non diminuiscono, non restano simile, ma aumentano, e aumentano non perché qualcuno abbia deciso di aumentare le tasse, non c'è nessuno che ha deciso di aumentare le tasse, ma aumentano in maniera inerziale, perché il piccolo aumento nominale magari che c'è stato, perché c'è stato un piccolo aumento di un contratto, perché il datore di lavoro ha dato un piccolo aiuto per vedendo la situazione, beh, viene mangiato via dai salti di aliquota che portano quindi a quello che poi nel linguaggio fiscal drag, il drenaggio fiscale, quindi proprio lo scivolamento automatico dell'imposizione senza che nessuno decida nulla, perché di fatto diventa un modo un po' surrettizio di aumentare.
1: Ma è a questo fenomeno che è dovuto il rialzo della pressione fiscale al 43,5 rispetto al PIL?
0: Questo gioca sicuramente un ruolo importante ed è innegabile, perché le entrate sono aumentate e sono aumentate anche le uscite, ma sono aumentate.
1: No, perché volevo capire, siccome il governo ripete in ogni occasione abbiamo abbassato le tasse degli italiani, mi chiedo se questo dato è un dato che contraddice queste affermazioni oppure va letto in un modo diverso.
0: La pressione fiscale, che è quel numero molto che lei citava all'inizio, quel numero diciamo un po' grossolano ma semplice, che dice sostanzialmente quante entrate sul totale del PIL, riassume un po' tutto quello che è successo nei fatti, delle decisioni politiche di aumentare o di abbassare le tasse, oppure semplicemente appunto di entrate che aumentano per ragioni varie, tra cui il fiscal drag, oppure perché cambia la composizione e i tassi, la composizione delle attività, c'è più lavoro, c'è meno capitale e il lavoro è tassato di più del capitale. Quindi sì,
1: perché molti
0: è una
1: dicono
0: che
1: aumenta la pressione fiscale non perché abbiamo aumentato le tasse, ma perché c'è più gente che lavora. Questo ha senso?
0: Conta un pezzettino, conta quella dimensione lì, perché c'è più gente che lavora e quindi in qualche modo la parte di lavoro è aumentata rispetto alla parte di capitale, il lavoro è tassato più del capitale, in parte questo conta, ma il grosso però è anche che semplicemente le entrate sono scivolate, quindi non hanno aumentato, nessuno ha deciso di aumentare le aliquote, nessuno ha aggiunto una nuova tassa, semplicemente per scivolamento si tratta di miliardi, non si tratta di migliaia di euro e nel corso del, soprattutto poi cumulati dal 2021 a oggi, perché dal 2021 a oggi, e questo, come lei diceva, in altri paesi è storicamente, non da oggi, storicamente gestito in qualche modo con l'indicizzazione delle aliquote, che quindi seguono quello che succede al lato dell'inflazione per assicurarsi che appunto un fenomeno inflattivo non si rifletta in un aumento delle tasse che quindi fa un po' la doppia pena sia
1: questo,
0: sul lato
1: questo però comporta una rinuncia di gettito da parte del governo, da parte dello Stato.
0: Certamente, purtroppo come si diceva non c'è un pranzo gratis e quindi questo richiede un controllo dei conti diverso e di non poter fare affidamento su entrate così un po' automatiche che piovono senza nessuna decisione impopolare, ecco.
1: Ma ci sono ricette disponibili per sbloccare, per esempio, ne prendo uno dei temi che abbiamo trattato, per sbloccare diciamo la situazione salariale in Italia, che è ferma da così tanti anni?
0: Allora, purtroppo, in tutta onestà, bisogna dire che non c'è una ricetta che possiamo stasera o nei prossimi giorni mettere in campo e da sola risolvere il problema.
1: Questo me l'immaginavo.
0: È esploso, il problema è esploso con l'inflazione. Sì. Le persone l'hanno sentito alla cassa del supermercato, perché quando l'OCSE, quando diciamo che i salari sono ancora del 6% in meno per una persona normale, questo significa 20 giorni lavorare gratis, diciamo, perché è salario reale perso. Quindi questo alle casse del supermercato dal 2021 a oggi si è sentito in maniera tangibile, ma il problema viene da molto più lontano, non è neanche solo una questione di inflazione, non è neanche solo una questione di fiscal drag, che questo sì può essere risolto stasera, ecco, con un decreto. Bisogna trovare le coperture future, ma bisogna trovare, si può fare con un decreto. Ma ci sono invece problemi sul lato del lordo, che richiedono degli elementi molto più duraturi di intervento sulla struttura economica, sulla specializzazione economica del paese,
1: sulla crescita, immagino.
0: Che di conseguenza significa la produttività, la crescita in ultima istanza, perché poi anche quando parliamo di difficoltà del pubblico, ne parlava col ministro, il pubblico ovviamente riflette anche le difficoltà dell'economia generale dagli anni 90 a oggi. Quando parliamo di crescita da zero virgola significa anche da una parte minori entrate, dall'altra buchi più ampi da venire a sanare, persone più in difficoltà, situazioni più in difficoltà, e quindi incapacità di tenere il passo anche poi con quello che la domanda legata per esempio all'invecchiamento richiede dal punto di vista della sanità, dei servizi sociali, eccetera. E quindi poi l'aggiustamento più semplice è ritardare di un anno, ritardare di due anni o di più il rinnovo dei contratti, cercare di erodere un pochino al margine, 100 euro di qui, 100 euro di là, che comunque per il bilancio pubblico sono somme, certo. Però questo modello in qualche modo arriva un po'. Probabilmente è già arrivato da molti anni.
1: Mostra
0: la corda sia per quello che ha, quello che significa in termini di potere d'acquisto, ma oggi il nuovo elemento, oggi da un paio d'anni, è che noi non riusciamo però nemmeno a trovare più lavoratori in certi ambiti, perché ci sono meno persone, le condizioni di lavoro non sono sufficientemente attrattive, come risultato quindi i servizi pubblici
1: come dicevamo peggiorano. Prima dei medici, l'esodo è dovuto in gran parte proprio a stipendi non adeguati.
0: C'è tutta una serie di settori, ma il pubblico in particolare è uno tra quelli più esposti, ma non è l'unico. Insegnanti di tutti i livelli, certo. Servizi degli enti locali che hanno difficoltà a aprire piscine, chiunque vada in giro vede un cartello in cui si cercano lavoratori, difficoltà, orari ristretti, chiusure inaspettate, difficoltà a rimpiazzare le persone. Ecco, questo è un altro riflesso che dobbiamo dare per quasi strutturale, direi. Ovviamente il Covid ha accelerato molto questo fenomeno, ma di quei prossimi anni, semplicemente per i numeri della demografia, il numero di persone in età da lavoro diminuisce a una velocità a vista d'occhio, letteralmente. Di qui al 2060 perderemo un 30%, praticamente un terzo delle persone in età da lavoro. Questo vorrà dire meno persone, ed è lì che la sfida tecnologica con cui ci affrontiamo dobbiamo guardarla anche in un altro modo.
1: Certo.
0: Ha tutta una serie di sfide che leggiamo sui giornali, ma anche per noi ha anche delle opportunità.
1: Pensioni, chi le paga poi? Questo poi
0: chi le paga, i servizi chi li offre, certo. Noi non riusciamo a tenere il passo con quello che è la domanda, semplicemente perché non ci sono più le persone e stante le cose come sono, non siamo attrattivi in servizi chiave per la popolazione, certo. E la tenuta del paese.
1: Professore, ci dobbiamo fermare qui, grazie Andrea Garnero, buonasera, buon lavoro,
0: grazie.
1: Ancora, dobbiamo fermarci qui per le notizie del meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È
7: il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
8: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata caratterizzata da instabilità e piogge diffuse tra Sardegna, settori tirrenici centrali e nord-ovest, con fenomeni localmente intensi sui bacini di Ponente. Altrove cieli poco nuvolosi. Domani maltempo diffuso lungo le regioni tirreniche, con rovesci e temporali sparsi in estensione al centro-sud e alle isole maggiori. Precipitazioni isolate anche al nord-ovest e sui settori adriatici centrali, mentre maggiori schiarite resisteranno tra Puglia e Calabria Ionica. Venti sostenuti con prevalente disposizione dai quadranti meridionali ed orientali, con forti raffiche sui bacini occidentali e sul canale di Sicilia. Mari in prevalenza molto mossi. Temperature massime in generale ed ulteriore flessione al centro-sud e al nord, con valori compresi tra 16 e 22 gradi al centro-nord e fino a 22-26 gradi al meridione. Picchi massimi tra 27 e 28 gradi solo sulle coste sud-occidentali della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere. Dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
10: Zapping.
1: Le 20 e 8 minuti, prima di andare avanti con la puntata, i titoli del TG1.
11: Francia dilaga la protesta degli studenti, scontri con la polizia, decine di feriti, chiuse le scuole, Trump, colpa dell'immigrazione fuori controllo. Legge elettorale via libera ai primi due articoli con voto di fiducia, maggioranza siamo compatti, opposizioni è incostituzionale. Meloni sente i leader europei, il prossimo consiglio dia indicazioni chiare su taglio costi energia e sostegno ai settori industriali più esposti. 7 ottobre di 3 anni fa, l'orrore dell'assalto di Hamas in Israele, i sopravvissuti del Nova Festival, siamo vivi ma non siamo più gli stessi. La strage di Gran Montana, Jessica Moretti vuole un'indennità per mancato guadagno, richiesta che amareggia, dicono i familiari delle vittime. Caso Garlasco, esempio, la condanna di Stasi è giusta, spero di non dover affrontare un processo, l'impronta 33 non si può attribuire. Caso sospetto di peste polmonare in Siberia agli Stati Uniti, Mosca condivida le informazioni, l'OMS accertamenti in corso. Tennis, Sinner e la stagione finita, ho bisogno di cure, Panatta al TG1 tornerà quello di sempre, caso FIGC, Malagò commissario, scelta giusta dice per evitare imbarazzi, ok all'unanimità del CONI, buon figlio così, regole rispettate, si vota il 14 dicembre.
1: Sono le 20 e 10 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Come detto, apriamo una pagina dedicata ad alcuni paesi che vediamo, diciamo, sulle prime pagine dei giornali e nelle cronache. In particolare cominciamo dal Brasile, dove si è votato e si rivoterà, si è votato il 4 ottobre e si rivoterà il 25 ottobre per il ballottaggio per eleggere il futuro presidente. Inaspettatamente, a quanto mi risulta, Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair Bolsonaro, che è stato presidente del Brasile prima che tornasse in pista Ignacio Lula, ancora è il presidente uscente, è in testa nel primo turno con 47% contro il 45% appunto del presidente uscente Lula. Di questo parliamo con Lori Zanatta, che spesso ci dà una mano a capire quello che succede, diciamo, in America Latina. Lui è un docente di storia dell'America Latina all'Università di Bologna. Professore, bentornato.
12: Grazie, Eloquenzi, buonasera.
1: Allora, questa affermazione di vantaggio al primo turno di Flavio Bolsonaro, la sorpresa?
12: Fino a un certo punto, perché comunque è in sintonia con l'andamento generale in Sud America, più o meno tutti i governi, salvo il piccolo Uruguay, sono orientati ideologicamente verso una destra molto, molto conservatrice, E poi perché il rifiuto nei confronti di Lula sicuramente è cresciuto di molto negli ultimi anni, e quindi la risultante è la vittoria di Bolsonaro, che penso sia un voto più contro che a favore, ma
1: contro Lula.
12: In gran parte sì, in gran parte sì.
1: Non sono riuscito a trovare un candidato alternativo. Lula è veramente, diciamo, adesso uno può diciamo sostenerlo, può apprezzarlo o meno, ma è una figura che il Brasile vede sulla scena e sulla ribalta da decenni.
12: Da sempre, io me lo ricordo da ragazzino, quindi è come capita.
1: Forse era il momento che anche il suo partito trovasse un volto diverso in questa occasione.
12: Certo, capita ai grandi campioni, e tutto sommato Lula fu nel 2002, la prima volta che arrivò alla presidenza, un campione, per dirla in qualche modo. Capita ai grandi campioni di non capire quando tempo di ritirarsi. È anche vero che oramai Lula è il lulismo, cioè è diventato una figura abbastanza indipendente persino dal suo stesso partito, e quindi non è facilmente sostituibile, di quei leader carismatici che poi finiscono per crearsi il vuoto intorno, e questo è un problema, perché genera un problema di successione. E poi dopo tanto tempo, in un contesto così polarizzato come quello del Brasile, ma come tutti i contesti oramai, ma come quello del Brasile, Lula appare come la casta, e funziona sempre il meccanismo.
1: Come se la famiglia Bolsonaro non rappresentasse a sua volta una casta di altro tipo, no?
12: È incredibile, pochi credo che lo sappiano, ma è veramente una famiglia con la F maiuscola, un clan quasi, direi, perché...
1: Confronto ai Kardashian sono una piccola cosa, insomma.
12: Sì, sono stati eletti in 5, o meglio, per adesso 4, perché poi non è detto che,
1: no, certo,
12: che il figlio venga, uno dei figli venga eletto presidente, anche se a questo punto è ampiamente favorito. Però, per intenderci, il fratello di Jair Bolsonaro, la moglie, due figli e verosimilmente il terzo figlio, beh, insomma, una bella infornata.
1: 5 Bolsonaro in pista, insomma.
12: Sì, fra lo Stato di Santa Catalina, che è quello da cui provengono loro, e gli organismi federali, quindi è veramente un clan molto potente.
1: E uno però si chiede anche, no, come è possibile, poi insomma uno se lo chiede e si risponde anche, che il clan, il cui capo clan è condannato a 27 anni per tentato golpe, rimanga sulla cresta dell'onda nonostante tutto.
12: Ma sa, questo purtroppo in questo mondo così polarizzato, nessuno crede più alle condanne, cioè i colpevoli sono sempre quelli dell'altro schieramento. Sta capitando, almeno in Sud America, in maniera piuttosto evidente, quello che un tempo capitava con i militari. E cioè, una volta i militari erano l'ago della bilancia, e quindi tutti i settori politici, sociali, economici bussavano alle porte delle caserme. Oggi per fortuna c'è la democrazia, ma tutti bussano alle porte del potere giudiziario, e quindi colpevole sempre l'altro. Per dire, il giudice Moro, che fu il giudice che condannò Lula, poi la sentenza fu annullata dal Tribunale Supremo perché si dimostrò che il giudice Moro non era propriamente imparziale, questo era evidente. Oggi Moro è stato eletto governatore dello stato di Paraná, uno stato molto importante del sud del paese, e viceversa, perché allo stesso modo, a parti invertite, no, si ritiene che il Tribunale Supremo sia stato favorevole a Lula contro Bolsonaro, quindi circola la voce, anche qui da noi mi è capitato di sentirlo, di leggerlo sui media, Bolsonaro perseguitato politico, quando insomma ci sono dei rilievi di tipo giuridico sulla sentenza che l'ha condannato, ma l'apparato probatorio era piuttosto solido.
1: La definizione di Bolsonaro, perseguitato politico, diciamo, viene prima di tutto proprio da Trump, no? Insomma, dagli Stati Uniti.
12: Viene da Trump e viene, sì, ma per l'appunto oramai si usano purtroppo le istituzioni dello Stato di diritto come un manganello per delegittimare l'avversario. Si ottengono dei vantaggi a brevissimo termine, ma si distrugge il sistema, ahimè.
1: Lei diceva che appunto Bolsonaro Junior è favorito per il secondo turno, per il favorito nel vincere il ballottaggio, perché ci sono un sacco di partiti i cui candidati non sono passati, che sono per lo più però partiti anche questi di destra o di centrodestra, se non sbaglio.
12: Tendenzialmente sì, quel 7% di voti che si è sparso tra candidati minori è più vicino a Bolsonaro che a Lula, però sai, in queste cose è ovvio che Bolsonaro ha vinto, su questo non ci piove, perché ha vinto molti governatorati fondamentali, perché oramai Bolsonaro e il clan Bolsonaro sono ampiamente maggioritari nel sud del paese, quindi la parte più prospera, più istruita del paese, perché ha vinto anche in Parlamento, e quindi qualora per ipotesi dovesse vincere Lula si troverebbe in una situazione drammatica. Quindi Bolsonaro ha vinto, però io aspetterei a scommettere, perché sai, ripeto, è tutto talmente polarizzato che potrebbe persino capitare, è un'ipotesi, non ci credo molto, ma potrebbe persino capitare che molti alcuni di coloro che si sono astenuti al primo turno, in questo caso contro Bolsonaro, decidano di andare a votare Lula, chi lo sa, può succedere veramente di tutto, ormai i sondaggi non ci prendono molto.
1: Che tipo di presidente potrebbe essere Flavio Bolsonaro? Seguirebbe tali e quali le tracce del padre, secondo lei?
12: Questo è difficile dire. È una persona grigia, diciamolo pure, cresciuto all'ombra del padre, e non lo dico come critica, potrebbe essere anche un vantaggio, perché il padre aveva una carica sovversiva molto molto grande, non dimentichiamo, certo. Era un uomo che corteggiava i militari ed era nostalgico della dittatura militare, quindi insomma, però insomma è legato al mondo evangelico, lui è un evangelico, il padre è sempre rimasto cattolico, è un mondo che coniuga un conservatorismo morale di tipo quasi, ma adesso dire medievale non va più di moda, però ecco, ci siamo intesi, qualcosa del genere, però lo coniuga a una politica di mercato, almeno in teoria, molto estrema. Molto estrema, sul modello Milei in Argentina. A Milei non sta andando benissimo, a dire la verità, però l'idea è un po' quella, ed è una cosa questa sicuramente nuova, perché non c'è dubbio che il Brasile abbia bisogno di riforme che riducano il ruolo dello Stato, o che perlomeno rendano lo Stato più efficiente. Su questo c'è un ampio consenso anche tra chi non sostiene Bolsonaro, quindi non lo so, penso che si muoverà in questo senso, e poi si allierà con Trump, su questo anche non c'è il minimo dubbio, ma fino a che punto? Ecco, io ma sbaglierò, ma come il padre distinguerei quello che dice da quello che farà, perché un conto è gridare a viva l'Occidente, e per Occidente intende Trump, e abbasso tutti i suoi nemici, ma poi il principale partner commerciale del Brasile è la Cina, e ci sono interessi fortissimi in Brasile che sostengono Bolsonaro, che vogliono continuare i rapporti con la Cina, che vogliono anche mantenere una certa protezione del mercato interno. Io non credo che farà pazzie, non mi aspetto, al di là delle parole, un fenomeno così radicale come quello argentino.
1: Lei prima citava la questione degli evangelici, in particolare leggevo che la moglie, la terza moglie, Michelle, è molto, ha un seguito molto forte tra gli evangelici, ed è quello che poi la fa essere un punto di riferimento anche per tutta la famiglia. Insomma, che ruolo ha? Addirittura penso di aver capito che gli evangelici stanno superando per numero i cattolici.
12: Il Brasile, beh, se ne parla così poco, invece dovremmo parlarne così tanto. Se c'è una rivoluzione avvenuta in America Latina negli ultimi 50 anni è che il continente cattolico non è più tale, si è aperto il mercato religioso, e quindi paesi come il Brasile non sono più paesi a maggioranza cattolica, sono cresciuti enormemente anche coloro che sono senza religione. E d'altronde il ritorno della religione nell'arena pubblica è un fenomeno globale, mondiale, e di solito tende ad accompagnarsi a intolleranza politica, purtroppo non è una novità, e spesso questo avviene in contrasto con le chiese non necessariamente, sono soprattutto la Chiesa Cattolica, non appoggiano questo uso strumentale della religione, e però nel caso del Brasile la dimensione religiosa in una società così profondamente permeata di religiosità è fondamentale. Io direi che queste elezioni, molto più che dall'economia o dalla sicurezza o da tante altre tematiche, è stata influenzata dalla religione, e gli evangelici sono ricchi, organizzati, potenti e hanno degli slogan molto chiari, molto semplici, che riescono a mobilitare anche i ceti popolari intorno a quello che è un movimento, il bolsonarismo, di benestanti, tutto sommato. Cioè, la gente per bene a cui fanno riferimento i Bolsonaro non sono i poveri di Lula, sono la classe media, solitamente bianca, di origine immigrata, che però in questo modo è riuscita a crearsi una base popolare molto grande tra gli evangelici.
1: Grazie professor Zanatta, grazie per essere stato con noi come sempre, Loris Zanatta.
12: A lei, grazie mille.
1: Università di Bologna, sono le 20:22, noi andiamo avanti con la nostra puntata, lasciamo il Brasile, andiamo in Spagna, dove, come sapete, il premier Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre di quest'anno. La crisi scoppiata con la bocciatura di due decreti sulla casa, che ha fatto appunto precipitare la legislatura. Ne parliamo con il professor Stefano Ceccanti, lo conoscete, costituzionalista, diritto pubblico comparato all'Università La Sapienza. Buonasera professor Ceccanti, bentornato a Zapping.
10: Buonasera, grazie.
1: Allora, io ho fatto un brevissimo riassunto, ma cosa è successo esattamente? Perché Sanchez ha deciso di chiamare le elezioni anticipate, pur sapendo che il panorama politico, i sondaggi, insomma, almeno apparentemente, non lo favoriscono?
10: Dunque, noi dobbiamo capire una cosa: questa legislatura è stata molto tormentata. Il primo partito in Parlamento non è il Partito Socialista, ma il Partito Popolare. Si è venuta a creare una maggioranza molto eterogenea, non tanto sull'asse destra-sinistra, ma su quello centro-periferia. Siccome il Partito Popolare e Vox sono partiti centralisti, tutti i partiti regionalisti di sinistra, di centro e di destra, pur di evitare che governassero i popolari con Vox, si sono messi a appoggiare i socialisti e i loro alleati di sinistra più radicale. Però chiaramente questa è una maggioranza molto eterogenea, che ha creato vari problemi a Sanchez, e quindi la navigazione della legislatura è stata molto complicata.
1: Che se non sbaglio, dove... proprio il voto di Puigdemont che è venuto meno e ha messo in difficoltà.
10: Perché... Sì. Questi decreti in materia di casa colpivano un po' i proprietari, anche se difendevano gli inquilini in una fase di emergenza. Ora, il partito Junts è un partito di destra che ha un sacco di elettori tra i piccoli proprietari, e per di più è insidiato alla sua destra da un altro partito che si chiama Alleanza Catalana, che bombardava il partito Junts perché appoggiava comunque un governo di sinistra pur essendo di destra. Quindi a un certo punto loro hanno pensato di attaccare questi decreti anche a costo di staccare la spina. Così facendo però hanno fatto un favore a Sanchez, perché in realtà nel paese, al di là che alcune di queste misure pongono eccessivi vincoli sui proprietari, è tutto vero, però c'è un'effettiva emergenza casa a cui gran parte dell'opinione pubblica, tra cui una parte che si poteva astenere alle elezioni, guarda con favore a Sanchez.
1: Si sono viste grandi manifestazioni, com'era tutta la, sì, il movimento Maria Carmen, c'è questo movimento
10: che prende spunto alcuni fatti di cronaca di alcune persone anziane che venivano espulse, affittuarie dai loro affitti e dalle loro case in affitto, da coloro che avevano acquisito queste case. Quindi c'è una simpatia
1: spesso
10: popolare,
1: società,
10: molto
1: no? Spesso anonime.
10: Sì. Esatto, e una parte di questi elettori avrebbe potuto astenersi, invece questo showdown può riportarli a votare, e questo per 60 giorni la campagna elettorale diventa una campagna sulla casa e non diventa più una campagna su altri due temi che invece erano scivolosi. Uno era l'immigrazione, e in realtà il governo socialista in questa vicenda delle persone che venivano dal Marocco a Ceuta non ha governato bene questo flusso, non l'ha previsto, e quindi stava perdendo voti per questo motivo. L'altro, ci sono una serie di inchieste giudiziarie nei confronti del Partito Socialista che per un verso derivano da problemi legali anche di finanziamento, per altro verso derivano dal fatto che una parte della magistratura è orientata ideologicamente in senso opposto al governo, e c'era col governo soprattutto per aver varato un'amnistia a favore dei catalani. Torniamo sempre ai catalani.
1: Alla questione,
10: e
1: sì.
10: Quindi tra giustizia, questione giustizia e questione immigrazione, se si faceva la campagna tra sei mesi su questa, a Sanchez andava decisamente peggio. Gli hanno offerto la possibilità di fare una campagna sulla casa, dove buona parte dell'opinione pubblica è con lui. Certo, lui parte molto sotto, parte una quindicina di punti sotto. Sulla carta il Partito Popolare e Vox avevano il 50% dei voti e il 60% dei seggi. Però si inizia una campagna elettorale, dura 60 giorni, male che gli vada perderà bene, mentre tra 6 mesi avrebbe perso male.
1: Quindi è stata una, diciamo, una decisione saggia, quella di meditata.
10: Sì,
1: e forse
10: assolutamente. Qualsiasi altro scenario sarebbe stato per lui assolutamente peggiore.
1: Perché in realtà di questi due decreti alcuni hanno avuto anche molte critiche. Ce n'era uno che voleva stabilizzare i contratti per molti anni e costringeva i proprietari a pagare, non so, mi pare 12 mensilità di indennità a chi.
10: Sì, quindi, sì, poi bisogna dire però.
1: Si dice, almeno quello che leggo, che c'era una polemica sull'alterazione di mercato che si produceva con questi decreti.
10: Sì, però lui poi oggi, siccome ha tenuto presente anche le critiche, e oggi ha fatto altri due decreti che tengono conto delle cose che dice lei, in particolare tengono conto di chi è il proprietario, se sono società anonime o piccoli proprietari, e questi due decreti lui li farà approvare dall'organismo parlamentare che resta in piedi tra lo scioglimento e le nuove elezioni, dove invece lui ha la maggioranza senza i catalani. Quindi non solo ha promosso elezioni anticipate, ma ha trovato altri due decreti un pochino più equilibrati di quelli che faceva prima, e quindi ci fa la campagna sopra dicendo: io comunque ho fatto lezioni, ma non è che mi sono scordato gli affittuari e ho anche pensato alle critiche e ho fatto delle modifiche. Quindi dal suo punto di vista lui entra in campagna elettorale con una posizione piuttosto equilibrata, che non lo fa apparire estremista, al tempo stesso che gli fa recuperare voti. Parte molto sotto, l'altra volta ha recuperato 7-8 punti durante la campagna elettorale, quindi diciamo che riesca a recuperarli tutti stavolta, che sono molto di più, è improbabile, però le campagne elettorali sono strane.
1: Che cosa ci fa dire, che considerazioni ci possiamo fare in generale sul fatto che Sanchez ha il potere di sciogliere le Camere e di convocare direttamente nuove elezioni?
10: Ma sa, qui è piuttosto curioso, perché in Italia c'è una cultura un po' assemblearistica, per cui ogni volta che uno dice ma nei sistemi parlamentari normali il Presidente del Consiglio può sciogliere mettendosi in gioco, sembra quasi un autocrate, un regime autoritario o cose del genere. Il senatore Cesare Salvi, esponente della sinistra, che era relatore sulla forma di governo della Commissione D'Alema, aveva proposto esattamente di prendere l'articolo della Costituzione spagnola e di trasportarlo in Italia, dando al Premier il potere di scioglimento. Quando alcuni fecero queste critiche dissero: guardate che il potere di sciogliere significa che uno si mette in gioco, perché l'elezione può perdere, non è che rinchiude i parlamentari in una prigione o nello stadio di Santiago del Cile, cioè tenete presente di cosa stiamo parlando. Purtroppo però in Italia c'è un uso strumentale delle istituzioni, delle riforme istituzionali, delle critiche, per cui una cosa che sembra normalissima in Spagna, invece se uno la propone per l'Italia non sembra adatta. Fra l'altro gli spagnoli hanno avuto una dittatura che è durata 50 anni mentre l'Italia 20, quindi tutte queste critiche impostate sulla base di un complesso del tiranno avrebbero più ragione gli spagnoli a essere contro norme di questo tipo che non gli italiani.
1: Grazie, ci fermiamo qui. Grazie Stefano Ceccanti, buonasera, buon lavoro.
10: Lei, arrivederci.
1: 20 e 29 minuti, una piccola pausa pubblicitaria.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
15: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
16: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
15: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
17: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
15: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Zapping.
1: Le 20 e 31 minuti, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova. Professore, bentornato a Zapping.
22: Buonasera, buonasera a lei.
1: Allora, si parla molto su tutti i giornali, in tutte le televisioni, un po' in tutto il mondo, ne ha parlato oggi anche Trump, che ha detto che vuole dalla Russia maggiori chiarimenti di questo incidente. A quanto sembra una ricercatrice ha rotto una provetta contenente, diciamo, il batterio della peste polmonare, è morta dopo pochi giorni, c'è un ospedale in quarantena e c'è le autorità siberiane che stanno cercando di rintracciare tutti i contatti. A che cosa stiamo assistendo, secondo lei? Quanto è grave la situazione?
22: Ma purtroppo non mi pare che ci sia quella trasparenza che dovrebbe esserci quando avvengono questi eventi. Oggi addirittura si è rincorsa la voce che potrebbe esserci un secondo decesso. Certamente stiamo parlando di un laboratorio che probabilmente lavorava evidentemente ad armi biologiche, e se è vero che si è contagiata una persona, certamente questo microorganismo, che è un batterio della Yersinia pestis, è certamente il peggio che si possa cercare, perché ha una letalità non trattato del 100%, quando trattato con gli antibiotici abbiamo una letalità del 50%. Quindi qui la lezione che dovremmo aver imparato è che bisogna essere trasparenti e limpidi.
1: Purtroppo comunque la Russia vedo che non parla ufficialmente di peste, parla ancora di polmonite di origine sconosciuta. Questo è nel...
22: Io credo che quello che le stavo dicendo, negano in qualche modo un fatto. Sembra essere che questa signora si sia appunto contagiata potenzialmente, però la verità è che ci sono numerosi ospedali che sono stati messi in quarantena, quindi mi pare che da una parte negano, dall'altra parte confermano, perché sennò non metti gli ospedali in quarantena. Ci sono 200 persone che sono state messe in quarantena, quindi mi pare che siamo di fronte a una situazione che, se fosse vera e se fosse confermata, certamente desta grande preoccupazione.
1: Certo, ripeto, quando queste cose accadono, come per il Covid in Cina e come in questo caso in Russia, la richiesta di trasparenza rischia di non avere risposta. È molto difficile.
22: Mi pare che però stiamo rivedendo qualcosa che abbiamo già visto, anzi forse anche molto, molto più in grande, perché in Cina alla fine tutto sommato bene o male si capiva quello che stava succedendo. Qua mi pare che nessuno stia capendo assolutamente niente, le notizie che arrivano sono frastagliate. Certamente possiamo dire una cosa: è una malattia infettiva tra le peggiori che possano capitare, tanto è vero che è un agente eziologico che viene studiato nei laboratori come arma biologica, per cui è una potenziale arma bioterroristica. Si diffonde molto rapidamente, da un quadro di una polmonite necrotizzante gravissima con la quale si muore nel giro di pochi giorni. Se non trattata, come ho detto, si muore praticamente sempre, e comunque la terapia antibiotica riduce la letalità, ma parliamo della letalità del 50%, cioè vuol dire uno su due di quelli che viene colpito, anche trattato adeguatamente, muore. Quindi speriamo tutti che si limiti il contagio molto rapidamente, che ci possiamo tutti tirare un respiro di sollievo.
1: E non esiste un vaccino, ovviamente, mi pare di...
22: Non esiste un vaccino, ci stavano lavorando in Israele a un potenziale vaccino, perché naturalmente, essendo questo un agente potenziale per un'arma biologica, evidentemente ci si difende col vaccino da una potenziale arma biologica, però al momento non c'è un vaccino né pronto per essere utilizzato.
1: Anche perché leggevo che questo batterio è assente dall'Europa da mezzo secolo, non se ne vede.
22: Sì, diciamo che è un batterio che può... ci sono due forme. Un conto è la peste cosiddetta bubbonica, perché dà dei buboni, che è trasmessa direttamente dalla pulce. E un conto è la forma polmonare, che può essere... può arrivare per inalazione diretta del microorganismo, ed è quello che immagino sia successo a questa persona, oppure per trasmissione da uomo a uomo. E questa è la cosa che in qualche modo ha anche alcune similitudini con il Covid: la velocità di diffusione, la capacità di trasmettere da una persona all'altra. Certamente rispetto al Covid abbiamo un batterio, non un virus, e soprattutto il Covid iniziale aveva una letalità dell'1-2%, qui siamo ben più in alto.
1: A quello che leggevo, però, anche qui non si sa se effettivamente stessero facendo dei lavori legati a guerre batteriologiche o biologiche. Lei pensa che si trattasse di questo? Perché in alcuni giornali dicono che in quel laboratorio si stava cercando di rendere quel batterio ancora più antibiotico resistente, per renderlo più efficace, in un scenario di guerra. Però
22: guardi, io quello che le posso dire è che, studiando gli agenti del bioterrorismo, uno dei tre agenti peggiori è proprio quello degli Yersinia pestis, insieme al vaiolo. Quindi ci sono purtroppo dei laboratori sparsi per il mondo dove non si lavora pro bono, ma si lavora evidentemente per utilizzare questi microrganismi a scopo bellico, cioè fondamentalmente a scopo di offendere. E probabilmente, se stavano modificando il genoma di questo batterio, era per renderlo più aggressivo e più resistente agli antibiotici. Quindi in quel laboratorio non si stava facendo una ricerca per trovare
1: uno potrebbe
22: un
1: anche immaginare che lo stessero studiando per trovare una cura, volendo essere ottimisti.
22: Diciamo che i laboratori per trovare le cure in genere sono da altre parti che non nel mezzo della Siberia, ecco, voglio dire. E io credo che su questo tema bisognerebbe lavorare tutti affinché queste cose non avvenissero, cioè perché tra l'altro in un laboratorio bisogna che si seguano determinate regole molto precise, cioè mi pare una cosa veramente da film dell'orrore che si sia potuta rompere una provetta. Ecco, mi auguro che, insomma, che ci siano delle misure di contenimento quando si manovrano e manipolano dei microrganismi così letali, un po' diverse. Ecco, però purtroppo, ripeto, parliamo di un paese che da un punto di vista sia della ricerca scientifica che dal punto di vista della sua capacità di offendere a livello bellico non è che ha fatto della trasparenza il suo credo, ecco.
1: I sintomi sono in tutto e per tutto quelli di una polmonite, no? Se ho capito bene.
22: Guardi, i sintomi, da quello che noi che ci raccontano, per chi l'ha vista, fortunatamente io non l'ho mai visto, sono quelli di una polmonite, ma di una polmonite gravemente ingravescente, cioè una polmonite necrotizzante. Quindi praticamente inizia ad avere una febbre molto elevata, respirare male, una tosse, e poi si ha un espettorato che inizia ad essere rugginoso fino a che poi è sangue, perché è una polmonite necrotico emorragica. Quindi fondamentalmente, se non trattata, si arriva rapidamente alla morte nel giro di pochi giorni.
1: Però ci sono in circolazione, a disposizione, antibiotici efficaci?
22: Ci sono degli antibiotici molto vecchi, dei cosiddetti antibiotici, diciamo, di vecchia generazione, tetracicline e altri farmaci che possono essere utilizzati. Però attenzione, comunque gli antibiotici, come le ho detto, sono capaci di ridurre la mortalità del 50%, ma non azzerarla. Quindi stiamo parlando di una malattia che, se dovesse diffondersi, e ci auguriamo tutti che non succeda, farebbe dei danni enormi.
1: Senta, lei prima parlava del contagio tra uomo e uomo. Questo non si è ancora verificato, mi pare, nella vicenda di cui stiamo parlando.
22: È un contagio semplicissimo, perché si elimina batteri attraverso le goccioline del respiro. Quindi siamo sempre lì, e per quello che ci sono alcune similitudini anche con il Covid, ed è la ragione per cui ci sono 200 persone in quarantena. Io credo che, se non fossimo di fronte a un problema, non credo che si scomoderebbe il Dipartimento di Stato americano e il presidente Trump. Se lei guarda i siti dei principali quotidiani del mondo, stanno parlando tutti di questo problema, e quindi è evidente che c'è qualcosa che non sta, che c'è qualcosa che non va. Ci auguriamo, ripeto, tutti, che l'unica cosa positiva è che il tempo di incubazione è veramente molto veloce, cioè i sintomi li sviluppo in genere nel giro di 2-3 giorni, massimo 10. Ecco, non siamo di fronte a altri microrganismi che hanno un'incubazione molto lunga, quindi c'è bisogno di tenere le persone in quarantena. quarantena molto più a lungo.
1: Io una cosa che non ho mai capito di questi scenari di guerra biologica in particolare è come, diciamo, la parte che la scatena si difenda da quello che ha liberato contro il nemico, perché poi appunto sappiamo non ci sono confini. Se uno libera un batterio della peste, anche chi lo libera, credo di capire, potrebbe essere a rischio.
22: Beh, dipende dove lo liberi, perché se tu usi come arma biologica e la vai a liberare in un supermercato a 10.000 km da casa tua, hai fatto qualche migliaio di morti, però l'hai fatto lontano da te. Cioè le armi biologiche sono quelle in assoluto oggi più convenienti dal punto di vista economico, perché a produrre una grande quantità di Yersinia pestis non è che ci voglia granché e fa dei grandi danni. È un'arma a basso costo, però è un'arma a basso costo che evidentemente è terrificante come sue conseguenze, per quello che bisognerebbe su questo, un po' come sulle armi nucleari, avere una giurisdizione sovranazionale.
1: Professor Bassetti, grazie per essere stato con noi, buonasera, buon lavoro.
22: Buonasera, grazie
1: ancora, andiamo verso la fine di questa puntata, tra poco saluteremo il professor Giorgio Vallortigara, prima però i titoli del TG2.
0: Alta tensione in Francia, studenti in piazza, scontri a Parigi e Lione, barricata a Strasburgo. Macron convoca un vertice, licei chiusi fino a venerdì. Trump, caos, colpa di Islam e immigrati. Legge elettorale, sì della Camera, la fiducia sull'articolo 1 e sull'articolo 2. Maggioranza, compatti, garantisce stabilità e governabilità. Opposizioni, è incostituzionale, faremo ricorso alla Consulta. 3 anni fa gli attacchi terroristici del 7 ottobre in Israele, il ricordo di quei giorni, la guerra, la distruzione di Gaza, stasera la cerimonia nella sinagoga di Roma. Jessica Moretti, indagata con il marito per la strage di Capodanno a Crans-Montana, chiede il risarcimento assicurativo proprio per il rogo. La motivazione, perdita di guadagno per infortunio, le vittime, un paradosso. La giunta del CONI vota all'unanimità Giovanni Malagò, commissario della FIGC, intesa con Buonfiglio. Fissate per dicembre le nuove elezioni. Il ministro Abodi, sempre sostenuto rispetto delle regole e autonomia dello sport. È la nuova regina del pop, si chiama Adela, è slovacca e ha 22 anni. Il suo primo album è tra i più venduti del 2026. 2 singoli nella top 10 dei brani più ascoltati con oltre 500 milioni di stream.
1: Le 20:43 minuti, questi sono i titoli del TG2, bentornati a Zapping, io do il benvenuto al professor Giorgio Vallortigara, che insegna neuroscienze alla Università di Trento. Professore, buonasera, benvenuto a Zapping.
4: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
1: Allora, ovviamente il tema è il premio Nobel per la medicina, che è stato assegnato a 3 scienziati, Karl Disselrod, Peter Hegemann e Georg Nagel, per, dice la motivazione, per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e per lo sviluppo della optogenetica. Ecco, professore, io qui mi fermo, vorrei che prendesse la parola lei per dipanare questa motivazione, poi magari andiamo più a fondo.
4: Certo, ma fondamentalmente è una tipica osservazione che è partita da ricerca fondamentale, di base, molto lontana apparentemente da ogni applicazione pratica e che poi si è rivelata una scoperta fantastica, fondamentale dal punto di vista metodologico per le neuroscienze. Cioè, questo signore, Peter Hegemann, stava studiando una piccola alga che mostra fototassia. Fototassia vuol dire che l'alga si dirige verso fonti luminose, si sposta verso la luce. Solo che lui notò che lo faceva molto molto velocemente, e lavorando assieme all'altro vincitore del Nobel, Georg Nagel, scopre che sulla superficie c'è una particolare proteina che si chiama, si chiama canale rodopsina, e che ha questa caratteristica che quando viene illuminata dalla luce apre un canale ionico, gli ioni che sono atomi o molecole con una certa carica elettrica, entrano, passano nella cellula e danno l'avvio a un impulso elettrico. E questa, insomma, è stata un'osservazione interessante, ma per certi aspetti
1: si fermava lì, diciamo.
4: Si fermava lì, esatto. E c'è poi questo Karl Disselrod, che è un vero genio, secondo me, ha pensato di pigliare il gene di questa canarodopsina e inserirlo nei neuroni di un animale da laboratorio, di un mammifero, di un topo, di un ratto, e scoprire che quando questi neuroni vengono illuminati da luce blu, attivano potenzializzazione con frazioni di secondo, cioè con una precisione.
1: Cioè si comportano come quell'alga in qualche modo.
4: Esatto, e soprattutto si comportano a questo punto come dei veri e propri interruttori, cioè quando viene illuminato con la luce blu il neurone spara, quando viene illuminato con la luce giallo o verde viene inibito.
1: Disattivato.
4: E questa azione disattivata può essere esercitata su specifici neuroni, perché si possono insomma utilizzare, quando si fa la parte di ingegneria genetica, usare brevi sequenze che usano antecedenti insomma al gene, che funzionano come una specie di password, cioè fanno in modo che il gene si attivi solo nelle cellule che interessano i ricercatori, solo in certi neuroni e non in altri. E quindi la tecnica diventa fantastica, perché consente di attivare, di disattivare a piacimento singoli neuroni o singole popolazioni di neuroni implicati in attività che potrebbero essere il comportamento alimentare, la paura, l'attacco, quel che si vuole, direttamente a livello cerebrale. È una scoperta che ha rivoluzionato dal punto di vista delle tecniche, delle metodiche da neuroscienza contemporanea.
1: Ma mi scusi professore, noi non avevamo già però una certa conoscenza del fatto che il cervello, adesso io ovviamente non sono un esperto, però ho sempre saputo che il cervello aveva delle aree dedicate a certi comportamenti o a certe facoltà, il lobo parietale a leggere, ad orientarsi, quello frontale a pensare, a parlare, quello temporale ai ricordi, quello occipitale, quindi un po' queste cose già le sapevamo. Che cosa ci dice in più questa tecnica della optogenetica?
4: Beh, ci dà la possibilità di attivare o disattivare a piacimento queste aree, e soprattutto ci consente di farlo con un livello di precisione, di localizzazione geografica che non ha precedenti rispetto a quello che sapevamo prima. Stiamo parlando, capiamoci bene, di modelli animali, no? Non sono tecniche che sono, per via dell'aspetto di ingegneria genetica, che siano utilizzabili sui soggetti umani. Certo che sappiamo che in generale certe aree sono coinvolte in certe funzioni, ma quello che è interessante, il passo successivo per un neuroscienziato, è capire quali circuiti specifici sono associati con un comportamento altamente specifico. Ci sono delle dimostrazioni, oggi sono piuttosto impressionanti da vedere, in cui stimolato optogeneticamente un topolino ingegnerizzato in questa maniera, ad un certo momento si mette ad attaccare un pezzettino di legno trattandolo come una preda, oppure si mette a morsicare nel vuoto perché vengono attivati i neuroni specifici che sono associati con il comportamento appunto di masticare. Questo livello di dettaglio certamente non era qualche cosa che era a nostra disposizione con le tecniche precedenti, e soprattutto l'aspetto causale non era a nostra disposizione. Cioè un conto è dimostrare, per esempio con una tecnica di lesione, che una particolare area è coinvolta in qualche modo in una funzione, in un'attività. Tutt'altra cosa è sapere che esattamente in quel pezzettino di cervello lì, in quel circuito specifico, tu puoi, attivando o disattivando certi neuroni, provocare, causare un certo comportamento o la sua inibizione, o un altro comportamento e la sua inibizione.
1: Perché se ho capito bene, anche nella stessa area che noi, a cui noi abbiamo attribuito una certa funzione, due neuroni che appartengono a quella stessa area possono partecipare a due circuiti diversi ed essere completamente diversi nelle loro funzioni. E questo succede?
4: Certamente, perché quello che conta non è il neurone in quanto tale, ma il circuito all'interno del quale si trova ad essere inserito, e anche a livello delle proprietà di risposta dei singoli neuroni la codifica può riguardare differenti tipi di attività.
1: Anche se si trovano nella stessa area, appunto frontale, parietale, occipitale, possono avere funzioni diverse.
4: Possono avere funzioni diverse, certamente, che so, noi studiamo da anni per esempio i neuroni del numero, e sappiamo che nelle aree in cui ci sono questi neuroni, questi neuroni possono essere coinvolti in attività percettive del tutto differenti, come per esempio la percezione del colore.
1: Leggevo un po' guardando gli articoli di questi giorni che questa tecnica della optogenetica ci potrebbe mettere in condizioni, come dire, di scartabellare nei cervelli e andarne a trovare ricordi che non sono presenti alla memoria cosciente. È fantascienza, è una cosa possibile?
4: No, è una cosa possibile naturalmente, perché una volta che vengano individuati i neuroni che sono coinvolti nel ricordo di un evento specifico, e questo è qualcosa che possiamo già fare, possiamo, agendo su quei neuroni, bloccare l'espressione del ricordo oppure riattivare l'impressione di quel ricordo. C'è un lavoro che è uscito abbastanza recentemente che è impressionante a questo riguardo, in cui dapprima si sono studiate le capacità di animali da laboratorio, di topi, di discriminare ad esempio delle barre verticali e orizzontali. Si sono individuati quali neuroni sono coinvolti in questo tipo di attività. L'animale sceglieva barre verticali e orizzontali per ottenere un premio, naturalmente una ricompensa. Poi, una volta individuati i neuroni, in assenza degli stimoli adeguati, quei neuroni venivano stimolati. E il risultato è che l'animale si comportava come se avesse davanti agli occhi letteralmente delle barrette verticali o delle barrette orizzontali, e si comportava in maniera da ottenere il premio per cose che erano completamente allucinatorie dal punto di vista di noi che sapevamo come viene prodotta l'esperienza dell'animale.
1: Quindi, se ho capito bene, non soltanto noi possiamo andare a rievocare dei ricordi sepolti in qualche zona del cervello, in qualche circuito neuronale, ma possiamo

0: perlomeno nell'animale da laboratorio.
1: Fa un po' impressione questa vicenda, è come se il nostro cervello fosse assediato da fuori dall'intelligenza artificiale e da dentro dalla possibilità di manipolare, di modificare diciamo la nostra intelligenza, i nostri ricordi, le nostre emozioni, no? È una specie di tenaglia quella che mi sembra di percepire.
0: Io credo che è una conseguenza diretta di un certo modo di guardare alla nostra attività mentale, e cioè se noi riteniamo, e tutto induce a pensare che le cose stiano così, che il nostro comportamento, il nostro sentire, l'intera nostra vita mentale sia il risultato dei processi fisico-chimici che avvengono nel sistema nervoso, allora è chiaro che questi sistemi fisico-chimici, questi processi fisico-chimici possono essere manipolati, possono essere cambiati, possono essere modificati, con il risultato di cambiare e modificare la nostra esperienza psicologica.
1: Ma questa procedura dell'optogenetica non è ancora mai stata sperimentata sull'uomo, se non mi sbaglio?
0: No,
1: potrebbe esserlo?
0: In linea di principio potrebbe esserlo, è una tecnica altamente invasiva, come può capire, perché si richiede di ingegnerizzare dei neuroni, cioè di inserirgli dei geni in maniera tale che venga espressa la proteina sensibile alla luce.
1: E ci vorrà anche una fibra ottica per fargli arrivare lo ione luminoso.
0: Certamente, quella è la parte più semplice, tutto sommato, no? È invasiva naturalmente, ma con una fibra ottica si penetra dentro il cervello e si va a illuminare i neuroni interessati. Però quella è chirurgia relativamente facile, mentre la parte genetica è più sofisticata. C'è qualche cosa però di già sviluppato che non riguarda, diciamo così, direttamente questo tipo di funzioni, ma c'è una malattia che si chiama retinite pigmentosa, in cui i fotorecettori della retina non funzionano più o vengono perduti, e ci sono in corso, soprattutto colleghi francesi, stanno lavorando per inserire queste proteine fotosensibili, cioè geni per queste proteine fotosensibili, nei fotorecettori rimasti su pazienti, su soggetti umani, in maniera tale da indurli a produrre di nuovo un segnale elettrico in risposta alla stimolazione luminosa. E i risultati sono incoraggianti.
1: Molto interessante. Grazie davvero, professor Vallortigare. Ricordo anche il suo ultimo libro, A spasso con il cane Luna, di Adelphi, e Desiderare, che è il suo primo romanzo, edito da Marsilio. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a lei, buonasera.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:55 minuti, la puntata si chiude qui. Io ringrazio Nanno Tariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. Grazie a Nino Giuliano, nostro regista. La parte tecnica stasera, ringraziamenti per Giovanni Leporale e Emanuele Di Cavio. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi il GR1 e Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni, la voce più intima di una storia. Perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7. In replica a 12:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni. Parlami di te.
3: No, è mio! Papà, papà, guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.

0: Due giorni fa era il 4 ottobre, una giornata importante, quella che conclude il tempo del creato, il periodo liturgico ecumenico che i cristiani osservano in tutto il mondo per pregare, riflettere e agire a favore del creato. Scommetto che quando ho detto 4 ottobre, molti di voi in ascolto avranno pensato a un'altra festività, non è vero? Ma siccome sono sì un protestante, però non troppo perfido, vi dico che comunque non siete andati troppo lontano. Il tempo per il creato inizia infatti il 1 settembre, giorno ortodosso della creazione, e finisce il giorno dedicato a Francesco d'Assisi. E in effetti è una chiusura opportuna. Tutti conosciamo il Cantico delle Creature, quello in cui Francesco ci invita a ringraziare Dio per fratello Sole che dà luce, per sorella Luna e le stelle chiare e belle, per madre Terra che ci sostiene, ma anche per nostra sorella Morte, da cui nessuno può sfuggire. Perché grazie anche alla morte? Azzardo questa risposta. Perché il creato è caduco. Ogni cosa creata prima o poi cade come le foglie ed è peribile, biodegradabile e mortale. Francesco canta la bellezza della caducità. Ogni cosa ha un limite, ogni cosa ha un tempo, ogni cosa ha una fine ed anche un fine, certo, però se non vieni a termini con i tuoi limiti, la tua caducità, il mondo, il tuo mondo, il creato, il tuo stesso prossimo, non hanno senso. Grazie allora per questo mondo fragile e bello nel quale dobbiamo imparare a vivere da fratelli e sorelle. Allora su questo sì, grazie anche a Francesco.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: 21.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al caso Garlasco. Oggi non sto vivendo, parla Andrea Sempio. La mia vita o è chiuso in camera o dall'avvocato o in trasferta dai nostri consulenti, racconta il 38enne, secondo le anticipazioni della puntata di Porta a Porta in programma stasera. Secondo me la condanna di Stasi è giusta, dice ancora, ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che lo vedrebbe innocente. A Pavia ha aperto un altro fascicolo sui test scientifici occultati nel 2007. All'epoca del primo arresto di Stasi, fidanzato di Chiara Poggi, poi condannato in via definitiva a 16 anni. Medio Oriente, un fotografo dell'agenzia France Press è stato aggredito e ferito da un gruppo di coloni israeliani in Cisgiordania vicino Nablus mentre documentava le violenze contro i palestinesi impegnati nella raccolta delle olive. Un collega ha riferito che a circa 500 metri erano presenti una dozzina di soldati israeliani che non sono intervenuti. Il fotografo è ora ricoverato in ospedale sotto osservazione. Ora in Francia circa 500 le persone fermate durante le manifestazioni studentesche, cortei, scontri con la polizia a Parigi e in altre città. 43 agenti, riferisce il Ministero dell'Interno, sono rimasti feriti in piazza, anche i genitori dei ragazzi e i docenti, per chiedere un cambio di rotta nelle politiche della sulla scuola. Da domani licei chiusi fino al weekend. Interviene anche Trump. La responsabilità, scrive il presidente americano, è dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Torniamo in Italia. Competitività, energia e immigrazione illegale saranno i dossier principali sul tavolo del MED9 a cui parteciperà domani Giorgia Meloni. Oggi, intervenendo alla riunione del gruppo informale sulla competitività europea, la Premier ha sottolineato la necessità che il prossimo Consiglio europeo dia indicazioni politiche chiare per ridurre il costo dell'energia e tutelare l'industria del vecchio continente. E il governo aspetta la risposta alla lettera con una richiesta di maggior flessibilità inviata dalla Premier. Giorgia Meloni insiste, Bruxelles agisca. Legge elettorale alla Camera, il governo incassa le prime due fiducie sull'articolo 1 e sull'articolo 2 del provvedimento. La maggioranza rivendica siamo compatti, le opposizioni invece attaccano, la riforma è incostituzionale. Domani terzo voto di fiducia, atteso per giovedì il via libera definitivo. Ora la cronaca, il 24 maggio i Tafferugli prima del derby Torino-Juventus, ultima giornata dello scorso campionato. Prime misure cautelari.
4: Gli indagati sono accusati di resistenza aggravata, pubblico ufficiale, travisamento, lancio di materiale pericoloso. 22 le persone destinatarie dei provvedimenti, 11 i divieti di dimora con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e DASPO per tutti. Misure eseguite dalla Digos di Torino, Milano, Genova, Modena, Treviso, Como, Monza e Cuneo. Tra loro gruppi organizzati di tifosi ultra e tifosi granata, i sostenitori del Torino, diversi già destinatari di provvedimenti di divieto di accesso agli stadi. Gli scontri del 24 maggio, a cui fanno riferimento le misure, si erano verificati un'ora prima del derby Torino-Juventus, quando gli ultra bianconeri avevano cercato di entrare in contatto con i tifosi del Granata. Nel corso dei disordini fu ferito Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, tifoso juventino, ricoverato per un grave trauma cranico, lottò per giorni tra la vita e la morte. Fu colpito da un lacrimogeno sparato d'altezza uomo da un poliziotto. Per quest'ultimo la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma il giudice decise la sospensione di un anno dal servizio, ora indagato a piede libero. Elena Paba, GR1.
3: Il premio Nobel per la fisica assegnato oggi all'82enne belga Francis Alsen per aver individuato neutrini altamente energetici messaggeri di informazioni preziose provenienti dalle profondità del cosmo e per il fondamentale ruolo nella realizzazione dell'osservatorio Ice Cube in Antartide. A Torino da domani e fino al prossimo 7 febbraio ai Musei Reali la mostra Still Image, fotografie di Jessica Lange, 30 anni di una passione che l'attrice ha affiancato alla sua carriera cinematografica.
0: Grande attrice di cinema, TV e teatro, indimenticabile la sua interpretazione in King Kong del 76, Oscar in Tutsi e con Turbante nel postino suona sempre due volte, Jessica Lange ha sempre coltivato una passione, la fotografia. L'esposizione torinese porta per la prima volta in Italia le sue opere in gran parte inedite. Jessica Lange.
5: My emotional response to a moment that I've seen.
6: La fotografia è una reazione emotiva di un momento che vivo e che viene casualmente. Quando vedo quel momento è l'unica cosa che mi spinge a prendere in mano la mia macchina fotografica e a scattare un'istantanea.
0: Oltre 200 immagini che ripercorrono quasi 30 anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell'autrice, la direttrice generale dei Musei Reali di Torino, Paola D'Agostino.
7: Personalmente ho trovato quella che riguarda New York particolarmente commovente.
0: Maurelia Carafa, GR1.
3: Su Radio 1 ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22. Buon ascolto.
8: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codice sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
9: Sono Gianmarco Tamberi.
10: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
9: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
10: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
8: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
11: Fatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fatroni. Ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati. Lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Zona Cesarini.
18: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21, 8 minuti e 15 secondi. Saluto subito la nostra squadra qui su Radio 1, Ombretta Conti regia, la parte tecnica Emanuele Di Cavio e redazione come sempre Tony Tisi. Giornata che dedicheremo, serata in realtà, che dedicheremo molto al calcio per parlare di nazionale, azzurri azzurrini, tutti vincenti, quindi siamo felici di averli visti in campo con davvero questa qualità, tanti gol, e ne parleremo ampiamente, quindi scriveteci tutte le vostre curiosità sulle nazionali maggiore e quella dei giovani, degli under 21 al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Spazio anche al tennis più tardi e dovremo parlare anche di questo e poi parleremo di Formula 1 e di quanto è successo nel weekend con Antonelli sempre più vicino al titolo e le Ferrari ancora in enorme difficoltà. Fra pochissimo invece calcio, ma per quanto riguarda l'assemblea del CONI e il commissariamento della federazione con Malagò che è diventato commissario. Fra pochissimo ci collegheremo con il nostro Emilio Mancuso per capire meglio cosa sta succedendo lì. Tutto questo dopo un po' di musica.

0: Elisa con Kintsugi è qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 12 minuti e 40 secondi e ci colleghiamo con Emilio Mancuso, inviato al CONI per capire meglio cosa sta succedendo. Qualcuno, Emilio, intanto buonasera,
1: buonasera.
0: Buonasera
1: a voi tutti.
0: La definisce una situazione paradossale, non so se sei d'accordo.
1: Ma sai, il titolo più esemplificativo un po' di tutti, di quelli che abbiamo letto in queste ore, è un po' il compromesso, no? Cioè una volta, lo ricorderai, c'era il compromesso storico e adesso invece c'è questo compromesso in salsa sportiva tra Malagò e Buonfiglio ed è uscita questa soluzione che oggettivamente si è materializzata nella giornata di ieri, quando il numero uno del CONI, quindi l'inquilino di Palazzo H, dove per tanti anni c'è stato Giovanni Malagò e quindi Buonfiglio, ha chiamato il suo predecessore per prospettargli quella che sembrava la soluzione per uscire dall'impasse, perché oggettivamente di impasse si è trattato e si è rischiato un grosso, fortissimo conflitto istituzionale tra CONI e Federcalcio sulla questione della...
0: Emilio, ti chiedo, sì. Secondo te fa bene a questo momento della nazionale che sta ottenendo dei risultati importanti in campo, sta anche facendo una sorta di rinnovamento della rosa, fa bene questo scontro dirigenziale fra due figure, insomma, dirigenziali di lungo corso, no? Sembra un po' un qualcosa, come un po' tornare indietro nel tempo da questo punto di vista rispetto al lavoro che si sta facendo invece sul campo con la nazionale.
1: Sai, ci sono state schermaglie piuttosto forti sulla questione del mancato tesseramento, come ricorderai e come ricorderanno gli ascoltatori, che è diventato una sorta di telenovela il mancato tesseramento di Giovanni Malagò,
0: sì,
1: quando è stato presentato dalle varie componenti alla Federcalcio, eletto a stragrande maggioranza su Giancarlo Bete, Giovanni Malagò lo scorso 22 giugno, e c'è stato oggettivamente questa problematica legata al tesseramento. Come tu sai, una mosca delle volte può diventare un elefante, in questo caso è diventato un elefante, però nello scontro che c'è stato in queste ore, di sicuro la nazionale un po', se vuoi, ha aiutato, perché oggettivamente dopo la partita con il Belgio Mancini ha rimesso a posto le cose, ha trovato la quadra e ha ottenuto due belle vittorie con la Turchia, un pareggio che vale molto, pesa tantissimo. Guarda il Belgio ieri sera, insomma, a Saint-Denis contro la Francia ha perso 4-1, l'Italia invece è stata capace di pareggiare quella partita 1-1, e di sicuro il contributo della nazionale di Roberto Mancini, ma non solo, anche l'Under 21 con la bellissima vittoria ieri a Pescara, che è valsa, non ce lo dimentichiamo, la qualificazione all'europeo di categoria, di sicuro l'azzurro in campo ha un po' aiutato a trovare la quadra, anche se poi oggettivamente è stata una battaglia molto forte, e alla fine di questa battaglia Malagò, che è entrato come presidente della Federcalcio, è uscito dal CONI come commissario straordinario, ancora con più poteri evidentemente, e naturalmente, tra l'altro, ha già domani saranno indette le elezioni, ha già detto la data che secondo lui sarà quella giusta per procedere con le elezioni della Federcalcio, il 14 dicembre all'Hotel Hilton di Fiumicino, quindi quel lunedì ci saranno le nuove elezioni della Federcalcio. Vedremo.
0: Poco più di due mesi, insomma, non un esatto, tempo lunghissimo.
1: Esatto. Perché il UEFA vuole un'elezione veloce, perché c'è la questione degli europei in ballo, e naturalmente la crisi deve essere risolta velocemente. 14 dicembre vedremo se Malagò sarà nuovamente candidato e se sarà l'unico candidato alle elezioni del 14 dicembre. Un passaggio cruciale, se vuoi, sarà quello di venerdì prossimo, non questo, ma nella prossima settimana, dunque tra 10 giorni, il 16 di ottobre, ci sarà l'assemblea di Lega Calcio di Serie A a Milano. Tutto parti da lì, se lo ricordi, con la certo. Designazione della Serie A su Malagò, e vedremo se il 16 di ottobre la Serie A confermerà in blocco l'appoggio a Malagò come candidato per questa tornata elettorale del 14 di dicembre. Io direi di andare ad ascoltare un po' le voci di questa giornata, naturalmente Malagò e Bonfiglio. Partiamo da Giovanni Malagò, che è uscito un po' con il sorriso sulle labbra dopo giorni, settimane di fortissima tensione. Andiamo ad ascoltare il suo pensiero.
2: Io penso che una vittoria del buon senso, della logica delle cose, no, lo dico con molta franchezza. Oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza. Mi sento di dire che credo che questo viene confermato con la schiena dritta. Credo che la Serie A abbia il diritto per prima di esprimersi, se non altro per un percorso precedente, lo dico con franchezza. Poi onestamente non ho parlato con nessuno, lo dico con franchezza.
3: E in tutto questo, Presidente, è tornato il sorriso azzurro, perché abbiamo avuto una bella nazionale.
2: Qualcuno che ne parla. Io sono molto felice, perché vedo anche gli italiani che cominciano a esserlo, siamo proprio all'inizio di un percorso che è molto lungo, ci saranno sicuramente altri momenti complicati, difficili, c'è un grande, diciamo, progressivo entusiasmo, e sicuramente, ripeto, non potrà essere sempre così.
0: Allora, questo Malagò, quindi neocommissario della Federazione Calcistica Italiana, e Emilio Mancuso, ovviamente ha raccolto anche le parole del presidente del CONI, no? Perché poi lo scontro e diciamo anche il aver trovato una quadra è stato proprio fra i due presidenti.
1: Proprio così, è stata trovata ieri la quadra. Diciamo, guarda, fin da ieri mattina, per chi frequenta un po' i palazzi della politica sportiva, si sapeva, si sussurrava che Bonfiglio non sarebbe stato il commissario straordinario, un nome che invece nei giorni scorsi era molto caldo, quello proprio di Bonfiglio come commissario straordinario della Federcalcio. Da ieri mattina invece il suo nome non era più così caldo, tant'è che lo abbiamo anche rilanciato pubblicamente, dicendo che insomma il commissario straordinario sarebbe stato un esponente del mondo del calcio. Si è pensato anche al presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli. Ieri c'è stata un'assemblea informale, non di facile gestione in un momento così complesso per il mondo del calcio, però la Serie A vuole tornare ad essere centrale, come lo è stata per l'elezione di Malagò, e quindi vuole avere un ruolo sempre preminente. C'è stato un comunicato secco, chiaro, contro il commissariamento. Poi è arrivato questo accordo con l'incontro Malagò-Bonfiglio, appunto per arrivare a questa mediazione che magari non piace a tanti, ma è stata trovata questa soluzione di compromesso. Dicevamo, il compromesso storico una volta esisteva, compromesso politico tra CONI e Federcalcio. Questo è il pensiero di Luciano Bonfiglio.
4: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate. Se tu sali sull'autobus devi avere il biglietto, e se ti devi candidare devi essere tesserato, e il controllore ti deve dire: senti, no, scendi, pigliati il biglietto e sali.
3: Quando è arrivato, Presidente, l'accordo su Malagò? Quando c'è stato davvero?
4: Ieri, quando ci siamo incontrati Giovanni ed io, e la voglia era quella, dico, questa è l'idea mia, rafforzare ancora una volta le regole con il commissariamento. Il primo punto che dovevo portare a casa era il commissariamento, perché non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni.
3: E adesso? E adesso, da oggi in poi?
4: E da adesso io, da oggi in poi, faccio quello che facevo da ieri in poi, il mio lavoro.
0: Questo buon figlio, presidente del CONI, Emilio, ti chiedo se, e lo so che è molto prematura come domanda, però se già si parla, visto che comunque c'è stata una sorta di scontro tra poteri e di possibili candidati alternativi quando poi si tornerà alle elezioni per il presidente della FIGC.
1: Intanto guarda, dobbiamo dare conto anche della nota che è arrivata in Senato del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in merito proprio al commissariamento della Federcalcio. Ha sottolineato in questa nota, che ha sempre sostenuto e ribadito due principi molto semplici ma non scontati: il rispetto delle regole per tutti e l'autonomia dello sport in osservanza delle norme dello Stato. Così il ministro Abodi. La corsa sarà molto veloce, perché come vedi il 14 dicembre è molto vicino. Il CONI ha dato la possibilità, l'opzione di indire le elezioni entro il 31 gennaio, invece come vedi Malagò va di corsa,
0: ha deciso di
1: anticipare i tempi. 14 dicembre è la data che sarà ufficializzata domani, ma è la data sicura, sì, delle elezioni. C'è una sede, l'Hotel Hilton di Fiumicino, dove si sono svolte tantissime elezioni passate della Federcalcio, ma non solo. Giovanni Malagò naturalmente vuole l'appoggio di tutte le componenti, ad eccezione dei dilettanti, come è capitato per l'elezione del 22 di giugno, a cominciare dalla Serie A, perché vuole che sia sempre la Serie A il motore di questa candidatura. E come ti dicevo, sarà importantissima l'assemblea del 16, perché l'assemblea del 16 dovrà decidere se candidare Malagò di nuovo alla presidenza della Federcalcio oppure no. Quindi sarà un passaggio cruciale in vista di poi di quello che arriverà il 14 di dicembre. Vedremo se i calciatori, gli allenatori, la Lega Pro, la Serie B e tutte le altre componenti si accoderanno, come è successo per l'elezione del 22 di giugno. Ricordiamo, la Lega Nazionale Dilettanti vale il 34%. La Serie A è il 18%, i calciatori il 20%, la Lega Pro il 13%, la Lega di Serie B il 6%, gli arbitri il 2%, e dunque vedi, è un puzzle che andrà ricomposto.
0: Ricostruito perché, nuovamente da Malagò, se vorrà tornare al suo posto. Comunque in ogni caso ci rimarrà, perché
1: ci rimarrà.
0: Esatto, da commissario avrà pieni poteri per svolgere il suo ruolo. Emilio, con il presidente del CONI ha avuto anche tempo per parlare un po' di tennis, se non sbaglio.
1: Ma sai, perché oggettivamente questa giornata condensata con le vicende del calcio, anche se poi l'appuntamento del CONI si era un po' sgonfiato, visto l'accordo che c'era, che è intercorso tra Malagò e Bonfiglio, perché altrimenti sarebbe stata una giornata molto più intensa, molto più calda, ovviamente. Invece insomma è scivolata via abbastanza velocemente. Questa giornata è arrivata la notizia che aspettavamo, perché oggettivamente nell'ambiente si sapeva che Jannik Sinner con ogni probabilità avrebbe saltato tutto il fine di stagione. È arrivata l'ufficialità, cosa che si sapeva, però è arrivata l'ufficialità, e quando arriva sempre l'ufficialità di una notizia così importante, di uno sportivo così famoso nel mondo come Jannik Sinner, numero uno del mondo, che dovrà cedere lo scettro a Sasha Zverev inevitabilmente, visto che sarà impossibilitato a difendere tutti i punti conquistati l'anno scorso in questo scorcio della stagione. Ma è stata una stagione ugualmente straordinaria per Jannik Sinner, con i 5 Masters 1000 consecutivi e poi il trionfo incredibile, la doppietta a Wimbledon. E proprio a Wimbledon c'era il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, e visto che avevamo Bonfiglio oggi alla CONI, abbiamo pensato naturalmente di chiedergli cosa pensasse di Jannik Sinner, e questa è l'intervista che abbiamo realizzato.
3: Presidente, in questa giornata così convulsa per le vicende del calcio è arrivata anche la notizia di Jannik Sinner, che purtroppo non giocherà più per il 2026, tornerà, ci auguriamo, nel 2027.
4: Queste sono le cose che ti toccano, E voglio ricordare la Federica Brignone quando ha avuto l'infortunio. Non avrei immaginato che Jannik avesse questo problema, questa infiammazione così pesante. 2027 però, se è gennaio, è vicino. L'augurio del presidente del CONI a nome di tutte le sportive e gli sportivi è un abbraccio forte a Jannik.
3: Però pensando a quello che è successo, ci ha regalato delle emozioni incredibili. Doppietta Wimbledon, non ce lo dimentichiamo.
4: Guardate, per un atleta quello che hai fatto l'hai fatto, conta quello che vai a fare ancora, quindi quello che lui ha vinto può solamente rafforzarlo personalmente per dire torno a vincere.
0: E allora speriamo davvero di rivederlo presto in campo, Jannik Sinner, non prima della fine di questo anno, vista l'ufficialità della notizia che di cui stiamo parlando anche con Emilio Mancuso. Emilio, grazie per essere stato con noi, a presto. Se ci sono novità, ma ormai credo che sia tutto calmo lì, puoi sempre ricontattarci.
1: Sì, bene. Abbastanza, assolutamente sì. Guarda, ti do un'altra chicca su Sinner, se vuoi. È vero, non ci sarà ovviamente alle finals, però Jannik non scenderà in campo alle finals, ma sarà presente 2 giorni a Torino.
0: Ecco, perfetto, quindi almeno lo vedremo sugli spalti, lo vedremo sostenere la squadra. Perfetto, grazie mille ad Emilio Mancuso.
1: Noi, grazie a voi, buona serata.
0: Ciao Emilio, noi adesso ci ascoltiamo Man at Work, Who Can It Be Now, e poi subito dopo l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
0: Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 21:32 minuti 33 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla tangenziale nord di Torino è segnalato un incidente in prossimità dello svincolo per Venaria Stadio in direzione della 32, la Torino-Bardonecchia. Altro incidente sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra l'Aurelia per Pisa e lo svincolo per la Fipili in direzione di Firenze. Veniamo a Roma. Sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino ci sono code per un incidente prima dello svincolo per Parco dei Medici nelle due direzioni. Ed ora vediamo le principali chiusure notturne. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio per lavori è chiuso fino alle 5 di domani il tratto tra Udine Nord e Udine Sud in direzione della 8. Sulla 8 Milano Varese chiuso per lavori il tratto tra Solbiate Arno e Castronno in direzione di Varese. Anche sulla 13 la Bologna Padova fino alle 5 di domani resta chiuso per lavori il tratto tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
1: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini quando sono le 21:34 minuti e 10 secondi e continueremo a parlare fra poco di calcio. Abbiamo fatto con Emilio Mancuso sul commissariamento del CONI e Malagò che da presidente diventa commissario, l'annuncio anche delle prossime elezioni per la prossima presidenza della FIGC che saranno quindi indette il 14 dicembre. Nel mentre si sta giocando in Nations League e si gioca in Liga a partite molto interessanti, Spagna e Inghilterra si stanno giocando la testa del girone, in realtà lo stanno facendo in questo momento con le due squadre all'intervallo. La Spagna sta giocando contro la Croazia, sta perdendo 1-0, l'Inghilterra invece vince 2-0 contro la Repubblica Ceca. Intervallo anche in Scozia-Slovenia, qui siamo Nations League ma League B, 1-0 per la Scozia. Svizzera-Macedonia del Nord 1-0 anche qui all'intervallo e poi anche tante altre partite dell'ultima serie, la League C, Kazakistan Faroe era finita 2-2 e tutte le altre sono all'intervallo: Albania San Marino 1-0, Bielorussia Finlandia 1-0, Estonia Islanda 0-0, Lussemburgo Bulgaria 0-2, Moldavia Slovacchia 0-2. Questo per quanto riguarda il calcio. Ancora parole che arrivano su Jannik Sinner da parte di Adriano Panatta. Ha detto, lo sappiamo, abbiamo parlato anche poco fa, che rimarrà fermo dando appuntamento Jannik Sinner al 2027 per il ritorno alle competizioni. Panatta ha detto: è la domanda che tutti mi fanno, capisco la curiosità e l'interesse, ma sinceramente non lo so, c'è grande riservatezza, aggiungo io, e c'è stata sempre in questo periodo sulle condizioni fisiche, sull'evoluzione soprattutto delle condizioni fisiche legate a quel problema al ginocchio destro. E Panatta, insomma, ha detto: mi dispiace molto che Jannik debba chiudere qui la stagione, sono sicuro che insieme al suo staff e soprattutto ai medici abbia fatto la scelta più saggia. Poi la leggenda del tennis azzurro ha ribadito: la salute viene prima di tutto e quando c'è di mezzo un problema fisico per un atleta di alto livello bisogna avere la pazienza di recuperare bene, di fermarsi senza forzare i tempi. Queste le parole di Panatta su Jannik Sinner. Noi domani poi continueremo a parlare proprio di questo e del riavvicinamento al tennis giocato di Sinner, che avverrà non prima appunto dell'inizio del 2027.

0: Vasco Rossi, luna per te qui a Zona Cesarini, 21, 40 e 50 secondi. Continuiamo a parlare di calcio, scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, tutte le vostre curiosità per quanto riguarda proprio le nostre nazionali. Parliamo adesso nello specifico di Nazionale Under 21, lo ricordiamo, la bella vittoria contro la Polonia nello scontro decisivo per il percorso di qualificazione ai prossimi europei di categoria. Collegato con noi c'è Gianluca Berti, calciatore di ruolo portiere, ex portiere, oggi DS a Prato. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Buonasera e benvenuto, grazie per essere qui con noi a Zona Cesarini.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci diamo del tu, Berti,
1: e ti chiedo
0: subito se ti aspettavi una nazionale così frizzante Under 21 dopo aver visto quello che era successo nella precedente partita con l'Armenia, no? Si rischiava di per poco di compromettere un percorso fin lì che era stato molto buono dei giovani della nostra Italia.
1: Sì, non era stata la stessa Italia contro l'Armenia, però alla fine con il cuore, con la voglia sono riusciti a portare a casa la partita, e dopo lo spareggio li hanno dominati. Veramente ho visto una squadra meravigliosa, una squadra, sono convinto che Silvio sarà stato orgogliosissimo dei ragazzi.
0: Silvio Baldini, CT della Nazionale Under 21, che tu hai avuto per vari anni come allenatore, no? In diverse tue parentesi da calciatore.
1: Sette anni da calciatore e 4 anni da direttore sportivo alla Carrarese.
0: Quindi insomma vi conoscete benissimo, sai perfettamente come lavora, e allora visto il bel risultato, questo momento che quasi ci sorprende, non tanto dell'Under 21 che sappiamo, no? È una squadra di grande qualità, allenata da un lungo periodo da Silvio Baldini e ha fatto molto bene fin qui, però un momento buono per tutte le nazionali, soprattutto è un momento di grande qualità di gioco. Questo sorprende perché veniamo dai disastri della nostra nazionale per quanto riguarda le qualificazioni mondiali, e ti chiedo, secondo te cosa è successo, cosa è cambiato ad un certo punto, perché stiamo vedendo sia nell'Under 21 ma soprattutto nella nazionale maggiore questo gioco? È tutto merito di Mancini? Si poteva fare qualcosa prima, che ne pensi?
1: Ma sicuramente qualcosa prima si poteva fare, però bisogna dare grandi meriti a Mancini, perché è arrivato dopo 2 giorni, aveva una partita, l'abbiamo persa con il Belgio e sembrava una catastrofe, no?
0: Sì.
1: Dopo tutti i fallimenti, invece da leader, perché lui è secondo me un leader pazzesco, e ha riportato la tranquillità nei ragazzi. Oggi vediamo delle giocate che prima non le facevano, evidentemente non erano liberi con la testa, quindi bisogna veramente fargli complimenti, perché ho visto anche una nazionale maggiore molto spumeggiante.
0: Di giocate strepitose ne abbiamo viste tante in Italia-Polonia, 6-2, fra poco ne parliamo nello specifico, penso al gol di Ndura ad esempio, bellissimo, ma prima sentiamo una voce amica, soprattutto per Gianluca Berti, sentiamo cosa ha detto il CT della Nazionale Under 21, Silvio Baldini, al microfono del nostro Giuseppe Bisantis.
2: Allora mister, è arrivata come meglio non si poteva, davvero un dominio assoluto, ma si era visto anche la gara di andata, insomma ora lo possiamo dire, non c'era partita.
3: No, io penso che la gara di andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata, e questa volta anche se il punteggio è abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
2: Ma soprattutto si è vista grande tranquillità, grande, se quello che ha detto lei ieri, se dovessimo andare ai playoff va bene, ma secondo me si vince, perché erano sicuri di vincerle.
3: E vedo come si sono allenati, ho visto che gruppo sono, che persone sono, fanno il calcio provando delle emozioni, non fanno il calcio pensando solamente a essere ricchi o essere famosi, fanno il calcio anche per essere amici fra loro e volersi bene, condividere questa socialità quando siamo in ritiro. Sono stati 15 giorni, sono stati molto lunghi, e la prima settimana che non c'era partita non era facile, e loro hanno trovato nello stesso modo la maniera per allenarsi bene, pensando soprattutto a questa partita.
2: E poi Coleoscio, demoralizzato per il rigore, oggi forse il migliore in campo. Lipani lo sostituisce, entra e fa gol. Cherubini entra dalla panchina e fa gol. Fini entra dalla panchina e fa gol. Insomma, bravo anche al mister, se la prenda un po' di responsabilità.
3: Io sono solamente una persona fortunata, perché trovare un gruppo così non è facile, non è un giorno che alleno. Per fortuna nella mia vita l'80% delle squadre che ho allenato ho trovato sempre l'80% di bravi ragazzi. E poi ci sono anche delle situazioni che magari non è neanche colpa dei giocatori, ma è colpa della situazione che tu trovi, che poi alla fine non nasce un feeling, che non nasce quella scintilla che possa io aiutare loro e loro aiutare me.
2: Come andiamo a questi europei? Io ho l'impressione che questa volta c'è la squadra per giocarsela rispetto magari ad altre edizioni. Certo, da qui a giugno ci sarà tempo, magari qualcuno, glielo auguriamo, passerà in maggiore, insomma potrebbero anche cambiare delle cose.
3: Ma io mi auguro che la maggior parte di loro vadano in maggiore, poi credo che a giugno c'è la possibilità di averli tutti, proprio perché la maggiore non avrà grandi impegni.
0: Allora, fra poco voglio sottolineare insieme a Berti le ultime parole di Baldini, perché sono importanti. Prima però emerge un qualcosa di abbastanza evidente dalle parole di Baldini, Berti, no? Maestro di calcio ma anche maestro di vita, sta facendo un lavoro importante, no, a livello psicologico su questi ragazzi, e la loro convinzione in campo è anche frutto di questo.
1: Guarda, lo conosco talmente bene che queste cose l'ha già fatte con noi, quindi ci è già entrato dentro a tutti, è entrato dentro anche a questi ragazzi, perché ho visto uno spirito in campo veramente veemente, veramente volevano vincere questa partita, e ho visto lo spirito Baldini.
0: Si augura Baldini, nelle ultime parole col nostro, nell'intervista post partita dopo la vittoria contro la Polonia, col nostro Giuseppe Bisantis, che vadano tutti in nazionale maggiore, no? E allora ti chiedo, Gianluca, visto che ti occupi di calcio da tanti anni, oltre ad essere stato un grande portiere nella tua carriera, ecco, questo, no, è un auspicio importante. Cosa deve diventare la nazionale under 21 se vogliamo continuare a crescere anche con la nostra nazionale maggiore e tornare ai successi di un tempo?
1: Io sono convinto che tanti ragazzi della 21 faranno parte della nazionale maggiore, perché c'è della qualità veramente veramente importante. Ieri sera l'hanno dimostrato, ma anche in altre partite abbiamo visto qualità, forza, voglia, passione, come dice il mister, le abbiamo viste tutte, quindi arriveranno in alto questi ragazzi.
0: Cosa succede, te che ne hai visti tanti di calciatori, no, fare il salto, cosa è cambiato forse negli ultimi anni, no, in cui ne abbiamo parlato per tanto tempo, si faceva più fatica a vedere giovani in campo, si faceva più fatica a vedere giovani passare dalle nazionali giovanili a quella maggiore, cosa è cambiato rispetto ai tempi in cui giocavi te a pallone?
1: È cambiato tutto. Tutto è tutto diverso. Prima c'era giocatori di grandissimo livello. Io ho giocato nell'era dei Totti, del Piero, di questi campioni qua, Vieri. Oggi abbiamo perso un po', secondo me, la voglia di lottare, perché la qualità c'è sempre stata in Italia. Però siamo diventati forse un pochino troppo divi in questo calcio. E Silvio è un maestro a riportare questi ragazzi sulla terra, e l'hanno dimostrato.
0: Eh sì, vogliono giocare a pallone, non solo diventare ricchi, vogliono divertirsi, no? Sono parole, immagino, che lui usa anche negli spogliatoi, non solo nelle interviste. Non credo che cambi molto. No?
1: No, assolutamente. Quello che vedete è quello che lui è nello spogliatoio e quello che è nel rapporto con i calciatori. Quindi lui è questo.
0: Berti,
1: tante volte viene odiato e tante volte viene amato, perché non è un carattere che può stare simpatico a tutti, però quando ti arriva dentro ti rimane.
0: Sembra che con la nazionale under 21 stia funzionando, ci sia l'alchimia giusta, quindi questo mi sembra abbastanza evidente. Gianluca Berti, c'è una questione di cui dobbiamo parlare insieme per forza. Se magari manca qualche grande giocatore alla nazionale maggiore, qualche numero 10 o cose del genere, invece continuiamo a far crescere e ad avere portieri di altissimo livello, nazionale maggiore e Under 21. E questa, la scuola dei portieri italiana, rimane un'eccellenza.
1: È sempre stata, forse ci siamo smarriti un paio d'anni, ma poi siamo ritornati prepotentemente. C'è tanti portieri italiani forti, quindi ritorniamo dove meritiamo, perché la scuola dei portieri italiani è sempre stata di grandissimo livello.
0: E volevo parlare un po' tecnicamente anche dei gol che sono arrivati, perché in questo 6-2 dell'Italia con la Polonia, ecco, abbiamo visto una serie di azioni molto importanti personali, questo gol da fuori di Ndur, ecco, numero 10 lui della nazionale, direi di parlare di lui ma un po' per tutti, e il tasso tecnico, la difficoltà di questi gol vengono anche da una consapevolezza, no, che c'è in campo di questi giocatori.
1: È normale, la consapevolezza, la tranquillità, la spavalderia, perché questa è stata una spavalderia, no? Poi ha fatto un grande numero, un grande gol, una roba bellissima per lui, e immagino da portiere, la testa del portiere, quello che le è passato in quel momento quando ha preso gol da 70 metri. Quindi è stata una prodezza veramente. Io poi lo seguo perché sono un tifoso della Fiorentina, quindi la Fiorentina la guardo spesso, e questo ragazzo è cresciuto molto.
0: Parliamo di un altro ragazzo, ma semplicemente per fare un ponte, visto che Dura è un titolarissimo di questa Under 21, ci sono tanti giocatori che sono subentrati, che stanno facendo benissimo, e come ad esempio Fini, che ha segnato un bel gol su azione personale. Andiamo a sentirlo al microfono di Giuseppe Bisantis, poi commentiamo insieme a Gianluca Berti.
2: Fini, entri e fai gol, così come ha fatto Cherubini, come ha fatto Lipani, insomma qui non ci sono titolari e riserve.
4: Assolutamente no, come diciamo anche fra di noi ragazzi, chiunque è in campo, che sia dalla panchina a parte, poi entra, che non ci sono titolari né niente, quando entriamo ognuno di noi deve dare il 100% e sudare la maglia, e come una grandissima famiglia aiutarci a vicenda e portare a casa il risultato.
2: Si va agli europei, siamo sempre stati

0: quindi si dà sempre il massimo che abbiamo in campo.
1: Queste le parole di Fini, uno dei subentrati. È una squadra che non ha titolari, e perché in effetti chi è entrato poi ha subito segnato. Anche questo è un altro segnale importante, no? Le grandi squadre, ecco, quando poi cambiano, di solito in qualche modo non cambia poi il risultato però in campo.
2: Guarda, io ieri sera, prima che finisse la partita, ho mandato un messaggio a Silvio e gli ho fatto i complimenti per la grande squadra. Però si è visto subito la mano di Silvio Baldini, perché questa l'aggressività alla verticalizzare sempre, andare a cercare di fare gol, di conquistare la palla, questo sono tutti i principi di Silvio Baldini. E sentendo le parole di Fini le rivivo, perché l'ho già sentite e mi colpiscono.
1: Faccio l'ultima domanda, Angelo Caberti, prima di salutarti: come procede la tua esperienza come direttore sportivo del Prato? E questo lo leggo anche, insomma, sempre alla questione giovane, no? Che immagino sia un luogo dove poterli far crescere.
2: Sì, è un luogo dove poterli far crescere, però Prato è una piazza storica, una piazza importante, molto esigente, quindi bisogna mettere i giovani giusti, altrimenti si fa un po' di fatica. Però insomma sta andando bene, siamo primi in classifica, quindi ce la vogliamo giocare fino in fondo per cercare di arrivare in Serie C.
1: Grazie davvero a Gianluca Berti per essere stato con noi, a presto, alla prossima.
2: Grazie a voi, a presto.

Sunshine qui a Zona Cesarini, sono le 21:58 minuti, fra pochissimo andremo ad ascoltare insieme il GR1 delle 22, prima però aggiornamenti sulle partite che sono riniziate dopo il primo tempo di Nations League, Croazia-Spagna 57esimo minuto 1-0, Inghilterra-Repubblica Ceca 2-0 al 56esimo, in League B Scozia 1, Slovenia 0 al 55esimo, Svizzera 1, Macedonia del Nord 0 al 56esimo. Dovremmo parlarne ampiamente, intanto però vi

0: Do un piccolo assaggio del lunghissimo comunicato che ha pubblicato poco fa Cristiano Ronaldo. Lo sapete quanto è successo con CR7, che ha abbandonato il ritiro della sua nazionale, e pare che sia nato dopo che l'allenatore Jorge Jesus non ha rispettato accordi presi in precedenza sull'impiego del giocatore dell'Al Nassr nella e sulla successiva conferenza stampa. Insomma, è uscito allo scoperto un comunicato molto duro, ha presentato la sua versione dei fatti accaduta in questa sosta per le nazionali, e ha raccontato come Jorge Jesus non abbia rispettato una promessa fatta allo stesso CR7, e tra l'altro si è anche scusato per aver poi lasciato il ritiro della nazionale ed essere tornato in Arabia Saudita il 30 settembre. E poi andremo più tardi ovviamente a leggere tante delle cose che ha scritto CR7, perché sono molto interessanti e ci fanno capire meglio la sua versione dei fatti su questo abbandono della nazionale. GR1 delle 22, noi torniamo subito dopo qui con Zona Cesarini.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, in Francia un'altra giornata di mobilitazione degli studenti, non sono mancati tafferugli con la polizia, il servizio.
3: Alla fine della giornata sono 215 gli studenti e 43 gli agenti feriti, 488 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi, teatro del terzo atto delle proteste studentesche. Il Ministero dell'Interno stima in oltre 250.000 le persone scese in piazza, 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante, qui anche gli scontri più duri con la polizia, con decine di persone vestite di nero che hanno distrutto i gradini dei negozi usandoli come proiettili contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. Tensioni a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa con lancio di oggetti e petardi, incendiati alcuni cassonetti. Cariche della polizia a Strasburgo dove gli studenti hanno eretto barricate per bloccare le strade. Violenze inaccettabili per il premier Le Cornu che ha sospeso le lezioni fino al fine settimana. Il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Da oltreoceano Donald Trump ha attribuito la responsabilità di quanto accaduto a Islam e migrazione di massa fuori controllo. Scriviamo noi il nostro racconto, replica il ministro degli esteri Barrot. Valentina Isa, GR1.
2: E in Spagna non si ferma la protesta per il diritto alla casa, disordini a Barcellona, il premier Sanchez dopo lo scioglimento delle camere vara due decreti con misure a favore dei meno abbienti, dal blocco degli sfratti a un fondo da 10 miliardi per prestiti a tasso zero. Il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una petroliera ha preso fuoco nel Mar Nero vicino alla città russa di Sochi, sollevando un'enorme colonna di fumo. Lo riporta il Kiev Post, citando segnalazioni secondo cui la nave sarebbe stata attaccata da droni navali ucraini. Nelle scorse ore erano state già colpite due navi al largo delle coste bulgare. L'equipaggio di uno dei due mercantili risulta ancora disperso. Un duplice attacco che il presidente ucraino Zelensky attribuisce a Mosca. In Italia per la legge elettorale, via libera della Camera ai primi due articoli del provvedimento su cui il governo aveva posto la fiducia. La maggioranza rivendica, siamo compatti, le opposizioni insistono, la riforma è incostituzionale. Domani un terzo voto di fiducia è atteso per giovedì, il via libera definitivo. Garlasco, gli esami scientifici della prima indagine su Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, sono al centro dei nuovi accertamenti disposti dalla Procura di Pavia e a Porta torna a parlare Andrea Sempio.
4: Un'indagine che sin da subito partì con il piede sbagliato, commettendo tanti, troppi errori. E questa è la convinzione della Procura di Pavia, che ha aperto un nuovo filone d'inchiesta senza avvisi di garanzia sui test scientifici che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007. Sono gli stessi uomini dei RIS di Parma dell'epoca a raccontare ora ai pubblici ministeri delle omissioni fatte allora. Impronte non repertate, i quattro capelli nel lavandino del bagno lasciati lì, elementi, indizi inquinati e non più utilizzabili, senza dimenticare le analisi sui pedali della bicicletta, gli atti come tracce del DNA, un pezzo dell'intonaco del muro dove si trova l'impronta 33 che furono distrutti dai RIS su ordine del tenente colonnello Alberto Marino 6 anni prima del via libera ufficiale della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Tutti elementi che saranno al centro dei colloqui che gli inquirenti avranno forse già nelle prossime ore con l'ex PM di Vigevano e oggi giudice a Milano Rosa Muscio e con gli ex consulenti nominati dalla difesa di Stasi, il professor Francesco Maria Avato e il dottor Matteo Fabbri. Il tutto mentre il nuovo indagato Andrea Sempio nella trasmissione Porta a Porta continua a dirsi innocente. Non vivo più, ha detto, resto chiuso in casa. Secondo me la condanna di Stasi è giusta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due minorenni sono stati accoltellati durante una lite in una comunità alloggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. L'aggressore, anche lui minorenne, si sarebbe poi dato alla fuga. Indagini affidate ai carabinieri. Stagione finita per Yannick Sinner, ha dato lui stesso l'annuncio dello stop con un video. Il servizio di Davide Lessi.
5: Yannick Sinner si ferma, deve curare il ginocchio destro. Di più non si sa, non c'è diagnosi né prognosi, solo una certezza. Niente ATP Finals a Torino. The last couple
6: of years. Gli ultimi due anni, in particolare il finale a Torino, mi hanno regalato emozioni e sensazioni bellissime. Quest'anno invece sarà molto diverso. This year is gonna be way different. Perché non ci sarà lui, il numero uno del tennis mondiale, a difendere il titolo, né si rinnoverà l'eterna sfida con Alcaraz, appena rientrato nel circuito. circuito, ma pronto a riprendersi tutto lo spagnolo. Sinner invece non gioca dal 12 luglio, la domenica della finale di Wimbledon. Di rinvio in rinvio, i continui blitz al J-Medical avevano fatto pensare al peggio. Poi venerdì a Lione, dal chirurgo Bertrand Sonnery-Côté. Niente ferri per ora per l'alto tesino, ma una terapia conservativa. E così le finals più grandi di sempre in programma.
0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno, era maggio e c'era caldo, poi sulla spiaggia vuota

0: Pretty good artist.
1: Get going. New start. New start.
0: That's what spring is all about.
1: Mm-hmm. So let's go back in time to a little almanacco.
0: Yes. E adesso abbiamo l'almanacco del 7 ottobre, carissimi amici. Oggi è una giornata molto speciale perché si festeggia la Beata Vergine Maria del Rosario. Altri santi che si festeggiano oggi sono Santi Sergio e Bacco e San Geroldo di Colonia. E la Maria del Rosario sappiamo molto, sappiamo che tanti portano il nome di Rosaria o Rosario. E il significato, allora, è prettamente un nome cristiano, deriva dall'aggettivo latino Rosarius di Rosa, presso i romani già nei primi secoli dell'era volgare. Era determinata Rosaria la festa annuale dell'incoronazione dei sepolcri per la commemorazione dei morti con le rose. Con il culto del Santo Rosario della Vergine, il nome si diffuse in tutta Italia, specialmente nel sud. E vediamo cosa è successo oggi, nel lontano 1985, scusate. Forse vi ricorderete che l'Achille Lauro che viene dirottata. La tranquilla crociera nel Mediterraneo di oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drasticamente interrotta dal blitz di 4 terroristi. Il comando composto di 4 elementi, di cui uno minorenne, imbarcatisi a Genova con passaporti falsi, irrompe alle 13 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo nella confusione un marinaio. Al momento del dirottamento a bordo delle navi ci sono 320 membri dell'equipaggio, guidato dal comandante Gerardo De Rosa, e 107 passeggeri, dal momento che altre 6,70 sono sbarcate per una visita guidata al Cairo. E meno male, diciamo, dobbiamo dire. Comunque, l'allarme captato da una nave svedese arriva alle autorità italiane nel primo pomeriggio e in serata la notizia viene data in TV. In primis il TG1 diretto da un giovanissimo, allora, Enrico Mentana. Un'altra qualcosa altro da ricordare, come che è successo proprio oggi, il 7 ottobre nel 1952, viene brevettato il codice a barre. Furono due ingegneri e inventori statunitensi al secolo, Norman Joseph Woodland e Bernard Silva, a brevettare il codice a barre. L'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori LASER. E chi è nato oggi? Beh, oggi purtroppo, dobbiamo dire, è il compleanno di Vladimir Putin. È nato proprio oggi, il 7 ottobre del 1952. A San Pietroburgo è indicato tra i potenti della terra e i politici più discussi in attività. Un altro nato oggi, ma nel 1918, è Domenico Rotella, nato a Catanzaro e morto a Milano. È ricordato come il maestro del pop popolare. E vediamo cos'altro possiamo scoprire per il 7 ottobre. Bisogna sempre andare a cercare queste cose sul nostro Google per far sì che troviamo le cose che vogliamo. Allora, 7 ottobre, vediamo un po'. Probabilmente dobbiamo fare uno stacco musicale e poi torneremo all'almanacco di oggi. Peter, have we got a new song for today?

0: We do. Well, I don't know if it's new.
1: Right.
0: I don't think it's new.
1: You don't think it's new?
0: It's Jovanotti, and he's been around for a while.
1: He has, and sings about Primavera.
0: Do you think he travels with a senior's card? I don't think he would worry about that.
1: I don't think he would.
0: Do you think he's got a driver's license? Would he feel that he's just missing out if he had to give up his driver's license? He might. Well,
1: maybe.
0: His song, La Primavera, basically, it's celebra in nuovi inizi la speranza all'arrivo della primavera, inteso sia in senso emotivo che letterale. So it's really, he says new beginnings, that's what spring's all about. That's what this is.
1: And that's a spring.
0: We'll do a little support and then we'll go straight to Jovanotti, who's just waiting out in the foyer for us. That's it.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
6: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
6: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'83310631 e seguili sui social per tutte le novità.
6: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.

0: Ciao, ciao.
1: Oh, ciao, ciao to all of those lovely callers who have been ringing us. We appreciate that. So
0: yes,
1: ringing to say
0: yes.
1: Hello.
0: And we have to say hello to Filippo that is working very hard pruning.
1: Oh, yes. Just look after your shoulders.
0: Yes.
1: Take it easy.
0: Allora, carissimi amici, se siete nati oggi, intanto tanti auguri, naturalmente. E io ho tantissimi parenti che sono nati nel mese di ottobre. Abbiamo cominciato con il 4, il Bernadette, poi l'8 c'è Ashley, e poi c'è Diana, e poi c'è il 5 c'è Gat, e quindi c'è Liane. Mamma mia, tutti a ottobre. Comunque, tantissimi auguri a voi tutti, carissimi ascoltatori, se oggi celebrate un compleanno, un anniversario, quel che sia. Però, se siete nati oggi, come siete fatti? I nati il 7 ottobre hanno una vena di ribellione che prima o poi emerge durante la loro vita. Essi credono fermamente in un sistema di convinzioni personali che molto spesso è in conflitto con i consumi della società in cui vivono. Il loro bisogno di protesta è spesso accompagnato dal desiderio di cambiare le cose in positivo, almeno secondo il loro modo di vedere. È per questo motivo che spesso cercano di raggiungere una posizione di comando che dia loro l'autorità necessaria ad effettuare tale riforme. Avete capito? Ecco perché Vladimir Putin è nato proprio oggi. Mi pare che quello che ho detto azzecca proprio al carattere di Putin, che mi pare che sia un po' troppo veramente. Comunque, ognuno di noi siamo fatti come siamo fatti, vero? E fra gli scomparsi di oggi vogliamo ricordare i massimi esponenti della letteratura americana come Edgar Allan Poe. Per la sua inquieta fantasia nacquero il racconto poliziesco, la letteratura horror ed il giallo psicologico. E questo è tutto per l'almanacco di oggi. Cercavo di vedere chi fra i cantanti che conosciamo fosse nato oggi. Ecco, Neffa was born today, Peter.
1: Really?
0: Yes, is a new singer. Well, new for us.
1: Mm. Son of Nefertiti.
0: Nefer.
1: Oh no, there'd be too big an age gap. No, that wouldn't work.
0: Nefertiti. What?
1: I'm talking
0: Greek,
1: about the Egyptian.
0: The Greek.
1: No, the Egyptian pharaoh.
0: The Egyptian.
1: pharaoh. Yeah.
0: Not empress. What they call them?
1: Pharaoh.
0: Pharaoh. That's it. Yes.
1: Pay attention.
0: No. I don't think Nefer.
1: I don't think there is any connection there.
0: but it's nice of you to think about it.
1: Yeah. Hey, look,
0: and connect the two.
1: You've mentioned a gentleman's name a couple of times this morning in
0: Mr.
1: your almanac. Well, every time you say his name, you've got a little twinkle in your eye. I think is he to you tall, dark and handsome? I don't think he is. He's not that tall. He's not
0: far
1: not
0: from
1: dark.
0: It. He's yellow.
1: But every time you go, Vladimir Putin,
0: it's
1: you go,
0: slimy.
1: Oh, no, no.
0: But because according to the almanacco, the people that are born today are really into wanting to be in charge.
1: Oh, is that right?
0: Changing things.
1: Ooh.
0: And make things the way they want it.
1: Okay.
0: And it really fits him.
1: Wow.
0: It really does. Yes. I mean, I don't usually believe in all that we read, do
1: yes.
0: we? But today's almanac, it truly...
1: Now, you mentioned...
0: Hit the nail on the head.
1: Absolutely. You mentioned Edgar Allan Poe.
0: Yes.
1: Is it his birth date?
0: No, it's his death.
1: Oh, death
0: he
1: date.
0: Died on
1: well,
0: this day.
1: If you have not read The Fall of the House of Usher...
0: Oh.
1: Read it. It's one of his poems, one of his stories.
0: Is
1: and
0: it?
1: And it's fantastic. Really good. So Edgar Allan Poe, I like he has written very dark sort of
0: very
1: moody
0: horror
1: moody words,
0: yes.
1: All sorts of things. Yes,
0: Ah, there you are. He goes down in history for his work.
1: Of course. Yes. Milano, Lombardy, Italia.
0: Yeah, the smoke city.
1: Is it? I suppose. Look,
0: you know that in Milano, once upon a time, the smog was so thick that they stopped the cars traveling on weekend. Alternative weekends.
1: Oh, fair enough. Yeah.
0: Yeah, the... Oh, pardon me. Cars could go, you know, with the... You know, if the number...
1: even numbers, odd numbers for the dates and so on, yes.
0: To just help.
1: Oh, I thought you were going to say it was so thick that they decided to cut it up and slice the smog, serve it with a little bit of prosciutto, put it on some panini.
0: No.
1: And you say, this is Milanese.
0: No.
1: Well, I was going to say
0: that Milano,
1: Their weather
0: beautiful
1: is,
0: city.
1: The weather is quite clear at the moment, and over the next couple of days, the temperature will be 20 and 21.
0: So that's beautiful.
1: Very, very nice with cool evenings. The evenings are, you know, 11, 12, so a little bit cool.
0: Because it's
1: in
0: spring
1: the
0: now.
1: Yes, that's right. But, of course, Milano.
0: No, it's autumn.
1: It's autumn.
0: In Italy.
1: It's autumn.
0: It's autumn. Mm. So they can
1: But of course, in the Armani, then the birth of Italian fashion, of course, there's a big feature on Milano.
0: Milano, of course.
1: And the footage of the 60s and the vehicles and, well, the pedestrians, what they were wearing.
0: Yes.
1: That just ordinary people, they did look schmick. They looked pretty dressed up and,
0: they always do.
1: So, and this was a time when, of course, the couture fashion houses of Paris were the world's iconic leaders in fashion. And Milan is beginning to take over that sort of mantle. And they thought that they weren't good enough. And then they realized that when the Milanese fashions were taken to other countries, particularly to Paris, and put on show, that, these Italian designers are pretty good. And, hence the fashion industry oriented towards Milan.
0: Yes.
1: And then they do feature in that film the downtimes of COVID and what happened during that period. And it was a real challenge.
0: So the ups and downs of fashion and fame.
1: Yeah. Well, that's like us. We are fashion icons. You are in a spring, bright-coloured check top, just beautiful.
0: Yes, oh, nice, full of colours.
1: I've got a collar that I could be wearing a tie, but
0: don't have to wear a tie for me, Peter.
1: No, I saw the notes for today, and it didn't say formal, so I said, no, not going to worry. Not going to worry about that.
0: Fair enough.
1: Oh, back in a moment.
2: Radio Italiana 531. Gelato Bello festeggia 30 anni di autentico gelato siciliano. Sabato 10 e domenica 11 ottobre dall'1 alle 11 di sera potrai approfittare del 30% di sconto su tutti i gelati. Inoltre succederà una cosa incredibile, torneremo indietro al 1996. Infatti i primi 100 clienti di ogni giornata potranno acquistare il gelato al prezzo originale del 1996, soltanto $3. Torneranno anche alcuni dei gusti più amati del passato, tra cui Golden Gay Time, Banana Cream Pie e Lemon Meringue Pie, insieme alle confezioni, ai cucchiaini e persino alle uniformi originali. Festeggia anche tu con Gelato Bello.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Taplis Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
2: Ci siamo! Torna la festa in onore di Sant'Ilario. Domenica 25 ottobre presso Glenigo Reserve, Seaton. Alle 10 partenza della processione dalla chiesa di Mater Christi fino al parco. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi. Alle 11 messa solenne celebrata dal padre scalabriniano Ignacio Gutierrez, dal vicario generale di Marim e padre La Canaria, accompagnata dal coro di Mater Christi. Alle 12.30 fino a tarda sera pasta, trippa, pizza, porchetta, barbecue, zeppole, dolci e gelato. Dalle 2 attività e giochi per bambini tutto il pomeriggio. Sul palco intrattenimento con i migliori artisti locali, Brando Rock and Roll Band con i loro ballerini, Domenico e Massimo alle fisarmoniche e alle 6 Claudia Migliaccio. Spettacolo finale scalda la pista con DJ Morena. E non dimenticare la Spaghetti Competition, quest'anno alle 2.30 del pomeriggio. Ti aspettiamo alla festa di Sant'Ilario, domenica 25 ottobre. Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
1: Oh, il brano pop rock italiano Il Primo Giorno di Primavera del gruppo Dick Dick.
0: Dick.
1: Do you know Dick Dick?
0: I know Dick Dick.
1: Is that
0: well,
1: how you say
0: I know it? Of the group.
1: Dick
0: yes.
1: Dick. I wonder if they perform at the Rodeo.
0: I wonder. With a nutcracker.
1: With a nutcracker. Anyway, the gruppo Dick Dick.
0: You haven't come across Dick Dick before, obviously.
1: No. Tratti i temi della sofferenza amorosa, della perdita e del doloroso contrasto tra il rinnovarsi della natura e il dolore personale.
0: Ah.
1: La canzone coglie le emozioni crude legate alla fine di una relazione. Il narratore deve fare i conti con l'assenza della persona amata, che non è più tra le sue braccia.
0: Oh! Dick Dick!
1: I hope the song's a good one.

0: Gianni Morandi con Banane e Lamponi. Bentornati live con la Radio Italiana 531. Buongiorno dal vostro Marco, buongiorno Bianca.
1: Buongiorno Marco, oggi siamo qui perché è un giorno speciale.
0: Beh, soprattutto è una ricorrenza per noi.
1: Una ricorrenza.
0: Perché è il National Banana Day, la giornata nazionale delle banane, quindi due banane per questo programma.
1: Fantastico.
0: Siamo live da Adelaide Fresh Morfett Vale, giù a sud. Non senti l'odore di parmigiana, di melanzane?
1: Sì. Ho visto la signora che le friggeva, Concettina qua.
0: Concettina, classico nome di una persona che vive a Morfett Vale.
1: Esatto.
0: Siamo live. Yes, you can take a photo. Abbiamo un incredibile, è incredibile. Siamo stati fermi un quarto d'ora, nessuno ci ha parlato. Adesso che entriamo live,
1: vogliono fare una foto. Esatto, quindi
0: allora,
1: noi la facciamo.
0: 9-10 minuti, mercoledì 7 ottobre. Oggi è la giornata nazionale delle banane e la festeggiamo col team di Picca Local, Picche 6.
1: Esatto.
0: Se venite a trovarci in questo bellissimo negozio, che sappiamo è un pochino fuori mano per chi abita in centro, però è bello perché guarda che giornata.
1: È bello, ci sono un sacco di possibilità di vincere un sacco di premi.
0: Tipo?
1: Si possono vincere banane, si possono vincere gadget, si possono vincere voucher da $50 per poter fare la spesa e acquistare un sacco di frutta e verdura fresca di stagione. Quindi mi raccomando, venite qua a trovarci, potete venire qua anche stare con noi, che è un bel premio già.
0: E tra l'altro, esatto, quello già è la ciliegina
1: fantastico
0: sulla torta, è la banana sulla torta. Però sappiate, cari amici ascoltatori, che oggi, che è National Banana Days, non solo qui a Adelaide Fresh Morfett Vale, se acquistate una banana entrate
1: gratis in palestra
0: per una settimana.
1: Esatto.
0: Oh, un giorno,
1: esatto,
0: una settimana,
1: esatto, allargando
0: un po' too much. Avete un free entry in palestra, quindi insomma,
1: esatto,
0: se comprate 365 banane...
1: La banana
0: entrate...
1: oggi è il vostro pass.
0: Esatto.
1: Quindi
0: esatto,
1: compri una banana, ti presenti dalla receptionist della palestra sventolando la tua banana e lei ti fa entrare.
0: Non sventolatele con moderazione però. Allora, 206 Main South Road, Morfett Vale, Bianca, dobbiamo fare due ore senza secondi.
1: Sarà difficilissimo,
0: ma ce la faremo.
1: Ma noi, lo diciamo subito, noi parliamo di banane, la frutta, la banana, quindi
0: vi daremo,
1: di quello stiamo parlando.
0: Vi daremo un sacco di curiosità.
1: Esatto.
0: Un sacco di jokes ce li porta Bianca direttamente dal suo bagaglio.
1: Ma tu lo sai perché la banana va dal dottore?
0: No, cominciare, dai.
1: E perché sei sbucciata?
0: Siamo qua da due minuti. Andiamo via.
1: Seguiteci per altre battute divertentissime sulle banane.
0: Comunque posso dirti, guarda, siamo in questo bellissimo negozio, c'è un signore davanti a noi che sta sbucciando le pannocchie. Cioè, bellissima questa
1: Fantastico. Cosa.
0: Cioè, io voglio fare un video a questo signore.
1: Facciamo
0: bellissimo
1: un video.
0: Allora, siamo in un negozio bellissimo, Adelaide Fresh Morfett Vale, che
1: esatto,
0: ha vinto per 6 volte National Retailer of the Year. Salutiamo Sabita che ci fa le foto, ci fa i video per Picca Local Picche 6. Voglio salutare Penny che oggi ha paccato.
1: Però Penny la potete sentire sempre in radio ogni secondo mercoledì,
0: esatto, quindi...
1: col programma alle 11,
0: esatto,
1: o alle 11 e mezza,
0: alle 11.
1: Col programma di Picca Local Picche 6, dove potete sempre vincere l'opportunità, cioè, di un giveaway bellissimo, che io sono sempre gelosa.
0: Ogni due settimane
1: fanno dei giveaway pazzeschi Picca Local Picche 6, quindi mi raccomando, connettetevi su Radio Italiana 531, ascoltate, perché se il primo che chiama ha la possibilità di vincere un basket di frutta e verdura fantastico.
0: Sì, che poi noi facciamo delle domande, ma non è che siamo così stretti.
1: E poi diamo anche le risposte, cioè, se proprio non le sapete.
0: Cioè, siamo anche molto di manica larga.
1: Esatto.
0: Comunque, questo negozio oggi è tutto giallo, tutto lo staff è vestito di giallo. Noi volevamo le magliette, ma ce n'erano solo esse.
1: Noi siamo un po' cicciottelli,
0: io,
1: non ci sta. Abbiamo mangiato troppe banane e non ci entra.
0: La maglietta S...
1: Ma secondo me la potevi provare.
0: Sì, non respiro per un quarto
1: d'ora. Ti mettevi risalto il pettorale.
0: Sì, beh, insomma. Ma guarda, sai, dopo per gioco la possiamo anche indossare.
1: La possiamo provare.
0: 206 Main South Road, Morfett Vale, nella zona sud della città, in questo bellissimo negozio che, come tanti negozi Picca Local Picche 6, non è solo frutta e verdura, ma anche il reparto di grocery, cioè il reparto di vende il tonno, le
1: sì,
0: salse, la pasta.
1: C'è un po' di gastronomia, c'è,
0: esatto,
1: la macelleria.
0: Brava, la parola che cercavo era gastronomia.
1: Esatto.
0: E al reparto macelleria che noi annusiamo,
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: la macelleria fresca qui di fianco a noi. Allora, facciamo una cosa, Bianca, tu prepara tutti i tuoi fun fact.
1: Sì.
0: Anche i jokes, se vuoi, va bene,
1: sì,
0: te li abboniamo. E noi intanto andiamo ad ascoltare una canzone, ma vi ricordo, sono le 9.15 di questo mercoledì mattina, salutiamo Peter e Santa che ci hanno dato una grande introduzione.
1: Assolutamente.
0: E già Peter ricordava che questa settimana, se comprate una banana e la portate nelle palestre aderenti, aderenti vuol dire che non scivolate.
1: Non come le bucce di banana, quelle esatto. Non fanno tanta aderenza.
0: Vedi che c'è sempre, andiamo sempre
1: la
0: lì.
1: La banana sta su tutto,
0: esatto,
1: comunque.
0: Cioè. Esatto. Potete avere un ingresso gratuito nella vostra palestra,
1: esatto.
0: Che è aderente,
1: quindi,
0: deve essere aderente. Se non aderisce, no. Se non aderisce, allora a questo punto non si può, non si può. Non dirlo.
1: No, non dirlo. Non lo dico.
0: Andiamo. Vuoi dirlo adesso?
1: No.
0: Vuoi chiudere ogni break con un gioco? Dimmelo.
1: No.
0: Io mi preparo psicologicamente.
1: No, rimanete con noi, ve lo faccio dopo.
0: Sei un po' esibizionista, però.

0: Annalisa esibizionista, è il frutto degli esibizionisti la banana, perché sai, sono quelli che vanno in palestra tutti, sono forte.
1: Sì, ci vedo in questa, ma mi state perdendo un'ottima dimostrazione di come Marco sarebbe se andasse in palestra.
0: Assolutamente, ma io pago una membership, sono un palestrato, ma non, cioè, poi non vado. Comunque, National Banana Day, oggi 7 di ottobre, Marco e Bianca live da Hadley Fresh Morphett Vale, 206 Main South Road a Morphett Vale, con tantissime curiosità, avremo tantissimi ospiti, anche dal negozio c'è una ragazza che è il secondo giorno che lavora qui e già la buttiamo
1: esatto,
0: nella mischia.
1: Italiana, appena sì. Arrivata, fresh from the boat.
0: Esatto, beh, non lo so se più from the boat, però.
1: No.
0: Fresh from the plane.
1: È venuto
0: credo,
1: in aereo, probabilmente
0: credo,
1: sì.
0: Credo, hai qualche...
1: Vuoi un fun fact sulla banana?
0: Ci dica.
1: La banana è una bacca.
0: Attenzione, ecco, interessante.
1: Dal punto di vista botanico, la banana è un berry, come diremmo in inglese, mentre invece le fragole, per esempio, non lo sono.
0: Ah.
1: Incredibile.
0: Com'è possibile?
1: È così.
0: È come
1: così.
0: Il tomato che è un frutto.
1: Esatto.
0: In realtà.
1: Esatto.
0: Sai chi Gio Forgione doveva portare? Lui è l'esperto del giardino. Lui sa meglio di noi di banane.
1: Dovevamo portarlo qua con noi al National Banana Day.
0: Allora, intanto vi ricordo che dove siamo oggi, Hadley Fresh Fruiterers di Morphett Vale, ne parleremo con Dino, che è il proprietario. Ha vinto per più di una volta, penso tre volte, il National Retailer of the Year dei People's Choice Awards. Quindi, cioè, è molto bello perché siamo in un negozio che è amato dalla comunità e ha una community, ha una family community molto bella qui a sud della città. È la prima volta che vengo in questo negozio, in realtà, quindi sono molto contento perché è molto ben strutturato e veramente lo staff tutto bello sorridente. Questo signore che stava sbucciando, lo sbucciatore di pannocchie, in realtà è di Sinopoli.
1: Esatto.
0: Però è qui da quando ha due anni, quindi ha detto che parla
1: non era
0: solo,
1: molto confident nel suo italiano.
0: Parla solo sinopolese, beh, noi lo intervisteremo lo stesso.
1: In sinopolese.
0: Esatto. Stretto. Io sono proprio, cioè, autoctono.
1: Mastichi la lingua.
0: Esatto,
1: bravo,
0: esatto. Mastico
1: bravo.
0: Anche le banane. Tra l'altro non abbiamo ancora mangiato banane.
1: No,
0: eh?
1: Per il momento abbiamo fatto il caffè, però adesso.
0: Però, in realtà Dino, che è il proprietario, ci ha dato un caffè corretto. Sapete che i calabresi hanno questa cosa di condividere le cose che fanno in casa, il salame, i liquori.
1: Esatto, quindi esatto. Ci ha già anche promesso dei salami.
0: Me l'ha promesso mesi fa e mi ha detto quando vieni al negozio ti diamo, perfetto.
1: E noi siamo qua.
0: Siamo pronti.
1: Quindi il mangiare non ci manca, qua venite a trovarci, ci sarà anche un sacco di premi da vincere con la ruota della fortuna delle banane.
0: Esatto, quando entrate nel negozio c'è uno spin the wheel. E potete vincere tanti premi.
1: Esatto.
0: E poi adesso il team di Pika Local PK6 sta preparando un piccolo snack. Lo sapevi, Bianca, ne abbiamo parlato la settimana scorsa anche con Penny, che in realtà la pianta del banano non è un albero.
1: Certo.
0: Ma è un'erba gigante che cresce e sembra un albero, invece non è un albero, è un'erba che continua a crescere.
1: Esatto.
0: Quindi vedi che è molto deceiving come frutto.
1: Certo. E poi noi ne abbiamo parlato anche tanto l'anno scorso, che io non lo sapevo, che la banana in realtà è un frutto che ha una piccola percentuale di radioattività.
0: Ah sì?
1: Eh sì.
0: Quindi diventiamo tipo...
1: sembri un facocero per chi ti ascolta.
0: Sono diventato Pumba.
1: Esatto.
0: Pumba mangiava tutto, anche i pezzi di,
1: esatto,
0: i pezzi
1: anche
0: di cartone.
1: Gli insetti. Sì, appunto, le banane contengono il potassio, ma hanno anche una piccola percentuale di potassio 40 che è leggermente radioattivo. Però potete mangiare in tutta tranquillità e safe, mangiare le banane non diventerete Pumba.
0: Lo sai che la curva nasce mentre cresce contro la gravità? Le banane sono curve perché
1: si crescono verso l'alto, perché
0: esatto.
1: Essendo un'erba e non una pianta, quindi si sviluppa dal basso verso l'alto e non viceversa. Marco, non ci fare gesti, per favore.
0: Questo fenomeno si chiama geotropismo negativo, capisci? Capisci?
1: Una
0: cioè tu alle 9.22,
1: geotropismo.
0: Io alle 9.22, arguably è la parola più difficile che abbia mai detto a quest'ora nella mia vita, geotropismo negativo.
1: Esatto.
0: Dopo a Serena chiediamo cos'è il geotropismo negativo, io me lo dimentico sicuro.
1: Una difficoltà assurda.
0: Invece non è difficile venire qui a trovarci, anche perché, ripeto, se venite a trovarci, mangiate un sacco di
1: banane,
0: pietanze a livello bananesco,
1: perché, a livello bananesco,
0: perché c'è un tasting qua con le nostre amiche di Pica Local PK6, e poi avete la possibilità di vincere $50 voucher da spendere nei vostri Pica Local PK6
1: sì.
0: store, e
1: ci
0: un
1: sono i capellini, le borracce,
0: no?
1: Le magliette,
0: borracce, tu hai portato la borraccia dell'anno scorso. Allora, un piccolo back, behind the scenes. Bianca stamattina è venuta a casa mia a prendere il caffè prima di partire, e io l'ho arrivata a casa con un backpack. Tu dovevi andare in campeggio, 2 ore di programma. Eccolo, vedi,
1: eccoci,
0: Sabita che arriva,
1: ci stanno già portando nostro snack.
0: Allora, intanto che mangiamo lo snack, andiamo ad ascoltare una canzone, torniamo tra pochissimo, e qui da Adelie Fresh Morfett Vale, National Banana Day con Radio Italiana 531, Marche Bianca, ci andiamo a mangiare yogurt, banane e granola,
1: e via.
0: E via.

0: da Mark Bianca, siamo a Adelaide Fresh a Morfett Veu per il National Banana Day.
1: Mi piace che non abbiamo De Gregori nella rotazione, ma abbiamo Sfera e Basta con Macarena.
0: Esatto, stavo facendo un commento a Marco, per chi non lo sapesse, noi ovviamente in radio abbiamo i nostri software con tutta la musica che carichiamo da mandare in onda, e io ultimamente mi cimento e cerco molta musica per la radio e mi sono resa conto che ci mancano tantissimi grandi classici della musica italiana. Però Sfera e Basta Macarena ce l'abbiamo, fantastico.
1: Queste qua sono le canzoni che carico quando Stefano è girato dall'altra parte.
0: Io chiedo scusa in buffo di tutta la radio per i nostri ascoltatori.
1: Questa canzone sarà levata adesso,
0: esatto.
1: La tolgo subito.
0: Esatto.
1: Comunque, 9-27, 7 ottobre, Sabita di Pika Local PK6, che salutiamo, che ci ha invitato qua, perché siamo invitati da Pika Local PK6.
0: Certo.
1: Ed è un programma che abbiamo portato insomma qui a voi, direttamente dallo store di Adelaide Fresh Morfett Veil, e ve l'avevamo promesso, perché questa competition National Retailer of the Year ne parliamo ormai da tanti anni, e vi invitiamo a fare la spesa nei Pika Local PK6 store anche per votarli quando c'è questa competizione. Ed è molto bello perché c'è la possibilità per voi di votare il negozio dove fate la spesa. Ed è perché è importante fare la spesa in questi negozi Pika Local PK6, perché chiaramente spendete meno soldi, perché trovate la frutta in stagione,
0: certo.
1: La qualità è migliore,
0: la filiera è molto
1: ottimi,
0: più corta,
1: esatto, e soprattutto ci sono dei prodotti che arrivano direttamente da Puracca,
0: esatto.
1: Cioè non è che arrivano da Interstate,
0: c'è una filiera,
1: esatto.
0: Corta quasi a chilometro zero, se non a chilometro zero, e supporta anche i produttori locali, quindi...
1: E tu immagina, Bianca, se tu avessi uno stall al market di Puracca, io supporterei te direttamente.
0: Bravo.
1: Capisci, cioè, non è che vado a comprare la pizza da Domino, vengo da Pizzarola.
0: Giusto.
1: Cioè, capito? Questo,
0: bravi,
1: è il senso,
0: bravi,
1: di fare,
0: quindi...
1: questa cosa è proprio questo, di cercare di supportare i nostri business sull'Australia, come tutti i nostri growers del Sud Australia, ma soprattutto anche i negozi come Adelaide Fresh Morfett Veil. Invece di fare la spesa nei big retailers, venite qui a fare la spesa, anche perché lo staff è friendly, vi riconosce. Cioè, tu quando mai sei andata a fare la spesa in un big retailer senza fare nomi e hai salutato la persona che ci lavora?
0: Mai.
1: Cioè,
0: non mi è mai successo.
1: Non hanno mai riconosciuto.
0: No.
1: Cioè, ah no, Bianca viene sempre, ma chi la conosce? Chi la conosce?
0: No, non succede. Invece qua sì, sicuramente, poi spesso sono anche molto a gestione familiare questi piccoli,
1: esatto,
0: negozi.
1: Esatto, cioè trovi, come si chiama, il signor Antonio, si chiamerà Salvatore, che sbuccia le banane di Sinopoli, cioè non lo trovi
0: no,
1: in un supermercato grande,
0: no,
1: capisci,
0: no,
1: che ti sistema le banane. Non trovi neanche Serena, che tra poco ruberemo. Tu immagina, secondo giorno di lavoro vado a fare un'intervista in radio, bellissimo. Comunque posso dirti una cosa? Se tanto mi dà tanto che ci fanno fare National Banana Day, potremmo fare National Patata Day. Dietro di noi abbiamo le patate di Mitolo Farms, che è un altro super business Sud Australia, di una famiglia italiana abruzzese, la famiglia Mitolo,
0: esatto.
1: E dietro di noi ci sono tutta la varietà delle patate di Mitolo. Sarebbe interessante poi capire se c'è in realtà un evento di
0: patate, perché l'avevamo guardato l'anno scorso e c'era un evento sulle patate.
1: Dovremmo vedere, ma sai perché?
0: Dimmi.
1: C'è un National Banana Day?
0: Dimmelo, Marco.
1: Così per capire, perché è il frutto più mangiato in Australia, sopra qualsiasi cosa.
0: Probabilmente nel mondo.
1: Probabilmente anche nel mondo. Perché forse? Perché è disponibile tutto l'anno.
0: Esatto.
1: Perché
0: è anche una delle coltivazioni più grandi del mondo, la banana.
1: E cresce qui in Australia, su nel North Queensland, ovviamente,
0: dove
1: c'è il clima più
0: tropicale,
1: più vicino all'equatore. Però è il frutto preferito, ma perché? Perché è facile da mangiare,
0: esatto.
1: Lo puoi portare da tutte le parti,
0: esatto.
1: Non fa succhi, non perde succhi, non sporca,
0: tascabile,
1: dipende, una banana di 25 centimetri è anche tascabile, è proprio semplice da mangiare, ci troppo.

0: mangiare in questo momento.
1: E fa bene.
0: E fa bene.
1: Ad esempio,
0: i muscoli.
1: Esatto, io che ho fatto troppa attività fisica e sono andata troppo in palestra in questi giorni, c'ho un po' di acido lattico, adesso mi mangio due banane e il potassio mi aiuta.
0: Hai fatto le scale a casa?
1: No, sono andata a giocare a basket.
0: Ah sì, ho visto, ti è venuta una manata in faccia. Esatto. Salutiamo Gabriele.
1: Gabriele che mi ha dato una manata in faccia.
0: Una manata in fronte. Allora, qui le ragazze di Pico Local PK6 hanno preparato e ci hanno fatto assaggiare un po' di yogurt magro, granola e banana, che è una colazione perfetta.
1: Perfetta. Se non avessimo fatto il caffè corretto, sembreremmo due salutisti.
0: Posso salutare? Qua. Posso salutare, visto che oggi va anche in onda, questa è la colazione di uno che va in bici, come Nunzio.
1: Allora
0: lui ascolta sempre la radio e questa roba qui è importante.
1: Quindi diciamo, Nunzio, vieni qua a trovarci, che la colazione oggi te la facciamo qua da con PK Local PK6.
0: Sarà andata via Sara, che è in America, la salutiamo.
1: Certo.
0: È lì, siamo vicini a... Cioè, lì siamo vicini a zone dove crescono banane, perché è vicino a Sud America.
1: Sì, chiaro.
0: È venuto Nunzio a mangiare in radio con lo sgombro. Noi, cioè, con la roba da... Capisci? Lui è un PK Local PK6 cast,
1: sì, noi siamo dei poveri
0: scemi.
1: Esatto. Però sì, questa sarebbe la colazione perfetta.
0: Esatto, però vedi com'è versatile? Yogurt bianco, granola, banana, un pochino di miele,
1: facile.
0: That's it.
1: Ma
0: that's
1: ti ricordi tu l'anno scorso che la signora ci ha detto che lei faceva il toast con le banane?
0: Beh, tanta roba. Tanta
1: cioè
0: roba,
1: i panini con le banane?
0: Tanta roba. Ci metti un po' di ricotta o cottage cheese, honey, done.
1: Ma la signora c'aveva qualche cosa che era
0: strano. Sì, è vero, qualcosa
1: tipo proprio sandwich, faceva proprio sandwich che la metteva in mezzo la banana.
0: Esagerato.
1: Però sì, la banana poi va bene, la banana sta su tutto. Cioè,
0: esatto.
1: È un po' cioccolato, gli metti il peanut butter, gli metti la marmellata, il miele, la banana
0: Devo
1: va bene con tutto.
0: Devo confessarti che siamo andati a Yoci questo weekend.
1: Ai, yogurt... questo per la dieta.
0: Vabbè, ho preso lo yogurt magro.
1: Ah sì, sicuro.
0: E
1: con
0: c'era...
1: 8 kg di caramelle sopra.
0: Aspetta, c'era il gusto banane e... caramello.
1: Ah, sì, sì.
0: Caramello è diabete
1: esatto.
0: Al 100%. Però vendi la banana dove la metti sta.
1: Esatto.
0: Dove la metti sta, ed è veramente ottimo che c'è una giornata particolare per celebrare la banana. E ripetiamo, fa benissimo agli sportivi, fa benissimo ai bambini, perché i bambini se la mangiano a scuola come snack, te la mangi al lavoro, al desk.
1: È bello che in quasi tutti i supermercati c'è questa iniziativa che c'è sempre la frutta a disposizione per i bambini gratis.
0: Bravissima.
1: E questa
0: bravissima,
1: è una bellissima cosa che noi in Italia...
0: Figurati.
1: Ci sogniamo, perché la gente se la mangerebbe anche...
0: No, in Italia ti danno un bignè.
1: No, in Italia la gente se la metterebbe in tasca e se la ruberebbe, diciamo. Invece è molto bene... No, probabile, cioè, perché...
0: Vabbè, cioè... Luoghi comuni sull'italiano medio.
1: Sicuro. Ed è molto bello che qua la frutta è un alimento che è sempre a disposizione gratuitamente per i bambini.
0: Per i bambini, è vero. Mele,
1: pere e banane, di solito.
0: E banane.
1: Questo è molto, molto bello.
0: Sono sorpreso in parte del fatto che la banana sia il frutto più mangiato in Australia. Pensavo fosse anche tipo i mandarini. Perché
1: i
0: mandarini sono molto più soggetti alla stagione. Perché hanno una stagione di 3-4 mesi, citrus season è appena finita.
1: Però secondo me non c'è una grande consumazione di mandarini.
0: Ma li vedo sempre.
1: Forse avrei detto l'avocado, se proprio dovevo dire.
0: Però l'avocado limiti un po' le cose. Non è che sei in ufficio e ti mangi un avocado.
1: Chiaro,
0: il mandarino sì. Cioè,
1: però
0: capisci?
1: No, secondo me non c'è una grande consumazione di mandarini in Australia. Adesso andremo ad informarci.
0: Intanto sono 9.35, secondo me, Bianca, è il momento di un primo ospite.
1: È il momento di un primo ospite. Allora noi andiamo per una piccola canzone,
0: esatto,
1: e torniamo col nostro primo ospite.
0: Io ruberei lo sbucciapannocchie.
1: Lo sbucciapannocchie.
0: Il signor che non ha un nome, per noi è lo sbucciapannocchie.
1: Poverino.
0: Andiamo
1: a chiedergli come si chiama.
0: Adesso cosa sta tagliando le banane, vedi?
1: Esatto,
0: vedi.
1: Lui... salta da banana in pannocchia.
0: Esatto, esatto. Allora, torniamo tra pochissimo da Adelaide Fresh Morphett Vale 206 Main South Road a Morphett Vale. Venite a trovarci, perché ci stiamo divertendo un sacco. Io devo finire anche la mia granola qua.
1: Esatto.
0: Quindi venite a trovarci,
1: tanti
0: perché
1: premi.
0: Vi danno la colazione, tanti premi, potete vincere $50 di voucher, ma soprattutto con una banana. Prendete una banana, la portate in una palestra e potete avere un ingresso gratuito per quel giorno in palestra.
1: Potete avere il cappellino del National Banana Day, che fantastico, cioè.
0: Vi regaliamo un cappellino del National Banana Day. Dobbiamo portare qualcosa a Stefano,
1: sì.
0: La maglietta. Stefano, sappi che abbiamo una maglietta per te, è size S, quindi la appendiamo al muro.
1: Ma sì.
0: Io e Stefano la S non ci sta.
1: Ma secondo me a te sta?
0: No, non credo.
1: Vedremo.
0: Credo, non credo.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Bentornati live da Edley Fresh Morfett Vale, Marco, Bianca e abbiamo anche Domenico. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Come va?
2: Non c'è male, lei?
1: Compare Mick. 55 anni in Fruit and Veg.
2: Sì.
1: Ma che storia incredibile. Domenico, da quanto tempo sei in Australia?
2: 74 anni.
1: 74. Quanti anni hai?
2: 76.
1: Cioè tu sei guida, tu, questo è Siamo Con, è una puntata,
3: cioè,
1: live, è incredibile.
3: Il signore, 86 anni ancora qui che esce le pannocchie,
1: incredibile.
3: Banane,
2: no, solo vengo e aiuto mio nipote ogni tanto.
1: Perché Dino è tuo nipote, da parte di chi? È tuo figlio, è il figlio di tuo fratello.
2: Sì, okay. Nipote.
1: Tuo nipote. Quindi 55 anni in Fruit and Veg, che vuol dire? Cosa facevi? Cosa hai fatto tutta la tua vita? Lavoravi negli store, lavoravi in campagna, che hai fatto?
2: Campagna la cominciamo.
1: Dove?
2: La campagna.
1: Dove?
2: Marion.
1: A Marion? Sì. E cosa crescevate?
2: Li chiamavano i glass houses.
1: I glass houses, glass, certo,
2: i,
1: certo,
2: i tempi, yeah.
1: certo. Yeah. E quindi, insomma, adesso hai tutta questa esperienza, poi hai sempre lavorato nei campi o hai lavorato in un negozio?
2: No, negozio.
1: Il negozio della famiglia?
2: Sì. Io e mio fratello.
1: Ok, e quindi cosa facevi nel negozio? Andavi anche tu al market a scegliere i prodotti? Tutti i giorni?
2: Sì.
1: Alle 2 di mattina?
2: Sì.
1: Alle 3 di mattina? Tu non hai mai dormito in vita tua come tuo nipote?
3: Però guarda come si tiene bene il signore.
1: Madonna mia, cioè, madonna mia. Domenico, se potessi scegliere un prodotto di questo negozio, a cosa diresti sempre di sì? What would you always choose in this shop?
2: Oh, there's a lot of things.
1: Vedi come ha switchato, incredibile.
2: Not just one thing, there's a lot of things. C'è un sacco, se non solo uno.
1: Qual è la prima cosa che prenderesti da questo store?
2: Prima cosa, la banana.
1: Subito, perché nasce la banana.
3: Perché entri e sta di fianco alla porta.
1: Esatto,
3: quindi la
1: prima
3: è la risposta giusta, la prima
1: capito,
3: cosa che prendo.
1: Hai capito. È importante perché, insomma, vendete un sacco di prodotti. E tu quanti giorni vieni qua a settimana?
2: Mezza giornata e due volte.
1: Mezza giornata?
2: Una paia ore, quante io tu?
1: Cosa ti piace fare quando vieni qua al negozio?
2: Ah, che stesse.
1: Quello che arriva. Quello che c'è.
3: Si viene impegnato.
1: Quello che c'è.
3: Vede il nipote, gli dà una mano e aiuta appunto il business.
2: C'è poco che posso.
1: Fai un sacco di cose, guarda che è una cosa molto bella.
3: L'abbiamo visto e lavori bello spedito anche.
1: A voglia. Senti, com'è cambiata la frutta negli anni? È cambiata tanto? Tu sono quasi 60 anni che lavori con la frutta. La qualità della frutta è cambiata tanto?
2: Sì.
1: In peggio o in meglio?
2: Un po' peggio.
1: Ok, dipende anche dalla frutta, immagino, però...
2: Facciamoci patate, ne aveva 12 in maniere quando...
1: Guarda quanti ce n'è, certo, a voglia.
2: Quindi
1: quella è una cosa positiva perché ci sono un sacco di variety, giustamente.
2: Giustamente.
1: È molto bello. No, è molto bello che parliamo con te oggi perché tu hai un'esperienza incredibile con la frutta e la verdura e quindi capisci benissimo, insomma, quello di cui stiamo parlando.
2: Un pochettino.
1: Qual è il tuo frutto preferito? Il tuo frutto preferito, quello che non può mai mancare a casa tua, qual è?
2: Banana.
1: La banana, sempre la banana.
2: Sempre la banana.
1: Perfetto.
3: Oggi sei di parte, è troppo facile. Però la frutta è così tutta buona che io non saprei neanche scegliere qual è il mio frutto preferito.
1: Esatto. Domenico, qui in questa zona di Adelaide non ci sono tanti italiani, giusto?
2: No.
1: Però c'è comunque questo senso di community molto bello, no?
2: Non c'è male.
1: E te, vedo che lo staff ti vuole bene, sei un po' lo zio di tutti qua, non solo lo zio di Dino. Sei lo zio di tutti i ragazzi che lavorano qua.
2: Non lo so.
1: Come vedi come ti vogliono bene tutti quanti, sono tutti contenti. Quando ti guardano vedono che sono tutti contenti perché devono imparare da te, tu hai tantissima esperienza.
2: Vivono che sogno di orario.
1: Certo, come no, tu arrivi sempre in orario e tu dai l'esempio perché la tua generazione aveva dei valori. Aveva la puntualità, lavorava duro.
2: Era differente.
1: Certo. Quindi tra te e tuo fratello chi andava di più al mercato? Te o il papà di Dino? A scegliere i prodotti?
2: Tutti e due.
1: Tutti e due insieme?
2: Tutti e due, una settimana l'uno.
1: A che ora ti svegliavi la mattina?
2: Due e mezza, tre.
1: E poi a che ora andavi a dormire?
2: Dipende. I 10,
1: Ma sera. Tu c'hai cioè, 4 ore a notte, tutte le notti, per tutta la vita, incredibile. Adesso no, però, adesso dormi.
2: Adesso.
1: Ti riposi.
2: Adesso no. Non faccio niente. Adesso.
1: That's it. No, vieni qui a sistemare le pannocchie, le banane, a sistemare gli asparagi.
2: Quante me ne esce da casa?
1: Esatto. Allora, Domenico, ti salutiamo.
2: Grazie.
1: Cognome, anche tu la bozzetta, giustamente. Logico. Domenico la bozzetta, compare Mick, grazie mille, buona giornata e grazie per il tutto il lavoro che fai in questo bellissimo negozio.
2: Grazie.
1: Complimenti.
3: Grazie, Don.
1: Complimenti.
3: Grazie.
1: Andiamo ad ascoltare Toto Cutugno l'italiano, questa canzone secondo me la conosci, forse. Vediamo.
3: Classicone. Vediamo. Quasi come quella di Spare Basta.
1: Quasi. Sono le 10, quindi andiamo a sentire anche le news di oggi, torniamo tra pochissimo con il nostro programma speciale da Adelaide Fresh Morfett Vale 206 Main South Road. Venite a trovarci e a mangiarvi una banana.
3: Bravi, venite a trovarci, no? Che vi aspettiamo.
1: E venite a conoscere a Domenico.
3: Esatto.
1: A tra pochissimo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 4 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026. Apriamo con una notizia importante per il Sud Australia. L'attuale commissario di polizia, Grant Stevens, sarà il prossimo governatore dello Stato. La nomina è stata annunciata dal premier Peter Malinauskas. Stevens lascerà la guida della polizia il 23 ottobre e assumerà ufficialmente il nuovo incarico il 9 dicembre, succedendo a Francis Adamson. Il suo mandato durerà 5 anni. Stevens, entrato nella polizia del Sud Australia nel 1982 e commissario dal 2015, si è detto profondamente onorato per la nomina. Passiamo alla sanità e all'assistenza agli anziani. Un infermiere di 47 anni, Su Jin Han, non potrà richiedere una nuova registrazione come professionista sanitario per 2 anni, dopo essere stato riconosciuto responsabile di grave condotta professionale. Il Tribunale del Sud Australia ha esaminato immagini di videosorveglianza che mostravano l'infermiere usare una forza eccessiva nei confronti di un residente affetto da demenza presso una struttura di assistenza per anziani a Craigmore. Il tribunale ha sottolineato la particolare vulnerabilità del residente e la gravità del comportamento. Han ha espresso rimorso e ha attribuito le sue azioni anche alla stanchezza causata dall'eccessivo carico di lavoro. Cambiamo argomento e parliamo di cultura. Crescono le preoccupazioni per il futuro di alcuni festival del Sud Australia, dopo la cancellazione o il ridimensionamento di diversi appuntamenti. L'aumento dei costi di organizzazione, la pressione sui finanziamenti e la necessità di attirare un pubblico sufficiente stanno rendendo più difficile mantenere economicamente sostenibili alcuni eventi. La situazione ha aperto un dibattito nel settore culturale, soprattutto perché il Sud Australia ha costruito una parte importante della propria identità e della propria promozione turistica sul ruolo di Festival State. Festival ed eventi, infatti, non rappresentano soltanto un'offerta culturale, ma generano lavoro e attività economica per artisti, produttori, tecnici, locali e imprese. La discussione ora riguarda come garantire che questo settore possa continuare a crescere e mantenere il suo ruolo nell'economia e nell'immagine del Sud Australia. E dalla politica locale passiamo a quella nazionale. La proposta della Coalition di ridurre significativamente l'immigrazione in Australia potrebbe avere conseguenze sugli impegni presi dal paese nell'ambito dell'accordo commerciale con l'India. Tra le disposizioni dell'accordo ci sono infatti opportunità che consentono a determinati studenti indiani di rimanere e lavorare in Australia dopo aver completato gli studi. Il tema dell'immigrazione resta quindi legato anche alle relazioni economiche e commerciali dell'Australia. E chiudiamo con il meteo. Oggi nel Sud Australia non sono in vigore allerte meteorologiche. Adelaide sarà una giornata soleggiata, senza pioggia prevista. La temperatura massima sarà intorno ai 24 gradi. I venti saranno inizialmente orientali, tra i 15 e i 25 km orari, per poi diventare settentrionali o nord-orientali nelle ore centrali della giornata e tornare da est nel tardo pomeriggio. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Buongiorno e bentornati, siamo qui ma anche Marco e Bianca da Fresh
3: Fresh
2: Morfet Veo, perché oggi è il National Banana Day.
3: E come no?
2: Chi ci sta già ascoltando lo sa, venite a trovarci, sono un sacco di possibilità di vincere banane, gadget, premi di soldi. E abbiamo qua con noi anche un ospite fantastico.
3: Abbiamo detto che non ci sono italiani in questa zona e arriva Giovanna. Giovanna, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Come stai?
4: Bene, grazie.
3: Joanne, il volume com'è? Va bene?
4: Sì,
3: va
4: bene.
3: Giovanna e Carmelo, o Charlie, che dir si voglia, sono venuti qui a trovare un amico qui in questa zona della città e a fare la spesa, giusto?
4: Sì, oggi sì.
3: Perché voi dove abitate di solito? Quindi ha voglia più un passaporto per venire qua.
4: No,
3: allora se parla Carmelo, tieni, vieni con un microfono, tieni un microfono. No, vieni qui, vieni qui, ecco, buongiorno Carmelo.
5: Buongiorno.
3: No, vai, vicino. Qui, vicino.
5: C'è Carmelo, gente del cuore.
3: Ah, Carmelo,
5: siamo di passaggio qua.
3: Eccolo.
5: A Morfet Veo, a Dino Show, perché vado a trovare un amico mio
2: a Selig's Beach.
5: Sì. Grazie che ci avete.
2: Grazie a voi.
3: Sei andato via.
2: Lui vuole scappare, ma io voglio raccontare una storia fantastica di come si sono conosciuti questi signori.
3: Carmelo, dici come hai conosciuto Giovanna. Dici come hai conosciuto Giovanna.
5: Come ho conosciuto mia moglie. Molto facile.
2: Ecco.
5: Vi davo la macchina sulla strada e che voi, ho visto un culetto un po' sul mondo. E allora ho detto,
2: ti sei distratto un po'.
5: A questa ragazza la devo fermare. Sono andato a parlare piano piano con il mio modo italiano.
2: Ah, quindi non è che la stavi prendendo sotto,
5: no,
2: l'hai fermata.
4: Quasi.
2: Ha fatto la mossa.
3: Hai capito?
4: Quasi.
5: Che dopo ci siamo conosciuti, siamo andati avanti, siamo sposati.
2: Carmelo, questa è una storia fatta.
5: Abbiamo due belli figli.
3: Come si chiamano i figli?
5: Mario e Lia,
3: ok.
5: E poi Lia sta a Melbourne, la figlia. Ha tre figli, Massimo, Chiara e Giacomo.
3: Salutiamo.
5: 22, 21.
3: Ah, sono grandi.
2: Sono grandi.
5: Poi c'è mio figlio Mario, sta qua, e ti dico la verità, suo figlio c'ha 12 anni. E lui si chiama Charlie.
3: Come il nonno.
2: Allora, mi raccomando, oggi, visto che già siete venuti fino a qua, da Hectorville, assicuratevi di comprare delle banane perché oggi è l'International Banana Day.
4: L'abbiamo comprati già.
2: Bravi. Ci sono un sacco di possibilità di vincere anche tanti premi.
3: Quindi esatto.
2: Fate anche voi.
5: Grazie che ci avete interrotto.
2: Grazie, ciao. Carmelo. Ciao. Carmelo c'ha da fa. C'ha i suoi giretti da fare e se ne vuole andare.
3: Carmelo non voleva parlare, c'era con tutta la storia. Hai capisci? Hai capisci?
5: Io se comincio a parlare
3: non finisci più.
4: Abbiamo messo un tappo.
2: Esatto.
3: Un attimo solo, perché
5: è
3: Giovanna,
5: qua sono sicuro che dentro la radio italiana oggi mi stanno i paesani miei che
3: e
5: mi stanno
3: come no
5: sentire.
3: Perché tu di dove sei?
5: Quando hanno sentito Carmelo Pellardino,
2: eccolo,
5: tutti mi conoscono,
2: ci sta dando le generalità. Carmelo,
3: tu di dove sei? Carmelo
2: Carmelo, glielo tengo io al microfono, non si preoccupi, glielo tengo io.
5: Sono di Molinara.
3: Di Molinara,
5: sì,
3: e
5: Molinara,
3: tu Giovanna?
5: Provincia Benevento.
4: Bellino, Torrione.
5: Noi abbiamo il club molinarese.
2: Il Molinara Club, come no?
3: Sì, salutiamo John Baldini.
5: Sono cresciuto quasi là.
4: E lui è paesano.
5: Perché quando si sono fatti i campi di bocce, si faceva tutti
3: come
5: i
3: no?
5: lavori, io aiutavo sempre, stavo nel comitato.
3: Come no?
5: E adesso, prima o dopo giocavamo le carte, e adesso vado solamente a mangiare e bere.
2: Ecco.
5: E grazie a Molinara Club.
3: Hai visto?
5: Ormai siamo fa tutti i vecchietti.
2: Vabbè, però è un bel modo per stare qua, ci sono tanti club italiani che è bello supportarli, ed è bello perché ci hanno la possibilità di rimanere in compagnia e di portare avanti le nostre tradizioni.
3: Sì, lo so Giovanna.
2: La signora Giovanna adesso ce lo lascia, lei va a fare la spesa e ce lo lascia qua al mini club.
3: Posso fare una domanda? Giovanna, tu fai la spesa in questi local fruit and veg store, perché è più buona la frutta.
4: Sì, sempre.
3: Sempre, anche dalle parti tu dove vai?
4: Tony e Mark.
3: Come no, come chiaro, no. Sa quella Newton, che tu stai
4: Newton, sì. Se mi trovo Newton, se no vado, se devo andare a Panini Brothers.
3: Ah, no, ottimo.
4: Non voglio fare come shoes, ma
3: no, no, fai, lì, sono sponsor
4: allora
3: della radio.
4: Spesa lì, sì.
3: Allora, sabato, sai cosa ti dico? Ti dico una cosa in più.
4: Sì.
3: Sabato, nell'altro Panini Brothers, quello a Fulham, facciamo il programma alla radio. Vieni e ti salutiamo.
4: No, mamma mia.
3: Quello a Fulham Gardens. E tanto sei venuta fino qua e sei 10 minuti in più.
2: Esatto.
3: Che cambia. Però no, hai fatto bene perché lì c'è Panini Brothers a Newton e di fianco c'è Tony & Marks, che è un altro Pica Local PK6 store.
4: Sì, sì.
3: Perché Pica Local PK6 è importante. Quando tu vedi quel cerchio
2: rosso,
3: quel bolino rosso, vuol dire che stai supportando. Non ci sono italiani qua.
2: No. Avevamo appena detto, non ci sono italiani.
5: Qua al sud si alzano un po' più tardi.
2: Ah, perché c'è il fuso orario.
5: Sì,
3: esatto.
2: Il fuso orario.
3: Allora, Giovanna, ci vediamo sabato da Panini Brothers, allora.
5: Va bene.
3: Ok.
4: Andiamo,
5: grazie,
4: sì,
3: okay. Grazie Carmelo.
4: Grazie.
2: Grazie
4: a voi.
2: Buona giornata.
3: Grazie a voi, grazie a voi. Che belli, che
2: fantastico,
3: bella storia.
2: Fantastico.
3: Grazie Giovanna,
2: poi,
3: grazie.
2: Mi è piaciuta come la storia è cambiata nel corso.
3: Sì, esatto. Ho visto un bel culetto.
2: Prima l'ho quasi investita in macchina e poi ho visto un bel culetto e l'ho fermata. Non si è capito
3: direi
2: come
3: che...
2: l'ha fermata, se l'ha tirata sotto o gli ha fischiato dal finestrino, non si è capito. Però
3: comunque,
2: bella storia, è stato un bel momento, è stato un bel momento.
3: Sì.
2: Prima di andare con un'altra canzone, Marco, volevo dirti, ma tu lo sai che... La buccia delle banane, non è una battuta,
3: non ridere,
2: è una barzelletta. La buccia delle banane, che generalmente tu la fai, la butti, no?
3: E come no? E come no?
2: E
3: che ci devo fa?
2: È buonissima per lucidare le scarpe. Perché contiene delle oli essenziali.
3: Veramente?
2: La puoi usare per lucidare le scarpe.
3: Dove l'hai letto? Quando l'hai letta questa
2: cosa?
3: Dove l'hai letto? Non ti ho visto leggere niente.
2: Non l'hai visto leggerlo, ma io sono venuta preparata. Sulle banane, grande intenditrice, so tutto, sono preparata.
3: Incredibile.
2: Sono preparata. Eccola qua, guarda la signora che ha appena vinto il suo cappellino.
3: Hai visto? Eccola. Che TV, perché urla? È la signora quella lì, Serena! L'hai visto quel meme?
2: No.
3: Te lo devo far vedere fuori onda.
2: Conosco quello, i limoni, signora!
3: Stessa cosa.
2: Però qua
3: stessa
2: abbiamo
3: cosa.
2: Le banane.
3: Allora, dedichiamo una canzone a Giovanna e
2: Carmelo.
3: A Carmelo. Antonello Venditti, ricordati di me.
2: Ecco.
3: Perché dopo che ti hai quasi messo sotto con la macchina.
2: Hai visto un bel culetto.
3: Ecco, io non volevo ripeterlo. Ci ha pensato lui.
2: Esatto. E non voleva parlare, tra l'altro. Non voleva assolutamente parlarci.
3: Sì, e poi... Ti tengo il microfono. No, non ti preoccupare, faccio io. Ok, fai tutto tu, non ti preoccupare. Ascoltiamo
2: è arrivato
3: canzone.
2: Anche la mascotte vestita
3: eccolo,
2: da banana.
3: Eccolo, dovevo metterlo io quel coso. Quanto
2: sì.
3: Pagheresti per vedermi con quella roba addosso?
2: Io, tutti i soldi che ho nel mio zainetto da campeggio adesso.
3: Esatto. Torniamo tra pochissimo.

0: Bentornati live, 10-20 minuti, oggi 7 ottobre, National Banana Day, giornata nazionale della banana. E ormai è tradizione che io e Bianca facciamo questo programma. Ci manca Jacopo, posso dirti?
1: Jacopo, dov'è Jacopo? Se n'è andato, lo salutiamo.
0: Lui è esperto di frutteti.
1: Membro esatto. Del team della banana.
0: Esatto. Abbiamo con noi però una super guest, perché esatto. È una new arrival.
1: Poverina, new arrival. Abbiamo saltato.
0: E poi il bello è come quando conosci qualcuno del tuo paese, dicono: "Ah, io conosco uno che è del tuo paese". Quando c'è un italiano e c'è la radio, ce lo portano subito.
1: Esatto.
0: Ed è bellissimo perché con noi c'è Serena. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, ragazzi.
1: Ciao,
2: buongiorno.
1: Serena.
0: Come stai?
2: Molto bene.
1: Intanto ben arrivata da Adelaide,
0: giusto,
1: perché grazie. È da pochissimo che sei qua, quindi io e Marco ci teniamo a fare gli onori di casa.
0: Quanti giorni?
2: Sì, in realtà è due settimane.
0: E da quanto tempo lavori qui?
2: Un giorno.
0: Cioè, oggi il primo,
2: oggi è il primo
0: secondo.
2: Giorno. Oggi primo giorno, ieri è stata la prova.
1: Cioè, lui pensa che lei il suo primo giorno di lavoro in Australia, da Adelaide, dall'altro lato del mondo, si becca Bianca e Marco.
0: Che parlano di banane. È giusto così. Oh, gente vestita da... Cioè, questa è una roba normale australiana.
2: Sì.
0: Allora, raccontaci... Prima di tutto la tua storia, perché Adelaide e tutto, vogliamo sapere tutto di te.
2: Allora, Adelaide perché mio fratello vive ad Adelaide.
0: Ok, salutiamo, fratello che si chiama?
2: Si chiama Fabio.
0: Fabio.
2: E si è trasferito qua da 3 anni, ha vissuto a Sydney in realtà più di 10 anni e io ho deciso di venire qua per imparare l'inglese perché ho vissuto gli ultimi 13 anni della mia vita in Spagna. E quindi avevo la necessità di incrementare questa parte.
0: Se avessimo avuto Irene in questo momento avrebbe cominciato una conversazione fluente in spagnolo e noi avremmo spento il microfono per noi stessi perché non capiamo
1: nulla. Poi ci posso provare io.
0: Ma tu parli, hablas español?
1: La banana come si dice in spagnolo? Bananas?
2: No, è il platano.
0: Ah. Il platano picchiatore.
1: Claro.
0: Platano. Però il platano è un albero, quindi non è giusto quello di Harry Potter. Vabbè, stiamo divagando.
1: In Spagna... Anacleto qua.
0: Esatto. Chi?
1: Anacleto.
0: Chi?
1: Vabbè,
0: queste sono nostre. Noi divaghiamo.
1: Ci siamo capiti.
0: Divaghiamo. Però volevamo chiederti perché dove Spagna?
2: Spagna ho vissuto 10 anni a Madrid, okay. Gli ultimi 3 anni li ho fatti a Valencia.
0: Quindi è un sacco che vivi all'estero.
2: Sì.
0: Di dove sei?
2: Io sono di Gattinara, provincia di Vercelli.
0: Gattinara?
2: Sì, Piemonte.
0: Esatto. Gattinara che non è vicino a Vicenza perché chiaramente se li mangiano tutti. Gattinara.
1: E non è neanche vicino a Padova.
0: Esatto.
1: Perché Padova è vicino all'Islanda.
0: Molto lontana Padova. Bellissima questa storia. Quindi adesso stai con tuo fratello?
2: Adesso sto con mio fratello.
0: Ma i piani sono?
2: Non lo so, viaggiare.
1: Day by day.
2: Vediamo.
0: Sì, poi con questi cambi di visti.
2: Esatto.
0: Che visto hai?
1: Ci
0: sono dei... Aspetta che adesso vedi, questo
1: oddio,
0: poi succede.
1: Ci stanno già placcando.
0: Signora Giovanna, ciao Rosemary.
1: Marco.
0: Buongiorno. Ah, piacere, la signora. Have you met Serena? There you go. Aspetta, dove vai?
1: Marco,
0: Rosemary, aspetta, è anche quello giusto. Dove sta? Quell'altro. Questo è tutto. Rosemary, vieni qua. Buongiorno.
3: Hello.
1: Buongiorno.
0: Vedi che cameo. Do you speak Italian?
4: Yes.
0: Sì.
3: I speak calabrese.
0: Va bene. Ok.
3: Yes.
0: Come stai?
3: Sogno bene. Benissimo.
0: Hai visto Serena arrivata fresca dall'Italia?
3: L'Italia di quale parte?
2: Del nord.
0: Ah, qui fate nord, tutto voi.
3: Milano. Io come si dice? Majore in law.
2: Okay.
3: Est di Trentino.
2: Okay.
0: Ah, vabbè, siamo
2: nord,
0: lì. È parente di Yannick Sinner? No. Conosci Yannick Sinner?
3: No.
0: Quello che gioca a tennis?
3: No.
0: Ma dai, signora.
3: No.
0: Rosemary.
3: Io non guardo sport.
0: Perché?
1: Perché lei
3: perché
1: si deve alzare la
3: mattina.
1: Lei si occupa di frutta e verdura.
0: E come no? Rosemary, ma tu quindi lavori qui con Dino?
3: Sì,
0: cosa fai qui nel negozio?
3: In delicatessen,
0: brava. Quindi cosa prepari?
1: Preparo fetta, taglia, sminuzza,
3: quello formaggio.
0: Posso chiedere, Serena, oggi che è il tuo primo giorno, cosa hai cominciato a fare questa mattina? Cosa ti hanno messo a fare?
2: Ho tagliato frutta. Ieri ho fatto la verdura e oggi la frutta.
0: Ok.
1: Fantastico.
0: Ma questo lavorare qui conta per gli 88 giorni?
2: No.
0: Attenzione, perché?
2: No. Sì,
0: frutta e verdura.
2: Perché in realtà non è una zona abbastanza remota, penso.
1: No, perché non è perché è un retail, non è un
2: esatto.
1: Lavoro.
0: Vabbè, ma ci sarà una
1: ci sarà qualche escamotage.
0: Rosemary.
3: Sì.
0: Quindi tu è tutta la vita che lavori in fruit and veg, you've always been working in fruit and veg.
3: No. Ce l'hai 20-25 anni.
0: Beh,
3: no. Sì, perché prima guardava i bambini a casa.
0: Certo.
3: 4 bambini.
0: Come no? Quindi che c'è? Dino, poi?
3: Dino, c'è Frankie, quello è un piccolo.
0: Frankie Goncalves. Dove è Frankie? Qua? Frankie sta qui.

0: dopo c'è Dino.
1: Dino.
0: Dopo c'è figlia Caterina.
1: Caterina.
0: E Frankie.
1: Ma lavorano tutti qua?
0: No. No. Dino e Frankie. E un grande maestro di scuola. Quello okay. Lì non vuole.
1: Dove?
0: Qui in Catholic School, a Shadow Park.
1: Okay.
0: St. Martin de Porres.
1: Okay.
0: A Shadow Park.
1: Salutiamo.
0: Wow. Sì, salutiamo. Sì. E la figlia Caterina lavorava qui, ma adesso ce n'hai 3 bambini.
1: Ah. Sì. Sì, quindi no. C'ha più tempo di
0: vedere. Ed era proprio quella, come si dice, beauty therapist.
1: Ah, sì, l'estetista. Sì. Devo fare il laser
0: adesso,
1: alla spalle.
0: Questi ascoltatori.
1: C'è un annuncio. Rosemary, ti chiedo.
0: Sì.
1: Ma quindi voi avete sempre abitato in questa zona? You always lived in this area?
0: Noi abitiamo a Canola Gardens.
1: Ok.
0: So, sì. Non è
1: tanto lontano,
0: anyway.
1: Siamo
0: dell'aria,
1: dietro l'angolo.
0: No, a western suburbs, yeah. No, northern suburbs, yeah. It's di qui.
1: Yeah, fantastic. Beh, Rosemary, grazie mille.
2: Grazie mille.
1: Thanks for having us.
2: Grazie.
1: Grazie mille.
2: Buona giornata.
1: Buona giornata. Rosemary con noi, la mamma di Dino.
2: Esatto.
1: La mamma di
2: grazie
1: Dino.
2: Per essere stata qua con noi.
1: Che...
2: Rosemary, torniamo subito con te, dacci 2 minuti e torniamo subito a parlare con te. Dobbiamo finire di intervistare la nostra ospite speciale. Che
1: qui siamo, cioè, sennò qua, è un momento importante. Tu immagina che è venuta qui per fare il programma in radio.
2: Facciamo, we do the welcoming, the Italian welcoming.
1: The Italian welcoming,
2: yeah,
1: guarda
2: we're
1: tutti
2: gonna go and meet Frankie in a second. Thanks Rosemary to be here with us.
1: A me sembra sempre una puntata di Ciao Darwin.
2: Sì, cioè, livello più...
1: No. Ti ricordi Ciao Darwin? Quindi tu sei, ho già capito la generazione qua, la generazione. Tra l'altro Ciao Darwin nel logo c'era un banano.
2: È vero. Ciao Darwin, siamo tutti matti.
1: Esatto.
2: Qua, tra l'altro di fianco a noi c'è
1: speaking of
2: muro di gente vestita da banane.
1: Esatto, una festa in maschera.
2: Tu pensa lei che è davvero arrivata qua così,
1: primo giorno di
2: lavoro. A me sembra un sogno, incredibile,
3: fantastico.
1: Ovviamente avendo tuo fratello che ha vissuto tanti anni in Australia, sapevi già che la comunità italiana era comunque, cioè, ti avrà detto che c'erano tanti italiani.
3: Sì, assolutamente.
1: Ma ti aspettavi
3: anche in Spagna,
1: questa cosa?
3: D'altronde,
1: chiaro,
3: nel senso,
1: chiaro.
3: Siamo un po' ovunque, quindi.
1: Chiaro.
2: Come le banane.
1: Come
2: proviamo
1: le banane.
2: Perché oggi
1: esatto.
2: È National Banana Day.
1: Esatto.
2: Ed è il motivo per cui ci troviamo qui a Adelaide Fresh a Morphett Vale.
1: Esatto.
2: E mi raccomando, veniteci a trovare perché ci sono un sacco di possibilità di vincere premi, banane, gadget, soldi. L'entrata per la palestra, tutto, chi più che...
1: No,
2: ci sono dei voucher in soldi e oggi se comprate una banana e andate nelle palestre aderenti...
1: Devono aderire.
2: Perché se non aderiscono si scivola.
1: Esatto.
2: Vuole scappare via, se ne vuole andare, poverina.
1: No, Serena, questa è la vita che ti meriti in questo momento. Oggi questo doveva succedere.
2: Nelle palestre aderenti con una banana avete l'ingresso gratis in palestra,
1: esatto,
2: per oggi.
1: Esatto. Quindi Serena, sarà un bel cultural shock però dalla Spagna ad Adelaide.
3: Sì,
1: cioè, diciamo,
3: sì,
1: anche
3: sì,
1: perché
3: sì.
1: Madrid è una città grande, insomma, caotica.
3: Un'altra vita, completamente un'altra vita.
1: Quanto è stato un cultural shock già dal tuo paesino ad andare in Spagna?
3: Parecchio. È stato bello importante perché
1: parecchio.
3: Da 8.000 abitanti sono passata in una grande metropoli,
2: metropoli
3: come Madrid, però... Step by step, nel senso che qua è più tranquilla la vita e io sto diventando grande, quindi ho bisogno anche un pelino più di tranquillità.
1: Guarda noi come sembriamo il Bimbo Gigi, non sappiamo idea
2: non
1: di quello
2: lo stiamo
1: che stiamo
2: diventando.
1: Esatto, esatto.
3: Quindi va bene così, va bene così.
1: Cosa hai studiato in Italia, se possiamo chiedere?
3: Ho studiato turismo e poi sono partita subito.
2: Perfetto.
1: Ho studiato anch'io, ma hai fatto anche l'università?
3: No. A 19 anni sono partita.
1: Perfetto, quindi... Sì. Cioè non è che hai un goal di dire voglio fare questa cosa qui o hai deciso in Spagna che lavoro hai fatto?
3: Key account manager,
1: okay,
3: ho sempre venduto, ho lavorato per Last Minute, ho venduto viaggi e poi ho fatto gli ultimi 8 anni in Idealista che è una piattaforma dove affitti case e vendevo pubblicità per le agenzie immobiliari.
1: Pensa a te. Beh,
3: bello.
1: Figo.
3: Sì,
1: figo.
3: Sì.
1: Anche perché poi con l'avvento, adesso con l'avvento dell'AI, con l'avvento del...
3: Certo.
1: Cioè è cambiato anche quel mondo lì.
3: Assolutamente.
1: Molto interessante.
2: Beh, io voglio prendermi la briga di invitarla in radio comunque.
1: Come no,
2: adesso,
1: vieni a trovarci.
2: Qua ti abbiamo placcato, è stato
1: vieni
2: un po'...
1: a trovarci.
2: Però noi siamo in radio ad Einmarsch sulla Port Road, vieni a trovarci nei nostri studi di Radio Italiana 531.
3: Volentieri,
2: vieni,
3: ragazzi.
2: Vieni ospite nel mio programma, ti invito ufficialmente ospite nel mio programma.
3: Dai.
1: Ma direi, anche se comunque è una nuova arrivata in Australia, ma nuova nuovissima, quindi magari sulla sua esperienza australiana... può raccontarci pochissimo, però è una candidata numero uno per destinazione
2: certo,
1: Australia,
2: come no.
1: Perché ha una storia di migrazione incredibile. Quanti anni? 10, 15, quanti anni?
3: No, di più, 13 anni.
1: 13 anni che vivi all'estero,
3: sì,
1: cioè incredibile.
3: Esatto, sì.
1: Cioè, Stefano e Pina conducono questo programma.